0: 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente Russia per l'attacco contro un cargo all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia: risponderemo uniti agli attacchi di Berlino. Intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. E dal Kirghizistan il presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. La corrispondente da Mosca.
3: Per 2 interi giorni, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati, ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte, soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino, conclude, ci accusa per ragioni di politica interna. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto il presidente Trump minaccia la Repubblica Islamica sarà annientata. La risposta di Teheran: daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania, e poi un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain e in Kuwait. Da New York, l'inviata.
4: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega: nel mirino c'era il sistema radar di Teheran, i Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare: non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. La legge elettorale, altro tema. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato: sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre, con il voto finale già fissato martedì 15. E parliamo di economia. Istat: stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
5: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua.

0: A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. Omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissima, il figlio di 24 anni che era con lui. E il 40enne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una 13enne. Il ministro della giustizia invia gli ispettori.
2: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
3: Io ho sbagliato.
2: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Ed ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle. Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino, oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace. Lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. L'inviata a Berlino.

0: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione, di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone e la minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche sul Kuwait e sul Bahrain. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto. Il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni: chi lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell'uomo è di nuovo in giro? Salvini chiede la castrazione chimica, interrogazione al governo da PD a Italia Viva. E via social è arrivato anche l'intervento della premier sia su questa vicenda che su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
2: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macri, GR1.
1: Va avanti il dibattito interno al Carroccio. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
3: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di

0: Una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, mi sento ottimista. Così poco fa Alessandro Di Battista sui social annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili, stasera alle 19 le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, 5 ore nell'ultima giornata, nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso, nel salto triplo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto Trump torna a minacciare, la Repubblica Islamica sarà annientata, ma Teheran risponde colpendo basi in Giordania e attaccando con droni basi americani in Bahrain, Kuwait e in Iraq. Altro fronte, quello legato alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania, dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna.
3: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia. Interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trova in questo momento in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
4: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche

0: pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qicalcosa contro l'Europa.
1: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa. Più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Barilu Lucrezio, GR1.
2: E torniamo in Italia con i dati sull'economia che arrivano dall'Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo invece la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. E l'economia e la legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti, sono al centro del dibattito politico. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
3: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
4: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
3: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere, e il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale, il campo largo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
5: Giorgio Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere, di come restare a Palazzo Chigi.
3: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzioni, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. Ed è bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Reo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemica sulla decisione del giudice Torino, che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. E il caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei 3 figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasso, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere il fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Torino, ex atleta paralimpica, bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché, secondo la compagnia aerea, la sua sedia a rotelle non era in regola.
6: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria. Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap.
7: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilio o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
6: Per fortuna casi isolati, eppure
7: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire.

0: perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi tocca al Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derek Crispo. Nella notte fuoco incrociato nel Golfo. Risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone. La minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche su Kuwait, Iraq e Bahrain, e la portaerei statunitense Abraham Lincoln ha colpito 2 navi cisterna iraniane. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dall'Unione Europea che annuncia risposte. L'inviata a Berlino:
3: la Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le

0: decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto, il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera e sicura nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino, che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Duro il commento di Giorgia Meloni, che è intervenuta sui social su questa vicenda e su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
2: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
1: Va avanti il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito.
3: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici, le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, sono ottimista, così nella notte Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato 5 Stelle si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma, nonostante la vittoria esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19, le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora. Ora 5 gli ori nelle ultime 24 ore nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo.

0: ore 5:30.
1: GR1. Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si infiamma il conflitto USA-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz. Colpiti oltre 100 obiettivi e anche due petroliere iraniane. Immediata la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Colpite basi americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e in Iraq. Da New York, l'inviata.
2: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran. I Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e anche dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo della capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Dal Kirghizistan il presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del nord nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. Altro tema, la legge elettorale. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione

0: Senato sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. E l'economia, stime di crescita del PIL confermate, ma impennata l'inflazione ad agosto che cresce del 3,3%, segnando così un record dal settembre 2023. La comunicarlo l'Istat, che ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici, le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi però dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, presto saranno ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzione, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E veniamo al caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere i fine settimana con i genitori. Il legale però della famiglia annuncia ricorso. Ed è bufera invece sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Neo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori.
1: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
2: Io ho sbagliato.
1: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, è esonerato invece l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6 e poi vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Di cantante, anzi di cantattore.
3: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 2 settembre, come avanza settembre, e noi continuiamo a rimanere qui per un bel po' di tempo, speriamo che prima o poi si possa rientrare a Saxa Rubra, Patrizia Cavalieri.
1: Stiamo aspettando qualche indicazione.
2: Secondo me si sono smagnetizzati i nostri badge.
0: Ha detto il maestro Bernardo.

0: Nardini,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, ha detto buongiorno. State lì fino a nuovo ordine.
1: Sì, fino a nuovo ordine.
2: Speriamo che arrivi presto.
1: A presidiare.
0: A presidiare, di fronte ai paraboloidi. Di che parliamo, di che riascoltiamo oggi, maestro Bernardini?
1: Oggi riascolteremo la puntata dell'8 giugno, dove si era parlato di Luigi Comencini. Claudio Urbani ha intervistato sua figlia Cristina e poi parliamo anche di Claudio Baglioni, perché, ahimè, 41 anni fa usciva il disco La vita è adesso.
0: Pietrangelo Buttafuoco compie gli anni oggi, catanese, anche Keanu Reeves, queste è genuini.
2: Genuini, sì.
0: Non c'è niente da fare, quando sono quegli attori carini, americani.
2: Vabbè, uno cerca di sollevarsi un po', no?
0: Va bene. Patrizia, visto che siete in combutta.
2: Sì. Allora oggi voglio ricordare Enrico Vaine.
0: Ah, come no, grande.
2: Perché grande intelligenza, grande ironia ha conosciuto Ennio Flaiano, quindi ne ha respirato anche tutta la saggezza. Vorrei leggerne due, se...
0: Prego.
2: Per essere cretini bisogna crederci fino in fondo. La seconda: a volte basta aspettare e anche le banalità diventano perle di saggezza.
1: Basta
0: ripeterle, aspettare e ripeterle, diventano centrali. Allora possiamo riascoltare successo @rai.it. grazie anche per tutto quello che scrivete. Possiamo cominciare, maestro Bernardini, cominciamo. Giunonica come poche, vediamo apparire sullo schermo Gina Lollobrigida. Maresciallo, due cosce, due colonne. Ovviamente Tina Pica e poi lui, De Sica, che balla. Cioè, stiamo parlando di Pane, Amore e Puntini Puntini, 1953, perché oggi avrebbe compiuto 110 anni, perché è nato l'8 giugno del 1916, Luigi Comencini. Comencini, grandissimo regista, ma non solo Pane e Amore, ma poi insomma vogliamo parlare delle cose che ha fatto in Rai, Le avventure di Pinocchio. Io vorrei insistere su alcune cose che si conoscono meno, delle quali ho parlato con Alessandra Solarino parlando alla Titanus, per l'appunto, perché Guido Lombardo ci ha aperto la Titanus, e ci sono tutte le locandine, appunto, tutto Pane e Amore, così, però Comencini ha fatto Cuore, d'accordo, I bambini e noi. 1970-1978, un'inchiesta, lì si improvvisa tra virgolette giornalista e va a chiedere qualche cosa di come mai i bambini lavorano, come mai c'è stato il sfruttamento giovanili, e poi un'inchiesta incredibile, L'amore in Italia 1978, con tutte le declinazioni di un amore che stava cambiando, quindi anche l'apertura verso l'omosessualità, verso la coppia aperta, eccetera eccetera eccetera. Vogliamo sentire la prima voce di Comencini quando si intervistato da Franco Nebbia, che è un altro grandissimo della radio, salutiamo la figlia Silvia che ogni tanto ci sente, ci segue, è nel 78, proprio quando sta uscendo, escono sia I bambini e noi che L'amore in Italia. Franco Nebbia lo intervista e Comencini dice una cosa giustissima, dice, insomma, io non faccio politica, io faccio cinema, e se poi il cinema si associa alla politica è un fatto sostanziale. Sentiamo.
3: Io non amo molto i film politici, dichiaratamente politici. Ho fatto un film che non è politico, ma certamente civile, che è Tutti a casa, e per me rimane, scusa la presunzione, un modello di film, perché che è riuscito ad essere quello che voleva essere, cioè spiegare le contraddizioni anche storiche dell'Italia l'8 settembre, per cui lo spettatore è coinvolto emotivamente ma anche razionalmente, perché i film che coinvolgono solo emotivamente sono dei film disonesti.
0: Sì, io mi trovo d'accordo. Se tu devi raccontare, non devi giudicare. Tutti a casa è realmente un capolavoro del 60. Ci sono delle scene dove l'ironia fa la differenza. Quando il sottotenente Innocenzi, che poi è Alberto Sordi, si trova di fronte ai tedeschi che gli sparano e dice: oh, ma i tedeschi si sono alleati con gli americani, cioè dopo l'8 settembre, no? Quindi questa vale più di, non dico di un saggio di storia. questo è Luigi Comencini. Andiamo avanti sentendo un'altra cosa di Comencini. Quando un rapporto lunghissimo con Totò, si davano del lei, e Totò però si sottoponeva ai tour de force di Comencini, all'alba, alla sveglia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto

0: Aveva un bavero color zafferano il quartetto Cetra nel 53, quando usciva parallelamente questa Italia della ricostruzione, questa Italia ricostruita, quando usciva il Pane Amore è. E allora Claudio Urbani, che è colui il quale ha curato anche il taglio e la ricerca di queste bellissime testimonianze di Comencini, questo per il discorso che ci facciamo poc'anzi, Patrizia, sì, appunto, sentiamo chi è andato a svegliare stamane.
1: Cristina Comencini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Scrittrice, regista, è la figlia di Luigi Comencini, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano. Avrà respirato il profumo del set da piccola, immagino.
2: Papà cercava di farci fare una vita normale, per cui in realtà noi da piccole non abbiamo frequentato molti set, da più grandi sì. Io personalmente sono andata a trovarlo quando girava Incompreso, già grandetta, diciamo, adolescente, sono andata a trovarlo quando girava La ragazza di Bube, ancora prima. Cinema papà ce lo portava a casa, nel senso che ci faceva ogni festa di compleanno, ci proiettava un film, spesso era Chaplin, qualche volta era Incompreso. Mi ricordo che ogni festa uscivano tutti piangendo, per cui pensavano di sa cosa avevamo fatto durante la festa. Ho cominciato, diciamo, a capire veramente il cinema di papà e quello che ha fatto un po' più grande, perché lui voleva evitare che facessimo una vita diversa da tutti.
1: Comencini, capace di passare dal comico al grottesco al drammatico, persino nello stesso film, come in Tutti a casa, forse il suo capolavoro.
2: Il cinema italiano è molto legato al genere commedia, dunque lui ha fatto la commedia, quando poi la commedia italiana era fortissima, e poi ha fatto dei film sì, drammatici. Non ha mai fatto film per bambini, ha fatto film con bambini protagonisti, perché anche Incompreso era un film che sono andati a vedere adulti, e poi Pinocchio l'hanno visto adulti e bambini. Io penso che la cosa che, a parte la bravura, diciamo, la capacità di mettere in scena e di far recitare gli attori e di raccontare la storia, penso che il dato comune in tutti i suoi film è l'umano, cioè ogni cosa che lui raccontava aveva al centro l'umanità, l'umano, i personaggi anche più fragili. Cioè, a casa è un classico che viene ogni volta che lo proiettiamo, lo facciamo vedere ai figli, oppure che viene proiettato da qualche parte e non è invecchiato niente, valido come allora.
1: Che papà è stato Luigi Comencini?
2: Ma papà è stato un padre a tutto tondo, nel senso che era molto autorevole, molto colto, punto di riferimento, diciamo, etico e intellettuale. Era un uomo severo, addirittura da noi molto, senza neanche mai sgridarci. Poi era un uomo molto silenzioso. L'ho conosciuto, diciamo, bene quando ho cominciato a lavorarci insieme. Lì ho capito il suo mondo più profondamente.
1: Cristina Comencini, grazie.
2: Grazie a voi.

Sì, adesso parleremo anche di Claudio, però voglio di Claudio a Claudio, Claudio Baglione, quindi Claudio Urbani. Complimenti, una bellissima chiacchierata con Cristina Comencini. Io ricordo anche qualcosa di personale. Cristina è la cugina di Luigi Patrizi, che era mio compagno di banco alle elementari, quindi che lavora ancora con loro. Poi appunto Cristina l'ho incontrata diverse volte, gli ho detto: ma che fine ha fatto Luigi? Poi non l'ho più sentito. Abitava via Asiago Luigi Patrizi. Vabbè. Claudio Baglioni, perché oggi, proprio oggi, usciva La vita e adesso, che era 8 giugno 1985.

0: Ancora?
1: Non lo so.
0: Tu non lo sai, però, a Perugia mi ricordo che fumava tranquillo.
1: Sì.
0: Però al di là di questo, è uscito questo, che se non sbaglio è il punto più alto del maggior successo delle vendite dopo la maturità di Strada Facendo, che è dell'81, qui siamo nell'85. Strada Facendo era stato 3 anni senza fare praticamente quasi nulla. Noi abbiamo preso delle testimonianze che sono molto, molto, molto personali, perché sono cose che Claudio ha fatto con noi, con i tempi di Con Parole Mie. Qui si parla di un disco che stava facendo, stava riascoltando tutti i grandi successi delle grandi canzoni, tipo 5 minuti e poi, si era messo insieme a dei musicisti, poi l'ha pubblicato questo disco. Noi l'abbiamo intervistato, cioè venne nostro ospite, prima di pubblicare il disco. Sentiamo Claudio.
2: Con un gruppo di musicisti ci siamo messi in studio di registrazione e abbiamo fatto le nostre vacanze, invece che a Miramare, proprio in uno studio senza finestre, però ricordando tutte le grandi canzoni degli anni 60, quelle di Endrigo, di Paoli, di Bindi, di Penco, canzoni di Morricone, canzoni di Luis Bacalo. E allora, insomma, in qualche maniera abbiamo fatto anche noi le nostre vacanze. Io non so se un giorno o fra poco diventerà un disco, ma è stato veramente attraverso la musica, in fondo abbiamo incontrato un mare, perché in fondo la musica è il mare.
0: Questo a Con Parole Mie, quindi con noi eravamo nelle Marche, a Fermo, sì, eravamo a Fermo, esattamente 20 anni fa, era 27 agosto 2006, quindi 20 anni fa, tondi, caro maestro Bernardini, cara Patrizia,
3: Anche se un sogno cade, sai tu.
0: E che facciamo ancora? Sentiamo un altro frammento. Qui Claudio Urbani è andato a prendere un frammento del 98 che racconta proprio come è nata la vita e adesso, che al di là delle valutazioni personali che non interessano a nessuno, però i dati sono dati, cioè è il long play più venduto di quelli che ha pubblicato Baglioni. Sentiamo, dai!
4: Forse è stato l'ultimo dei miei dischi con un sapore collettivo. Volevo raccontare la storia di tante persone. Per questo andavo ogni giorno in un bar romano che si trova a Montemario, e sotto si vede gran parte della città, una buona parte della città. E mi dava l'idea che fosse come quei film in bianco e nero degli anni 50, in cui c'era la voce fuori campo, no? La voce buona che diceva: vedete, questo è un giorno come tanti, tutti si alzano, tutti vanno a lavorare, ognuno di loro spera che sia una giornata migliore.

0: Un solo fiato, eh?
1: Sì,
0: un solo fiato e tre salite. Un solo fiato e tre salite, vai. Senti un po'.
2: E porta via la sete ai giorni sbagliati.
0: Notte e di notte, Luca Bernardini ha un lungo passato con Claudio Baglioni, perché purtroppo frequentandoci da tanti anni, Patrizia, ha suonato con tutti e in particolare con Claudio Baglioni, Luca Bernardini. E questa è Notte di Note è un altro, appunto, un altro successo importante della Vita Adesso, con una particolarità, questa descrizione di lui seduto allo Zodiaco, che è un bar del Montemario, che vede in bianco e nero Roma. Poi a un certo punto a Claudio chiedemmo: senti, proprio tu, Patrizia, chiedessi, ma bisognerebbe che leggesse qualche cosa sulle periferie romane. Claudio Baglioni dice: ma perché no? Lui ha registrato un pezzo di Pasolini, e qui è 2009, sempre in trasferta, e noi risentimmo, come lui, è roba nostra, come lo risentiamo ancora, dai.
3: Per arrivare a Ceccafumo ho fatto una strada bellissima, tra le 7 e le 8 di mattina, che è un'ora in cui c'è una luce che conosco pochissimo, perché io di solito dormo fino a tardi. Sono venuto lungo la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, l'Appia Pignatelli, fino ad arrivare sull'Appia Nuova.

0: sono la vita degli altri.
1: Mamma mia, questa è una canzone capolavoro di Baglioni, di Claudio, dove mette in evidenza, appunto, letto un passo di Pasolini sulle periferie, accompagnato al pianoforte da Bernardini, certo, in diretta. Beh, queste sono quelle cose che abbiamo fatto.
2: Ho pensato la stessa cosa mentre...
1: Lo so, ma queste sono quelle cose che l'abbiamo fatte, non è che stanno lì, insomma, l'abbiamo fatte. E poi questo Uomini Persi, che effettivamente è un editoriale. Maestro, mi ritaglio qualche minuto, va, dai.

Storie e canzoni. Claudio Baglioni racconta storie d'amore normali, quotidiane, specchio esistenziale delle anime di tutti i rapporti. Fra quelle storie ne abbiamo scelta un'altra, Lampada Osram, che è un piccolo, grande, sì, non amore, ma capolavoro. La lampada Osram cos'era? Era uno stelo incandescente di watt piantato di fronte al piazzale della stazione Termini a Roma durante le Olimpiadi del 60, diventando un punto di riferimento per migliaia di ragazzi di allora, me compreso. Là sotto il sabato pomeriggio si riunivano centinaia e centinaia aspettando altre centinaia in arrivo. Sembrava un mercato. Tante voci, tanti sguardi, complici, tutti quanti in attesa. Lampada Osram è un cortometraggio di note. Si vede lei, giovane, entusiasta, emozionata, e lei stessa si racconta il suo film. Ciao, come stai? Gli dirai quando verrà. Per l'emozione arrossirai. Chissà che pantaloni avrà. Un film nel film, con tanto di ambientazione e sceneggiatura alla Comencini. E il finale arriva puntuale, con tutta la malinconia del caso. Si racconta di un lui che non è più venuto e di una lei che tristemente torna a casa su un tram verde e nero, diretto verso il tramonto di una periferia romana.

0: more kids.
1: E sotto il segno dei gemelli nasceva l'8 giugno del 1903 Marguerite Yourcenar. Animula, plandula, vagula, hospes, comesque, corporis, unde notavis mudula. E queste sono le memorie di Adriano con Marguerite Yourcenar, che ho avuto anche la fortuna di incrociare nell'82 in un seminario a Pisa. Sentiamo la voce di Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano, e siamo 8 dicembre, sì, un compleanno, sentiamo.
2: Contrariamente a quanto certi signori immaginano, io credo molto nella femminilità, in un certo tipo di femminilità. Penso spesso al motto degli alchimisti: non istruirsi, ma subire. Una donna passiva nei confronti della vita, dotata di comprensione, di dolcezza, una specie di ferma dolcezza, secondo me rappresenta un elemento importantissimo della vita. Ma non è precisamente a questo che aspirano le femministe. Io credo alla passività anche per quanto mi riguarda.
1: Eh già, sappiamo che aveva anche un rapporto molto molto aperto con l'erotismo, con la sessualità. Il maestro Bernardini è entrato in studio al suo pianoforte, ha accompagnato tutti oggi praticamente, adesso accompagnerà anche Patrizia Cavalieri, che dà voce alle idee della Yourcenar in quanto a femminilità. Maestro, prego.

0: Non sono mai stata femminista, perché non amo i gruppi, i partiti, le etichette. Ho sempre vissuto la mia vita di donna in assoluta libertà, senza chiedere il permesso a nessuno e senza sentire il bisogno di fare della mia indipendenza una bandiera politica.
1: Diamo io torto. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno. Tra Luana Cremasco, si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti, decine di feriti tra civili iraniani. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini qui in studio.
4: A Sirik, località costiera nello stretto di Hormuz, si stava festeggiando un matrimonio quando un attacco statunitense ha seminato morte, tra le vittime anche un bambino di 4 anni, lo riferiscono autorità locali. Gli Stati Uniti non commentano l'accaduto, il comando centrale delle forze armate statunitensi dichiara invece di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione iraniana, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, postazioni per la posa di mine, il tutto in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran a sua volta afferma di aver colpito basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari statunitensi. Media iraniani riportano anche un attacco in Bahrain. Oltre agli scambi di fuoco, le minacce incrociate, Trump dichiara: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno amaramente. Non sto cercando di portare l'Iran al tavolo delle trattative, dice il capo della Casa Bianca. Non mi importa se firmano un accordo che per loro non vale nulla.
3: Alla situazione nella regione guardano i paesi del G20. Nel documento finale, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. E poi c'è l'altro versante di guerra, quello ucraino. La Germania accusa la Russia per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. Le attribuisce la responsabilità dell'azione. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la Premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. Ancora attenzioni dunque tra Mosca e l'Europa. Sentiamo.
5: Hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta. I ministri tedeschi degli esteri Wadeful e degli interni Dobrindt per Berlino, dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. C'è la mano di Mosca. Non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel mirino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa, secondo il ministro degli esteri Wadeful, che ha annunciato le contromisure. L'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi.

0: Vi ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca. I tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR1.
1: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia. Definisce la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana una notizia ridicola, degna di una favola di Gianni Rodari. Secca la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che prima ironizza, preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, e poi precisa, noi ragioniamo pensando a Roma, non a Mosca né a Kiev. Balzo dell'inflazione in Italia. A causa del caro energia, ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3% su base annua, il dato più alto da quasi 3 anni, secondo quanto reso noto dall'Istat. Confermate le stime di crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, più 1% sull'anno. Cala la disoccupazione a luglio al 5,8%, per i giovani però è salita al 18,9%. Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 40enne accusato di abusi sessuali ai danni di un adolescente e scarcerato dopo 48 ore dal giudice.
2: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo 2 notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la 13enne sarebbe entrata nel minimarket verso l'1 per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR1.
1: Duplice omicidio e suicidio ad Apice in provincia di Benevento. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli ha ucciso gli altri 2 con una pistola per poi togliersi la vita. Lo sport, calcio, partiti 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese batte a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non basta a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato. Basta una rete al Monza invece per superare il Torino. Agli ottavi dunque Cremonese Como, Monza Milan. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le nuove tensioni tra Putin e l'Europa, la politica interna con la legge elettorale, la violenza sessuale a Torino, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. La guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca, illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica. Milano, Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E ancora balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso abbiamo la scomparsa di Enzo Bianchi, il monaco laico, scrive appunto Repubblica, ha fatto della vita vera un dogma. Vediamo il Messaggero. Europa-Russia, alta tensione. Berlino, attacchi ibridi da Mosca. Meloni, uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia. Fedorov, nomina ridicola. Crosetto, scelta per l'interesse nazionale. A centropagina lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo

colpo. E poi, sempre a centro pagina, la cronaca violenta una tredicenne scarcerato dopo 2 giorni. Torino, la premier, così difficile la sicurezza. E poi ancora la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle muro contro la riforma. E in basso abbiamo la cronaca, l'attentato a Ranucci, la Vitola recluso con gli attentatori, pestato in cella. È un servizio pubblicato a pagina 8, firmato da Valentina Errante e Federica Pozzi. Vediamo il giornale. Sotto attacco arriva la guerra in Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia a tutti. A centro pagina anche qui la politica, Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli. E ancora a centro pagina la cronaca, bufera sul jeep di Torino, molestia alla minore, bengalese liberato. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, la preghiera di un umile telespettatore. Vediamo il Corriere dell'Umbria che prosegue con questa importante, interessantissima inchiesta che riguarda il caro carburanti. Parla Gianni Murano dell'UNEM. L'UNEM è l'Unione Energie per la Mobilità, che rappresenta una parte centrale dell'industria italiana della raffinazione e della distribuzione dei carburanti. Il presidente dei petrolieri italiani, in metà distributori e paghiamo meno. Una rete più moderna ed efficiente fa risparmiare sui prezzi, oltre alla crisi pesano le raffinerie che chiudono, listini bassi alla Valletta grazie pure a sostegni pubblici. E ancora, scrive il direttore Sergio Casagrande, extra profitti pronti al confronto col governo, ma facciamo finire l'anno e poi vediamo i bilanci, c'è bisogno di investimenti e in caso di extra perdite, punto interrogativo. Passiamo a Libero. Italia, paradiso degli stupratori, questa è l'apertura. Profugo violenta tredicenne viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, punto interrogativo. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, i magistrati e la tela di Penelope. E ancora accuse e minacce, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. In basso, fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri. E ancora il retroscena, la Rai non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Così Libero in prima pagina. Passiamo alla Stampa. Violenza sessuale, ispettori a Torino. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. Un commento, la pagella della longevità, i pochi risultati della Premier, ma la leadership resta salda. A centropagina abbiamo Berlino Mosca, alta tensione. E ancora la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. In basso anche i ricchi paghino per la biennale, la richiesta di biglietti omaggio è lo specchio del paese, così scrive Maurizio De Giovanni sulla prima pagina della Stampa. Andiamo alla Verità. Ranucci insulta tutti tranne la Vitola, questa è l'apertura di un commento, è il titolo di un commento del direttore Maurizio Belpietro. Il conduttore attacca i successori, la RAI, la destra e non il presunto mandante della bomba, perché? Punto interrogativo. Anche i PM indagano per capire se il faccendiere manipolasse l'amico giornalista. Il titolone invece è questo: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket a Torino, il jeep lo scarcera perché si è pentito, tra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine, il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centro pagina Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. E in basso abbiamo un commento di Marcello Veneziani: tra la cultura e la barbarie c'è in mezzo, fra virgolette, l'ignorantità, ideologia, propaganda e tanti bonaccini, scrive Marcello Veneziani sulla prima pagina della Verità. Passiamo al Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Amplein, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, questo è

0: titolone d'apertura e in alto abbiamo Report, la Rai nel marasma pensa a un quadrunvirato. Contro lo sciopero quattro conduttori o rinvio a gennaio. Vediamo il manifesto Gangs of Gaza, questo è il titolo d'apertura. Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Così scrive il manifesto in prima pagina. A centro pagina invece la politica, Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. In basso gli esteri, guerra in Ucraina, droni bomba, Berlino accusa la Russia, l'Unione Europea e la NATO contro gli attacchi ibridi. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, provocazioni russe, questa è l'apertura. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa, intanto nuovi raid sull'Ucraina. Il vertice NATO e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti, escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centropagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, e ancora la politica interna, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa. Emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Corriere della Sera, bufera sui bond, tassi al top dal 2008. Questa è l'apertura. A centropagina, mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio. E ancora, sempre a centropagina, inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. E ancora a centropagina, bonus casa e mobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. Andiamo al Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà dalla premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Di spalla la cronaca, il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni, Torino si muove Nordio. E a centropagina la politica, le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. E ancora Milano la corsa a sindaco, calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. E poi il richiamo in prima punto di una intervista con Ignazio La Russa, non che dice non capisco le levate di scudi della sinistra, è un'intervista di Virginia Piccolillo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, questo è l'occhiello. A Lipsia un attacco russo, la Germania inchioda Mosca, questo è il titolone. Il governo tedesco, un'azione per conto del Cremlino, Putin, ritorsioni contro di noi, punto interrogativo, un errore. C'è un'analisi di Guido Olimpio, guerra ibrida, una coperta estendibile senza confini. In basso le reazioni di Paolo Valentino, sabotaggi e incursioni cyber, l'ondata spegne l'illusione di un dialogo con lo zar. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca. Ancora pagina 3 del Corriere della Sera, Rai, allarme a ogni ora e droni a propulsione sul primo giorno di scuola, Kiev nella morsa di Putin, 6 giorni di attacchi consecutivi, la gente sta impazzendo. Ancora il Corriere della Sera, la pagina successiva, pagina 4, Zakharov attacca ancora Roma, Fedorov consulente, punto interrogativo, ridicoli. Crosetto, le nostre scelte non le fa il Cremlino, e la portavoce di Lavrov cita Rodari. In basso abbiamo l'ex ministro di Kiev, ottiene l'appoggio di Palantir. Allora sentiamo subito le parole di Alexander Dobrindt, ministro dell'interno tedesco, e le parole di Maria Zakharova, poi ancora un po' di musica.
1: C'è Mosca dietro i fatti inquietanti di Lipsia lo scorso 4 agosto. Droni bomba trovati in aeroporto vicino a un aereo cargo ucraino. La scelta del Ministero della Difesa di Roma di nominare come consulente l'ex ministro ucraino Mikhailo Fedorov è molto ridicola. Rodari ci avrebbe scritto una favola satirica, ma sarebbe stata meno divertente della realtà.

Era la voce di Gianna Nannini, meraviglioso errore. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 2 del giornale. Scontro frontale Germania-Russia, droni a Lipsia, Mosca colpevole. Escalation a Berlino, l'attacco del 4 agosto è opera loro. Putin, Merz è mosso solo da ragioni di politica interna. E poi alla pagina successiva, che è pagina 5, pagina 3, Cremlino contro Roma, Fedorov consulente, una fiaba di Rodari, Crosetto, affari nostri, la polemica, Zakharova provoca citando lo scrittore, il ministro se l'ha letto non l'ha capito, non decidono per noi, ombre russe è il titolone che unisce appunto le due pagine del giornale. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 2, la Germania accusa Mosca per i droni esplosivi a Lipsia, siamo sotto attacco ibrido. Dopo settimane di indagini, l'annuncio del governo Merz che chiude la casa russa a Berlino e il consolato di Bonn. Von der Leyen e Rutte, ci saranno conseguenze, la minaccia di Putin, non hanno le prove. Reagiremo. Andiamo a pagina 3, sempre di Repubblica, Bruxelles e la NATO unite studiano la risposta, diamo a Kiev i beni russi, gli alleati pronti a nuove sanzioni e a sequestrare i 200 miliardi congelati nell'Unione Europea, il piano per superare i timori del Belgio. Vediamo il Corriere della Sera, adesso voltiamo veramente pagina, andiamo alla politica interna, l'altro tema fortissimo è quello della legge elettorale che è appunto l'occhiello di pagina 6 del Corriere, riforme, il ballottaggio perde quota, i dubbi in Forza Italia dopo il no dei leghisti, l'emendamento Pera rinviato al dibattito in aula, duello con l'opposizione sull'alternanza di genere, alla pagina successiva, pagina 6,

0: C'è un'intervista al presidente Ignazio La Russa, un'intervista di Virginia Piccolillo. Non capisco la sinistra. Era per il secondo turno improbabile che passi, ma non è impossibile. La Russa, bene le modifiche proposte al Senato. Vediamo cosa chiede Virginia Piccolillo. Presidente Ignazio La Russa, la legge al Senato cambia ancora. Paura di Vannacci? La Russa risponde così: non scherziamo, la sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo, anzi dovrebbe avvenire più spesso. Adesso mi rende perplesso che si lamentino della modifica proposta di far contare ai fini della vittoria di una coalizione anche i voti di tutte le forze politiche che non raggiungono il 3% e che non siano contenti di quella a favore dell'alternanza uomo-donna nella lista. Così risponde il presidente Ignazio La Russa. Allora sentiamo proprio sul tema della legge elettorale le due posizioni di Craxi e di Boccia.
1: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
2: Diciamo, la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambia ogni volta che cambiano i sondaggi, non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali.
0: Ancora la politica interna, siamo a pagina 8 di Repubblica. La legge anti-Vannacci è una mossa disperata, barricate dell'opposizione, scrive Repubblica. Il centrodestra riflette sul ballottaggio, in aula la norma Pera, stop parità di genere, il centrosinistra rilancia vere preferenze. Ancora Repubblica, la pagina successiva, Meloni all'avanzata di Futuro Nazionale, evitiamo che arrivi al 15%, sicurezza, nuovi annunci, la premier agli alleati, sul secondo turno decideremo solo all'ultimo. Alla festa sui 4 anni di governo farà promesse anche sulle tasse, così scrive Repubblica. Vediamo La Stampa invece a pagina 8. Ballottaggi, la premier pensa allo stop, rischiamo un regalo a Vannacci. Al Senato 697 emendamenti alla legge elettorale, opposizioni compatte, è incostituzionale. Altro tema, sempre di politica, la Lega Nord, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. La vecchia Lega Nord subito a congresso, la mossa anti-Salvini apre un nuovo fronte, un gruppo di ex deputati, il simbolo non spetta a lui. Ancora la pagina successiva, il retroscena descritto da Marco Cremonesi, i vertici a muso duro cercano solo una poltrona, Fontana, noi non c'entriamo, forse domenica al GP di Monza il faccia a faccia tra il leader e il governatore. Andiamo alla pagina successiva, siamo all'opposizione, pagina 10 del Corriere della Sera, Schlein da Salis, abbracci e sorrisi, parliamo dei problemi, non di noi. La leader loda il modello Genova, la sindaca incassa e resta il terzo nome per alcuni big. Sullo stesso tema siamo a pagina 11 di Repubblica, primarie, Schlein agli alleati, smettiamola di parlare di noi, la leader alla festa dell'unità a Genova, discutiamo di problemi concreti, Taruffi, se necessario le faremo. In basso c'è il racconto di Matteo Macor, l'incontro con Salis sul molo e la battuta sulle elezioni, poi l'abbraccio tra i militanti, l'elogio alla prima cittadina, ha lavorato per unire, in questa città si fa quello che deve fare un'amministrazione progressista. Alla pagina successiva, pagina 12, Milano, calabresi in campo, cerco una strada nuova, resta il nodo dei gazebo, il giornalista lascia gli incarichi nell'azienda editoriale Cora Media e lavora alla candidatura. Schlein è presto, prima il programma. Ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione stazione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 5 secondi. Partiamo dalla A4, la Torino-Trieste. Tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino si sono formate delle code per un veicolo fermo. Un incidente è avvenuto sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Sono rimaste coinvolte in questo incidente 4 auto. Un camion invece incidentato sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Code per traffico intenso sulla A13, la Bologna-Padova, tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. 1 chilometro di coda per lavori in autosole tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente in autosole tra Valdarno e Cesareggello in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta-Salerno, veicoli lenti tra Nola e Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Fadalto e Belluno e sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti e 25 secondi, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz. Caso Fedorov, attacco a Crosetto, di spalla la cronaca. Torino si muove Nordio. Il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. A centro pagina la politica, le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini e poi Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino, Milano la corsa a sindaco e poi l'intervista con il presidente Ignazio La Russa, non capisco le levate di scudi della sinistra. Passiamo all'Avvenire, provocazioni russe. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Il vertice NATO e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti. Escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centro pagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose. E poi la politica, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa. Emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Amplein, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici e in alto report, la Rai nel marasma pensa a un quadrunvirato contro lo sciopero, 4 conduttori o rinvio a gennaio. Passiamo alla Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket a Torino. Il GIP lo scarcera perché si è pentito, fra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine. Il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centropagina la politica, Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. La Stampa, stessa apertura, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento, le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. A centro pagina gli esteri, Berlino-Mosca alta tensione e poi la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. Passiamo al Libero, l'Italia paradiso degli stupratori, anche qui lo stesso argomento, profugo violenta 13enne viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Punto interrogativo. I magistrati e la tela di Penelope è il titolo di un editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Poi abbiamo gli esteri, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti, e in basso fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri, e poi il retroscena, la RAI non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Passiamo al Giornale, arriva la guerra in Europa, sotto attacco, questo è il titolo d'apertura, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea, risponderemo, Meloni, uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centropagina la politica, Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli, e poi anche qui la cronaca, bufera sul jeep di Torino, molesti alla minore bengalese liberato. Vediamo il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen, risponderemo, Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola, Crosetto scelta per l'interesse nazionale, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni, uniti contro le intimidazioni. A centropagina abbiamo lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, e poi abbiamo la cronaca, Torino, la Premier, così difficile la sicurezza, violenta una 13enne, scarcerato dopo 2 giorni, e poi la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle, muro contro la riforma. Chiudiamo con la Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo d'apertura, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca, illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica, Milano Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una nuova strada, e poi balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023 a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso abbiamo Enzo Bianchi, il monaco laico ha fatto della vita vera un dogma, e noi proprio con Repubblica ci fermiamo per qualche minuto, avremo fra poco con noi Stefano Forli, editorialista di Repubblica, un po' di musica, restate con noi.

0: Peppers, noi in attesa di collegarci con Stefano Folli, editorialista di Repubblica, proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo arrivati alla politica, siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Calabresi verso la corsa, sindaco di Milano, lascia gli incarichi, ora una strada nuova. Il giornalista in campo, la segretaria PD, prima i programmi. Vediamo cosa scrivono Chiara Evangelista e Giampiero Rossi. Il giornalista dice così: arrivederci all'azienda che ha contribuito a fondare, un passaggio che suona come il preambolo dell'ufficializzazione alla sua candidatura a sindaco di Milano, già più che ventilata nei mesi scorsi e data quasi per scontata soprattutto nelle ultime settimane. Sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, aggiunge Calabresi nel suo messaggio di commiato, e così lascia intendere che rinuncia ai propri incarichi lavorativi per mettersi a disposizione del centro-sinistra, suscitando immediate reazioni, anche se il commento più atteso arriva soltanto in serata. È presto, stiamo seguendo e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano, che si concentra sui temi, dice la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Sullo stesso argomento andiamo a pagina 11 della Stampa. Milano, la sfida a Calabresi, l'uscita dall'editoria svela la sua candidatura, le dimissioni da Cora Media, parte la corsa per fare il sindaco. Altro tema fortissimo, lo abbiamo detto in apertura, è quello della violenza sessuale a Torino. Siamo quindi alla cronaca, pagina 2 della Stampa. Scarcerato dopo la violenza su una tredicenne, Nordio invia gli ispettori. Le verifiche sul GIP di Torino, la procura pronta a presentare un ricorso al riesame. Meloni: le leggi ci sono, così è difficile. Il PD pronta a un'interrogazione parlamentare. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Antonio Tajani.
1: Quello che è successo a Torino è dell'incredibile. Violenza sessuale, arresto, però forse loro hanno fatto prontamente il loro dovere, perché un magistrato decide di liberare un reo confesso che aveva compiuto un reato così grave. Così si delegittima qualsiasi norma che il governo ha fatto per impedire che ci possa essere violenza sessuale nei confronti delle donne. Bene ha fatto quindi il ministro Nordio a inviare un'ispezione, perché quello che è accaduto è dell'incredibile, ma è anche un fatto gravissimo.
0: Questa era la voce di Antonio Tajani. Siamo a pagina 3 della Stampa sullo stesso argomento. Quella violenza è stata uno shock, avevo la

nausea. Ero come bloccata. La denuncia della tredicenne mi ha chiesto l'età e insisteva per regalarmi snack e bibite. Vediamo cosa scrive la stampa. A proposito delle carte, apre con un virgolettato: voglio parlare con la mia madre.

0: Altro tema di cui parlano ampiamente i giornali è l'addio a Enzo Bianchi. Siamo a pagina 16, anche qui della Stampa. Muore a 83 anni il monaco fondatore della comunità di Bose. Addio a Enzo Bianchi, una vita tra la terra e il Vangelo per unire credenti e laici. Il riavvicinamento, le lettere per la riconciliazione dopo lo scontro. Sentiamo proprio le parole di Enzo Bianchi.
1: Ma tu sei cristiano? Io non mi sentirei di dire tale, mi sentirei di dire io tento di essere cristiano. Bisogna assolutamente saper ascoltare gli uomini e poi dare un messaggio che sia comprensibile, con delle ragioni anche antropologiche e poi sempre accompagnato dalla misericordia. L'ideale del monaco non è assolutamente un santo, ma è quel pubblicano che all'interno del tempio diceva: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore.
0: Ancora sulla morte di Enzo Bianchi, siamo alle pagine 28 e 29 di Repubblica. Addio Enzo Bianchi, il monaco laico del dialogo che riunì il mondo a Bose, punto di riferimento dell'ecumenismo. È morto a 83 anni, era stato estromesso dalla sua comunità nel 2020, da poco aveva sollecitato una riconciliazione. Alla pagina successiva il reportage dell'inviato Maurizio Crosetti proprio da Bose: è nelle nostre preghiere, ma nel suo monastero le porte restano chiuse. Il luogo che gli fu più caro quasi nessuno parla, lui era ed è importante per noi, questi però sono momenti delicati, così scrive la Stampa alle pagine 28 e 29. Ancora sulla morte di Bianchi siamo a pagina 23 del Corriere della Sera. Il Vangelo, Bose e l'esilio, addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate, aveva 83 anni, dallo spirito di Taizé ai tormenti con Francesco. Ancora un altro argomento di cronaca centrale, ancora centrale sulle pagine dei quotidiani di oggi, è quello della famiglia Nel Bosco. Siamo a pagina 7 di Avvenire. Famiglia Nel Bosco, l'ok del giudice al rientro a casa dei figli sarà a tappe. I fratelli vivono in una comunità educativa a Vasto dal 2025. Da aprile i genitori sono tornati a stare nel casolare. L'avvocato difensore lamenta che il tribunale non ha indicato in quale scuola saranno iscritti. Roccella: servono verifiche sugli effetti sulla salute dei bimbi. Andiamo adesso all'estero, anzi torniamo all'estero. Abbiamo aperto con l'alta tensione fra USA e Germania. Andiamo in Medio Oriente. Iran, altri missili USA su Hormuz, Trump: se reagiscono spariranno. Regime diviso, i pass daranno, ora guerra asimmetrica su New York, gli Stati Uniti si pentiranno. Questa è pagina 4 del giornale. Pezeschian apre, si torni al memorandum d'intesa, i media del regime lanciata una risposta decisiva. Ancora sullo stesso argomento l'Avvenire a pagina 12, Trump colpisce ancora l'Iran, se reagisce lo annienterò. Sempre sullo stesso tema, pagina 18 Repubblica: ondata di attacchi USA nel Golfo, l'Iran, vi daremo una lezione, colpiti porti e uno scalo aeroportuale. Teheran risponde abbattendo un drone con missili verso le basi dislocate in Giordania. Ed è tutto per questa edizione. Avremmo dovuto avere ospite Stefano Fogli, editorialista di Repubblica, lo avremo nei prossimi giorni. Si chiude qui l'edicola curata e condotta da Massimo Giraldi, redazione Claudio Urbani, la parte tecnica Luciano Pecuraro, il regia Mauro Convertito.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

Venezia Salva di Simone Weil è il libro di oggi. Una tragedia teatrale in tre atti in cui Venezia non è solo un'ambientazione, ma una dei protagonisti. Ad aprire il libro è l'introduzione della somma Cristina Campo, che ha tradotto l'opera fornendoci una guida all'ascolto. Leggiamo: una traduzione di questi versi si poteva affidare soltanto all'orecchio interno, scartando in modo categorico tutte le soluzioni ingegnose, così come le risorse eleganti della prosodia italiana. E dunque, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, dunque niente virtuosismi, niente abbellimenti, e basta appunto farsi guidare dall'orecchio. Subito dopo arrivano gli appunti di Simone Weil. Sono frammenti, intuizioni, appunti, tutti fondamentali perché l'autrice muore prima di completare Venezia Salva. La storia prende spunto da un discusso episodio storico. Siamo nel 1618 e l'ambasciatore spagnolo a Venezia organizza una congiura per impadronirsi della città e portarla sotto il dominio della corona spagnola. I congiurati, per lo più mercenari avventurieri, vengono arrestati e giustiziati. L'ambasciatore è costretto a lasciare Venezia e ancora oggi resta il dubbio su quanto questa congiura sia stata reale o ingigantita dagli stessi veneziani. I protagonisti principali dell'opera sono pochi. Al centro ci sono Jaffé e Pierre, amici e capitani di vascello. Accanto a loro c'è Renaud, un gentiluomo francese deciso e determinato coinvolto nella congiura. Dall'altra parte troviamo il segretario del Consiglio dei Dieci, l'organo che governava Venezia, e con lui la figlia, la delicata Violetta. Alla vigilia della Pentecoste, quando la città è immersa nell'attesa della festa, tutto è pronto per il massacro. I congiurati si caricano a vicenda. Prende la parola Pierre. La pietà non ha mai arrestato nessuno. È una superficiale emozione della sensibilità, che spesso è la debolezza dei più generosi, ma che non penetra mai sino al fondo dell'anima. Chi dice di avere desistito da un'azione per la pietà usa questa parola per mascherare la sua paura. Simone Weil, negli appunti, scrive che i congiurati verranno resi il più simpatici possibile, che lo spettatore desideri la riuscita dell'impresa, fino al discorso di Renaud. Ed ecco cosa dice: la crudeltà di questa notte non farà torto alla vostra reputazione. Tutti conoscono la licenza dei soldati durante un sacco. Porrete fine a questa licenza quando sarà arrivata abbastanza avanti. E poiché sarete stati voi a ristabilire l'ordine e la sicurezza dopo il terrore, i cittadini vi obbediranno ciecamente, vi obbediranno a malincuore, ma proprio così un vero capo ama essere obbedito. E quasi subito vi ameranno, perché solo da voi attenderanno i loro mali e le loro fortune, e si ama colui dal quale si dipende assolutamente. Jaffé invece si esprime in versi. Vuoti sguardi cercano invano i palazzi, le case, le chiese. Taceranno tutti i loro canti, non avranno più voce al lamento. Anche il mare a loro sarà muto, giorno per giorno, per tutta la vita, non udranno che comandi.

qualcosa si incrina, Lucia Fett cambia idea, non per calcolo o paura. A un certo punto semplicemente vede Venezia. Finché era rimasto dentro la logica della congiura, Venezia per lui era un'astrazione, un bottino. Quando invece la guarda davvero, non riesce più a trattarla come

qualcosa da distruggere. Giaffè decide di rivelare la congiura al Consiglio dei Dieci, ma pone una condizione. Chiede che vengano risparmiati 20 congiurati scelti da lui e soprattutto il suo amico Pierre. I governanti accettano, ma in realtà sanno già che quella promessa non verrà mantenuta. Dopo la denuncia, tutti i congiurati vengono arrestati e condannati a morte. La reazione di Jaffié è questa: ho rinunciato a tutto, per pietà, per risparmiarli, e voi mi dite, voi, non posso crederlo ancora. Voi osate annunciarmi che si uccidono i miei compagni? Morrà il mio amico, l'unico, il solo mio bene? Vile, assassino, mendace, osate guardarmi in viso, guardare il benefattore che vi salvò per misericordia? Ma avete ingannato, come vilmente mi avete mentito. Ma non è ancora finita. Li punirò, gli ingrati, e voi per primo. Jaffié ha salvato Venezia, ma il prezzo è altissimo. Ha tradito gli amici, è responsabile della loro fine e rimane solo, odiato da tutti. Non appartiene più né ai colpevoli e neppure agli innocenti.

Nel corso dell'opera incontriamo anche Violetta, la giovane figlia del segretario del Consiglio dei Dieci. Ignara delle trame oscure che incombono su Venezia, vive con gioia l'attesa della festa della Pentecoste. I suoi versi sono gli ultimi scritti da Simone Weil. Sposa dei mari, vedi lontane più vicino tanti flutti rigonfi di sussurri felici, benedirti al risveglio. Sul mare si distende lentamente la luce, tra un attimo la festa colmerà i nostri voti, il mare calmo attende, oh bellezza sul mare dei raggi dell'aurora. Il lupus in fabula di Venezia salva è lasciarsi attraversare dalla bellezza, qualcosa che apre la mente e tocca il cuore. Jaffier a un certo punto vede davvero Venezia e da quel momento non può più essere lo stesso, si ferma, tradisce, non perché è più debole ma perché è più consapevole. In questa tragedia vedere e amare coincidono, gli altri non riescono a vedere i congiurati, sono concentrati sulla propria ricompensa e i governanti della città sul potere. Nel libro solo Jaffier e Violetta hanno uno sguardo diverso. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Venezia salva di Simone Weil, perché la bellezza salva Venezia, ma condanna chi non sa vederla. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Giampaolo Gigante e da Roma Gaetano Arbora. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Putin contro tutti, Berlino, c'è la Russia dietro l'attacco con droni a Lipsia, l'Unione Europea, risponderemo. Giorgia Meloni, solidarietà alla Germania, polemica tra Mosca e Roma su Fedorov. Raid e minacce incrociate, si infiamma la guerra tra Stati Uniti e Iran, colpite infrastrutture e siti militari. Trump pronti ad annientarli, Teheran se ne pentiranno. G20 finanziario tranne Cina per uno stretto di Hormuz libero. I conflitti internazionali pesano sull'inflazione, balzo ad agosto più 3,3%, bene la crescita del PIL e dell'occupazione. Tennis US Open, Sonego contro il numero 2 del mondo, Zverev, calcio, Coppa Italia, Monza e Cremonese approdano agli ottavi. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi colpiscono Odessa, esplosioni vengono dette a Kiev, il presidente Zelensky rivendica di aver chiuso lo spazio aereo russo grazie ai droni, la Germania punta il dito contro la Russia per i droni bomba che avevano preso di mira inizio agosto l'aeroporto di Lipsia. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la premier Giorgia Meloni esprimendo solidarietà. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz ha annunciato risposte dall'Unione. Da Berlino le accuse formali a Mosca. Sentiamo.
3: Siamo bersaglio quotidiano di una guerra ibrida, ha denunciato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. I droni con esplosivo ritrovati all'aeroporto di Lipsia è poco lontano e quello che aveva colpito un aereo in volo si inseriscono in questa scia, secondo Berlino, e le modalità dell'azione indicano chiaramente che si tratta di interferenze russe. Il ministro degli esteri Vadeful annuncia dunque misure contro Mosca, a partire dalla chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino, istituto di cultura che si sospetta possa essere anche una copertura per le spie del Cremlino. Alla Germania, la solidarietà europea, risponderemo, promette Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte avverte Mosca. I tentativi di intimidirci falliranno. Respinge ogni addebito però il presidente russo Putin. La Germania non approva, dice, ci accusa per ragioni di politica interna. Promette una reazione la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che attacca anche l'Italia definendo ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Davide Maggiore, GR1.
2: Dei rapporti tra Bruxelles e Mosca sono al centro delle riunioni dei ministri europei in Irlanda. I lavori proseguiranno in giornata sull'ipotesi di un attacco russo all'Europa. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
2: Dopo settimane di tregua riprende la guerra tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi incrociati, 12 morti almeno tra i civili iraniani, decine i feriti.
5: È stata una notte di allarmi aerei ed esplosioni, scene di panico a Sirik sulla costa dello stretto di Hormuz dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte, anche un bambino di 4 anni tra le vittime, riferiscono autorità locali. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrali

0: negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, siti di difesa aerea, stazioni radar, postazioni per la posa di mine, in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran contrattacca colpendo basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari di Washington. Sirene d'allarme anche in Bahrain e in Kuwait. Ieri in serata l'avvertimento di Donald Trump: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno. Il capo della Casa Bianca smentisce di voler portare l'Iran al tavolo delle trattative per firmare un accordo che per Teheran, dice Trump, non vale niente. Abbiamo il controllo quasi totale dello stretto di Hormuz, afferma il presidente, e la loro economia ormai è al collasso. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville, in North Carolina. Nel comunicato finale, non unitario per l'opposizione della Cina, si sottolinea tra l'altro la necessità di garantire la navigazione libera e sicura attraverso lo stretto di Hormuz. Sotto accusa Pechino per l'eccesso di capacità produttiva, mentre i governi europei hanno espresso molte riserve sulla presenza al vertice di un ministro russo. Era la prima volta dall'inizio dell'invasione di Mosca. Luci e ombre nei dati Istat su lavoro, inflazione e crescita. Confermate le stime sul prodotto interno lordo a causa dei forti rincari dell'energia e record per i prezzi al consumo. Buone notizie invece sul fronte disoccupazione. La ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
2: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La maggioranza guarda i dati Istat positivi sull'occupazione, rivendica il lavoro del governo, risultati si afferma ottenuti grazie alla solidità dell'esecutivo. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, accusano invece le opposizioni. Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze e ballottaggi. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre.
3: La legge elettorale darà stabilità al paese, lo ripete il centrodestra, una settimana dall'approdo del testo in aula in Senato. 3 gli emendamenti unitari della maggioranza, c'è l'intesa sulle preferenze, mentre perde quota l'ipotesi del ballottaggio proposta, depositata a titolo personale da Marcello Pera, Fratelli d'Italia. Avanti sulle preferenze, dice Maurizio Lupi, noi moderati sosteniamo la riforma, il commento del Carroccio, Forza Italia assicura piena coesione nella maggioranza, Colucci.
4: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze.
3: Sulla legge elettorale il campo largo, più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari, le opposizioni attaccano sull'economia, faremo muro, promette la segretaria Emily Schlein. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte, dal movimento Luca Pirondini.
5: Hanno emendamenti con ogni cosa scritta dentro, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari.
3: In vista delle elezioni a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027, annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
1: Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 42enne accusato di abusi sessuali ai danni di una ragazzina di 13 anni e scarcerato dopo appena 48 ore dal giudice.
6: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare

0: La merenda, secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
1: Io ho sbagliato.
0: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: In provincia di Benevento, dopo una lite, un uomo uccise i suoi due fratelli, poi si è tolto la vita.
3: Tre fratelli, Franco, Gianni e Donato Licciardi, sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all'interno dell'hotel-ristorante sulle colline di Apice, nel Beneventano, gestito dalla loro stessa famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il più grande dei tre, Gianni, 65 anni, al culmine di una lite per la gestione delle loro strutture, ha impugnato la pistola posseduta legalmente e ha sparato agli altri due all'esterno del locale, nel parcheggio. Poi l'uomo è rientrato nel ristorante e si è sparato. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
4: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo, perché le parole non possono assolutamente descrivere il dolore profondo che stiamo vivendo.
3: Gli investigatori stanno visionando ora le immagini della videosorveglianza e stanno ascoltando dipendenti e familiari per comprendere le dinamiche tra i tre. Simona Decile, GR1.
2: Sicurezza in volo e diritto alla mobilità. Fa discutere la vicenda di Patrizia Sacca, l'ex atleta paralimpica bloccata per 12 ore all'aeroporto di Torino perché la sua carrozzina, secondo la compagnia aerea, non era in regola per l'imbarco.
5: Un paradosso difficile da digerire. La carrozzina, strumento prezioso di autonomia e mobilità, diviene per eccesso di burocrazia un ostacolo insormontabile. Succede all'aeroporto di Torino Caselle e a rimanere a terra è una ex campionessa paralimpica Patrizia Sacca. Il problema, secondo la compagnia, è la batteria al litio della carrozzina, per loro non conforme alle regole del trasporto aereo. Di parere diverso però Sacca, che sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente Fish.
6: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
5: Per fortuna casi isolati, eppure
6: si contano sulla dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, c'è la libertà di movimento di una persona.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Meteo ancora piena estate sull'Italia, le temperature torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna e sull'Appennino meridionale, in Calabria e in Basilicata. Non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
2: Siamo allo sport, il tennis, lo US Open. Facciamo il punto qui in studio con Luca Cesaretti.
8: Perché in campo Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo, numero 1 del seeding, sono al quinto set, giocano da oltre 4 ore, 2 pari il conto dei parziali, un gioco pari in questo quinto e decisivo set, e in precedenza 5 set e oltre 4 ore sono serviti anche a Cobolli per battere l'argentino Comesagna, rimontando 2 set di svantaggio. Tutto facile invece per Musetti e Bellucci, mentre la pioggia ha fermato Passaro quando era in vantaggio 2-7-1 sull'olandese De Jong. Il calcio, mentre il mercato estivo batteva i suoi ultimi colpi, sono partiti i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma per 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol al Monza invece per eliminare il Torino agli ottavi. Cremonese Como, Monza Milan. Oggi altre due gare: Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. In

0: chiusura ai giochi del Mediterraneo, Italia che continua a fare man bassa di medaglie. A Taranto ne arrivano altre 22, di cui 5 d'oro, tra cui Jim Butamberi nel salto in alto, il totale di 187. Già oggi potrebbe essere battuto il record di 193 di Bari 1997. È tutto.
1: Il cinema, ormai ci siamo, al via questa sera l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica con il Leone d'Oro al divo George Clooney, poi la proiezione di Ink, film di Danny Boyle in concorso sull'ascesa di Rupert Murdoch e la nascita della stampa scandalistica. Per l'occasione arriverà anche il ministro della cultura Giuli, padroni di casa l'inedita coppia Nicolas Maupas e Greta Scarano. Per l'attrice, vincitrice quest'anno di un Oscar europeo per il suo debutto da regista, un po' di emozione e molta curiosità, sentiamola.
2: Devo ammettere che aspetto Herzog, ma ce ne sono tanti altri. Nanni Moretti, sono contentissima di vedere Jasmine Trinca, che sarà qua, Valeria Gollino, che per me è un idolo. Ho la fortuna di avere dei grandissimi collaboratori che mi seguono, perché se fosse per me sarei venuta in jeans e maglietta, cosa che in realtà sto facendo in questo momento con te. Ho dei bellissimi vestiti, sinceramente. Dovrò conciliare il tutto anche con la presenza della mia famiglia qua. Sono anche una mamma e voglio stare con mio figlio più che devo. Sì, siamo qua tutto il periodo, mi vedrai tutti i giorni. Sei contenta, Miriam?
1: Musica uscirà il 23 ottobre, Amateur, il decimo album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato Basta Stadi, Basta Lustrini, la ricerca di una dimensione più intima che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo tour, Ama Tour, per i fan dell'ex Luna Pop. Appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, uno speciale che racconta il suo ultimo concerto al Circo Massimo di Roma. 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, economia italiana, debito pubblico, i temi in primo piano nella puntata di oggi e poi la riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8. Buona giornata.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
12: E voilà, una ghiotta bontà.
13: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
12: Kiwi e Arturo.
14: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
15: Buona festa dell'amicizia, Frido.
16: Prendila! Presa!
14: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
20: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
21: Medicina generale, l'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità. La regione e i sindacati hanno deciso che a partire da ottobre i medici entreranno a far parte dell'organico delle nuove strutture.
22: Non ce l'ha fatta il 65enne di Pasiano di Pordenone, ferito gravemente nell'incidente di un ultraleggero la sera di venerdì 7 agosto. L'aereo era precipitato nel parco in un albergo di Pasiano. L'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Treviso a quello di Pordenone.
21: Convalidato l'arresto in carcere del 52enne di origine cinese, indagato per l'omicidio della moglie trovata morta sabato a San Giovanni a Natisone.

0: Oggi la procura conferirà l'incarico al medico legale per l'autopsia.
1: La triste storia di un migrante e il suo racconto di anni di sfruttamento lavorativo prima di approdare a Udine, dove ha ottenuto la protezione internazionale, ora lavora come cuoco. Il suo desiderio è conoscere la figlia che non ha mai visto.
0: Approvato il primo documento sulla fattibilità del progetto del nuovo parcheggio multipiano da 350 posti che sarà costruito a Udine nell'area di Borgo Stazione. A Lignano Sabbiadoro arriva invece l'ok al piano attuativo per un grosso centro ippico a ridosso della laguna.
1: Il cartellone della nuova stagione della Contrada, presentato al Teatro Bobbio di Trieste, si arricchisce con appuntamenti di intrattenimento intelligente, inchieste giornalistiche e la musica. Ieri la presentazione.
0: Impegno stasera in Coppa Italia per l'Udinese, che alle 18 incontrerà lo Stadio Friuli il neopromosso Venezia. E arrivano buone notizie per i tifosi della Triestina. La società Labardata ha trovato l'accordo con il comune per l'utilizzo dello Stadio Rocco.
1: Le 7:19 minuti 40 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettig, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 2 settembre. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo alle condizioni attuali del meteo. Il cielo è sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 24,5 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 27,5 gradi. A Udine 20,5 gradi, a Gorizia 19,5 gradi, a Pordenone 19 gradi. A Tolmezzo 13,5 gradi, a Tervisio 13 gradi, a Forni di Sopra 12,5 gradi, a Sappada 11,5 gradi, a Piancavallo 11 gradi. Sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 9,5 gradi. Sulla costa a Grado ci sono 24 gradi, a Lignano 22,5 gradi, la temperatura del mare è di 26,5 gradi in entrambe le località.
0: Queste le previsioni per oggi. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio variabilità a partire dalla zona montana, con possibili rovesci e temporali sparsi, che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Di notte e di primo mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi in mattinata la bora calerà e nel pomeriggio i venti ruoteranno a brezza, temperature sopra la norma del periodo.
1: In apertura dunque la questione dell'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Nel corso di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio, la regione e i sindacati hanno deciso che a partire da ottobre i medici entreranno a far parte dell'organico delle nuove strutture.
2: Entro ottobre i medici di medicina generale entreranno nelle case di comunità. Lo si è stabilito alla Direzione Centrale Salute a Trieste nell'incontro tra l'assessore Riccardo Riccardi e i sindacati dei medici. L'assessore Riccardi:
3: c'è un impegno affinché la medicina generale nel mese di ottobre entri nelle case della comunità, che mi sembra il passaggio più importante.
2: Dettagli ancora da definire, un incontro è fissato per la settimana prossima, ma intanto sono soddisfatte per l'apertura al dialogo anche le sigle che a livello nazionale non hanno firmato l'accordo di giugno. L'intesa prevede per i medici di famiglia un contributo fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità. L'applicazione dell'accordo è più complessa in Friuli Venezia Giulia. Fernando Agrusti, segretario regionale FIMG.
4: Perché ci sono regioni in cui c'è una gara a entrare nelle case di comunità, perché ci sono tanti medici che hanno meno dei 1500 pazienti, per cui possono benissimo, mi lasci passare il termine, arrotondare lo stipendio andando a fare le ore in case di comunità, e delle altre come la nostra dove siamo in grande sofferenza.
2: Per l'ingresso nelle case di comunità si farà ricorso prima ai medici a quota oraria pagati per le ore effettivamente svolte, una figura che comprende anche le ex guardie mediche. Poi sarà la volta dei medici di medicina generale con meno di 1500 assistiti, per arrivare solo in ultima istanza massimalisti, coloro cioè che hanno almeno 1500 pazienti. Claudio Nardo, vice segretario regionale dello SNAMI.
5: Meglio avere dei medici che non fanno un doppio lavoro, cioè medico di mia famiglia prima e dopo devono andare a fare le ore, perché sostanzialmente i miei colleghi non hanno tempo per se stessi.
2: Marco Giusto, segretario regionale dello SMI.
6: Sarebbe auspicabile comunque dare ore, ma in maniera costruttiva, che siano finalizzate alla cura della cronicità, della fragilità e della medicina di iniziativa, ma comunque limitate e considerando le peculiarità di ciascun territorio.
2: Prima dell'incontro un comunicato dei rappresentanti delle professioni sanitarie, che giudicano positivamente l'esperienza delle case di comunità e invitano i sindacati dei medici di famiglia a non frapporre più ostacoli al loro funzionamento. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca: non ce l'ha fatta Sergio Campaner, il 65enne di Pasiano di Pordenone, ferito gravemente nell'incidente di un ultraleggero avvenuto la sera di venerdì 7 agosto nel parco di un albergo di Pasiano. L'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Treviso a quello di Pordenone, ma le sue condizioni si sono aggravate qualche giorno fa.
1: E per cause ancora al vaglio degli investigatori, il velivolo nel quale c'era anche il

0: pilota e proprietario, il 72enne Gabriele Modanese, avrebbe perso quota finendo contro un albero nei pressi di un parco, a poca distanza da un impianto fotovoltaico. L'ultraleggero è rimasto sospeso tra i rami e nel tentativo di abbandonare il mezzo, Campaner sarebbe poi precipitato da alcuni metri. Il pilota è stato invece accompagnato in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti.
1: Si è risvegliata dal coma ed è fuori pericolo la giovane che lo scorso 17 luglio era rimasta coinvolta nell'incendio di Via Battisti a Trieste. Le sue condizioni sono stabili e già questa mattina gli specialisti del centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova, dove è ricoverata, potrebbero decidere di iniziare il percorso di chirurgia ricostruttiva. A causa delle fiamme la donna aveva infatti riportato ustioni su oltre il 60% del corpo. A questo si aggiungevano le 3 ferite da taglio sul torace che, insieme ad alcuni dettagli di quella notte, lasciavano una serie di interrogativi su quanto successo.
0: Convalidato l'arresto in carcere di Wang Quizhang, il 52enne indagato per l'omicidio della moglie trovata morta sabato scorso a San Giovanni al Natisone. Oggi la procura conferirà l'incarico al medico legale per l'autopsia.
2: È stato convalidato l'arresto di Wang Quizhang, il 52enne accusato dell'omicidio della moglie, Chen Feng Zhao, 54 anni, trovata morta sabato pomeriggio nella loro abitazione di San Giovanni al Natisone. La procura aveva chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere, misura che è stata disposta dal GIP Rossellamiele. Wang, assistito dagli avvocati Elisa Guerra e Lorenzo Rett, non ha risposto alle domande del GIP e del pubblico ministero. In carcere era presente un interprete di lingua cinese che ha permesso agli avvocati di agevolare il confronto con l'imputato. Il 52enne è apparso ancora in stato di shock e di non ricordare nulla di quanto accaduto. A colloquio con i suoi legali, l'uomo ha però manifestato la volontà di parlare con la figlia. La giovane, tramite il proprio legale, l'avvocato Roberto Mete, avrebbe intenzione di costituirsi parte civile nel processo. L'accusa nei confronti di Wang è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare. Ora Wang resta in carcere, mentre proseguono gli accertamenti della procura per ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio e chiarire il movente che gli investigatori ritengono possa essere legato a questioni economiche. Alle 9.30 la procura conferirà l'incarico al medico legale per procedere con l'autopsia sul corpo di Chen Feng Zhao. L'esame dovrà fornire elementi utili a stabilire con esattezza le cause e la modalità della morte e potrà contribuire a ricostruire quanto accaduto sabato scorso all'interno dell'abitazione. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine e Monfalcone sono stati segnalati 2 casi di infezione da virus dengue, scattati i protocolli nazionali e regionali che prevedono la disinfestazione. L'intervento a Udine riguarda l'area di Viale Giuseppe Duodo, dove è stato individuato il caso. Le operazioni, iniziate 2 notti fa e che proseguiranno sempre di notte fino a domani, interesseranno le aree pubbliche e private nell'arco dei 200 metri dall'abitazione della persona segnalata. A Monfalcone, invece, la zona interessata è quella di via Don Fanin. Qui l'intervento sarà effettuato nelle giornate di giovedì e sabato.
0: La chiusura programmata della Galleria Carso ha provocato ieri disagi al traffico in entrata a Trieste. Le code hanno raggiunto i 4 km da Trevigiano fino al bivio d'Acca, con i camion a intasare interamente la prima corsia prima di incolonnarsi nella discesa dal Carso alla città. Il problema d'ingresso a Trieste è accentuato anche dall'inaccessibilità per i mezzi di parte di via Commerciale ai cantieri in viale Miramare, mentre la viabilità è ripresa regolare in via Carnaro.
1: I lavori, con conseguente chiusura della galleria, sono dovuti a interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto antincendio e proseguiranno fino alle 14 di domenica prossima, per riprendere poi, dopo una breve riapertura, lunedì 7 settembre fino alle 18 di giovedì 10. A varie tranche gli interventi proseguiranno fino a fine ottobre, con chiusure previste in entrambe le direzioni. Il problema d'ingresso a Trieste è accentuato dall'inaccessibilità per i mezzi di parte di via Commerciale ai cantieri in viale Miramare, mentre la viabilità è ripresa regolare in via Carnaro.
0: E in vista dell'avvio dell'anno scolastico, l'assetto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area udinese è stato riorganizzato, anche incrementando ulteriormente le corse per quanto possibile, al fine di evitare criticità e di non pesare su studenti e famiglie con allungamenti non sostenibili dei tempi di viaggio, il tutto senza operare alcuna riduzione dei servizi.
1: Lo ha confermato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante in merito alla rimodulazione degli orari del trasporto pubblico che si è resa necessaria in seguito alla nuova articolazione dell'orario di alcuni istituti scolastici, che per alcune scuole si sostanzierà in un'organizzazione su 5 giorni a settimana, per altre su 6 e per altre ancora nell'adozione di una modalità mista a seconda delle classi.
0: E ora vi raccontiamo la triste storia di un migrante e il suo racconto di anni di sfruttamento lavorativo prima di approdare a Udine, dove ha ottenuto la protezione internazionale. Ora lavora come cuoco e il suo desiderio è quello di conoscere la figlia che non ha mai visto

0: Un negozio di alimentari in Bangladesh fallito a causa della pandemia, un debito da 25.000 euro con gli usurai, la decisione di partire per l'Europa.
1: Vuoi o morto, vuoi morire o dare soldi?
0: Omar, lo chiameremo così, non è arrivato clandestinamente. È atterrato in aeroporto con regolare visto lavorativo, chiedendo un altro prestito per pagare un'agenzia.
1: Tu dare soldi, loro sistemare tutto, documenti, visa. Pagato 9.000 euro come
0: Visa.
1: visa, sì.
0: Ci svela come funzionano le reti del reclutamento attraverso le quali passano sempre più migranti che alla fine arrivano in Friuli Venezia Giulia. A Bucarest, in Romania, viene schiavizzato nel settore edile. La casa in cui vive è recintata col filo spinato.
1: Sottoterra, anche ho visto qui come 50 persone, tutto bangalese, pakistano, nepalese.
0: Non viene pagato, gli vengono ritirati i documenti.
1: Tutti i passaporti loro salvato, datori di lavoro come mafia.
0: Riesce a scappare grazie a due amici, non può tornare indietro.
1: Voglio morire, anche non torno Bangladesh.
0: Arriva a Trieste passando per la Serbia, trova riparo in una casa abbandonata.
1: Dopo 2 giorni in strada dormito, dopo sempre dormito in stazione vicino treno.
0: UNHCR lo segnala dell'operatrice di Common Ground, progetto interregionale teso al contrasto delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo. Ottiene protezione internazionale, accolto in uno degli alloggi della cooperativa udinese Codes.
1: Adesso io sto lavorando una cucina cuoco, come salvato Italia ha salvato mia vita.
0: È fortunato, negli ultimi 20 anni sono quasi del tutto spariti i posti nel sistema di accoglienza con progetti per l'integrazione. Lì dovrebbero transitare i migranti una volta ottenuta la protezione internazionale. Paola Nadalin, della cooperativa Codes.
2: Essendo i posti molto pochi, quello che riscontriamo è che questi ragazzi ottengono la protezione e sono effettivamente sulla strada.
0: Omar ha avviato l'iter per il ricongiungimento familiare. Il suo desiderio più grande è incontrare per la prima volta la figlia. Nata nei giorni in cui lui dormiva per strada, dall'altra parte del mondo.
1: Io ho mai visto mia figlia, lei 4 anni è uscita, sì. Io voglio prendere mia figlia, voglio educazione, Italia migliore, voglio studiare così.
0: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Primo incontro oggi per fabbricare On the Road 2026, la quinta edizione del forum della società Benefit. Al centro il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali attualmente aperte in Friuli Venezia Giulia. All'incontro parteciperanno rappresentanti di sindacati, organizzazioni datoriali e consulenti legali. Appuntamento alle 10.30 all'Auditorium regionale di Pordenone in via Roma.
4: Approvato a Udine il primo documento sulla fattibilità del progetto del nuovo parcheggio multipiano interrato da 350 posti che sarà costruito sotto una nuova piazza. Si tratta di un progetto che va nella direzione della rigenerazione urbana dell'area di Borgo Stazione.
5: Primo via libera da parte della giunta comunale di Udine al nuovo parcheggio multipiano interrato da 350 posti, realizzato nell'ambito della riqualificazione di Borgo Stazione. E sopra i 3 piani destinati alla sosta nascerà una nuova piazza urbana con spazi verdi, aree per lo sport, il gioco e la socialità, proprio accanto alla stazione delle Corriere. L'approvazione iniziale di un documento di fattibilità che sa tanto di passo in avanti nel percorso di trasformazione e riqualificazione del quartiere voluto dall'amministrazione, come spiega lo stesso sindaco Alberto Felice De Toni. La progettazione del nuovo parcheggio costituisce un passaggio fondamentale di questo disegno complessivo, sottolinea. Per la realizzazione dell'opera resta da affrontare il tema del partenariato pubblico-privato previsto dal finanziamento regionale. Continueremo a verificare ogni possibilità per individuare un partner e qualora questa strada non risultasse concretamente percorribile, avvieremo con la Regione un confronto per valutare soluzioni alternative, conclude il primo cittadino. È un punto di partenza di un percorso che, nella definizione del futuro della piazza, coinvolgerà le associazioni, i residenti e tutte le persone che ogni giorno frequentano il quartiere. Tra l'altro si parla di un'area, quella tra Viale Leopardi e Via Roma, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, in una posizione strategica, quindi. Insomma, a tutti gli effetti si tratta di un investimento che punta alla rigenerazione urbana a favore della sicurezza e della mobilità. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Lignano Sabbiadoro approva il piano attuativo per un grosso centro ippico a ridosso della laguna. Il progetto, di valenza sportiva ma anche turistica, comprende strutture ricettive per 1.300 persone e una piscina.
6: Un centro ippico su un'area di circa 23 ettari di terreno a ridosso della laguna. Il Consiglio Comunale di Lignano Sabbiadoro ha dato il via libera, anche con il voto dell'opposizione, al piano attuativo per realizzare questa vasta

0: opera di iniziativa di un privato, la famiglia Andretta, che lo ha in mente da molti anni. La prima fase dell'intervento, in partenza dal prossimo inverno, sarà dedicata alla realizzazione delle strutture per gli sport equestri e di campi da calcetto, tennis e basket. Centrali saranno i cavalli del centro ippico lignanese, che si trova attualmente nell'area interessata dal progetto, tra via Mezzasacca e via Lovato, a cui si aggiungeranno altri esemplari. Saranno ristrutturate anche le due case coloniche che si trovano sul terreno, di cui una risale all'incirca alla fine dell'Ottocento. Verrà sviluppata in seguito una parte ricettiva, con albergo, villaggio turistico e unità abitative, per 1.300 posti letto complessivi. E ci sarà un'area benessere con piscina coperta e una sorgente a 38 gradi. L'idea è quella di un'offerta che attragga turisti anche nei periodi dell'anno in cui la spiaggia e il mare non rappresentano il principale richiamo. A Lignano potrà tornare anche qualche concorso ippico. Un'altra delibera del Consiglio Comunale ha concesso invece l'autorizzazione in deroga allo strumento urbanistico per un intervento di riqualificazione dell'Hotel Miramare. L'albergo realizzerà infatti la copertura della piscina esterna per renderla accessibile anche nei mesi invernali. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un punto sul tasso di sopravvivenza degli esemplari di Roverella piantati nel Parco Farneto di Trieste nel 2024 e su altre questioni riguardanti la cura e la manutenzione del verde urbano in città. Lo faranno alcuni esponenti del movimento civico Adesso Trieste in una conferenza stampa aperta al pubblico, convocata per oggi alle 9:30 nel parcheggio del Parco Calistenico in via De Marchesetti.
2: L'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini incontrerà questa mattina alle 11 nella sede della regione di Udine i rappresentanti delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia. Il tema al centro del confronto sarà la situazione relativa al caro carburanti. Il tavolo, ha informato l'assessore Bini, segue le convocazioni già venute a cavallo tra marzo ed aprile ed è finalizzato al confronto con le categorie economiche per quantificare l'impatto dei rincari sul sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Al tempo stesso sarà l'occasione per fare il punto sugli esiti e sugli sviluppi futuri del bando Ristori regionale.
1: Da oggi a venerdì l'Università di Udine organizza tre mattinate informative rivolte agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori per far conoscere da vicino l'Ateneo friulano, fornendo ai ragazzi tutte le indicazioni utili per aiutare a scegliere con calma e per tempo il percorso universitario più adatto. Gli incontri inizieranno alle 9 a Palazzo di Toppo Wasserman, come ci dice Denise Bruno, responsabile dell'ufficio orientamento e tutorato dell'Università di Udine.
3: Il camp si svolge in maniera diversa rispetto alle edizioni precedenti. Infatti, nelle edizioni precedenti lo svolgevamo nel mese di luglio ed era dedicato agli studenti del triennio e ai nuovi immatricolati. Quest'anno lo dividiamo in due edizioni. Questa prima edizione, che parte oggi, è dedicata agli studenti che frequenteranno la terza, quarta e quinta superiore in questo nuovo anno scolastico, per introdurli al mondo universitario prima di iniziare le scuole superiori. Ci aspettiamo una cinquantina di studenti partecipanti intanto a questa prima edizione, che riguarderà i temi del lessico universitario, di quello che chiamiamo università istruzioni per l'uso, per cui tutti gli strumenti che servono per avvicinarsi al mondo universitario, per permettere poi loro di fare una scelta consapevole. E proprio ricollegandosi al tema della scelta, la seconda giornata, quindi quella di domani, sarà invece caratterizzata dall'intervento della psicologa di Ateneo, che li guiderà in quello che è il percorso di scelta.
1: Quanto è importante in un mondo pieno di stimoli come quello di oggi cominciare a impratichirsi già da presto con il funzionamento di un'università, quindi partendo già dalla terza superiore addirittura.
3: Sicuramente è molto importante, perché questo abbiamo visto negli anni, che consente agli studenti di cominciare la scuola con qualche consapevolezza in più, quindi di poter affrontare anche lo studio negli ultimi anni delle scuole superiori, anche con uno sguardo sempre vivo a quello che poi hanno idea, almeno per il momento, di andare a intraprendere come percorso universitario.
1: Partirà domani il primo weekend di Aspettando Friuli Doc in Osteria, l'iniziativa del Comitato Friulano Difesa Osterie, che anticipa la 32esima edizione di Friuli Doc con un itinerario gastronomico diffuso tra Udine e la provincia. Un primo assaggio si terrà già questa sera.

0: Era proprio nel capoluogo friulano, in Piazzetta del Pozzo, con l'evento Polenta in Piazza. Appuntamento dalle 17.30.
1: E siamo allo sport con il calcio, giornata di Coppa Italia per l'Udinese che oggi alle 18 incontrerà lo Stadio Friuli neopromosso Venezia. Arrivano intanto anche buone notizie per i tifosi della Triestina. La società Labardata ha infatti trovato l'accordo con il comune per l'utilizzo dello stadio Nereo Rocco.
2: Continuare a crescere dopo il buon inizio in campionato senza esagerare nel turnover e soprattutto provando a passare il turno. Sarà l'Udinese combattiva quella che oggi alle 18 al Friuli incontrerà il neopromosso Venezia nei sedicesimi dei quarti di finale di Coppa Italia. Competizione dove i friulani non hanno mai storicamente brillato, la semifinale raggiunta 5 volte nella storia manca dal 2014, i quarti dal 2016. La base della formazione di Rugnaic sarà comunque quella della vittoria di Monza, anche se senza Davis che sarà sostituito nell'undici iniziale da Gueye, supportato dai confermati e Kellenkamp, migliore in campo al Brianteo, e Gomez. Nei quattro di centrocampo due novità, Zarraga o Pejcic per Piotrowski e Arizala sull'out di sinistra. Il colombiano aveva giocato non benissimo nel primo turno contro il Padova. Dietro spazio a Bertola dall'inizio con il rientro di Cabasel, squalificato in campionato. Intanto, ultime ore di calciomercato, dentro dallo Stoccarda il 19enne Lazar Jovanovic, attaccante out Mlacic che va al Watford. Tre dilettanti, una buona notizia per la Triestina, uscita contro il Brianli nella coppa di categoria. Trovato infatti l'accordo per il noleggio dello Stadio Rocco per le partite casalinghe, con il piano di rientro per il pagamento degli arretrati al comune, scongiurata quindi l'ipotesi gradisca. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo agli spettacoli. Il cartellone della nuova stagione della Contrada al Teatro Bobbio di Trieste si arricchisce con appuntamenti di intrattenimento intelligente, inchieste giornalistiche e la musica. Ieri la presentazione. Nel servizio sentirete le voci di Livia Amabilino, direttrice artistica, e di Diego Matuchina, direttore organizzativo della Contrada.
3: 17 spettacoli dalla comicità al teatro d'inchiesta, passando per Pino Daniele e Michael Jackson. La Contrada completa il cartellone della nuova stagione del Teatro Bobbio di Trieste, affiancando ai 12 titoli in abbonamento una lunga serie di eventi speciali.
4: L'impegno, diciamo, di presentare in tanti appuntamenti fuori dalla stagione ufficiale proposte diverse, perché i pubblici sono diversi, sono diventati diversi. Però l'intrattenimento intelligente, l'inchiesta giornalistica, la musica sono tutti arricchimento di una proposta culturale che vuole essere a 360 gradi.
3: Dietro l'arrivo a Trieste dello show dedicato a Michael Jackson c'è la scoperta di un interprete che ha convinto la direzione artistica.
5: In questo caso noi abbiamo trovato questo Arvin Corsandi, questo interprete incredibile della musica e anche dei vestiti, delle mosse, di tutto di Michael Jackson, quindi ci ha incuriosito moltissimo questa Thriller Experience e sarà uno spettacolo tributo.
3: Thriller Experience sarà in scena fuori abbonamento il 20 febbraio. A chiudere gli eventi speciali a maggio Alessandro Di Battista, Epstein, tutto quello che ha il potere cerca di nascondere. Un ritorno a Trieste atteso, naturalmente, nella speranza che le condizioni di salute di Di Battista gli consentano di tornare sul palco.
5: Abbiamo già ospitato in precedenza Alessandro Di Battista, che proprio pochi mesi fa ci portò al Bobbio Scomode Verità e andando via ci disse: sto preparando uno spettacolo su Epstein. Il giorno dopo avevamo già contattato la produzione e gli avevamo già chiesto di, se il progetto si concretizzava, di portarlo a Trieste da noi.
3: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Mostre, incontri, dibattiti e una grande celebrazione finale. La Tisana si prepara a celebrare e ricordare il 60° anniversario della seconda alluvione che l'ha colpita nel 1966 con un ciclo di eventi che partono oggi e termineranno il 4 novembre, nel giorno in cui la città fu colpita per la seconda volta. Il primo appuntamento questa sera alle 20.30 all'ex stazione Ippica. Ci racconta il programma l'assessore all'ambiente e protezione civile di La Tisana, Sandro Vignotto.
6: Partiamo con il racconto di due alluvioni tra storie, racconti e memoria, che si avverrà della partecipazione straordinaria dell'attore Francesco Godina. Al centro della serata ci sarà la storia delle due alluvioni che hanno colpito appunto la Tisana nel 65 e nel 66. In questa occasione verranno letti attraverso fonti storiche gli articoli del Tempo, del Messaggero Veneto e di altri quotidiani che hanno raccontato la storia di quel periodo.
0: Questo ciclo di iniziative prevede altri 4 incontri e anche una mostra fotografica. Come si articoleranno?
6: I 4 incontri sono proprio la ricostruzione degli eventi che si sono succeduti in questi anni, quindi un secondo incontro dove verrà fatta attraverso un'intervista una ricostruzione degli studi e progetti di mitigazione del rischio idraulico dal 65 al 2026. Poi mercoledì 30 settembre

andremo a ricostruire quella che potrebbe essere un'alluvione oggi con danni economici, ambientali e sociali, e cosa fare, come comportarsi attraverso l'aiuto della protezione civile. Mentre poi mercoledì 14 ottobre andremo a discutere la vera sfida ambientale tra natura e opere di ingegneria, per arrivare mercoledì 28 ottobre, sempre alle 20, alla serata che

0: Fotografica come è articolata?
1: In tre sezioni. Una prima sezione che andrà a costruirsi durante tutti questi eventi, quindi con i racconti che emergeranno da questi incontri, una seconda sezione con la timeline e una mostra iconografica che andrà a comporre le prime pagine e gli articoli di giornale di quegli anni.
2: Rassegna stampa.
3: Alle 7:45 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Ater 3.590 in graduatoria, pubblicati gli elenchi degli aventi diritto della provincia di Trieste. Più della metà sono donne, stranieri nel 40% dei casi. Nei prossimi giorni le prime assegnazioni sulla base del punteggio ottenuto. Una parte degli alloggi destinata alle forze dell'ordine. Caro carburanti, pronti altri aiuti alle imprese e in Slovenia intanto il gasolio scende. Case di Scorcola senza acqua per i lavori in Piazza Casali e sull'altipiano caos viabilità. Ieri stop per ore al servizio idrico durante l'intervento sulle tubature. Nel capocronaca, Policlinico Triestino, stop all'attività per un possibile attacco degli hacker. Guasto il sistema informatico, sospesi i ricoveri, visite, analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, di Opicina e Muggia. L'ombra del riscatto e la Sugi è già corsa ai ripari firmando l'accordo con la polizia. I cantieri top dalla Fondazione a Palazzo Carciotti, restauri nel vivo in città, il restauro delle facciate laterali per il primo, la ristrutturazione radicale per il secondo. La cronaca a pedone di 18 anni travolto da un'auto sulle strisce ha riportato un trauma cranico, strada di Fiume si conferma un asse viario a rischio. A centropagina poi la fotonotizia, il calvario degli alberi in scatola, prima rinsecchiti, ora piegati dal vento. Ironia ieri sul web per gli alberi in piazza Ponte Rosso, piegati dal vento e successivamente raddrizzati dagli addetti alla manutenzione.
0: Casa di comunità, c'è l'intesa. Questo è il titolo scelto oggi dal Messaggero Veneto. Accordo con i medici di medicina generale dopo il vertice tra regione e sindacati. Il loro ingresso è previsto entro fine ottobre. Sempre in tema sanità, in un richiamo, blackout informatico. 2 ore di disagi sul portale di ASUFC. La fotonotizia è invece dedicata a un'inchiesta. Pontebbana, storie e volti di chi non c'è più. 23 vite spezzate negli ultimi 10 anni. Sull'edizione di Udine, altri richiami sono per i turisti salvati a Usoppo. Erano rimasti bloccati sul greto del Tagliamento che volevano oltrepassare con il loro furgone. E poi per le parole dal carcere del 52enne cinese indagato per il femminicidio di sabato scorso. «Lasciatemi vedere mia figlia», dice. Dall'edizione di Pordenone, aereo caduto a Pasiano, il pensionato non ce l'ha fatta. All'interno, medicina in sofferenza, ricoveri al policlinico, patto tra pubblico e privato per garantire la presa in carico dei pazienti. Il policlinico San Giorgio continua a crescere, 3 milioni per rinnovare le sale operatorie.
3: Dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Gorizia e Monfalcone leggiamo anche qui delle case di comunità, c'è l'intesa fumata bianca dal vertice regione sindacati, accordo con i medici di medicina generale, il loro ingresso è previsto entro fine ottobre, prima i professionisti con incarico orario, poi saranno coperte le necessità residue con quelli che già seguono 1500 pazienti. A centropagina la fotonotizia, migranti dormono sotto l'obelisco di Go 2025. Il sindaco Ziberna dice, lo recintiamo. Anche Go Farus, dopo i parchi di Gorizia, è diventato giaciglio dei migranti in attesa del permesso di soggiorno alla caserma Massarelli a Casarossa. Nel capocronaca di Monfalcone, minore bengalese con la dengue, scatta l'allerta, dopo il sopralluogo dell'azienda sanitaria attivate le procedure di controllo e bonifica preventiva nel raggio di 200 metri dall'abitazione. Ordinanza urgente del sindaco con le prescrizioni. Attacco hacker allo studio biomedico informatico KO anche nelle sedi isontine, sospesi ricoveri, visite, analisi e referti anche nelle 3 sedi isontine dello studio biomedico di Gorizia, Ronchi e Staranzano. Possibile attacco hacker, l'ombra del riscatto. Nella Visiacaria, boom della piscina all'aperto. Nel polo natatorio di Via Capitello, grazie al grande caldo dell'estate, le presenze sono salite del 17% in un anno.
0: Anche i dorsi regionali del Gazzettino titolano sulle case di comunità. Arrivano i medici, saranno introdotti in ottobre, è stata raggiunta ieri l'intesa. Sull'edizione di Udine, nella fotonotizia, un parcheggio da 343 posti e 3 piani in Borgo Stazione, ma c'è il rebus, fondi ed espropri. Accanto, un altro caso di dengue, scatta la disinfestazione, dopo quello di fine luglio a Udine Nord, il secondo in Viale Duodo. Sull'edizione di Pordenone, a centropagina la cronaca: muore a 24 giorni dall'incidente aereo Sergio Campaner, 60.

0: 65 anni, ferito nello schianto dell'ultraleggero Apasiano, non ce l'ha fatta. Nella fotonotizia, Pordenone legge l'appello, regia unica per le vetrine in città. Infine, blackout a Sacile, quartieri al buio e case senza luce per ore.
1: Alcuni appuntamenti di oggi in regione: clown teatrale, teatro di figura, manipolazione di oggetti, comicità e musica dal vivo, e tutto questo Area 52, lo spettacolo di e con Emanuela Belmonte, che racconta delle indagini su un misterioso oggetto, forse di origine aliena, alle 17.30 nel cortile della Fondazione Luigi Bon a Colugna di Tavagnacco.
0: Per il cartellone del festival Nei suoni dei luoghi, di scena questa sera al trio Ardor, con un concerto dal titolo Ex Oriente, con brani ispirati alle musiche delle antiche civiltà asiatiche africane, accanto a motivi popolari degli emigrati europei nelle Americhe e alla tradizione del tango argentino, alle 20.45 nel chiostro dell'ex convento di Aiello del Friuli.
1: Presenta opere realizzate da giovani con disturbo dello spettro autistico ed è tutta dedicata ai dinosauri la mostra Dino Art, inaugurata alla Galleria Rettori Tribio di Trieste. L'esposizione è promossa e organizzata dall'associazione Progetto Riabilitazione OVD con il sostegno della regione e potrà essere visitata per 4 giorni.
0: Progetto Riabilitazione è un'associazione di volontariato nata nel 2004 con l'obiettivo di diffondere e sostenere le attività riabilitative a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, e in particolare si dedica ai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo.
1: Si inaugura oggi alle 18 nell'ex chiesa di San Francesco Udine la mostra fotografica che raccoglie circa 40 scatti realizzati da Simone De Ciglia, fotografo, maestro di snowboard, sportivo e amante della montagna, scomparso lo scorso febbraio a causa di una valanga. L'esposizione, che accompagna il visitatore in un viaggio tra le Alpi Giulie, la natura incontaminata e gli sport di montagna, è inserita tra le iniziative culturali di Friuli Doc 2026, sarà visitabile fino al 20 settembre dalle 10 alle 18.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire, Vue of Evelyn D, il centro di prevenzione e trattamento del tabagismo di Udine e il servizio per le dipendenze Alto Friuli di ASUFC organizzano per questo mese un corso per smettere di fumare che si svolgerà in 10 serate a Tolmezzo. Alle 11.20 circa andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore, con le iniziative che vanno ad abitare il parco di Santo Osvaldo a Udine per la 29esima edizione di Feste d'estate. Continueremo poi con Maravè Project e il progetto Creativo 8 e parleremo anche della paura della solitudine per la costruzione dell'essere umano del futuro. Ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole. Infine, la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Commessatti sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice di fama internazionale. I programmi regionali torneranno poi alle 14.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Letti e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cuming e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Fiat di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, sulla rete autostradale, in particolare sulla 23 Alpe Adria, segnaliamo lavori tra Carnia e Conteba. Sulla 4 Trieste-Venezia, attenzione alla tratta Porto Gualo San Donato di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, e segnaliamo poi lavori sul tratto dell'R13, collegamento tra la 4 e Trieste. In direzione Trieste c'è un restringimento tra Prosecco e Trebiciano con chiusura della corsia di marcia, e procedendo in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso, c'è quindi l'uscita obbligatoria allo svincolo di Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rimettersi allo svincolo di Cattinara sul tratto A, Sistiana Rabuiese, e su questo tratto più avanti all'altezza della galleria Montedoro permane uno scambio di carreggiata per lavori con chiusura della direzione per Venezia e Trieste e transito a doppio senso di marcia in quello per Rabuiese. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria ricordiamo sulla strada regionale 465 della Forcera alla Verdette la chiusura al traffico veicolare e pedonale nel comune di Ravascletto, con deviazioni su viabilità comunale adiacente indicate sul posto. Tra gli altri cantieri transiti a senso unico alternato in più punti

0: sulla strada regionale 352 di Grado, nel comune di Grado, sulla strada regionale 463 del Tagliamento, nel comune di Maiano, e poi sulla 464 nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti gli auguri di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: Verde, viaggiare informati.
6: Cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 37 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Grate e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia, code per un veicolo fermo tra la 6 e Albissola in direzione di Genova. Un chilometro di coda per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sulla diramazione sulla tratto urbano della 24 ci sono code a tratti per traffico intenso tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
15: Elegance is a journey. Air France.
14: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e del

0: la qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ore 8.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Tensione alle stelle, raid incrociati Stati Uniti-Iran, colpiti obiettivi militari. Trump pronti al completo annientamento di Teheran. Il G20 finanziario, tranne la Cina, libera navigazione nello stretto. Russia sotto accusa, Berlino, c'è Mosca dietro i droni sull'Ipsia. Bruxelles, risponderemo. Palazzo Chigi, solidarietà alla Germania, ma Putin nega. Torino, 13enne violentata, il GIP libera l'aggressore dopo 48 ore. Ira di Giorgia Meloni, chi lo spiega alla famiglia? Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Frana nel Monviso, disperso escursionista, incendi al sud, fiamme a Taormina, il caldo non molla la presa neanche a settembre. Serie made in China, 30 puntate in prima serata, ma nessun attore o regista. È tutto realizzato con l'intelligenza artificiale. A essere umano è solo il pubblico. Aspettando George Clooney, Venezia 83 apre con il divo più amato che riceverà il leone alla carriera. Tutti pazzi per Ariana Grande, primo tour dopo 7 anni, Londra unica tappa nel vecchio continente. Ora, per l'artista, una pausa dai riflettori. Tennis US Open, Sonego si arrende Zverev dopo quasi 5 ore di partita. Avanti Cobolli, Musetti, Bellucci. Calcio, chiuso il mercato tra colpi dell'ultimo minuto e occasioni sfumate. Coppa Italia, avanti Cremonese e Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo settimane di tregua si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Prima le minacce incrociate fra Trump e Teheran, poi una serie di raid statunitensi ai quali i Pasdaran rispondono attaccando basi americane in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. L'inviata.
7: Ore di raid americani sullo stretto di Hormuz, la tensione che ritorna alle stelle. Ed è sera negli Stati Uniti quando il comando centrale diffonde una lista degli obiettivi colpiti. Sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi, centri di comunicazione. E se l'Iran dovesse reagire ai nuovi attacchi, minaccia Trump in un'intervista a Fox News, subirebbe un colpo molto più duro, verrebbe completamente annientato. La porta aerea di Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Il capo della Casa Bianca chiarisce prima di partire abbiamo avvisato gli alleati del Golfo e si rivolge ai Pasdaran. Piazzavate nuove mine navali, siete stati puniti, vi abbiamo già dato fin troppe opportunità, penso che un accordo con Teheran non valga la carta su cui è scritto. Mentre è da due funzionari di Washington che arriva una secca smentita sull'uccisione, sostenuta dalla stampa di Stato iraniana, di soldati americani. Né vittime né feriti né danni ingenti, dichiarano, nell'attacco contro una nostra base in Giordania. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
6: I Pasdaran sostengono di aver provocato vittime tra i militari statunitensi anche in Iraq, ma Washington non conferma. Teheran riporta 12 morti tra i civili iraniani, decine di feriti sotto i raid statunitensi, uno dei quali ha colpito un edificio dove si stava tenendo un banchetto di nozze a Sirik, sulla costa di fronte allo stretto di Hormuz. Anche un bimbo di 4 anni tra le vittime.
8: I'd hope to be able to announce.
9: Avevo.
6: Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville in North Carolina. Emersi nel comunicato finale i contrasti con la Cina, il servizio del corrispondente.
9: Avevo sperato in un comunicato congiunto. Il verbo al passato scelto da Bessent certifica che al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord non si è raggiunta un'intesa per l'opposizione di un solo paese, sottolinea il segretario al tesoro americano. La Cina è stata contraria infatti a definire insostenibile il fatto che attraverso politiche non di mercato si esportino beni a basso costo per spingere la propria crescita economica. E il dissenso della seconda potenza mondiale si registra anche su altri punti del documento finale, per esempio dove si esprime esprime sostegno alla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, a sud dell'Iran. Quanto alle sanzioni contro la Repubblica Islamica, Bessent ringrazia gli europei per il sostegno annunciato alla stretta voluta dall'America, mentre dei cinesi si limita a dire: ne abbiamo parlato con loro, come con i russi, da qui possiamo fare passi avanti. Infine, sulla presenza in persona al summit del ministro russo Siluanov, una prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Bessent replica le proteste degli europei. Se non ci si impegna in un dialogo con tutte le parti, dice l'esponente della Casa Bianca, non si può risolvere un conflitto. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
6: Un'ultima ora che arriva in questi istanti dalla Germania. Un'esplosione avvenuta alla stazione centrale di Augusta, dove è in corso un intervento della polizia, lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Ci sono due feriti, ma la causa dell'esplosione in realtà è ancora da accertare. La guerra in Ucraina ora. Nella notte Odessa e Kiev di nuovo sotto attacco. Intanto tensione alle stelle tra la Russia e proprio la Germania, che accusa apertamente Mosca per l'attacco ibrido contro un cargo ucraino allo scalo di Lipsia a inizio agosto. L'inviata a Berlino.
5: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt, in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
6: Alle accuse tedesche replicano duramente il ministero degli esteri russo e lo stesso presidente Putin. Da Mosca sentiamo la corrispondente.
10: Risponderemo a tutte le azioni antirusse intraprese dalla Germania. Le loro accuse sono infondate. Dal Ministero degli Esteri di Mosca la portavoce Zakharova reagisce così alla decisione tedesca di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura a Berlino in seguito alle accuse sul drone ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Sullo scontro con la Germania è tornato anche il presidente Putin a chiusura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Non ci sono prove contro la Russia, ha detto. Berlino ci accusa per ragioni di politica interna. Nella conferenza stampa Putin ha parlato a lungo di Ucraina. I colloqui di pace sono in fase di stallo. Non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, ha detto, giudicando gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, persone affidabili. Dopo aver vantato successi al fronte, soprattutto nel Donbass, ha ribadito che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
6: E a Berlino arriva la solidarietà degli alleati europei. I tentativi russi di intimidirci falliranno, afferma il segretario generale della NATO, Rutte. Promette una reazione la presidente della Commissione europea, von der Leyen. E la guerra ibrida russa, la situazione in Ucraina sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow, in Irlanda. L'inviata.
11: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
12: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, meno credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
11: A Wicklow si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma. fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino.
3: Da Wiklow, Barilu Lucrezio, GR1.
13: Sul caso degli attacchi alla Germania è intervenuta sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Siamo uniti, dice, contro le intimidazioni.
14: Piena solidarietà dell'Italia alla

0: Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia. Lo scrive Giorgia Meloni sui social, sottolineando che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. E sempre in tema di sicurezza, ma questa volta interna, la Presidente del Consiglio si riferisce ad un fatto di cronaca avvenuto a Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo, ma così è davvero difficile. Carla Macrellino, GR1.
1: A Torino la decisione dei giudici, legata al fatto che il 42enne era incensurato e si è dimostrato pentito e collaborativo.
2: Io bevo prima, io ho sbagliato.
3: Ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La tredicenne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La tredicenne sconvolta era uscita di corsa dal locale, dopo aver telefonato alla mamma aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando le immagini delle telecamere, e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardiasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Sono le 8:11 minuti, la politica. A meno di 20 giorni dall'apertura del raduno leghista di Pontida, un gruppo di ex parlamentari del Carroccio annuncia la nascita di un comitato per convocare il congresso federale e riprendere il nome e il simbolo Lega Nord.
4: Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, ma è sciolto e di fatto congelato, struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, tra questi Gianluca Pini, ex deputato fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica, punto di riferimento dei dissidenti e alternativa a quella attuale. La reazione di Salvini e il suo entourage non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Si smarca dal nuovo progetto Attilio Fontana, governatore della Lombardia. La nostra, un'iniziativa diversa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze, ballottaggio. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, afferma il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene, dice le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, mentre la politica si confronta anche sugli ultimi rilevamenti dell'Istat sul mercato del lavoro.
5: La stabilità dell'esecutivo e gli ultimi dati Istat positivi sull'occupazione. Da Fratelli d'Italia Stefano Maullu a rivendicare il lavoro del governo.
6: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
5: Dunque avanti con la legge elettorale. Tre gli emendamenti unitari del centrodestra che trova l'intesa sulle preferenze. Restano da sciogliere i nodi sulla parità di genere e sul ballottaggio, con la proposta a titolo personale del meloniano Marcello Pera: governabilità e rappresentanza, gli obiettivi della riforma, assicura da Forza Italia Stefania Craxi, e la Lega auspica una legge chiara per governare subito. Il campo largo che ancora discute di programma e leadership si compatta con 8 emendamenti unitari. Il governo è a pezzi, attacca Elie Schlein che definisce il ballottaggio la mossa della disperazione. Francesco Boccia.
7: Giorgia Meloni fa i vertici notturni per occuparsi della conservazione del potere, e il governo deve occuparsi di problemi.
5: Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza per Giuseppe Conte, e in vista delle elezioni a sindaco di Milano nel 2027 annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
1: Lo sentivamo dunque dall'Istat, dati positivi sull'occupazione, luci e ombre invece nei numeri su crescita

0: e inflazione, quest'ultima in particolare, ha raggiunto livelli record a causa del caro energia. Sul lavoro, la ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti in più dall'inizio del mandato del governo.
1: Un nuovo record per gli occupati italiani, che a luglio crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. In calo gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50 sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa della persona a più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Rai Radio 1, ancora un'ultima ora. A Roma un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato l'ex moglie ed essere scappato con il figlio. Ha portato prima in ospedale la donna, ferita al petto. La vittima non è in gravi condizioni. Dopo la fuga, durata oltre 7 ore, è stato rintracciato in una località sul litorale laziale. È shock nella comunità di Apice, in provincia di Benevento. Un uomo ha sparato ai due fratelli, poi si è tolto la vita con la stessa arma.
2: Durante una lite per la gestione del loro hotel-ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, Gianni Licciardi, 65 anni, ha preso una pistola, legalmente posseduta, e sparato diversi colpi contro i suoi due fratelli, Franco e Donato, uccidendoli. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. Sono stati alcuni dipendenti della struttura a trovare i cadaveri, due nel parcheggio, uno, Gianni, all'interno. Secondo una prima ricostruzione, i tre fratelli avevano da qualche tempo dei dissidi circa la gestione delle loro proprietà. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
3: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo.
2: Gli investigatori adesso stanno lavorando per comprendere le dinamiche tra i tre fratelli. Simona Decina, GR1.
0: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì. L'annuncio a sorpresa sui social, dove l'ex deputato 5 Stelle ha scritto: mi sento meglio, sono stati giorni difficili, allo stesso tempo sono ottimista. Dopo il malore dello scorso 28 agosto è attualmente ancora ricoverato a Cuba. Il rientro con un aereo ambulanza pagato dalla compagnia assicurativa con la quale lo stesso Di Battista aveva stipulato un contratto prima di partire per L'Avana. Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato aggredito in cella da altri detenuti. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia penitenziaria, è stato schiaffeggiato. Non ha subito gravi conseguenze, ma oggi il suo avvocato lo incontrerà anche per denunciare l'accaduto. È ancora piena estate, continua il bel tempo, il caldo su tutta Italia, restano però anche conseguenze delle persistenti alte temperature e fenomeni estremi, incendi e frane.
4: Una vasta frana si è staccata ieri dal Monviso, vicino al rifugio Quintino Sella. Manca all'appello un escursionista di nazionalità straniera. Al sud, invece, sono gli incendi a preoccupare. La situazione più critica a Taormina, dove le fiamme hanno lambito alcune case e numerose abitazioni sono state evacuate. A Ciminna, invece, in provincia di Palermo, un 26enne è morto per le ustioni subite mentre cercava di difendere la sua campagna dalle fiamme. Sul fronte meteo, intanto, continua il bel tempo e il caldo su tutto il paese. Oggi allerta gialla in 5 regioni, dalla Puglia all'Emilia Romagna, mentre bollino rosso si registra solo a Bari e Campobasso. Temperature sopra la media che non daranno tregua nei prossimi giorni. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Le temperature restano alte, tali saranno anche nei prossimi giorni, anche con una tendenza all'aumento, soprattutto nel fine settimana, tra venerdì e sabato.
4: Federico Mello, GR1.
0: In Cina sta andando in onda.

0: Dalla prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
1: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro. In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR1.
0: A Venezia questa sera si alza il sipario sulla 83esima mostra del cinema. Politica, guerre, sentimenti, tanti i temi dei film in concorso e fuori. Si comincia con Il ritmo di Danny Boyle e del suo Ink, ma prima il leone d'oro alla carriera a George Clooney. Tanti i fan già appostati, sentiamo l'inviata.
2: Io vengo da Modena.
3: Da Potenza, più lontano ancora. Ombrelli, sacchi a pelo, abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
4: Sì, perché qualcuno ha scelto anche di dormire vicino alle transenne per non perdere un posto in prima fila. D'altro canto, Venezia 83 apre con il divo più amato. George Clooney, che è già arrivato a Venezia con la moglie Amal, il direttore Alberto Barbera.
5: Abbiamo deciso di dargli il leone d'oro alla carriera anche perché è stato paradossalmente un po' penalizzato dalla sua stessa immagine. L'immagine del seduttore, del bello a tutti i costi. In realtà è un grandissimo attore, un grande regista, è uno che non si tira indietro.
4: Oggi incontro con la stampa per Clooney, stasera la laudazio dell'amica premio Oscar Laura Dern. Tutto prima di vedere Ink. L'ascesa di Murdoch, la nascita del Sun nella Swinging London, ritmo e sguardo di Danny Boyle, uno dei registi del cuore anche di Nicolas Moffat, che con Greta Scarano condurrà la cerimonia inaugurale.
6: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente.
7: Vorremmo divertire, ma anche essere profondi senza voler fare la morale.
4: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Fan da tutta Europa a Londra per salutare Ariana Grande al suo ultimo concerto prima dell'annunciata pausa. L'inviata.
8: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
9: Da dove venite?
10: Dalla Sardegna.
11: Non c'è budget per Ariana.
10: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
8: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco, Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori, decisione annunciata un mese fa dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan. Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
12: Buongiorno Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Oggi prendiamo, per così dire, una pausa dalla politica estera, dalle guerre, per occuparci di politica interna e soprattutto di legge elettorale che va in aula con un testo leggermente modificato rispetto a quello approvato in precedenza. Il tema del giorno è il ballottaggio, verrà appunto deciso in aula. Tra i nostri ospiti ci sarà anche il generale Vannacci.
0: Restate al nostro ascolto. Allora, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvice, direttrice Elena Canonico, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
13: GR1 Sport.
14: 8:24 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con il primo turno degli US Open. Da poco terminata la maratona di Sonego con

0: contro Zverev, ma ci dice tutto in diretta Emilio Mancuso.
1: Senza il re, senza Jannik Sinner, comunque sempre grande Italia nel tennis, un'incredibile battaglia tennistica tra Lorenzo Sonego e Sasha Zverev che si è chiusa poco fa con il torinese cuore granata, avanti 2-7-1, è stato a due punti dal match dall'incredibile vittoria, è mancato il colpo del KO a Sonego che ha fatto tremare il re del Roland Garros che alla 13ª palla break ha tolto il servizio a Sonego nel quarto set e poi nel quinto Lorenzo con un piccolo problema al braccio destro ha comunque dato filo da torcere al tedesco, il break decisivo nel quinto game con un doppio fallo di Sonego 6-4 3-6, 6-7, 7-5 6-4, il punteggio finale per Zverev, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiana, le 9 di sera a New York, si è conclusa poco fa alle 7.55 del mattino da noi, quasi le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai. New York, scossa dal caso scommesse con le parole di Matteo Berrettini che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante la Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi, in campo abbiamo detto di Sonego, ma è stata una lunghissima giornata infinita di maratone tennistica con la vittoria sudatissima di Flavio Cobolli che ha rimontato per la prima volta in carriera 2-7 di svantaggio, ha chiuso 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti per battere l'argentino come Sagna molto bene all'esordio, 3-7-0 Lorenzo Musetti sul semifinalista di Wimbledon, il britannico Ferri. Bravo anche Mattia Bellucci, linea allo studio.
0: Grazie Mancuso, ora il calcio, partiamo dal mercato che ieri alle 20 è chiuso i battenti, almeno per la sessione estiva.
2: In tanti oggi diranno finalmente, in particolare gli allenatori che finalmente potranno guardare in faccia i giocatori a disposizione. Basta musilunghi, valigia alla porta, telefonini bollenti, le squadre sono fatte, almeno fino alla prossima riapertura del mercato a gennaio. Una sessione lunghissima quella chiusa ieri, con il campionato già iniziato e con molti giocatori già alla seconda squadra in stagione. Evidentemente quello che sembra facile, chiudere il giorno prima dell'inizio del campionato, non lo è. Gli ultimi colpi sono quelli annunciati con l'ufficialità della Juventus per Voltema de Sar, Ken Val come ammette di aver sbagliato a disertare gli ultimi allenamenti con la Fiorentina, Viola che prendono l'esterno portoghese Gonçalves dallo Sporting e cedono Gudmundsson alla Lazio e Mandragora alla Torino. Il Milan reintegra Tomori, niente accordo con lo Fulham e riesce a cedere Fofana alla Siviglia solo perché in Spagna il mercato ha chiuso a mezzanotte. Gasperini blocca la cessione di Kone al Chelsea ma riceve il rifiuto del tedesco Löwen. L'Inter guarda al futuro e blinda Pio Esposito fino al 2032. Ma attenzione, non è finita. Il mercato non è chiuso ovunque. Le squadre turche, molto attive, hanno tempo fino a dopodomani. In Arabia Saudita si chiude la 12. Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, sono iniziati i 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol invece al Monza per eliminare il Torino. Agli ottavi Cremonese Como, Monza Milan, oggi altre due gare, Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
12: Noi della Lega, che siamo un partito territoriale radicato sul territorio, in particolare nel nord del paese, riteniamo che il modello elettorale migliore per noi fosse quello che c'era, quindi quello coi collegi. In virtù di questo accordo di maggioranza noi abbiamo accettato una riforma della legge elettorale, però non è che adesso si può rimettere in discussione di nuovo altri pezzi.
13: Presentare soprattutto questi documenti unitari, la reintroduzione delle preferenze, l'abolizione dell'indicazione del candidato premier nella lista e l'abolizione di questi listoni pieni di persone molto accondiscendenti rispetto al capo partito.
14: Sottolineiamo anche il fatto di una legge sostanzialmente una legge truffa, intanto perché cambia tutti i giorni. Eppure un sistema democratico, una legge elettorale, non dovrebbe essere applicata a quando si va a votare la prossima volta, ma all'elezione successiva.
15: Allora, abbiamo ascoltato le voci di Stefania Craxi, di Molinari, Forza Italia, Molinari della Lega, di Pirondini, Movimento 5 Stelle, di Magni, AVS. Vi leggo un po' dei messaggi che ci avete mandato, scusatemi. Nel frattempo poi comincio a entrare nel merito su quello che è accaduto ieri, cioè gli ultimi emendamenti presentati in commissione affari costituzionali in Senato. Adesso si va in aula, poi se il testo verrà approvato in una versione diversa da quella approvata alla Camera si ritornerà alla Camera, ma insomma il tema è la legge elettorale, il tema politico forse per eccellenza, probabilmente cambierà guardando naturalmente alle elezioni probabilmente in primavera. Non so se il generale, questo è un messaggio interessante di Sergio da Ancona, se posso dire un'opinione personale, non so se il generale Vannacci possa essere, che sarà con noi tra poco, possa essere la soluzione ai problemi di questo paese. Di certo c'è che gli altri li abbiamo provati tutti e tutti quanti hanno fallito miseramente. Questo elemento della novità politica, ad esempio, non è un elemento che persino i politologi insomma trascurano. Mi ero segnato un po' di messaggi che entravano un po' più nel merito, uno delle 8:21 rispetto alla legge elettorale, soprattutto al tema del ballottaggio, che è il tema politicamente più caldo, e poi vi diremo perché. Ridicola, scrive Sandra, la trovata del ballottaggio. La Meloni e compagni hanno sempre detto che la sera stessa dopo lo spoglio ci doveva essere il vincitore e lo sconfitto. Adesso dovremmo aspettare i 15 giorni, tempo necessario per le compravendite, del ballottaggio per sapere il risultato. La faccia di bronzo non ha limiti, Sandra, non è così. Il sistema di ballottaggio, che peraltro è in vigore, ad esempio per i sindaci, serve proprio a escludere che non ci sia governabilità, cioè che almeno dopo il ballottaggio chi ha preso più voti governi, vinca. In realtà senza ballottaggio il rischio, soprattutto se non si arriva a una certa soglia, è proprio quello che ci si rimetta all'assemblea, come prevede peraltro la nostra Costituzione, e quindi in realtà non si sappia la sera delle elezioni chi ha vinto. Poi mi ero segnato un 8:16, vediamo se lo leggo, eccolo qua. Finalmente si prende in considerazione, infatti questo dice suo ascoltatore Alfonso Abbattipaglia, esattamente il contrario di Sandra, finalmente si prende in considerazione il doppio turno anche per le elezioni politiche. Sono 30 anni che questo meccanismo funziona per le elezioni dei consigli comunali e dei sindaci, non vedo perché non dovrebbe funzionare anche per Parlamento e Presidenza del Consiglio. Poi c'è un 8:04 che mi ero segnato, ma non lo trovo più perché evidentemente nel frattempo ha scritto un altro messaggio e quindi si è aggiornato. Però il 7:58, ecco, il ballottaggio è in odore di incostituzionalità, perché questa non è banale, questa osservazione, ne parleremo tra l'altro anche con Dario Parrini, che è un esperto di sistema elettorale. Il ballottaggio è in odore di incostituzionalità perché l'articolo 57 della Costituzione recita: il Senato è eletto su base regionale e un ballottaggio assegnerebbe un premio su base nazionale, meglio un turno secco. È Gianluigi da Milano a scriverci. 335-699-2949. Prima di andare dalla collega Giulia Merlo di Domani, che insomma che scrive di politica, anche ieri c'era un suo interessante pezzo su Domani, vi leggo l'inizio di un articolo di Serena Riformato su Repubblica che spiega quello che è accaduto nelle ultime ore. Lo stravolgimento più netto, il ballottaggio, rimane in stand-by. Alla fine l'emendamento sul doppio turno è solo uno, a firma dell'ex presidente di Palazzo Madama e oggi senatore meloniano Marcello Pera. Introdurrebbe la sfida a due tra i contendenti che abbiano raggiunto, fate bene attenzione alle soglie, che abbiano raggiunto il 38% dei voti. Se una coalizione arriva al 48%, invece vince subito il premio. È stato depositato non in commissione affari costituzionali ma in aula. È il segno del tentennamento di una riflessione politica ancora in corso. La maggioranza prende tempo fino al al 9 settembre, quando sarà l'Assemblea a ritoccare il cosiddetto Melonellum, un'incertezza che ha portato Forza Italia a non presentare la sua proposta di modifica. Adesso entreremo nel merito. Giulia, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
15: Allora, ci dici quali sono a tuo avviso le novità più significative, ma soprattutto i nodi politici?

0: di questi giorni?
1: Ma, dunque, allora, la novità più significativa, se vogliamo attenerci agli emendamenti presentati, è l'emendamento che introduce le preferenze, attenzione, preferenze non per il capolista che rimane bloccato, ma per tutti, diciamo, gli eletti nello stesso collegio dopo il capolista. Questo in realtà è l'unico punto su cui il centrodestra ha trovato una convergenza e l'unico punto che effettivamente è arrivato poi con un emendamento.
0: E che prevede la norma approvata in commissione?
1: Scusami?
0: Che prevede questa novità sulle preferenze?
1: Prevede appunto che nel testo della legge elettorale ci sia questa modifica sostanziale, e cioè che le liste che verranno poi presentate nei singoli collegi non saranno più liste bloccate, ma ci sarà un capolista bloccato e gli elettori potranno poi indicare fino a 3 nomi con alternanza di genere nella scheda per individuare gli altri eletti nel collegio. Chiaramente calcolati sempre su base proporzionale.
0: Senti Giuliano, questo è importante, però c'è un'altra precisazione che dobbiamo a chi ci ascolta. Il capolista, perché rischia quello, no? Non deve essere per forza un maschio, anzi, perché c'è quel termine 60-40%, o sbaglio?
1: Allora, in realtà questo è un altro degli elementi complicati da mettere a fuoco, nel senso che per l'emendamento presentato dal centrodestra l'alternanza di genere non è prevista per i capilista, il che significa che in realtà ogni partito su scala nazionale potrà decidere quante donne e quanti uomini mettere ai vertici delle liste, con la proporzione che dici tu, però il punto poi non sfugge ai nostri ascoltatori, è che dipende dai collegi in cui si candidano, in questo caso le donne rappresentato, per cui in realtà diciamo che la candidabilità e l'eleggibilità non sono sinonimi purtroppo quando si parla di legge elettorale.
0: Senti, l'altra norma interessante, ipertecnica, ma proviamo a spiegarla a chi ci ascolta, è la cosiddetta norma antiframmentazione.
1: Sì, è molto tecnica, perché sostanzialmente è una norma che abbassa o alza, l'ipotesi era quello di alzare, la soglia dei partiti minori, quindi che scendevano sotto al 2%, che venivano computati nella somma della coalizione. Il meccanismo è complesso perché di fatto rischia di cancellare dal punto di vista della somma dei voti presi i partiti nelle coalizioni che sono più piccole, cioè sì. I partiti che prendevano sotto il 2% rischiano di risultare esclusi dal computo totale. Ora sembra che ci sia un ripensamento e che si ritorni all'1%, che è la soglia attualmente prevista anche dal Rosatellum, che attualmente è in vigore. Qual è il problema di questa norma? Che presenta anche qualche profilo di incostituzionalità. Prendiamo una coalizione con molti partiti piccoli, sì, magari sotto al 2% previsto, se questi cespugli, come vengono chiamati, non vengono computati, si rischia che vinca le elezioni una coalizione con dentro partiti più ampi, ma che poi nella somma totale dei voti effettivi presi abbia preso meno voti. Quindi sono meccanismi complicati, ma...
0: Senti Giulia, ci sta ascoltando il senatore Dario Parrini, è peraltro un esperto di sistemi elettorali, quindi te sei precisissima, cerchiamo di non fare errori perché poi lui se no ci bacchetta, ma insomma Giulia, c'è un ultimo punto, forse il più delicato politicamente, ci aiuti a capire questa questione del ballottaggio, perché divide, perché viene definita la norma anti-Vannacci, e il generale sarà con noi tra pochi minuti.
1: Allora, la ragione di fondo per cui, tra l'altro, lo stesso Vannacci ha dato questa definizione della norma sul ballottaggio è che il ballottaggio permetterebbe alla coalizione di centrodestra, anche senza Vannacci in coalizione, di raggiungere il ballottaggio, perché con la soglia posta dall'emendamento per, appunto, che è il 38%, sia la coalizione di centrodestra che di centrosinistra raggiungerebbero quella soglia nel caso di centrodestra senza Vannacci. Qual è la ragione per cui l'emendamento richiede ancora della riflessione nel centrodestra? Da un lato che questo rischia di enfatizzare il peso di Vannacci, perché l'elettore potrà decidere di votarlo a prescindere nel primo turno, sapendo che poi ci sarà un ballottaggio in cui votare il centrodestra unito. L'altro elemento problematico è che questo rischia di svuotare la Lega al primo turno, che è il partito, diciamo, in vera competizione con Vannacci. E ultimo aspetto, ed è più una questione di sistema, l'elettorato di centrodestra storicamente è meno portato a votare i ballottaggi, con il risultato che potrebbe essere qualcosa che sulla carta aiuta la coalizione di centrodestra, poi dal punto di vista concreto, ecco, la storia non ci racconta di un elettorato di centrodestra molto portato a ritornare alle urne 2 settimane dopo.
0: Chiarissima Giulia Merlo, collega di Domani, che ringraziamo molto per le sue risposte. Non a caso sui quotidiani oggi si dice che Giorgia Meloni è ancora incerta.

0: sul ballottaggio, perché dipende da molti fattori, come ha spiegato molto bene Giulia Merlo. Dario Parrini, lo presentavo poco fa, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, colei che poi ha varato questo nuovo testo, poi quel emendamento sul ballottaggio è stato presentato direttamente in aula, se non ho letto male, dal senatore Pera. Dario Parrini, voi insistete, lei personalmente anche ieri in un'intervista a Repubblica, sull'elemento dell'incostituzionalità del cosiddetto Melunellum, ma perché, senatore? Buongiorno.
1: Buongiorno, confermo, l'emendamento del senatore Pera è stato presentato soltanto per l'Aula, non sarà discusso in commissione. Noi sottolineiamo del Melunellum in generale la pericolosità, perché stravolge gli equilibri della nostra Costituzione, prevedendo un premio per chi vince le elezioni anche senza avere la maggioranza assoluta dei voti, decisamente abnorme. Si trasforma una minoranza in una maggioranza parlamentare.
0: Scusi senatore, può aiutare chi ci ascolta a capire sopra che soglia si prende il premio?
1: Si prende il premio nella versione attuale della legge al raggiungimento del 42% e si può arrivare al 57% alla Camera, al 58% al Senato, cioè a un livello tale di maggioranza da consentire di essere autosufficienti in Parlamento.
0: Anche se, senatore, scusi se la interrompo di nuovo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dispose su questo tema, il tema delle soglie, di qualche anno fa, che se non sbaglio fissò al 40 la soglia minima.
1: Sì, ma il problema è il tetto del premio, oltre al livello della soglia minima. E poi c'è un problema ulteriore: quando la Corte Costituzionale si pronunciò, si riferiva all'Italia del 2013, dove c'era un'affluenza al voto di 15 punti più alta rispetto a quella che c'è oggi, dottor Zanchini. E questa è una differenza enorme, perché la manipolazione della volontà degli elettori attraverso un premio, trasformando artificiosamente una minoranza di voti in una grande maggioranza di seggi che ti permette di spadroneggiare in Parlamento, di eleggerti da solo il Presidente della Repubblica, un terzo della Corte Costituzionale, una parte del CSM, di avere una maggioranza molto vicina a quella che è sufficiente per la revisione costituzionale senza referendum, e diventa molto più pericoloso quando la quota di italiani che vota si abbassa, così come si è abbassata in Italia. Io faccio soltanto questo esempio: il 40% di voti col 55% di affluenza, perché di questo oggi si sta parlando in Italia, vuol dire che si dà il predominio in Parlamento, l'onnipotenza quasi in Parlamento, a chi rappresenta il 25% del corpo elettorale. Cioè tu rappresenti un elettore su quattro e puoi fare quel che vuoi in Parlamento.
0: D'altra parte, in democrazie, però senatore, in democrazie molto mature come quella inglese accade.
1: Ma non accade con meccanismi artificiosi come questo. Il paragone tra l'effetto maggioritario del premio di maggioranza, che non esiste in nessun paese d'Europa e del mondo, come lei sa, e io dico sempre, ci sarà un motivo se nessun paese del mondo usa il premio di maggioranza nazionale per formare il Parlamento, e l'effetto maggioritario che danno i collegi uninominali in Francia o Regno Unito sono due mondi differenti. In Francia e nel Regno Unito ci sono tanti collegi quanti sono i deputati da eleggere, in ogni collegio c'è una gara tra candidati, chi prende più voti viene eletto, è tutta un'altra cosa. Cioè, la differenza è tra un sistema collaudato che esiste da secoli, il collegio uninominale, e un'invenzione con cui in nessun paese si forma il Parlamento.
0: Senatore, l'ultima cosa, ci sta ascoltando il generale Vannacci, voi siete favorevoli o no al ballottaggio? Perché lo stesso senatore Vannacci, lo stesso generale Vannacci l'ha definita una norma anti-Vannacci. Senatore.
1: Non siamo favorevoli né al ballottaggio così come è stato proposto, spiego perché, l'ho detto ieri a Repubblica, né siamo favorevoli al fatto che ci sia così poca serietà nel fare le leggi. Quindi non siamo favorevoli né nel merito né nel metodo. Nel merito non siamo favorevoli perché noi rispettiamo la Costituzione. La Costituzione in Italia ancora prevede il bicameralismo paritario, che può piacere o non piacere, cioè Camera e Senato hanno gli stessi poteri e sono eletti indipendentemente, e non si può fare un ballottaggio nazionale con due Camere elette indipendentemente. È una cosa ridicola. Questa è la ragione di merito. La ragione di metodo è che non si può fare le leggi, come sta avvenendo purtroppo in Italia, e soprattutto le leggi elettorali, che sono una fondamentale regola del gioco, con l'ossessione del sondaggio del giorno. E le faccio l'esempio: il ballottaggio era presente nella versione originaria di questo disegno di legge, è stato tolto alla Camera perché ovviamente i costituzionalisti avevano fatto presente la sua incompatibilità col bicameralismo paritario. Sì. La ministra Casellati si era vantata di aver recepito le critiche dei costituzionalisti, e oggi, perché c'è una forza politica in forte crescita nei sondaggi che mette in difficoltà il

0: Futuro Nazionale stava crescendo tanto, starebbe crescendo tanto secondo i sondaggi, lo si rimette per, diciamo, azzoppare Roberto Vannacci. Generale, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, dottore, buongiorno all'onorevole che ha parlato prima di me.
0: Buongiorno. È corretta questa descrizione, ma se il ballottaggio verrà approvato, come reagirete, generale?
1: Ma guardi, l'interpretazione penso che sia corretta, anche perché non ci sono altre spiegazioni, no? Se era stato pensato prima, poi è stato tolto e poi adesso l'unica variante è proprio la crescita, devo dire, esponenziale di Futuro Nazionale. Altre motivazioni per giustificare la reintroduzione del ballottaggio non ce ne sono. Ma la cosa che preoccupa, come diceva in parte anche Marini, l'onorevole che mi ha preceduto, è che questo ballottaggio praticamente serve solamente uno strumento di potere, che serve a mantenere le poltrone. Perché vede, le leggi elettorali, come giustamente diceva il mio predecessore, devono essere fatte per migliorare la vita degli italiani, per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario che democraticamente si sta consolidando nel panorama politico italiano. In pratica si tratta di un artificio che chi sta al potere usa per mantenere la poltrona e cercare di rimanere al potere fregandosene della
0: generale,
1: sovranità
0: mi
1: popolare.
0: Perdoni, però sì e no, nel senso che l'obiettivo del centrodestra è proprio quello di garantire la governabilità. Se noi andiamo con un Parlamento molto diviso in cui non c'è una maggioranza di centrodestra, senza di lei naturalmente, con lei la maggioranza ci sarebbe secondo i sondaggi, ma senza di lei non arriverebbero alla maggioranza, per evitare che sia un Parlamento magari a formare un governo fatto da partiti che si sono presentati l'uno contro l'altro, il ballottaggio servirebbe esattamente a questo, a garantire governabilità a un centrodestra senza Vannacci.
1: L'ha detto proprio lei, senza di me. Quindi sì, loro vogliono evitare che ci sia questa possibilità di dialogo, quindi è un artificio per mantenere la poltrona garantendosi la maggioranza. Questo è fondamentalmente, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di inserirlo come era stato tolto prima. Come reagiremmo noi? Ma glielo dico subito, ma guardi, a noi forse il ballottaggio porta un vantaggio piuttosto che un problema, perché vede, al primo turno, laddove vengono decise le proporzioni, moltissimi elettori, non essendoci più il feticcio del voto utile, sarebbero invogliati a votare Futuro Nazionale. Quindi noi rischieremmo di prendere delle percentuali notevolmente superiori rispetto anche a quelle che ci danno i sondaggi.
0: Infatti, generale, scusi se la interrompo, Giulia Mello di Domani diceva esattamente questo: la Lega è contrario perché ha paura, è contraria perché ha paura che lei gli sottragga voti. Questo è il nodo, no?
1: E non penso che solo la Lega dovrebbe avere questa paura, perché al momento noi stiamo sottraendo anche parlamentari, stiamo sottraendo amministratori locali a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, stanno provenendo un po' da tutte le forze politiche di centrodestra le persone che raggiungono Futuro Nazionale. Quindi se è vero che chi ha una percentuale notevolmente grande si preoccupa di meno delle perdite tra virgolette che considera risibili, chi ha una percentuale piccola invece considera queste perdite delle vere e propri problemi seri, però sono tutte le forze del centrodestra che stanno subendo la crescita di Futuro Nazionale. Non ultimo, le cito l'esempio proprio a Reggio Calabria, le supplettive, dove il nostro candidato è fuoriuscito proprio da Forza Italia.
0: Quelle saranno elezioni molto importanti, significative. Generale, un altro tema, poniamo che passi il ballottaggio. Per entrare in coalizione fra un turno e l'altro, voi che chiedereste a Giorgia Meloni?
1: No, io non chiedo nulla. Io ho dei principi e dei valori che sono non discutibili. Quindi se si vuole fare i conti con Vannacci, si fa i conti con queste linee rosse, altrimenti i conti non si fanno. Ma io non vado a questua di voti, non vado in cerca di poltrone, non vado in cerca di potere. La nostra forza politica rappresenta una fetta della popolazione e va avanti per la sua strada. La politica tradizionale, quella stantia, quella rancida, non fa parte di Futuro Nazionale, e questa è la grande differenza.
0: Lei ha delle linee rosse, alcune di queste linee rosse, mi perdoni, ma il suo programma, insomma, gli ho dato un'occhiata, sono a mio avviso contro la Costituzione italiana. Anche il fatto che un suo rappresentante, e cioè il responsabile locale del suo partito in Trentino, vada a questo raduno Camelot in Veneto del fronte Skinhead a Pietramurata in Trentino, mi perdoni, non è marginale, nel senso che quello è un raduno neonazista. Io ho letto anche i contenuti, ci stanno dei nazisti là dentro, generale.
1: Mi scusi, allora, intanto nel Partito Futuro Nazionale chiunque va alla messa, al raduno e all'evento che preferisce

0: capace, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, non sono certo io a controllare la vita delle persone che sono iscritte a Futuro Nazionale. Seconda cosa, se fosse un raduno nazista e se violasse qualche legge sarebbe stato proibito, e invece mi risulta che il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica di Trento si sia riunito e non abbia trovato nessuna fattispecie di reato o comunque di problema nello svolgimento della riunione stessa. Quindi come la mettiamo? Chi è che giudica che quella riunione sia nazista? Lei oppure rappresentante di AWS?
1: No, generale, però diciamo
0: una persona che non ha alcun titolo per valutarlo.
1: No, generale,
0: ci mettiamo
1: però,
0: nelle mani dei giudici della morale?
1: Però chi conviene o no che nei materiali di Fronte Skinhead ci sono riferimenti espliciti alla gioventù italiana, slogan come combatti fino alla morte, colpisci il rosso infame, distruggi chi vuole male. E mi dica lei.
0: Guardi, io non conosco questi gruppi e non conosco neanche chi sta organizzando questa riunione. A me risulta che sia legale. Se è legale vuol dire che è nell'inviluppo di quello che prevedono le leggi e la Costituzione. Peraltro vorrei ricordare a chi dice che gli antifa in paesi occidentali e democratici sono stati considerati un gruppo terroristico, come negli Stati Uniti e in Ungheria. Quindi tutti gli antifa in Italia devono essere considerati come tali. Facciamo i parallelismi esattamente come si conviene e non in base a quello che è l'umore del momento.
1: Beh, diciamo, ora generale, gli antifascisti in Italia sono il cuore del nostro paese e della Costituzione, mi permetta di dire almeno questo. Gli antifa saranno una cosa, gli antifascisti
0: quello,
1: no.
0: Quello che il movimento antifa è stato considerato in alcune nazioni come una più vecchia democrazia di questa terra, che sono gli Stati Uniti d'America e l'Ungheria. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ripeto, se violasse le leggi sarebbe stato proibito. E siccome ci sono degli elementi istituzionali che valutano queste circostanze, io mi fido di loro. E non mi fido né di lei, delle sue opinioni, né di quelle di AWS o dei guardiani della morale.
1: Roberto Vannacci è il presidente di Futuro Nazionale. Generale, grazie per essere stato con noi stamattina a Radio Anch'io. Sono le 8:52. Collegato con noi c'è il presidente, prima abbiamo sentito il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia. Presidente, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Affrontare Vannacci è sempre una cosa complicata, Presidente. Il punto è che il ballottaggio sembrerebbe, a leggere i quotidiani, ma insomma credo di scoprire l'acqua calda, una norma pensata dal centrodestra per limitare la caccia anche ai vostri voti. L'ha detto esplicitamente il generale pochi minuti fa a questi microfoni. Io prendo dalla Lega, prendo anche da Fratelli d'Italia, prendo di qua e di là, per evitare che vi impedisca di vincere le elezioni. Che dice, Presidente?
2: Ma intanto diciamo che è utile ascoltare Vannacci per far capire a molte persone che è quello che noi diciamo, cioè ad oggi Vannacci è un antagonista e un avversario della destra che governa, perché abbiamo sentito analoghe valutazioni sue rispetto al esponente Parini e Partito Democratico sulla legge elettorale. Abbiamo sentito critiche al governo, abbiamo sentito insomma, e poi abbiamo soprattutto visto in Parlamento che la piccola truppa vannacciana, e poi sono tutte persone trasfughe dalla maggioranza, vota regolarmente contro la fiducia al governo. Quindi insomma questo è un elemento di chiarezza che penso sia utile. Ma al di là di questo, per quanto riguarda il tema ballottaggio, il punto per noi è soprattutto diciamo quella che è la filosofia generale di una legge elettorale. Le leggi elettorali possono sembrare, e per certi aspetti sono ovviamente, dei provvedimenti molto tecnici, giustamente. Molti cittadini dicono sì, ma noi vogliamo ovviamente che si parli di energia, che si parli di lavoro, ma il governo lo fa e soprattutto agisce su questo 365 giorni all'anno e insomma è con una longevità che garantisce da questo punto di vista anche risultati. Però la legge elettorale serve per noi per proprio determinare un riavvicinamento. Prima Parini parlava dell'astensionismo quasi come se noi dovessimo fare le leggi elettorali inseguendo l'astensionismo e tenendo conto di chi non va a votare. Noi pensiamo che vanno fatte le leggi elettorali per riavvicinare al voto, e questo attraverso cosa?
1: Presidente, scusi se la interrompo, ha sentito Parlini forse poco fa dire la preoccupazione che esprimono loro e diciamo la loro idea che sia anticostituzionale, perché col 42% io arrivo a prendere il 57% dei seggi se va a votare il 55% degli italiani, un po' quello stava dicendo lei adesso, col 20%.
2: Se noi teniamo conto, adesso diamo una caratterizzazione politica all'astensione.

0: e teniamo conto nei pesi elettorali di chi non va a votare, è come se gli dessimo ragione. Noi dobbiamo invece fare delle leggi, e in questo caso anche una legge elettorale, che motivi di più l'elettore. E noi pensiamo, al di là del tema ballottaggio o meno, perché poi quello è un aspetto, secondo me, non voglio dire marginale, ma è un aspetto specifico, perché funzionale a, o non funzionale alla riuscita della legge. La legge si pone l'obiettivo di chiarezza, cioè di far capire all'elettore che può andare a votare e capire, esprimere da chi vuole essere governato, da chi vuole almeno in linea di massima, attraverso un'indicazione, avere come Presidente del Consiglio, e magari sapere subito chi ha vinto e chi ha perso, e quindi evitare una delega troppo grande ai partiti, che allontana poi dalla politica, cioè che il partito praticamente presenta un programma, una coalizione, e poi va a governare, come abbiamo visto in precedenza, con tutte altre forze politiche. Noi, qualcuno potrebbe dire, ma questa stabilità l'avete avuta col governo Meloni, sì, senza questa legge elettorale. Però è noto che questa stabilità in questo caso è stato frutto di circostanze particolari, sì, certo, cioè l'assenza di una coalizione avversaria perché è andata divisa. Con questa legge noi favoriamo non il governo Meloni, ma qualunque, non è che avrà un voto in più di quell'altro.
1: Però Presidente, come? L'obiezione che fa Parrini, prima il ballottaggio c'era, poi i costituzionalisti hanno detto no, è incostituzionale, poi l'avete rimesso per paura di Vannacci, come, che risponde?
0: Non l'abbiamo rimesso il ballottaggio, c'è stata diciamo, come dire, un dialogo, un dibattito spontaneo che è nato dal Presidente Pera, che comunque voglio dire non è l'ultimo arrivato, tutt'altro, ma anche da Ceccanti, da altri costituzionalisti, tra l'altro di area riformista di sinistra, che sono favorevoli. Noi non abbiamo, come ho detto in più occasioni anche ieri nella replica in commissione, è un dibattito aperto, perché il punto è solo uno: è utile il ballottaggio a garantire in modo migliore diciamo appunto un premio di maggioranza e quindi la governabilità? È un tema aperto, perché la legge anche senza ballottaggio a mio avviso garantisce la governabilità, c'è solo il rischio che qualora non si raggiunga una soglia in effetti poi ci sia un proporzionale puro, però in qualche modo saranno gli elettori, anche se non ci fosse il ballottaggio, a determinare questo, perché gli elettori sanno che se
1: ricordiamo, Presidente, scusi se la interrompo, che senza ballottaggio, se nessuna delle due coalizioni arriva sopra il 42%, scatta un proporzionale puro, corretto?
0: Scatta un proporzionale puro, esatto, però questo sarebbe, come ha detto qualche costituzionalista, un sistema a vocazione maggioritaria, ma in qualche modo adattabile, perché se gli elettori non dovessero si dovessero dividere e frammentare e non esprimere un concetto di governabilità, ci sarebbe un proporzionale. Diversamente, col ballottaggio si favorisce di più forse la governabilità, però ricordiamo che nella proposta vera c'è pure la possibilità che non si aggiunga una soglia
1: sotto il
0: 38.
1: Ora poi gli ascoltatori si arrabbiano, dicono parlare di cose troppo tecniche, poi ci si lamentate se non andiamo a votare, ma insomma non sono cose troppo tecniche, un po' se uno studia le capisce benissimo. Andrea Del Priamo, grazie davvero, Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato per Fratelli d'Italia. Stamane in console Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, grazie a Mauro Convertito in regia, e grazie alla redazione che costruisce questa trasmissione, ad Amara, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Noi torniamo domattina alle 7.30, adesso c'è il GR, subito dopo Radio 1 Musica. Buona giornata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: aerei si riaccende la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente.
1: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. Imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
0: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Nella notte ancora massicci attacchi russi su Odessa, 8 i feriti, e nella regione di Kiev. A Kherson 2 vittime, 15 feriti. E la Russia è stata formalmente accusata dalla Germania per i droni che ad agosto hanno preso di mira l'aeroporto di Lipsia, annunciando misure contro Mosca. Saranno chiusi il consolato generale russo a Bonn e la Casa Russa di Berlino, istituto culturale che si sospetta serva anche per attività di spionaggio. Annuncia ritorsioni la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, e il presidente Putin respinge invece ogni accusa. E in Germania l'esplosione all'alba alla stazione centrale di Augusta. 2 persone avrebbero riportato lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, un oggetto ancora non identificato è esploso in un sottopassaggio. Sul posto la polizia e gli artificieri. Tragico incidente stradale in Egitto nella penisola della Sinai, coinvolto un autobus, almeno 16 i morti, 28 i feriti. Ancora non è chiara la dinamica. La zona è tra le più famose mete turistiche. In Italia ora scossa di terremoto nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, la magnitudo 3.2 epicentro tra le province di Lucca e Modena. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Mercato auto. Aumentano anche ad agosto le vendite in Italia. Ad emergere, mette in evidenza l'ANFIA, l'associazione filiera industria automobilistica, è soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand cinese Leap Motor. Più alta del previsto la richiesta di vetture ibride, ma a causa della mancanza di pezzi necessari per la realizzazione dei motori, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Restiamo sui temi economici, riaprono in questi minuti i mercati finanziari europei. Facciamo il punto con Federico Simonelli in diretta da Milano. Federico.
2: Sì, borse europee che aprono deboli per il terzo giorno di seguito dopo la chiusura decisamente negativa di quelle asiatiche. Milano in questo momento più 0,1%, poco sotto la parità invece Francoforte, Londra e Parigi. A far scendere i mercati azionari un mix di cause: le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, il petrolio che quindi cresce, le vendite sui titoli di Stato globali. Quelli giapponesi sono ai massimi dal 96, ad esempio il decennale americano è al 4,8%. Si aggiunge la prospettiva che la crescita globale non brillante si unisca a un'inflazione in ripresa. Piazza Affari, attenzione ai titoli bancari, più o meno tutti intorno alla parità. I titoli dell'auto con Stellantis che in questo momento cede l'1,6%. Petrolio Brent, infine, dicevamo, in aumento a $95, molto alto anche il gas che supera i €73 al megawattora. Linea Roma.
0: E siamo allo sport, tennis, la giornata delle maratone per gli azzurri agli US Open. Purtroppo l'ultima non è stata vincente per Lorenzo Sonego contro il numero 2 del mondo, Settiano.
3: È stata una giornata lunghissima, infinita, che si è chiusa poco fa, quasi alle 8 del mattino italiane, alle 2 di notte a New York, con Lorenzo Sonego che è stato 2-7-1 a 2 punti dal match contro Sasha Zverev. Alla fine però ha vinto il tedesco 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiane. Le 9 di sera a New York si è conclusa, come detto, quasi alle 8 del mattino da noi, le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai, la città che è scossa dal

0: caso scommesse con le parole di Matteo Berrettini, che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante il Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi. In casa Italia non c'è Sinner, abbiamo detto di Sonego, bellissima vittoria in rimonta dopo un'altra maratona, quella realizzata da Flavio Cobolli, 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti sull'argentino Comesagna. Hanno vinto anche Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Emilio Mancuso, GR1.
1: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Radio 1 Musica.
10: Siamo pronti per partire con quest'altra ora di musica, perché siamo insieme ormai da qualche settimana. Radio 1 Musica dalle 9 fino alle 10 in compagnia di Danilo Gionta alla regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone qui al microfono ad attendere i vostri WhatsApp, che sono sempre molto utili, proprio dico utili perché mi date delle indicazioni che mi servono assolutamente, mi date anche delle informazioni di cose che io non conoscevo. 335 699 2949. La partenza la affidiamo a Merck e Cremont con la canzone Partenope, quanto è attiva Napoli in questo periodo, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Merck e Cremont. Yeah!

Merck & Cremont con questa canzone dal titolo Partenope, questo duo che è formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona. Giordano Cremona è il figlio di Raul Cremona, quindi il mago Ronzo. Io ricordo un'intervista fatta a Raul Cremona in cui lui diceva, per esempio, che la sua canzone preferita era Il sogno di Pilato della colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Quindi se questo ragazzo è cresciuto con questa musica, adesso si capisce perché sia così bravo a produrre e a scrivere canzoni. E quando poi comincia l'ora di Radio 1 Musica, noi cominciamo a fare la nostra passeggiata nei decenni musicali e partiamo anche quest'oggi dagli anni 60 con Land of Thousand Dances, che è una canzone che è stata scritta da Chris Kenner nel 1962 e che menziona al suo interno una serie di balli popolari. Sono la bellezza di 16, pensate un po'. Come parte della registrazione originale, che però non è entrata nella canzone che veniva poi trasmessa nelle radio, c'è questa frase che è in tono gospel: bambini, andate dove mi mando, dove mi manderete vi manderò, in quella terra, la terra delle mille danze. E da qui è nato appunto il ritornello. Nel 65 Frankie Garcia pubblicò una versione e durante la registrazione si dimenticò il testo, per cui lo sostituì con na na na na na, che poi è diventato parte, insomma, l'identità della canzone. Un anno dopo Wilson Pickett arrivò in uno studio di registrazione in Alabama, il famosissimo Muscle Shoals, che vorrei tanto visitare, con dei session men incredibili, veramente erano i migliori musicisti dell'epoca, e ne venne fuori questo pezzo con questo ritmo. Sentite che arrangiamento ha Wilson Pickett, Land of Thousand Dances.

uno dei più grandi performer che siano esistiti, Wilson Pickett, sentite che urlo. Mentre invece Alberto ci scrive al 335-699-2949 in riferimento alla canzone di Merck & Cremont, che pezzo, mi porta all'atmosfera del mercato di Pigna Secca a Napoli in via Montesanto, dove Fortunato tiene roba buona, come cantava Pino Daniele. E vabbè, e qui mi colpisci veramente al cuore, grazie Alberto per il tuo messaggio. Siamo al 1975, potrei parlare veramente ore e ore di questa canzone, ma cercherò di essere il più sintetica possibile. È una canzone che è passata alla storia per la sua tecnica di registrazione, sono praticamente voci sovrapposte 256 volte, quindi è questo l'effetto che fa, avete la sensazione che questo brano vi circondi completamente. Allora, Stewart compose la melodia e un arrangiamento di base, stiamo parlando dei 10cc, quando la eseguì per i compagni di band che erano Kevin Godley e Lol Cream, che poi formarono i Golden Cream, la definirono una schifezza e le dissero: guarda, la puoi cestinare, cerca di lavorare su qualcos'altro. Però lui si accorse che i suoi compagni di band continuavano a canticchiarla così in maniera inconscia, quindi ha detto: ragazzi, forse se ci ripensate è meglio. E infatti loro ci hanno ripensato ed è diventato un grande successo. C'è questa frase sussurrata che dice: big boys don't cry, i ragazzi grandi non piangono. L'origine di questa frase è qualcosa di casuale che Godley pronunciò al microfono mentre stava facendo delle prove. Alla band piacque questa strana frase, ma dissero: ma chi è che la può interpretare, chi è che la può cantare? In quel momento l'assistente arrivò per interrompere la sessione e sottovoce disse: guardate che c'è qualcuno che vi cerca, insomma c'è qualcuno per voi. Loro la guardarono e disse: abbiamo trovato la nostra corista. Allora, la storia di questa canzone è questa: la moglie di Eric Stewart si lamentava perché lui non le diceva abbastanza spesso ti amo. Allora lui, che era un furbo evidentemente, ha detto: guarda, ma ti amo è così banale, se io te la ripeto in continuazione perde assolutamente valore, ha più senso se io dico non ti amo, ti arriva prima, ovviamente. Ma comunque è arrivata prima la canzone, nel senso, un successo stratosferico, è un pezzo ancora attuale. I'm not in love, 10cc.

Sandra che ci scrive: che meraviglia, ti fa sentire in mezzo al mare piatto su una zattera con la luna negli occhi. Allora Sandra, devi aspettare perché arriverà tra poco un altro pezzo che ha esattamente la stessa atmosfera, proprio sembra di stare sul mare così, e a respirare l'aria salina, bellissimo. E invece, allora devo fare in bocca al lupo assolutamente a Elisabetta, perché ci scrive: Wilson Pickett, quale migliore carica, in viaggio per Roma per firmare il contratto col nuovo datore di lavoro. Continuate così, in bocca al lupo Elisabetta. Altra canzone che dà la carica, questa, la prossima, è un pezzo che secondo me doveva essere un singolo, però si sa che io non ci azzecco mai, cioè quando io dico questo potrebbe essere un singolo viene assolutamente ignorato dalla casa discografica. Invece questo brano ha una forza, una magia, insomma, lo trovo particolare, estratto dall'album dei Police del 1980, perché siamo arrivati agli anni 80, Zenyatta Mondatta. Sono tanti gli elementi che rendono irresistibile questa canzone: la brevità, la velocità, la progressione reggae, gli accordi che sono orecchiabili, le armonie, e prende di mira in maniera divertente, anche un po' cinica, che è un classico di Sting, le persone che non hanno coraggio, magari anche persone un po' ipocondriache, claustrofobiche, però in genere quelli che non hanno coraggio. Dice: il primo a cadere quando l'atmosfera è meno che perfetta, la tua sensibilità è scossa dal minimo difetto, vivi la tua vita come un canarino in una miniera di carbone, ti senti così stordito anche camminando in linea retta, dici di volere passare l'inverno a Firenze, ma lui dice the winter a Firenze, hai così paura di prendere una dose di influenza, forse per fare la rima, to catch a dose of influenza. Sentite il ritmo di batteria sorprendente di Stuart Copeland, un piccolo pezzo fantastico e compatto, Police, Canary in a Coal Mine.

0: Canary in a Coal Mine, era il 1980 e usciva questo album, non mi importerà niente, ma il mio preferito di Police, che era Zeniata Mondatta. Grazie per i vostri messaggi, alcuni sono messaggi vocali che ancora non sono riuscita ad ascoltare, ma sicuramente lo farò. E poi Pier Mario ci scrive: canzoni che fanno fluttuare. Ci sono due canzoni, una dei Massive Attack, mi stavo riferendo, insomma, quando parlavamo delle canzoni che fanno fluttuare, che fanno pensare al mare, e una dei Morcimba. Indovina quali? Allora, Pier Mario, hai beccato uno dei due gruppi che ascolteremo tra poco. Subito dopo, anzi, non proprio subito dopo, ma a ridosso, diciamo, delle previsioni del tempo che arrivano, e naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove, e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e Canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.
4: E ciao!

Il 2 giugno dell'anno prossimo comincerà il nuovo tour estivo negli stadi per Achille Lauro, che poi è reduce da date veramente importanti che hanno fatto accorrere veramente tantissime persone. Lui sta passando, l'ha detto, sto trascorrendo un periodo meraviglioso. Comuni immortali, questa è la canzone che abbiamo ascoltato nella seconda mezz'ora di Radio 1 Musica alle 9:32 minuti. Ancora ben ritrovati da parte di Danilo Gionta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. E 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp. E allora mi ricollego a quello che ci scriveva Sandra sulle canzoni che fanno sognare, che ti fanno stare in riva al mare, ed è arrivato il momento di ascoltare questo pezzo che avete in molti indovinato. Si tratta di un pezzo dei Morcheeba che si intitola The Sea. La canzone racconta di abbandonare la propria anima al mare e di fuggire dalle pressioni, dalla monotonia della vita quotidiana, lasciando un po' che i sensi si riempiano di immagini, di suoni, di profumi, che sono quelli classici estivi. Dice la canzone: ho lasciato la mia anima lì, giù in riva al mare, ho perso il controllo qui, vivendo libero. I Morcheeba erano formati da Sky Edwards, Paul e Ross Godfrey, che sono due fratelli, hanno formato la band nel 95 e hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, e il pezzo che ascoltiamo è tratto dal loro album del 98 che si intitola Be Calm, e il loro secondo album. Una curiosità che riguarda Sky, la cantante, l'interprete: per me The Sea è sempre stato molto evocativo, e ora ogni volta che la eseguiamo dico al pubblico di chiudere gli occhi e immaginare di essere in spiaggia. Ironia della sorte, sono cresciuta negli anni 80 con il film Lo Squalo, quindi ho sempre avuto paura dell'acqua. Poi nel 2019 un corso di apnea in Thailandia ha completamente cambiato il mio rapporto col mare. Ora posso finalmente immergere la faccia. Morcheeba, questa è The Sea.

I Morcheeba, che sanno perfettamente come stuzzicare la nostra parte onirica. Chi di noi non vorrebbe veramente togliersi dalla realtà, soprattutto quando è dura, e andare a finire in un'altra dimensione così sognante? Ho i brividi e non ho l'aria condizionata sul mezzo, ci scrive Pier Mario al 335-699-2949. Dopo questo pezzo ci stava bene a questo punto Float On dei Floaters. Mi sono persa, insomma, ho perso un'occasione, e invece noi andiamo a riascoltare, perché lo stiamo suonando un po' da qualche tempo, quello che è la nuova canzone di Ligabue, un brano che arriva a 3 anni dall'ultimo album di Inediti, che nasce poi nel solco delle celebrazioni per il trentennale di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, che è stato veramente un punto fondamentale della sua carriera. Da settembre partirà il gran finale del tour di Ligabue con 15 concerti in 15 città, e poi partirà il 12 settembre da Jesolo e proseguirà il 22 all'Arena di Verona, e il 24 ottobre finisce al Dom di Milano.

Ligabue è una canzone che è pensata per tutte le donne, direi. Alle 9:44 minuti, mentre arrivano sempre i vostri messaggi, sono contentissima che l'abbiate apprezzata anche questa ultima canzone di Ligabue da parte di Roberto da Cosenza, che dice bellissima canzone. Grazie allora per i vostri messaggi che arrivano copiosi, e chissà se ricordate la prossima canzone, perché noi stiamo facendo questa cavalcata tra i vari decenni musicali e siamo arrivati agli anni 2000. C'è un pezzo che è stato interpretato da 50 Cent e da Justin Timberlake, però da noi in Europa è balzato al primo posto praticamente di tutte quante le classifiche in un'altra versione, quella di un cantautore belga che si chiama Milo. È una canzone che praticamente abbiamo ascoltato per un certo periodo, credo almeno 10 volte al giorno, poi dopo è sparita, succede così, e allora è giusto andarla a riprendere perché evidentemente aveva una sua potenza e un suo valore intrinseco veramente molto molto forte. È una cover che è stata addirittura benedetta, possiamo dire così, da Kanye West, e parla di una donna che fondamentalmente fa la ballerina di un nightclub, cioè una di quelle che vanno sul palo in pratica, e nella canzone originale 50 Cent

praticamente la guarda, ma la guarda attraverso uno schermo, e quindi è per quello che entra in gioco la tecnologia. E quindi la storia è questa, non è particolarmente romantica, poi lo sappiamo, 50 Cent non è che sia la persona più sentimentale del mondo. Diventa più romantica con Milo, IO Technology. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do-

In effetti la preferisco anch'io questa versione, come tutti gli europei devo dire, quella di Milo con IO Technology. E se continuiamo questo nostro viaggio, ha scritto un bellissimo messaggio Fabrizio da Chiavari: la passeggiata nei decenni, io che percorro la Route 66, appena compiuto 66 anni, l'ho fatta tutta. Nel percorrerla ho tentato, non so se ci sono riuscito, di rilasciare ogni giorno la giovinezza che mi rimane dentro, al di fuori, il passare del tempo un po' mi ha segnato, ma io non demordo. Sarà illusione, ma che non devi assolutamente demordere mai, proprio fino alla fine, continuare a crederci assolutamente, Fabrizio. Però non è che siamo molto distanti come età, devo dire. Anch'io ho vissuto molti di questi decenni che vi sto proponendo. Ho vissuto anche, insomma, un decennio piuttosto recente, che è quello del 2010. Una canzone che è stata la colonna sonora di Star is Born, che è un film che avevi visto come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Ha vinto questa canzone il Grammy Award nel 2019. È una canzone che è presente ben tre volte all'interno di questo film, però c'è una scena iconica che, se non sbaglio, era anche nel trailer, in cui praticamente il personaggio di Cooper invita Lady Gaga, che poi si chiama Ali, a cantare questa canzone sul palco con lui, e la scena è stata girata di fronte un pubblico dal vivo al Greek Theater di Los Angeles. E tutti si sono chiesti: ma quanto è bravo Bradley Cooper a cantare, quanto è bravo a suonare. Poveretto, lui ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché è stato a stretto contatto naturalmente con un vocal coach, e lui ha iniziato questo progetto senza avere alcuna conoscenza di canto, cioè forse canticchiava sotto la doccia, ma non so se faceva neanche quello. Ha lavorato non solo sulla sua voce cantata, ma anche sulla sua voce parlata, perché voleva avere un timbro un pochettino più profondo e voleva parlare con un accento del sud. Ha impiegato 18 mesi di allenamento vocale per poter cantare nel film, e oltre 6 mesi di lezione di pianoforte e chitarra per rendere credibile il suo personaggio.

Bellissimo, anche questo è un pezzo che fa assolutamente sognare. Shallow con Lady Gaga e Bradley Cooper. Alle 9:54 minuti, siamo ormai al termine di questa puntata di Radio 1 Musica e allora arriviamo al 2020. Io sono felicissima perché è uscito questo nuovo singolo di Tropico, e Tropico è uno dei cantautori davvero più interessanti che ci siano. Non è un ragazzino ventenne, anzi ha 40 anni, forse anche appena superati, e torna a parlare d'amore, delle promesse che sembra che insomma si avverino, ma poi invece alla fine sfuggono di mano. E lavora insieme a Davide Simonetta, e quello che mi piace di questo ragazzo è che è assolutamente autentico, cioè si sente che sono canzoni che non sono pensate a tavolino per arrivare al pubblico, ma sono assolutamente sentite, e una genuinità che ultimamente io non riscontro in molti cantanti, ma in lui sì. Quindi questo è Tropico e la canzone è Quasi Blu.

0: Tropico con quasi blu, splendida questa canzone tratta dall'album Soli e disperati nel mare meraviglioso, e scrive Costanza da Como: chiamami quando la magia finisce, già solo il titolo di quel disco di Tropico fa sognare. Hai ragione, veramente un ragazzo molto molto in gamba. Nicoletta Simeone insieme a Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Danilo Gionte in regia vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre a partire dalle 9. Vi lascio con l'informazione, quindi le notizie del GR1, e subito dopo l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ciao, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi europei dopo le accuse tedesche a Mosca per azioni di guerra ibrida e non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino in Ucraina. In studio gli aggiornamenti con Davide Maggiore.
4: Sì, è stata la settima notte consecutiva di raid russi su Kiev, ancora poco fa forti esplosioni, 3 feriti tra cui un bambino a Bucha, alla periferia della capitale, ma è nel sud del paese che gli attacchi sono stati più devastanti, vittime a Kherson, feriti a Odessa, e il presidente russo Putin rivendica l'avanzata del suo esercito nell'est, avanzata ormai vicinissima, sostiene, a raggiungere i capisaldi della cosiddetta cintura delle fortezze del Donbass, Sloviansk e Kramatorsk.

0: Il leader del Cremlino ha respinto, inoltre, definendole politicamente motivate, le accuse tedesche per quanto accaduto a Lipsia il mese scorso. I droni esplosivi ritrovati dentro e vicino all'aeroporto e quello che aveva urtato un aereo per Berlino sono di inequivocabile origine russa. E le autorità tedesche annunciano così la chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino. A far crescere la tensione nel paese proprio in queste ore anche il danneggiamento di infrastrutture elettriche in Brandeburgo e nella zona di Colonia e un'esplosione alla stazione ferroviaria di Augusta con due feriti. Sospesa per un nuovo allarme la circolazione dei treni, ma gli episodi sono ancora tutti da chiarire.
1: E la guerra ibrida russa e la situazione in Ucraina che vi abbiamo raccontato sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Su questo sentiamo le parole del ministro degli esteri Tajani a margine dei lavori.
2: Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le condizioni giuridiche per farlo. È chiaro che dei danni provocati all'Ucraina dovranno in qualche modo essere risarciti dalla Russia.
1: Dopo settimane di tregua si riaccende anche il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Prima le minacce incrociate tra Trump e Teheran, con il presidente americano che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. Poi una serie di raid statunitensi ai quali Pasdaran hanno risposto attaccando a loro volta basi statunitensi in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. Teheran parla di 11 vittime negli attacchi di Washington. In Italia ora con la cronaca: è stato arrestato dopo una lunga fuga l'uomo che ha tentato di uccidere l'ex moglie ferendola gravemente.
3: Lo hanno cercato nell'intero Lazio per tutta la giornata di ieri, circa 7 ore di caccia all'uomo della polizia che si è conclusa solo dopo la mezzanotte a Torvaianica sul litorale romano. È qui che gli agenti hanno fermato e arrestato un 47enne che aveva ferito la ex moglie e si era dato alla fuga portando con sé il figlio adolescente. Tutto comincia nel primo pomeriggio quando la donna si presenta in casa dell'ex coniuge nella periferia sud della capitale per riprendere alcuni effetti personali e in compagnia proprio del figlio, nella speranza che l'uomo che già in passato l'aveva aggredita resti calmo. Una speranza che svanisce non appena la vittima varca la soglia di casa. L'ex marito la insulta pesantemente, afferra un coltello, la colpisce al petto 4 volte. Resosi conto che la donna è gravemente ferita, la carica nella sua auto e la porta in ospedale, poi fugge con il figlio. Sono i medici ad allertare la polizia, aggiungendo che la vittima è viva per miracolo, solo per un caso fortuito i fendenti non l'hanno uccisa. E lei stessa poi a raccontare le violenze subite negli anni, la decisione di lasciarlo, l'ultimo incontro. Scattano le ricerche fino all'individuazione dell'uomo che si trova ora in carcere con l'accusa di tentato femminicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Meteo: ancora piena estate sull'Italia e ancora caldo. Le temperature infatti torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna e sull'Appennino meridionale, in Calabria e in Basilicata. Non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
1: E siamo alla musica. Uscirà il 23 ottobre Amateur, il 10° album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Un nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato basta stadi, basta lustrini. La ricerca di una dimensione più intima anche nella sonorità che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo Amatour. Per i fan dell'ex Luna Pop, appuntamento invece questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, lo speciale che racconta proprio il suo ultimo concerto il 6 giugno al Circo Massimo di Roma. E sulle note di Cremonini noi ci fermiamo, la linea va all'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: Buon mercoledì 2 settembre, 10.05, 43 secondi. Benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti.
7: E da Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuela.
6: Come stai Gianfranco?
7: Molto bene. Poi oggi ho messo le righe bianche e azzurre come le avevi tu ieri. Eccoci. Quasi una sorta di...
6: Un tandem siamo.
7: Un tandem. Bicicletta.
6: A fasi alternate. Bene, tanti gli argomenti di oggi. Apriremo con un'ampia pagina di attualità.

0: parleremo del via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bel Bosco. Ma poi vi racconteremo le novità in arrivo nel campionato di calcio dopo la chiusura di ieri delle trattative per la sessione estiva di calcio mercato. Parleremo di auto, motori elettrici, ma anche di bike elettriche e di come sta cambiando la nostra mobilità e con quali effetti. Vi porteremo anche ad Altamura, in provincia di Bari, per un viaggio sensoriale tra i profumi del pane e conosceremo due super nonne panificatrici diventate virali sul web. E poi avremo tantissimi ospiti, Gianfranco.
1: Tantissimi ospiti. Oggi con noi Eleonora Pedron, molti la ricorderanno a Miss Italia, ma è diventata anche un'ottima attrice, tra l'altro sportiva. Parleremo di musica, sarà con noi Michele Bravi che ci racconterà il suo prossimo tour appunto nei teatri nelle prossime settimane e tantissima, tantissima musica. Lo faremo soprattutto grazie alla nostra squadra sempre presente che salutiamo: Francesca Bellino, Roberta Genuini, Graziana Vella e Claudio Urbani in redazione. In regia c'è Mimmi Micocci. Oggi alla parte tecnica c'è il leader Alessandro Pazienza.
0: Bene,
1: ha dato un senso il nostro leader.
0: Beh, ci accompagna ogni mattina, devo dire, sempre puntuale.
1: Guarda, questo pezzo glielo dedico perché se lo guardo negli occhi, lui per me è un businessman. Dito nella piaga.

0: sempre stato il mio sogno entrare su una base musicale di questo tipo, un po' come se fossimo nelle discoteche. Infatti, grande l'ultimo singolo di Tito nella piaga, Businessman, dedicato appunto ad Alessandro Pazienza. 335-699-2949 se volete entrare in contatto con noi su Tito nella piaga. Ci saranno due date speciali prossimamente a novembre, il 27 all'Atlantico qui a Roma, il 30 invece a Milano al Fabric. E tra l'altro su questo pezzo una curiosità, perché è stato promosso, pensa Emanuele, alcune settimane fa attraverso una strana campagna su LinkedIn. Poi dice che i social non servono, servono e come, anche per fare delle promozioni di questo tipo.
1: Assolutamente, capiremo anche più là perché. E allora, lo abbiamo detto in apertura, torniamo a parlare della famiglia Nel Bosco, un caso che ha coinvolto profondamente tutta l'opinione pubblica.

0: e ha acceso un forte dibattito. Ieri c'è stato però forse un piccolo spiraglio di luce. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha stabilito che i tre figli dei coniugi Trevaillon non rientreranno subito a casa, ma resteranno nella struttura protetta di Basto, con un piano però di reinserimento a tappe. L'ipotesi è quella di un primo weekend nel casale a Palmoli tra un mese, ovviamente se la relazione degli assistenti sociali sarà positiva. E noi ne parliamo con Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere, di Arcos Editore. Benvenuto all'Italia in diretta.
1: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, Corrado, tu hai seguito il caso fin dall'inizio, hai scritto anche un libro. Come valuti questa decisione di disporre un rientro a tappe, non immediato, un ricongiungimento a tappe?
1: È un passaggio importante. Per la prima volta, in una delle tante ordinanze sempre piuttosto dure nei confronti dei genitori Nathan e Catherine da parte dei giudici del tribunale minorile, si scrive il ricongiungimento è possibile. Quindi non è soltanto un'idea, non è soltanto una speranza dei genitori, una volontà della difesa, ma lo dicono anche quei giudici che nel novembre, il 20 novembre del 2025, hanno separato la coppia dai loro tre figli.
0: Ecco, facciamo un passo indietro per chi non conosce bene la storia. Partiamo dal novembre 2025. Che cosa è accaduto? Che cosa ha deciso il tribunale?
1: Ha deciso di togliere la potestà genitoriale a Nathan Trevaillon, genitore inglese, Catherine Birmingham, genitrice australiana, giunti in Italia per vivere una nuova vita, e in Italia hanno avuto i tre figli che oggi hanno 7 anni i due gemelli e 9 anni la più grande. E con questa potestà genitoriale sottratta hanno anche deciso di portare in una struttura di accoglienza, quella che si definisce una casa famiglia, i tre bambini, peraltro in un primo momento insieme alla madre, anche se in un'altra stanza, in un altro piano, e questo è stato deciso per tutta una serie di mancanze che sono state certificate dopo un avvelenamento di funghi avvenuto addirittura nel settembre 2024. Mancanze educative, mancanze scolastiche, mancanza di frequentazione di pari età, di vaccinazioni, e per questo motivo i giudici hanno pensato che i due genitori non potessero più essere responsabili delle sorti dei loro figli.
0: Ecco, nel tuo libro tu esplori un po' profondamente, insomma, le motivazioni della coppia, no? E questo ha diviso un po' l'opinione pubblica. C'è chi sostiene che loro abbiano messo in piedi uno stile di vita alternativo e chi invoca invece la tutela dei minori. Che cosa ne emerge dalla tua riflessione complessivamente?
1: Il sistema alternativo di vita messo su, come dici tu giustamente, da Nathan e Kate è un sistema assolutamente lecito e per molti anche nobile, la volontà di non far pesare se stessi, di non lasciare un'impronta sulla terra, la volontà di occuparsi completamente dei figli senza avere di fatto un lavoro come elemento primario della propria vita. Il problema è che su questo stile di vita di due adulti si inserisce la crescita di tre bambini che, va detto subito, sono stati lungamente felici con la loro famiglia, considerata una famiglia amorevole. Assolutamente non si parla qui di violenza, non si parla di disinteresse, ma questi bambini mancavano molte cose, questo è stato certificato. Oggi la gran parte di queste cose, con grande fatica, spesso con un combattimento contrario da parte di Catherine, queste cose sono state superate. C'è una casa nuova, ci sono le vaccinazioni, c'è una pediatra, il passaggio decisivo è la scuola pubblica, ecco, nell'ultima ordinanza su questo insistono i giudici, e fatto questo probabilmente avverrà il ricongiungimento definitivo.
0: Ecco, i bambini quindi proseguiranno il percorso scolastico, questa volta in un istituto di Basto, sbaglio?
1: Probabilmente sì, non c'è ancora l'iscrizione perché ci sono le ultime resistenze della difesa per conto dei genitori, ma in questo momento il destino anche scolastico dei tre bambini è in mano al tribunale, in mano all'assistente sociale, alla curatrice, alla tutrice, non più ai genitori, e loro hanno intenzione di portare in una scuola pubblica, probabilmente a Basto.

0: vicino alla struttura dove risiedono i bambini, appunto i tre figli di Nathan e Kate.
1: Ecco, l'avvocato della famiglia Pillon ha comunque criticato i giudici, no? Parlando di un verdetto che poi ignorerebbe i neuropsichiatri infantili, e ha annunciato il ricorso. C'è il rischio che questa battaglia legale continui a innescare, insomma, una situazione di disagio anche, no? Intorno alla famiglia?
0: Dobbiamo dire che l'avvocato Pillon, il quinto avvocato di questa lunga storia, a dire della difficoltà anche dei clienti, è la persona che ha portato una certa pace sull'argomento, che aveva raggiunto da una parte strumentalizzazioni, dall'altra un'aggressività tra le parti che non faceva che fare il male dei bambini. È naturale che un avvocato che si aspettava il ritorno a casa per questo finale di vacanze dei bambini non sia soddisfatto di quello che comunque lui stesso definisce un passo in avanti e faccia un ricorso. È possibile che a fine ottobre si chiudano tutte le questioni tipicamente giudiziarie e a inizio novembre avremo un'ordinanza ultima e definitiva, che potrebbe essere quella del reintegro completo, sempre sotto forte tutela dei servizi sociali, dei tre bambini alla casa dei genitori.
1: Bene, rimaniamo ovviamente sintonizzati. Ringrazio Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere.

0: 1978, Gloria Gaynor e Will Survive, alle 10:22 su Rai Radio 1. Chi non conosce questa canzone non è amica mia, non è amico mio, naturalmente, anche perché Gloria Gaynor la ascoltava a casa, la radio, ascoltava la radio sempre quando era ragazzina, e quindi ha tutta la nostra stima, perché come se fosse un po' stata una sorta di nostra fan ante litteram, non di questo programma, non dell'Italia in diretta naturalmente, ma della radio. Ho messo questo pezzo, Emanuela, perché oggi è il compleanno di Keanu Reeves, oggi 2 settembre, e lui ha recitato in The Replacement, che è un film molto bello sul football americano, e a un certo punto si ritrova con i suoi compagni di squadra in carcere, così proprio a ballare, a fare una sorta di coreografia improvvisata. Vi consiglio questo pezzo perché è un po' dimenticato, questo film, non questo pezzo. 335-699-2949, perché? Perché si parla di calciomercato adesso.
1: Accendiamo i riflettori. Allora, ieri era il 1 settembre ed è stato la deadline day, l'ultimo giorno frenetico di trattative per la sessione estiva del calciomercato in Italia e nei principali campionati europei. La chiusura è stata fissata alle 20. Chi ha comprato, chi ha venduto, insomma, veramente c'è stato fermento. E noi ne parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Sì, ma sono ancora emozionato perché 48 anni fa ho iniziato in radio e una delle prime telefonate l'ho fatta a Gloria Gaynor.
0: No, va bellissimo, direttore, grande. Sì, sì, grande, sì, sì. Grande.
2: Quindi non so se mi riprenderò.
0: Vabbè, un po' il balletto
1: del
0: calciomercato.
1: Abbiamo bisogno di te, perché insomma qui abbiamo tanti tifosi in ascolto.
2: Partiamo.
1: Allora, è finito questo calciomercato per quanto riguarda ovviamente la sessione estiva. Insomma, è stata una fiera forse delle illusioni, no? Per calciatori e tifosi, molte attese, sogni, non sempre forse ripagati. Che mercato è stato questo?
2: Illusione direi soprattutto per la Roma. Perché la Roma ha cercato 15 esterni sinistri d'attacco. 15, non uno, e non è riuscito ad arrivare a nemmeno uno. Ha comprato altri giocatori certamente importanti, però da questo punto di vista l'illusione è stata, come posso dirti così, assolutamente evidente. Il resto, noi siamo tanto poveri, però riduciamo il nostro mercato agli ultimi 15 giorni d'agosto. Tutti gli altri sono assolutamente inutili, perché sono un lavoro folle per i giornalisti che devono cercare di capire quale tipo di trattativa è stata sviluppata. Però abbiamo speso tanto, perché il calcio italiano è il secondo dopo la Premier. Ha speso 1.160 milioni, soprattutto per stranieri, perché noi abbiamo capito benissimo, no? Siamo consapevoli dei nostri limiti dopo 3 edizioni mondiali saltate. Cosa facciamo?
1: Investiamo sugli stranieri. Certo.
0: Ma direttore, ti chiedo scusa, ma questo investimento sono dei pagherò? Nel senso, spesso sono dei diritti di riscatto, non sono soldi.
2: Vabbè, però devi pagare. No, diritti no, sono quasi tutti obblighi.
0: Obblighi, condizionati,
2: quasi tutti obblighi. Sì, infatti, quasi tutti obblighi. Quindi tu, quando arriverai a giugno, dovrai pagare la cambialona e ti ritroverai esattamente in una condizione, diciamo così, non particolarmente simpatica. Ma al di là di questo, qualcuno ha mosso tanto. Penso alla Fiorentina, penso al Como, no? Como doveva strutturarsi per la Champions, ha fatto benissimo. La Fiorentina ha cambiato 13 giocatori, cioè ha anche lì alcuni dei quali molto buoni, al di là della partenza che è stata un po' negativa, ma è evidente, devono conoscersi anche i giocatori, si guardano in faccia, tu chi sei e tu chi sei, sai, 13 cambiamenti sono importanti. L'Inter ha fatto meglio di tutti gli altri, perché ha preso 3 giocatori inglesi molto forti, tutti nei ruoli giusti, e non ancora, praticamente non li abbiamo nemmeno visti in campionato. Poi dunque Juventus, secondo me, non ha risolto i problemi, perché ha cambiato tutto l'attacco

0: però era a centrocampo che doveva lavorare, poi ha perso anche Thuram. Poi vai con le domande, perché sennò
1: ecco,
0: qui io faccio
1: Milan e la Lazio anche chiedono.
0: Allora, Milan ha fatto due acquisti importanti, e sono Moreira e Gonzalo Ramos, ha speso tantissimo, 165 milioni complessivamente, non solo per i due. Ha perso per me un giocatore molto importante che è Leao, che non piace, ma a me piace tantissimo, è soprattutto uno di quelli che ti mette in apprensione sempre. Dietro deve migliorare assolutamente, non l'ha fatto. E a centrocampo manca un giocatore, quindi è ancora da vedere sul campo, perché manca Moreira, non l'abbiamo ancora visto, ci sono altri giocatori che vengono dal mondiale, quindi sono un pochino cotti. E l'altra che mi hai chiesto?
1: La Lazio
0: è sorprendente, perché ha preso tre giocatori, secondo me uno più utile dell'altro. Non so se Gattuso sapesse di Gudmundsson, non credo, però Frattesi è un giocatore che ha già inciso e poi ha questa partecipazione alle cose laziali molto forti, e insomma hanno fatto, e Pinamonti è un centravanti superiore a quelli che avevano, quindi sicuramente non è peggiorata.
2: Direttore, al 335-699-2949 un po' forse vogliono prenderti in giro, perché dicono se ti ha emozionato di più la canzone di Gloria Gaynor oppure la cessione di Rowe. Ma chiaramente parliamo del Bologna, che è il tuo Bologna.
0: No, ecco, questa è una cattiveria che io mi sarei risparmiato. Allora, la cessione di Rowe, che era inevitabile per le cose che ci stavano raccontando i dirigenti, io l'avrei evitata, però questo consente al Bologna di far giocare con più continuità Bernardeschi, che è il miglior giocatore che ha al Bologna, sì, proprio due spanne sopra gli altri. Ma il problema qual è? Che l'ossatura del Bologna è stata tagliata, cioè da Lucumi, Freuler, Castro e Rowe. Rowe, diciamo che non era proprio titolare. È una squadra sicuramente impoverita, però non ha la Champions, non ha l'Europa League, non ha la Conference, quindi è un anno che mi aspettavo deludente da questo punto di vista.
2: Direttore, un altro messaggio che ti arriva da una ragazza, tra l'altro, che è Francesca da Vicenza, che ti chiede la griglia delle prime quattro della prossima stagione, che è un po' un off topic, però va bene lo stesso, sì, così no, la mettiamo agli atti.
1: Un toto calcio.
0: Allora, io penso che vincerà l'Inter. Secondo tra Napoli e Roma, decidete voi. E quarta la Juve. Secondo me finisce così.
1: Beh, senti direttore, a proposito di giocatori, sì, giocatori che puntano i piedi, anche sì, se dovrebbero rispettare insomma il contratto in vigore, sì, alla fine la spuntano quasi sempre e vanno a giocare un sì, po' dove vogliono. Per esempio ci sono i casi di Ken ed Esposito, sono emblematici in questo senso, no? Come è cambiato il rapporto calciatori-club in questi anni?
0: Beh, innanzitutto hai detto una cosa sbagliata, così impari.
1: Ecco.
0: Esposito non è stato un giocatore che ha puntato i piedi, parli di Sebastiano, immagino.
1: Sì.
0: Ecco, esatto. Lì c'è stata una convergenza di interessi, ma soprattutto da parte del Cagliari. Sul Cagliari che in qualche modo voleva, tra virgolette, liberarsi di Esposito, e è sembrato tutta una storia, sembrava che Esposito avesse fatto chissà cosa, in realtà lo ha anche chiarito il suo manager. Ma al di là di questo, i giocatori hanno un potere contrattuale molto forte dopo la Bosman, questo lo sappiamo, così come gli agenti. Ken, anche sulla parte di Ken, se la Fiorentina non avesse voluto vendere Ken, non l'avrebbe venduto, diciamo che i 40 milioni facevano comodo e era nell'interesse anche della Fiorentina. Poi lui sicuramente ha spinto per andare in Champions a Como, e credo che questa sia una cosa importante per la nazionale, perché lavorerà con Fabregas e sarà interessante vedere il tipo di progresso che farà tecnico.
1: Siamo in chiusura e ci chiedono brevemente l'Atalanta, che dire?
0: Allora, l'Atalanta è di fronte a un cambiamento radicale, cioè da Gasperini e Gasperiniani, che però la lezione non l'hanno imparata bene, quindi parlo di Palladino e di Juric, Palladino comunque è un bravo allenatore, e a Sarri, cioè siamo veramente dal polo nord al polo sud, quindi vediamo se sarà un rigetto oppure se Sarri riuscirà a imporre le sue idee all'Atalanta. Diciamo che questo è un grande punto interrogativo.
1: Bene, grazie Ivan Zazzaroni per averci raccontato
0: le
1: novità.
0: Sono stato sufficientemente esaustivo?
1: Beh, direi di sì. Ivan Zazzaroni, grazie mille per essere stato con noi.
0: Voi,
1: buon lavoro.
0: Abbraccio,
2: forza.
0: Ciao,
2: Bologna, direttore. Forza Bologna.
0: Sempre.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1, questo è il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Mannarino, Primo Amore, però questa si intitola Per un po' d'amore. Mannarino che è continuamente in concerto, c'è grande, diciamo, attesa proprio a Napoli, perché domani sera sarà in Arena Flegrè, è un concerto che doveva svolgersi nel mese di luglio e poi insomma è stato posticipato. Il 5 settembre invece sarà a Catania, in Villa Bellini. Emanuela, a questo punto io direi che si può fare la famosa onda verde.
1: Sì, direi.
0: Perfetto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove

0: Se spendiamo più di 2.000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10:37 minuti. Partiamo dal nord, andiamo al nord-est, sulla Palmanova Tarvisio, traffico rallentato per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. In A13 nel tratto Bologna-Padova, 4 km di coda per incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano per segnalare code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo della Valtidone in direzione della Milano-Varese. In A12 la Genova-Rosignano, code tra Genova Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione del capoluogo ligure. In A14 ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in direzione della Bologna-Taranto. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa, code tra Firenze Nord e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente allo svincolo Trionfale in direzione Aurelia. Infine in A12 la Roma-Civitavecchia, 1 km di coda per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Aurelia. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: canzone di Oasis ad essere cantata da entrambi i fratelli Liam e Noel Gallagher alle 10.42 su Rai Radio 1. Moltissima attesa alla mostra del cinema di Venezia che inizia oggi, perché il 5 di settembre saranno presenti appunto i fratelli Gallagher. Li presenteranno in anteprima mondiale, ricordiamolo, proprio qui in Italia, Don't Look Back in Anger, che è il film sulla reunion dello scorso anno. Poi sarà in sale il 10 di settembre. Molti si chiedono se proprio in questa data, il 5 settembre, arriverà invece l'annuncio ufficiale del tour 2027. Sì, immaginano anche due date in Italia, a Roma, allo Stadio Olimpico, Emanuela, e andremo magari, chissà.
1: Chissà. E allora, questo però è il momento del nostro ospite misterioso che ci è venuto a trovare. Era il 2002 quando è diventata Miss Italia, con Fabrizio Frizzi, che era il gran cerimoniere all'epoca. Attrice, conduttrice poi, la sua vita però è stata molto complessa.
0: Sì.
1: È una donna caratterizzata da una grande sensibilità e generosità. Oggi ha 44 anni e ha deciso di cambiare vita. Si è appena laureata. E di chi sto parlando, Gianfranco?
0: Eleonora Pedron, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti. Grazie per questa bellissima presentazione.
0: No, ci siamo dimenticati la cosa più importante, che Eleonora Pedron è juventina.
2: Ah, sì.
0: Va detto, no? Mettono in serie.
1: Andiamo a parlare di calcio.
2: Va detto e sottolineato.
0: No, basta. Sono tante altre le cose da dire, però questa era simpatica. Dai.
1: Eleonora, allora.
2: Vabbè, però.
1: Dimmi,
2: questo
1: dimmi.
2: È anche importante. No, questo è anche importante, ci tengo, perché poi è la mia passione, diciamo, per lo sport, per il tifo, per la Juventus, è un tifo, diciamo, ereditato da generazione a generazione. Quindi papà, nonni, zii.
1: Ti fanno, ecco, i complimenti per questo, già grande Eleonora, forza Juve.
2: Famiglia.
1: Elena da Venezia, già iniziano a scrivere, forza Juve. Insomma, stiamo aizzando la tifoseria.
0: La curva.
1: Eleonora, allora, come stai? Come è andata questa estate? Raccontaci le ultime novità.
2: Ma ho programmato le vacanze praticamente la settimana scorsa, proprio perché ero molto concentrata sulla laurea. Era un traguardo che volevo raggiungere a tutti i costi, quindi era il sogno della vita.
1: E ti sei laureata in che cosa?
2: In psicologia clinica e della riabilitazione.
1: Però,
2: quindi la laurea,
1: bel traguardo, complimenti.
2: No, insomma, sì, poi non è stato facile, proprio perché l'età, visto che l'avete detto poco fa, è
1: una
2: bellissima
1: età, giovanissima.
2: Va benissimo, l'importante appunto è lo spirito, sempre. E poi sono mamma, quindi ho due figli adolescenti, anche in una fase, ecco, abbastanza delicata, quindi e poi lavoro, insomma, ci sono tante cose che che bollono, ma soprattutto non è stato semplice proprio per questo, perché
1: conciliare tutto è complesso.
2: Proprio la mancanza di concentrazione, la voglia, perché la mattina appunto sistemavo i miei figli, preparavo la colazione, pronti per andare a scuola, e poi io mi mettevo sui libri a studiare.
1: Ecco, ma che sapore ha
2: questa... Che è una cosa, insomma, non scontata.
1: No, assolutamente, grande fatica, direi. Che sapore ha questa...

0: questa corona d'alloro. Come hai detto tu, insomma, un'età matura, per cui insomma più complicato riprendere i libri in mano.
1: No, è proprio per questo, la soddisfazione è enorme proprio per questo motivo. Io tra l'altro avevo già iniziato a frequentare l'università a 20 anni, no? Come nell'età quella giusta.

0: televisivi, perché avevo iniziato poi a fare controcampo, a fare insomma altri programmi, quelli del calcio, ed era praticamente impossibile fare entrambe le cose, quindi ho scelto il lavoro, ma appunto nella vita non è mai troppo tardi, e quindi adesso mi sono dedicata allo studio.
1: Eleonora, i nostri ascoltatori al 335-699-2949 sono fomentati dai tuoi studi universitari. Molti chiedono su cosa hai scritto la tesi, qual è stato l'argomento della tesi?
0: L'argomento della tesi, allora, siccome la tesi della triennale, quindi della laurea triennale, era sul mindset, quindi era orientata verso, diciamo, più la psicologia dello sport. Questa ho voluto seguire un po' quel filone e ho praticamente affrontato l'elaborazione del lutto, ma per lo sportivo, quindi la fine della carriera, quelle forme di lutto non
2: riconosciuto. Ci sono tanti esempi che abbiamo visto, insomma, nella storia del calcio, del tennis, del nuoto, no? Insomma, un tema interessante.
0: Esatto, esatto. È collegata anche un po' ai social e a tutta questa parte, insomma, più moderna, più contemporanea, che fa parte proprio della del nostro stare al mondo in questo momento.
2: Certo. A proposito di lutto, tu recentemente in un'intervista del Corriere della Sera hai ricordato la perdita di tua sorella quando avevi 9 anni e anche del papà a 20. Insomma, ha toccato sicuramente le tue corde questa tesi. Come si sopravvive a un destino così beffardo e anche repentino, direi, da un punto di vista, insomma, di traumi, di dolore da affrontare in età così giovane?
0: Ma devo dire che gli studi mi hanno proprio aiutato anche in questo. È stata praticamente una sorta di autoanalisi, no? L'ho evidenziato anche proprio nella mia tesi, il fatto di scrivere. Qualche anno fa ho pubblicato un mio libro, una mia autobiografia, che racconta proprio di questo, racconta della mia vita e soprattutto di questi dolori enormi, no? Questa grande sofferenza, queste due tragedie che purtroppo ho vissuto. E devo dire che la scrittura, cioè il mettere nero su bianco quello che ci accade, aiuta ad elaborarlo. Certo. Sembra assurdo, ma in realtà
2: non è assurdo,
0: è proprio,
2: ci sono degli studi in merito
0: così.
2: Alla teoria narrativa, no? che consente l'elaborazione.
0: Esatto, esatto. E qui infatti ci sono tantissimi che scrivono le autobiografie proprio per questo motivo, anche per questo motivo, perché aiuta proprio a superare,
2: ecco, a codificare superare meglio un dolore,
0: a codificarlo e ad elaborarlo. Proprio.
2: Senti, ma a chi l'hai dedicata questa tesi?
0: L'ho dedicata a me, a me stessa.
2: E ci sta.
0: L'ho dedicata a me stessa perché era giunto il momento di dedicare qualcosa a me, proprio perché per tutto il percorso che ho fatto era giunto il momento di riconoscermi qualcosa. Il libro che avevo scritto l'avevo dedicato alla mia famiglia, la tesi della triennale l'avevo dedicata alla mia famiglia e ai miei figli, adesso era giunto il momento di ritagliare un piccolo spazio per me.
2: A proposito di questo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, era il 2002 e viene eletta Miss Italia. Ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme.
3: Miss Italia 2002 è la Miss numero 39, Eleonora Pedron. Piano, piano, piano, piano, piano, ragazzi, piano. Complimenti. Allora, Raimondo Vianello mette la corona e premia e rende nuova Miss Italia Eleonora Pedron. È un momento bellissimo, a coronamento appunto di giorni incredibili.
2: Ecco, insomma, un momento particolare per te fu quello, no? Eri una ragazza giovanissima. Che cosa significa?

0: significato quel palcoscenico oggi da donna matura guardando indietro?
1: Innanzitutto mi sono venuti i brividi, perché quando sento, poi io ce l'ho la registrazione e ho proprio anche una clip sulla nella mia libreria di foto e sentire la voce di Fabrizio è una grandissima emozione tutte le volte che la sento. Poi Fabrizio faceva parte anche un po' della famiglia, perché è il padrino di battesimo di mia figlia Ines. Ma io riguardando ecco quella fase della mia vita e anche poi la partecipazione alla Vittoria Miss Italia, lo rifarei probabilmente, perché era un mio sogno. Quando vedevo il concorso da casa ed ero piccola, mi ricordo che stavo sul divano con la mia famiglia, mio padre e mia madre, e cercavamo sempre di indovinare, no, chi fosse poi la vincitrice.
0: Toto Miss.
1: E lo vedevo proprio un mondo a parte, cioè Miss Italia per me era dentro quella scatola che era la televisione ed era un qualcosa di irraggiungibile. Quindi poi Quando c'è stato l'incidente, quando è mancato mio padre, sapevo che era una cosa che lui avrebbe voluto, perché poi avevo già ripartecipato qualche anno prima, lì mi sono detta devo ripartecipare. Poi non mi interessa se arrivo ultima, seconda, quinta, centesima, non fa niente, però lo voglio fare per lui. Quindi figuriamoci, io proprio a maggior ragione lo rifarei altre mille volte proprio per questo motivo.
0: Ecco, tu hai provato anche la strada poi del cinema, delle fiction, recitando in diverse pellicole, però hai fatto un po' anche autocritica rispetto a questo percorso.
1: Beh, sì, perché devo dire che avevo studiato molto anche per quello, perché comunque poi io penso sempre che uno si debba, esiste il talento, però anche quello, no, va sempre portato avanti con studi, con grande impegno. E io anche sulla recitazione mi ero proprio dedicata a corsi, studi, scuole, eccetera, perché ci tenevo ad essere preparata. Poi però ho provato, sono state delle esperienze molto belle, ma ho capito che non era la mia strada. Altrimenti ecco adesso sarei un'attrice affermata, invece no, e quindi mi sono detta ok, non va nella recitazione, quali sono gli altri sogni di Eleonora, e sono andata avanti poi con altre cose, dire mi sento attrice, mancherei veramente di rispetto a chi lo è e a chi lo fa di mestiere, che comunque anche quello è un mestiere difficile, complicato e che richiede una grandissima preparazione.
0: Hai fatto anche insomma molta televisione, no? E però adesso insomma hai anche coronato il sogno di laurearti. Che cosa c'è davanti a te? Cosa pensi da qui a un anno di mettere in campo? Quale sarà il tuo prossimo futuro?
1: Beh, adesso inizio proprio in questi giorni un master sul mental coach per l'eccellenza, quindi sto cercando di portare avanti quelli che sono stati un po' gli argomenti delle mie tesi, quindi appunto l'ambiente sportivo, e mi piacerebbe specializzarmi in questo. Poi ho scritto un progetto al quale tengo tantissimo e sono quasi 2 anni che lo rivediamo
0: in gestazione
1: e risistemiamo e vediamo un po' come andrà. Ecco, ci tengo
0: progetto
1: tantissimo,
0: per
1: ve
0: il
1: ne parlerò.
0: Che riguarda il mondo dello spettacolo
1: televisivo.
0: Quindi potremmo rivederti, sì, in scena, insomma.
1: Potrebbe succedere anche questo colpo di scena.
0: Allora noi in scena. Bene, noi ti ringraziamo per questa intervista, grazie mille per essere stata
1: con
0: noi. Ti auguriamo ovviamente buon proseguimento.

Taylor Swift, Opalite, alle 10.59 su Rai Radio 1, soltanto per dirvi che noi non ce ne andiamo, rimaniamo naturalmente fino alle 13 con l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti, però adesso diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra poco.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri, Ucraina, ancora raid sul paese. Nella notte sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, feriti ad Odessa, stamane esplosioni a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina su cui vertono le riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti all'Ucraina. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani a margine dei lavori, ministro che poi ha lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne. Lo ascoltiamo.
4: Siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici. C'è stata sempre un'azione russa per cercare attraverso fake news di condizionare la volontà dei cittadini. È una questione generale, riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota.
3: E si riaccende anche la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente Anna Mazzone.
5: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano.

0: americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. L'escalation imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi, Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan, lo ha ringraziato per il suo sostegno, poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
1: In Libano questa mattina nuovi raid dell'esercito israeliano ha attaccato il sud del paese dopo che Hezbollah ha lanciato due droni esplosivi sul nord di Israele, lo riporta il Times of Israel. E proprio dal Libano arriva un drammatico report di Save the Children sulle violenze degli ultimi sei mesi. Più di 7 bimbi al giorno sono stati uccisi o feriti, almeno 100.000 quelli che, secondo il sistema dell'istruzione scolastico locale, perderanno il prossimo anno scolastico, 340 infatti le scuole danneggiate o distrutte. L'ex presidente cubano Raul Castro, fratello di Fidel, secondo il diario de las Americas, sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il leader è assistito con apparecchiature per mantenerlo in vita, colpito a quanto pare da un ictus. Nessun commento ufficiale dal governo, l'eventuale scomparsa di Castro potrebbe alterare le dinamiche politiche di Cuba e scatenare lotte di potere tra le varie fazioni interne al paese. E siamo alla cronaca italiana, fa ancora discutere la decisione del giudice di scarcerare a Torino il 42enne incensurato che ha abusato di una 13enne in un mini market.
2: Io bevo prima, io ho sbagliato.
3: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una 13enne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La 13enne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, se l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La 13enne sconvolta era uscita di corsa dal locale dopo aver telefonato alla mamma, aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo consegnando le immagini delle telecamere e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardiasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Fine vita, il Consiglio regionale del Veneto vota oggi sulla legge di iniziativa popolare che riguarda le procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 50 secondi il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Dario Nardini che ci segue alla parte tecnica e Antonio Appillosio alla regia. Oggi la nostra programmazione regionale apre alle 11.10 con We of Evelyn D. Il Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo di Udine e Servizio per la Dipendenza Alto Friuli di ASUFC organizzano per questo mese di settembre un corso per smettere di fumare che si svolgerà in 10 serate a Tolmezzo. Alle 11.20 è il momento di con le mani, con i piedi, con il cuore ed iniziamo raccontando le iniziative di settembre al Parco di Sant'Osvaldo a Udine per la 29esima edizione di Festa d'Estate. Centrale quest'anno il tema dell'ascolto che ha già visto e vedrà un calendario di appuntamenti gratuiti tra cultura, diritti e molto altro. Continueremo con Meravè Project, è il progetto creativo 8 che

propone una 2 giorni con la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design e Upstyling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea alla Domus di Tito Macro ad Aquileia. A seguire, per le pillole di psicologia, in questa puntata protagonista sarà la paura della solitudine e, per la costruzione dell'essere umano del futuro, ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole. Essere ricettivi nei confronti dell'ambiente circostante richiede capacità e volontà, ma più di tutto chiama la scelta di una postura capace di accogliere e aprirsi. Infine, per la rubrica Se bastassero le panchine di Elena Commessatti, ci sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice, che ci racconterà le sue panchine del cuore. Alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale, di cui il collega Daniele Lettig ci dà qualche anticipazione.

0: Buongiorno a tutti. Il caro carburanti e l'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi dalla Regione è al centro del tavolo convocato questa mattina dall'assessore Bini a Udine, in corso in questi minuti, di cui vi daremo conto poi nel giornale radio delle 12.30. Tra le altre notizie parleremo anche del blackout che ha colpito ieri le reti informatiche della sanità regionale per capire che effetti ha avuto e qual è ora la situazione. E ancora dello sblocco delle assunzioni nelle università italiane. Capiremo come impatterà sui due atenei regionali di Trieste e Udine. Infine andremo a Paularo per la preapertura della stagione autunnale della caccia e per lo sport saremo a Tarvisio al raduno dell'APU Udine, che oggi si presenta alla stampa e al pubblico in vista della nuova stagione agonistica 2026-2027 in Serie A.
1: E la nostra programmazione riprenderà alle 14 con Estate in Onda. Oggi inizia l'appuntamento con Lignano Noir, una 3 giorni in compagnia di Antonio Appillosio e del sottoscritto, per una totale immersione nel fascino del giallo in onore dello scrittore Giorgio Scerbanenko, a cui il festival è dedicato. E poi focus sulle anticipazioni di Vicino Lontano Monte, dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, incontri, presentazioni, dialoghi, letture sceniche, musica, proiezioni e spettacoli. In chiusura con la rubrica Ci vuole orecchio andiamo alla scoperta delle percussioni, la grande ed estremamente varia famiglia di strumenti musicali che producono suoni attraverso il colpo, lo scuotimento o lo sfregamento. Infine, We of Evelyn D delle 15.15, la villa è azienda, famiglia, luogo dove si vive e si produce, dove si raccontano storie, leggende e ricette con antica sapienza. E questo è il senso del progetto dell'associazione Itinerari FVG, che da oggi al 27 settembre propone 4 incontri che mettono insieme storia, arte, impresa ed enogastronomia. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e un buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Il Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo di Udine ad un col servizi per dipendenti dall'Alt Friul di ASUFC e organizza in palmes di settembre, che il mese a chi, un corso per mola di fumà che si davolgerà in dis seradis a Tumiece. Il corso darà soreduto supporto ai tutori a pro da motivazione a non fumà, zontant con di più i tecnici e comportamenti di tigni insieme a strategis per mantenere l'impegno in tal timp. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede RAI di Udine e Dut par Furlan, si può ascoltare ovviamente in radio, sulle frequenze di Radio 1 RAI, sove svoi anche alle direzioni internet www.sedefvg.rai.it per il streaming in diretta e anche per tornare ad ascoltare le trasmissioni in podcast alle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Marco Fornasinco. Saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche il primo ospite di voi, Covin al telefono, che è Alberto Peressini, il dottor Alberto Peressini, direttore da SOC, Vengastai, le aree dipendenti dall'Alt Friul, dipartimento di dipendenti e da salute, anche mentale, insomma, di ASUFC. Mandi, buondì, dottor.

0: Torpresini.
1: Buongiorno Doc, mi scusi per me Furlan, non so tanto usata a chiacchierare a Furlan, però insomma me, o speri di cavarmene. Dai.
0: Ma sì, sì, allora ben sicuramente. Dunque, Uatri so facessi di Ains un lavoro importante a pro ovviamente da dipendenti, in particolare come si tabae a pon dal corso che attacca qui a settembre, alle fine di settembre, in disseradis lì a Tulmiece, o volevi domandare, all'età del lavoro di fa, ma volevi domandare se il fenomeno è sotto controllo, tal senso che in Friuli, Vignese e Iulia il 22% dai adulti tra i 10 volte e i 69 fines al fume, in buone sostanze. Alle 1 su 5, dice come vi letto.
1: E sono circa 12 milioni in Italia i fumatori, quindi un bel numero. E in Europa sono 7.000 mois l'an per fumo, per nicotine, fumo di sigarette, di spagnoletti, insomma.
0: Sì.
1: E quindi sono numeri importanti e all'estate fa tanto anche a livello di comunicazione, però l'ente continua a fumare lo stesso.
0: Ma ovviamente hai una dipendenza e come tale va trattata. C'è molto faceso Uatris, tachisti e cors per aiutare le persone a mollare di fumare?
1: Allora, noi veniamo due sedi, una a Gremone e una a Tolmiece e ho trattato tutte le dipendenze. E quindi vengo un ambulatorio anche per il fumo, sia a Gremone che a Tolmiece, abbiamo fatto un colloquio di accoglienza, una valutazione, se è utile una visita dal Miedi, e dopo vengono i corsi sono organizzati con Udin e anche le basse furlane, e sono 6 corsi l'an, 4 a Udin, una tra l'altro Iule e un te basse, Palmagnove o
0: la Tisane. Sì.
1: E sono corsi che durin le prime settimane, noi ovvarenti che scorsa a Tugnet dal 21 di settembre. Le prime settimane sono tutte le series, da Lunis a Vinas, dopo le seconde sono 3 series e le terze settimane 2. E dopo comunque si continua con le visite, si colloqui, si valuta casa per casa anche, no? Anche se è possibile anche fare una terapia farmacologiche anche.
0: Sicuro. Ma calcetti, si era provato tanti robi stagliani, so sai che tante gente ha provato qui i famosi Ceros,
1: sì.
0: E dopo come ci sono anche che sigarette che si comprano anche dai tabacchini che non danno ovviamente non le tabac ma le una sorta di fun non sai, alternativo, come non sai come spiegarle, sono fialuti, insomma sono sostanze, ecco, che vengono inaladis, respiradis, ma mi dicevi che non funziona in tantissimi.
1: Allora, lui al di dei svapo, queste macchinutis che come sono di moda, no?
0: Con le aromatizzazioni, tutti
1: esatto. Però è a nicotina.
0: Ah, ok.
1: E quindi, proprio di recente, è venuto fuori un studio americano che ha dimostrato che anche le svapo e dance per salute. Un po' manco dei spagnoles, però lo stesso, no?
0: Ne par di nicotina a ieri, insomma, ecco.
1: Sì, soprattutto sul sistema cardiovascolare, sul cuore, i vas, il dan è notevole, insomma, provoca una costrizione delle arterie se a long andare, in telon tempo, insomma, anche arteriosclerosi, dei vas.
0: Sì, le varie conseguenze
1: esatto.
0: Fisiche. Ma esiste una terapia che si può in qualche maniera considerare a onde efficace per mollare di fumare?
1: Sì, oltre che ho detto, cioè colloquio, scorse, esiste anche una terapia, in particolare noi usiamo un prodotto che è un integratore che funziona abbastanza bene. È un integratore che viene ben fatto dai farmacisti.
0: Le robe galeniche, dici?
1: Sì, una roba galenica che funziona un evore bene. E come è venuto fuori anche un farmaco, una medicina, diciamo, con questo prodotto,

0: e gli è anche le possibilità di averlo gratis, perché cioè ovviamente è un costo, però non è un costo, è una terapia che dura un mese, e un mese di terapie col Galenic sono 50 euro, insomma, non è un costo.
1: Disincale è un costo accessibile.
0: Accessibilissimo e soprattutto si risparmia nel costo di sigaretti.
1: E chi se terapia però, va fatta una volta, scusi, per dare un'informazione?
0: A lei un ciclo di un mese.
1: Ah, ok, ma una volta sola si può dire ripeti dopo, se un al torneo
0: sì,
1: con la...
0: Si può ripeti dopo un po' di tempo, a manco 6 mesi si può essere ripeti. No, io non le usendo queste terapie da un'ora di ANS, non vengo il problema, e si è collaterale di problematiche,
1: sì.
0: Funziona abbastanza bene.
1: È affidabile, perché, dici?
0: Sì, un'ora affidabile e... chiave un po' che le voglie di fumare, ecco, e quindi aiuta, ovviamente che salva il paradosso, e un minimo di motivazione di smettere di fumare. Le prime domande che io faccio quando vengo per smettere di fumare, ma tu vuoi veramente smettere di fumare o tu sei scappato perché che ti manda il medico, ti manda le femmine o l'OMP, perché che un minimo di motivazione, no? Altrimenti una più tempo. Però insomma funziona, o ven ploi di metà che smette di fumare.
1: Sicuro. Per cui che voi di ve informazione, la puoi rivolgersi per fare il vostro corso, comunque per domandare, insomma, per ve magari qualche...
0: Puoi esclamare o Glemone o Turmiez, al nostri servizi, che è il servizio per dipendenti, al clame, al disco, a lui smette di fumare e noi diamo tutte le informazioni. Poi venire anche di persone, a Glemone o senta l'ex ospedale, insomma il presidio ospedalieri, e a Turmiez o senta in via Papa Giovanni XXIII, che è donghi l'ospedale.
1: Sì, tra l'altro è anche un sito di riferimento sul sito di ASUFC, Dulacca, il Centro di Prevenzione e Trattamento al Tabagismo, che in un acronimo è CPTT, C di Como, P di Palermo, WT e di Trento, insomma.
0: Non serve impegnative, non serve niente, non può svenire.
1: Benissimo, grazie per essere stato con noi, per averlo spiegato a Kistis Robis, a lei è importante anche da informazioni sui servizi, il dottor Alberto Peressini, direttore della struttura operativa complesse SOC di ASUF, che non sa veramente fat capire calul di il tabagismo. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio, noi altri sottorniamo a sentirsi domani di binore.

0: con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questo mercoledì un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, un saluto ai colleghi dietro il vetro, quindi Dario Nardini e la parte tecnica e Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo quindi la nostra puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore di questo mercoledì, andando a raccontare le iniziative di settembre che vanno ad abitare il Parco di Santo Svaldo a Udine per la 29esima edizione di Feste d'Estate. Centrale quest'anno il tema dell'ascolto, che a viste vedrà un calendario di appuntamenti gratuiti tra cultura, diritti, voglia di partecipazione, teatro, musica, natura e soprattutto comunità. Tra i classici appuntamenti ci sarà Vierta, Prissi al Verde con passeggiate e meditazioni e il torneo Giorgio Molaro. Per aprire come sempre questo luogo prezioso di Udine, che ha una storia importante alle spalle, a tutte le cittadine e i cittadini che volessero conoscerlo o contribuire ad abitarlo vividamente. Continueremo poi con Creativo 8 di Maravè Project, nel consueto intreccio tra saperi provenienti dalla storia e del presente, propone una due giorni che prevede la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design e lo spettacolo Upcycling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea

0: La Domus di Tito Macro ad Aquileia. A seguire ci inoltreremo nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano lungo quest'estate, nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura, questa puntata avrà come protagonista la paura della solitudine. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole perché per essere ricettivi nei confronti dell'ambiente circostante non è una caratteristica da poco e richiede capacità e volontà, ma più di tutto chiama alla scelta di una postura capace di accogliere e aprirsi. E infine, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice di fama internazionale che ci racconterà le sue panchine del cuore. Allora, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori per questo mercoledì e diamo il bentrovato e il buon mattino alle nostre ospiti in studio. Abbiamo con noi Anastasia Serra, coordinatrice della comunità 9 cooperativa Itaca. Bentrovata e buona mattina, Anastasia.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E con lei c'è Vittoria Barbiani del consorzio COSM, referente, lo vedremo, del gruppo Parco. Bentrovata, Vittoria.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'abbiamo detto, insomma, siete spesso nostre ospiti per raccontare al meglio questo luogo veramente speciale, un luogo prezioso della nostra città. Stiamo parlando del Parco Santo Osvaldo, che è attivo tutto l'anno, ma che ogni estate, quest'anno proprio giunge la sua 29esima edizione, proprio si colora ancora di più andando a proporre feste d'estate, 29esima edizione con al centro quest'anno un tema importante, un tema dovuto, che è il tema dell'ascolto. Anastasia, perché avete scelto questo tema? Anche perché ricordiamo c'è un anniversario importante.
1: Beh, allora, il tema dell'ascolto sicuramente per noi è inevitabilmente eredità di quella che è stata, insomma, la cultura basagliana, ovvero mettere al centro la persona e rendere l'ascolto lo strumento terapeutico per eccellenza. Per ascoltare un'altra persona devo avvicinarmi, guardarla negli occhi, concentrarmi, dedicare tempo e spazio. Franco Basaglia questo ci ha insegnato per riconoscere nell'altro non solo un malato ma una persona, e rispetto a questa pratica che è nostra quotidiana nel lavoro che facciamo ogni giorno, abbiamo scelto di trasmetterla proprio come un importante strumento che per ogni cittadino e cittadina possa essere effettivamente anche stimolo di cura di sé, dell'altro, ma anche una profonda occasione di connessione con quello che ci circonda, e quindi inevitabilmente con il Parco di Santo Osvaldo, che è un luogo a livello proprio naturale di una bellezza,
0: di un'accoglienza. Sì. Ecco, ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscessero ancora appieno questa realtà, cosa c'è all'interno del Parco di Santo Osvaldo, che storia ha?
1: Allora, il Parco di Santo Osvaldo è stato la sede del manicomio di Udine, attualmente è un luogo dell'azienda sanitaria che ospita sia spazi dedicati alla riabilitazione e alla cura, ma anche offre un polmone verde, un'occasione per una passeggiata, l'opportunità poi, anche con gli appuntamenti che strutturiamo, di uno spazio in cui vivere dei momenti culturali e quindi l'occasione per riappropriarsi di un pezzetto di una storia che la nostra città ha attraversato e vivere insieme un luogo che deve ritornare di proprietà di tutte e di tutti.
0: Ecco, ricordiamo poi che è un luogo che viene abitato tutto l'anno perché c'è anche la comunità 9. Andiamo a raccontare anche cosa accade durante l'anno per poi riconnetterci a questa capacità, insomma, di accoglienza e di scambio che contiene al suo interno questo luogo.
1: La comunità 9 è un centro diurno per la salute mentale che offre un'opportunità per le persone di incontro, relazione, scambio nella sua parte, insomma, della settimana, della giornata, ma diventa anche un luogo in cui poter vivere dei momenti culturali, in cui ci sono presentazioni di libri, concerti, occasioni per la cittadinanza tutta di vivere dei momenti arricchenti. E Parco di Santo Osvaldo non è solo comunità 9, c'è la sede, insomma, di altre cooperative sociali che lavorano nell'ambito della salute mentale, associazioni, e quindi delle opportunità per le persone durante l'anno. Insomma, tante sono le iniziative anche che vengono svolte per conoscere meglio questo luogo, ma è

0: sicuramente il cuore pulsante sono le feste d'estate, quindi.
1: Assolutamente. Allora, ricordiamo quali sono anche i vostri partners, perché ormai ci sono, come dire, delle sinergie storiche che vanno, a coprire tutta la programmazione estiva, corretto?
0: Anche quest'anno abbiamo siamo una ventina, no, di enti
1: Tante.
0: che si presentano e hanno il desiderio. Chi rinnova appuntamenti ormai tradizionali, penso ad esempio all'Ampi piuttosto che Teatro della Sete, che scelgono la cornice del Parco di Santo Svaldo come luogo in cui portare bellezza e momenti di approfondimento. Il Circo all'Incirca quest'anno, per il primo anno, ha portato sia un laboratorio che prima si è sviluppato in Comunità 9 di rielaborazione della carta come strumento che può diventare anche scultura, e poi ha portato uno spettacolo. Avremo il Centro Culturale Enzo Piccinini, il Circolo Arci Casaupa, quindi anche una grande presenza da un punto di vista di una fascia giovanile, ecco.
1: Certo.
0: Quindi a 360 gradi, sicuramente ho dimenticato adesso degli enti, però ecco, 360 gradi di comunità che sceglie di essere presente e portare, sì, all'interno del nostro
1: Perché questa è
0: parco.
1: la parola chiave, ricordiamolo sempre, comunità. Allora, a questo punto, inizierei così a dare un po' di appuntamenti, perché i prossimi appuntamenti vanno a raccontare anche al meglio, e lascerei un attimo la parola a Vittoria, proprio il lavoro che viene fatto durante l'anno, perché lo abbiamo detto, è un posto stupendo che ha al suo interno veramente anche degli alberi secolari che lasciano senza fiato, Vittoria. Quindi, quale entrai migliore per presentare Vierta? Di che cosa si tratta e cosa accadrà questa domenica?
2: Esatto, proprio lo spirito di Vierte è quello di aprire il palco.

0: di rilassamento nel Giardino dei Tigli a cura della comunità diurna Meta. E, dalle 9 alle 17 circa ci sarà un piccolo mercatino nel prato del chiosco che sarà aperto tutto il giorno. E faremo colazione insieme alla comunità 9 e poi alle 10 partiremo con, anche quest'anno ormai è un appuntamento fisso, la passeggiata botanica, dove quest'anno insomma ci aiuteranno, ci sarà chiaramente, ci sarò io e il gruppo Parco, ma poi anche Renzo, un nostro grande amico, che già dall'anno scorso ci sta aiutando con le sue conoscenze ad entrare nel meraviglioso mondo degli alberi. E la passeggiata di fatto si concluderà con Laura Piovesan, che durante la passeggiata di fatto raccoglieremo degli elementi naturali e lei ci aiuterà insomma a creare un'opera ispirandosi all'ikebana giapponese. E a mezzogiorno poi faremo un picnic, siete tutti e tutte invitati, noi prepareremo un piatto di farro
1: Dal vostro orti, perché ricordiamo c'è anche
0: esatto.
1: un orto biodinamico, se non
0: È un
1: sbaglio.
0: orto sinergico. Un
1: Sinergico.
0: orto sinergico, esattamente, quindi con quelle verdure ottime cucineremo per voi un piatto e chiaramente potete aggiungere e portare il resto e unirvi a noi. E nel pomeriggio inizierà il torneo Molaro che è arrivato alla.
1: Un'altra delle vostre, insomma, peculiarità, una sua storia alle
0: Eh
1: spalle. Che
0: sì,
1: edizione è, Vittoria,
0: siamo
1: questa?
0: già alla 22esima edizione, è un torneo di calcio a 7 organizzato dall'associazione Vento Nuovo insieme ad Ampis ed è insomma un ritrovo ormai importante per tutti noi, ci dà l'occasione insomma di incontrare amici che arrivano da tutta la regione a giocare a calcio ed è un bel momento per stare insieme. Poi le ultime due cose saranno alle 14:30, abbiamo questa bella collaborazione da anni con l'associazione 0432 che porteranno il loro progetto esplorando anche al Parco di Santo Svaldo, quindi aperto bambini dai 6 ai 10 anni per le letture. E poi alle 18 ci sarà la proiezione di questo film documentario che si intitola Restituire spazio ai fiumi di Roberto Pizzutti, un documentario che ha sia rigore scientifico, ma immagini di grande impatto e che ci racconta, dedicato insomma al nostro fiume Tagliamento.
1: Benissimo, allora questi gli appuntamenti per questa domenica, vedete anche questa sinergia proprio che va a coprire le differenti offerte del nostro territorio. Avevamo già lanciato anche un laboratorio che ci sarà questa settimana, ma è già tutto esaurito con
0: Esatto.
1: Esplorando, perché veramente tante sono le attività proposte. E subito dopo ci sarà anche un recupero, perché si recupera una data di Casaopa, sempre per ritornare potenzialmente al pubblico giovane. Anastasia,
0: Sì,
1: cosa succederà?
2: Casaupa il 7 agosto avrebbe avuto un suo evento, causa maltempo lo recuperiamo, quindi anche questa tenace desiderio di no,
1: Si
2: non,
1: trova sempre il
2: sì,
1: modo,
2: non
1: sì.
2: lasciar perdere un appuntamento importante, ovvero la stagione di Casaupa al Parco di Santo Svaldo, ci sarà un pomeriggio e serata dedicata, insomma ci saranno le performance, DJ set, ci saranno dei banchetti espositivi, ci sarà appunto l'opportunità di portare dentro al Parco di Santo Svaldo quella che è l'attività di Casaupa, che quest'anno per il primo anno ha scelto comunque di essere presente durante il calendario con altri due appuntamenti che ha tenuto il mercoledì, due mercoledì anche al chiosco, quindi vedere questo desiderio di rendere proprio questo spazio per noi, insomma, ci conferma che il parco viene visto e vissuto come uno spazio di tutti e tutte, anche e soprattutto da una fascia poi più
1: Certo,
2: giovane.
1: e poi si prosegue giovedì 24 settembre con un appuntamento importante. Perché tanta paura l'estenuante ricerca della sicurezza?
2: Sì, il Centro Culturale Enzo Piccinini ha voluto portare questo appuntamento culturale invitando il direttore dell'Avvenire Marco Girardo e Stefano Bardari di Donk ODV. Ci sarà il dottor Marco Bertoli a moderare l'appuntamento e l'idea è proprio quella di andare un pochino ad approfondire questa sensazione che è presente, insomma, in tanti e tante, ovvero quella di percepire una costante paura, no, dell'altro. Una diffidenza e provare un pochino a scardinare quali sono, no,
1: A
2: le dinamiche
1: sciogliere.
2: che si attivano, quindi a stare in ascolto, no, anche di quello che sentiamo e provare un attimino a trovare nuove chiavi di lettura.
1: Mentre come ogni anno Vittoria si chiude sabato 26 settembre con un altro dei vostri appuntamenti oramai fissi.
0: Sì, sabato alle ore 10, il 26 settembre, faremo la passeggiata storico-botanica, che ormai insomma è un grandissimo classico. Ogni anno

0: ci reinventiamo e quindi, nonostante la storia sia quella che è, e gli alberi, insomma, fortunatamente sono sempre loro, ma
1: Resistono.
0: resistono, esatto, però riusciamo sempre a trovare nuove, soprattutto storie da raccontare, quindi così sarà. Quest'anno ci saranno nuovi interlocutori che ci racconteranno la loro esperienza legata al Parco di Santo Svaldo e incontreremo anche nuove piante, quindi questo è quello che cerchiamo di offrire ogni anno, una passeggiata diversa all'interno del parco, in modo che sia chiaro che è un luogo che può essere continuamente scoperto.
1: Può essere abitato, quindi voi aspettate tutti al parco e portate insomma la vostra voce, come voi chiedete, le vostre orecchie. Un sito di riferimento per potersi prenotare, lo
0: Non,
1: avete?
0: no, il sito no, però ci trovate sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo delle pagine legate proprio al Parco di Santo Svaldo, se ci cercate lì ci trovate.
1: Benissimo, allora chiudiamo ricordandolo, abbiamo detto, tutti gli eventi rientrano nel calendario 400 Santo Svaldo, 4 secoli di comunità che proseguono anche lungo tutto l'anno, quindi il prossimo appuntamento Anastasia, ma poi avremo modo di riparlarne in palinsesto invernale in un altro contenitore, quale sarà?
2: Allora, ottobre è un mese importante per la salute mentale, 10 ottobre giornata mondiale della salute mentale e Comunità 9 Cooperativa Itaca promuove in rete con enti e le altre cooperative sociali Disturbo, un festival che abita la città attraverso più forme, appuntamenti in libreria, in biblioteca, la tradizionale passeggiata con gli ombrelli che è un momento in cui tutti e tutte insieme entriamo in città, ci prendiamo possesso delle strade, facciamo questa passeggiata con gli ombrelli aperti, sperando una giornata di bel sole per sentirci dire c'è qualcosa che non va, siete matti? Sì, effettivamente c'è questo, ma per dare a tutti modo di ragionare su quanto il tema della salute mentale sia qualcosa che riguarda veramente ciascuno e ciascuna di noi. Per cui ci rivedremo, ci risentiremo rispetto appunto a quello che sarà poi il programma definitivo.
1: Più che volentieri, intanto buona conclusione per queste feste d'estate. Ringrazio le nostre ospiti e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: E ora continuiamo la nostra trasmissione tornando in studio con Maravei Project e andiamo a raccontare Creativo 8, che nel consueto intreccio, diciamo così, tra saperi provenienti dalla storia e il presente va a proporre una 2 giorni che vedrà la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design e protagonista uno spettacolo che si chiama Upcycling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea alla Domus di Tito Macro ad Aquileia. Abbiamo con noi, collegata al telefono, la direttrice artistica Sabrina Zanier. Ben trovata e buona mattina, Sabrina.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci eravamo dati questo appuntamento qualche tempo fa perché abbiamo lanciato l'altra parte di progettualità del festival Maravei Circus, che ha abitato con gli spettacoli nei parchi dei castelli di Susans, Gemona, Forgaria e Coloredo, insomma, questa nostra estate con i domatori dell'incertezza, ed ora invece è la volta proprio di andare a raccontare questo spettacolo, che però nasce da un complesso work in progress che vede una sinergia particolare tra la scuola mosaicisti del Friuli per la produzione di mosaici ottenuti riciclando anche gli scarti, ce lo racconterai al meglio, e insomma la futuribilità poi di mantenere un dialogo aperto con le imprese per rendere questi ambiti formativi e didattici un futuro plausibile. Sabrina, allora raccontaci di che cosa si tratta e come nasce, come si sta sviluppando questo concorso.
1: Allora, come dicevi tu, è un progetto che ha un lungo work in progress, iniziato appunto con questo concorso internazionale alla scuola mosaicisti del Friuli. Il concorso prevede, quindi c'è un

0: bando di concorso per gli iscritti a questa scuola, che tra l'altro sono studenti, spesso anche già professionisti, possono essere degli architetti, dei designer, che vogliono entrare nel vivo della produzione musiva, quindi no, sviluppare questa parte di artigianalità, quindi in qualche caso hanno già dei canali aperti, in altri caso no, diciamo, no? Noi lanciamo questo concorso, il bando di concorso richiede l'ideazione e poi l'impegno anche a produrre un mosaico su complementi d'arredo che vengono prodotti da Gervasoni, il nostro partner in questo progetto dalla prima edizione, siamo certo, appunto, come dicevi, all'ottava. Quest'anno però, quindi, l'idea è consegnare, diciamo, dentro il bando di concorso alla scuola mosaicisti, noi indichiamo quali sono i prodotti che poi verranno utilizzati nell'ambito del progetto. In questo caso avevamo un tavolo e quattro sedie prodotte da Gervasoni sulle quali bisognava intervenire con l'arte musiva. A differenza degli scorsi anni, quest'anno abbiamo inserito un elemento in più, dato che il tema dell'edizione certo, 2026 è quello dell'upcycling, quindi del riciclo creativo. Volevo che in tutte le produzioni relative all'intera progettualità si lavorasse con questo criterio, quindi con il riciclo creativo, per cui alla scuola mosaicisti abbiamo detto: non dovete lavorare con le tessere musive che ci sono a scuola, quindi con le classiche tessere certo, da mosaico, fermo restando che loro lavorano anche di default con un sacco di altri materiali, ma dovete lavorare con gli scarti di produzione delle della ceramica pettetta, altro partner fondamentale di questo progetto, per cui una ventina di progetti sono arrivati, li abbiamo vagliati in una commissione composta dalla sottoscritta, dal direttore della scuola mosaicisti e dai rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto, no? Abbiamo identificato due vincitori, che sono la polacca Katarzyna Kowalczyk, perdonami una pronuncia correttissima,
1: figuriamoci, avrei fatto peggio
0: un sacco di doppia zeta K, che ha realizzato un bellissimo progetto per il tavolo, che è anche un tavolo importante, cioè lungo 2,90 m, e poi l'italiana Giulia Rossi, che invece ha realizzato degli stupendi progetti per le quattro sedie che andranno a comporre, diciamo, la scena dello spettacolo insieme al tavolo.
1: Quindi anche quest'anno, diciamo così, le premiate sono donne, ricordiamolo, anche l'anno scorso mi ricordo esatto che c'era questa prevalenza. E cosa succederà di questi arredi?
0: Questi arredi, mentre gli scorsi anni venivano esposti in mostra, dove in mostra veniva anche ricostruito il work in progress dell'intero progetto, avevamo costruito dei parchi giochi, no, con anche gli interventi certo, musivi. Quest'anno abbiamo spostato l'attenzione sullo spettacolo, e dove? Sullo spettacolo, appunto, in Domus di Tito Matro, dove peraltro Maravè Project lo scorso anno ha curato, ideato, curato e realizzato quattro spettacoli proprio in quella location lì. Abbiamo visto che il pubblico era molto interessato a partecipare a questi spettacoli, che creavano una connessione stretta e un dialogo effettivo fra il lontano passato di Aquileia Romana e il nostro presente, che io amo sempre definire futuribile. Per cui abbiamo detto: bene, presentiamo un progetto sempre su questo tema dell'upcycling, quindi del riciclo creativo, per cui questi oggetti impreziositi con le opere musive diventano gli oggetti di scena nello spettacolo Upcycling in Domus. Per cui poi faremo, oltre alle due giorni di spettacolo, facciamo un cortometraggio, abbiamo fatto delle riprese nelle aziende
1: interveniamo.
0: Oltre a Gervasoni e a Ceramica Pezzetta abbiamo la AMB Packaging e poi i Vevai Andriolo, per cui diciamo che tutto il lavoro all'interno di queste aziende, alcune ci hanno fornito dei prodotti come appunto Gervasoni, altre ci hanno fornito dei materiali o dei materiali di scarto della
1: certo,
0: produzione, perché l'idea era di trasformare,
1: utilizzare gli scarti industriali,
0: esatto,
1: anche in costumi e in oggetti di scena.
0: Esatto, per cui anche poi abbiamo un lungo lavoro fatto da Belinda Di Vito sui costumi di scena per le due protagoniste, le due attrici, e poi per il gruppo dei cinque danzatori. E anche qui abbiamo lavorato, Belinda ha lavorato riciclando scarti di tessuto o recupero di tessuti vecchi, diciamo. Poi per esempio per una collana della protagonista.

0: collana importante, quella è stata realizzata anche lì con lo scarto, con i pezzi, frammenti dei piatti fallati della ceramica pezzetta, che ritroveremo anche sul tavolo e sulle sedie, quindi nel mosaico. E lì mi piace sottolineare uno dei motivi anche che ha portato, no, alla scelta di questi due progetti, è che nel progetto erano stati inseriti scarti di piatti, perché Pezzetta ha delle produzioni differenti, addirittura produce serie di piatti o di ciotole, di scodelle, rifacendosi ad alcune simbologie di Aquileia, sì, come il nodo di Salomone per esempio, però poi ha anche una produzione di piatti antichi, quelli della tradizione friulana, con avrai presente, con i fiori blu, rossi,
1: con le scritte,
0: verdi.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Per cui questi frammenti sono stati messi insieme e diventeranno il mosaico sui complementi d'arredo.
1: Benissimo, allora io ricordo anche le attrici protagoniste di Upcycling in Domus, drammaturgia e regia cura tua, e sono Serena Di Blasio e Nicoletta Oscuro. Poi abbiamo detto che c'è anche una compagnia di danza contemporanea, uno spettacolo che si pone la domanda di come riciclavano gli antichi romani, dove tenevano i rifiuti, e se siano loro gli antesignani del contemporaneo riciclo creativo di oggi. Quindi è un dialogo frizzante, giusto, tra un abitante arrivata qui dal lontano passato di Aquileia romana e un aquileiese di oggi, Sabrina.
0: Esatto, e la cosa poi divertente è che nel cortometraggio che proietteremo pubblicamente alla Scuola Musicisti del Friuli il 9 ottobre alle ore 11, ma aperto al pubblico anche, e poi comunque lo riproietteremo nel meeting all'interno del convegno Aquileia UNESCO che si terrà il 3 dicembre ad Aquileia,
1: certo,
0: con il grande sostegno, voglio sottolinearlo, di Fondazione Aquileia, che è partner, sostenitore del progetto, sostenitore ovviamente insieme alla regione, senza, certo, la quale questo progetto non esisterebbe. Quindi dicevo, nel cortometraggio si sentiranno le voci, cioè durante le riprese nelle aziende ci saranno le voci, brevi frasi di queste due attrici, come se entrambe fossero andate a visitare queste aziende per capire oggi l'antica aquileiese, per capire oggi come ricicliamo, come produciamo, no, i nostri, in questo caso, complementi d'arredo, abiti, eccetera, e poi il cortometraggio confluirà, dopo le riprese nelle aziende, nello spettacolo che ovviamente nel corto verrà rappresentato in sintesi. E quindi c'è proprio un percorso, il cortometraggio rifà tutto il work in progress del progetto, dalla produzione dello spettacolo dietro le quinte, quindi,
1: certo,
0: del tavoli, delle sedie, dei costumi, e diventa proprio un grande viaggio tra il lontano passato e il nostro presente, raccontato, come dicevi tu, in maniera frizzante, perché c'è anche insomma una serie di scontri, di battibecchi tra queste,
1: certo,
0: due protagoniste, che sono due donne forti, diciamo, di un tempo e dell'altro. Ecco,
1: allora io ricordo anche che lo spettacolo sarà accessibile anche dalle persone con

0: Mosaico e Design, e poi lo spettacolo in replica alle 18 e replica alle 19, e domenica 6 settembre alle ore 18 lo spettacolo e replica alle 19. Noi, Sabrina, volentieri ci sentiamo durante l'autunno, cambieremo, come dire, contenitore e palinsesto, perché il progetto non finisce qui e ci sono, come già hai anticipato, altre tappe, d'accordo?
1: Grazie mille.
0: Benissimo, ma per chi volesse, upcycling in Domus, andando chiaramente alla Domus di Tito Macro, zona archeologica di Aquileia. Grazie a Sabrina Zanier e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: E ora ritorniamo in studio perché è arrivato il momento della nostra pillola di psicologia, e lungo questa estate noi abbiamo deciso di compiere questo viaggio per attraversare le nostre paure, e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Chiara Precali, laureata in psicologia e attualmente in una specializzazione in spiritualità applicata alla pratica clinica. Ben trovata Chiara, buona mattina.
1: Grazie, buona mattinata Arianna a tutti.
0: Iniziamo ricordando che il tema di oggi è un tema, come dire, caldo. Abbiamo deciso anche l'anno scorso di intraprendere un percorso proprio ragionando sulla solitudine che poteva attivarsi lungo i mesi estivi, però tu ci tenevi, Chiara, a partire da una riflessione. Quando si parla di solitudine bisogna assolutamente sottolineare che è un prisma complesso che ha almeno due facce.
1: Esattamente, no? Siamo abituati a pensare alla solitudine come qualcosa soltanto di negativo, invece è importante pensare che ha questo doppio lato della medaglia che si complementa all'altro lato che noi forse più conosciamo. Quindi abbiamo una solitudine che è dolorosa, che porta della sofferenza, che possiamo immaginarla, no? Come un'immagine interiore, un dolore nel cuore che non ci permette di vivere, no? Assieme agli altri, molte volte stando insieme alla gente ma sentendoci isolati e tristi, quindi è una sofferenza subita che noi viviamo come subita o come un vuoto, no? Dentro di noi. Questa solitudine è quella che oggigiorno ci porta a isolarci e anche a connetterci molte volte con gli altri, però in maniera molto superficiale. Questa superficialità non porta a delle relazioni che ci nutrono.
0: Mentre abbiamo l'altra faccia della medaglia che fa sì che la solitudine invece venga intesa come risorsa. Per aiutarci a districarci in questo concetto, io so che ci tenevi a citare Bauman, perché proprio andiamo a affrontare il concetto di solitudine contemporanea. Hai accennato adesso a questi legami precari, giusto, che non nutrono pienamente.
1: Esattamente, Zygmunt Bauman, che è stato un sociologo polacco, ha permesso di riflettere su questa solitudine contemporanea, parlando della società moderna che lui definisce come liquida. Cioè, mentre prima eravamo, no, la società, le persone erano abituate a prendere, ad avere dei punti di riferimento solidi che potevano essere all'interno della comunità, all'interno dei valori familiari e che davano una guida al loro vivere. Oggi questi valori, questa struttura solida è diventata liquida, no? E ha preso il posto, per esempio, il consumismo sfrenato, un individualismo anche sfrenato, e Bauman dice che questo porta a una liquidità di punti di riferimento che rendono l'uomo perso sostanzialmente, no? Dovendo fare forza soltanto

0: sulle proprie risorse, ma molte volte queste risorse non riescono ad appoggiarsi a qualcosa di saldo e di strutturato, e questo lo porta psicologicamente a sentirsi da solo, a provare ansia, a provare
1: Impotenza.
0: paura, impotenza, esattamente.
1: Ecco, quindi stiamo parlando di questo tipo di solitudine che è una solitudine subita, no? Mentre quando diventa invece una risorsa la solitudine, quando diventa introspezione e possibilità.
0: E Jung, che è il padre, no, della psicologia analitica, lui ci porta un concetto molto interessante, che è quello dell'obiettivo che l'uomo ha di conoscere se stesso. E per conoscere se stesso, lui ha bisogno di fare un cammino di solitudine per incontrare dentro di sé quelli che sono quello che dà significato veramente alla sua vita, quelli che sono i valori che per lui sono importanti. Quindi questo cammino di solitudine positiva è una solitudine che diventa una possibilità di scegliere qualcosa di nuovo, di valore, di essenziale per sé, e alla fine poi di poterlo condividere con gli altri ai quali lui sceglie effettivamente di vivere
1: Aprire.
0: assieme, di relazionarsi. E lui ci ha citato questa frase, diceva che la solitudine per me è una fonte di guarigione che rende la mia vita degna di essere vissuta. Quindi è molto interessante questa prospettiva, no, che Jung ci porta.
1: Quindi non è un vuoto la solitudine che va riempito, ma uno spazio interiore che deve essere abitato in una maniera diversa, in una maniera altra, diciamo così. E quindi quali sono i segreti? Chiaramente stiamo parlando di un cammino che può essere doloroso, si passa attraverso probabilmente una sofferenza finché non si impara, come dire, a convivere, a maneggiare questo momento intimo con se stessi, però l'abbiamo detto, è un momento di guarigione, di scoperta di quali sono in realtà le nostre priorità per non sentirci, come dicevi tu prima, soli in mezzo alla folla, cioè quando ci sentiamo disconnessi dalla nostra matrice più profonda.
0: Esattamente quando noi facciamo riferimento e riprendiamo Bauman in questo senso a quelli che sono dei valori che sono superficiali, esterni e che non ci appartengono e che molto spesso cambiano, no? Da una moda all'altra, per esempio. E quindi questo cammino di riuscire a entrare dentro se stessi e vedere che cosa ha significato, molto spesso è un cammino solitario, perché solo noi possiamo farlo con noi stessi. Tra l'altro, quello che viviamo, stiamo vivendo in questo momento contemporaneo, sono delle relazioni di connessione che hanno visto, non producono quegli ormoni, come l'ossitocina, per esempio, che ci permettono di essere, felici, no? Cosa che invece danno le relazioni quando le tocchiamo, quando le vediamo. Quindi quando abbiamo un contatto fisico, quando ci guardiamo negli occhi, quando dobbiamo metterci in gioco con l'altro per fare in modo che questa relazione possa funzionare. Le relazioni e le connessioni attuali sono veloci, sembrano apparentemente che diano libertà, ma in verità danno superficialità molte volte, non ci fanno mettere in gioco e creano in noi un senso di insicurezza, per esempio. E questa insicurezza, inadeguatezza, tende ad isolarci.
1: Ecco, quindi diciamo diventa un circolo vizioso invece che un circolo virtuoso. L'abbiamo detto, prendere coscienza delle proprie anche emozioni in merito a una connessione del genere, corretto, Chiara?
0: Le emozioni sono un po' il punto di riferimento, no, a cui dobbiamo far fronte. Quando si parla di cammino e di solitudine positiva, è proprio partire dalle emozioni, tra virgolette, negative, no, che ci danno fastidio, riuscire a guardarle, ad affrontarle e da lì tirare fuori nuove risorse da dentro noi stessi.
1: Allora, iniziamo a pensare, abbiamo detto, insomma, sono anni difficili, il periodo anche subito, successivo al Covid ha enfatizzato anche la solitudine nei giovani che ha, come dire, raggiunto lo stesso peso anche, della solitudine degli anziani, che di norma era quella già più, come dire, rilevante. Ma noi cosa possiamo fare, per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri anziani? C'è anche una volontà sociale, no? Di riabitare gli spazi, di trovare degli spazi di incontro, ma ci sono dei piccoli segreti partendo da noi stessi per attivare, insomma, questo volano positivo.

0: positivo?
1: Guarda, vorrei rispondere a partire da un'altra riflessione che viene fatta, che è questa: chi è solidale non è mai solitario. Quindi, che cosa significa? Che di fatto stare con gli altri è fondamentale, che stare con gli altri ci permette di metterci in gioco e di far anche trasformare quelle che sono le nostre vulnerabilità in potenza, no? in capacità, nuove capacità. Questo è un valore aggiunto, chiaramente. Quando noi facciamo questo cammino introspettivo dentro noi stessi e cerchiamo cosa ha significato nella nostra vita, che cosa per noi ha valore, che cosa per noi è importante, poi il fatto di poterlo portare fuori e condividere in maniera solidale con gli altri è un punto forte per uscire dalla solitudine, perché ci sentiamo, non solo diamo un significato alla nostra vita, ma anche a quella degli altri.
2: Benissimo, allora Chiara, questo un po' è quello che ci collega anche, lo dicevamo in apertura, alla tua specializzazione in spiritualità applicata alla pratica clinica. Qual è, insomma, il segreto? Dobbiamo lavorare su noi stessi, ma qual è il consiglio che noi possiamo dare anche ad amici e familiari che sappiamo passare un momento del genere?
1: Ma innanzitutto quello di fare contatto con quella che è la nostra realtà interna, quindi se noi sentiamo che stiamo male, che ci sentiamo insicuri, che abbiamo paura del fallimento, che abbiamo paura di sbagliare, e questo ci rendiamo conto che ci sta isolando e ci sta portando lontano dalla nostra realizzazione, per esempio personale, oppure realizzazione nel lavoro, oppure realizzazione a livello di una sfera sociale, è importante, uno, prendere atto che questo sta succedendo dentro di noi e in qualche modo richiedere aiuto, no? Possiamo chiedere aiuto in varie forme, può essere un amico, può essere un professionista, può essere la comunità a cui noi ci appoggiamo. A partire da questa condivisione succede una cosa un po' magica, no? Che sentiamo che non siamo soli. Esiste una rete visibile che molto probabilmente è lì pronta a appoggiarsi.
2: Ecco, quindi ognuno con le sue modalità, ognuno con il suo nucleo di riferimento, andare a riscoprire la potenzialità della rete, del nucleo e del gruppo. Allora noi ringraziamo Chiara Precali per essere stata con noi.
1: Grazie tantissimo a voi, a te Arianna.
2: Grazie, e ora la linea alle pillole di filosofia. Grazie.

E buongiorno e bentrovati a tutti e tutti all'interno del nostro consueto spazio dedicato alla filosofia. Come ormai lo sapete, il percorso che abbiamo scelto di seguire quest'estate, che passo dopo passo stiamo percorrendo insieme, si chiama La costruzione dell'essere umano del futuro, un viaggio situato all'interno dell'individuo e che colloca il nostro corpo al centro, sorretto dalla domanda su quale sia il

0: il senso del nostro esistere oggi e nel domani. Una domanda che abbiamo visto poter essere posta in vari modi, a seconda della parte del corpo che vogliamo osservare, del tipo di risposte che pensiamo possa offrirci. Oggi allora ci lasciamo guidare da questi interrogativi come se fossero una melodia, sospinti da suoni, rumori e parole. Quel che faremo sarà dunque attivare quella parte del nostro corpo che ci permette di riconoscerli e comprenderli, e chissà cos'altro anche è in grado di fare. La puntata di oggi è insomma dedicata alle orecchie, e chi meglio di Pietro Del Soldà a farci da guida. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Non ci resta altro che metterci letteralmente all'ascolto, ma prima la introduco. Lei è filosofo, autore, docente universitario e conduttore radiofonico di Tutta la città ne parla su Rai Radio 3. Con le orecchie, insomma, lei ci lavora da tempo e ne conosce le potenzialità. Come possiamo allora introdurle e presentarle?
1: Allora, le orecchie sono, in effetti sì, è vero, io ci lavoro tutti i giorni, soprattutto facendo un mestiere radiofonico che si basa sulla raccolta di una trasmissione, in particolare di Radio 3, di riflessioni, domande che vengono da ascoltatori, a loro volta persone che stanno all'ascolto di Radio 3, ma che hanno nella trasmissione Prima Pagina l'occasione di usare anche la bocca, di intervenire proponendo visioni. Ho appena concluso una trasmissione dedicata al disagio giovanile, a partire da una notizia tragica come quella del ragazzo che ha ucciso la madre a Roma, e quindi anche l'incapacità di intercettare e di ascoltare la malattia psichiatrica e il disagio mentale, soprattutto delle persone più giovani. E l'orecchio dunque è fondamentale, consustanziale alla radio. Senza orecchie non ci sarebbe la radio, verrebbe da dire con una battuta. E le orecchie le descriverei come un organo che è sempre aperto, a differenza della bocca o degli occhi, che possiamo ora aprire, ora chiudere, stare in silenzio, non guardare, dormire. L'orecchio è potenzialmente sempre lì, pronto a recepire suoni, per esempio anche quando stiamo dormendo, suoni che ci possono infatti non a caso svegliare, e costituisce forse quindi in tal senso la porta d'accesso principale di comunicazione tra l'interno e del nostro corpo e il mondo che ci circonda. È, come dire, a differenza degli altri valichi, è sempre lì. Ci si può entrare. Se qualcuno mi vuole svegliare, mi parla nell'orecchio. Insomma, è un accesso più facile, ma proprio per questo anche più prezioso e da curare.
0: Ecco,
1: molto. Ci vuole un'ecologia dell'ascolto.
0: Di questo valico prezioso mi piacerebbe che ne tornassimo a parlare tra un momento, perché effettivamente è interessante rilevare il perché e come funzioni questo organo sempre aperto. Però se spostiamo, diciamo così, il punto d'osservazione alla storia della filosofia, nel corso della stessa, perlomeno quella occidentale, è stato detto poco delle orecchie, perché se pensiamo agli occhi, essi primeggiano fin dall'antichità anche proprio come il mezzo che permette di accedere alla conoscenza. La bocca anche ha avuto la sua importanza, se pensiamo al fatto che i racconti proprio delle tradizioni orali venissero proprio tramandati attraverso la bocca, e delle orecchie, dell'ascolto in quanto funzione dell'orecchio è stato detto poco. Secondo lei si tratta di un tema di difficile analisi o di scarsa rilevanza?
1: No, è di difficile analisi, certo non di scarsa rilevanza. È vero che il pensiero, soprattutto la filosofia occidentale, quella che nasce e si sviluppa nella Grecia classica, pone in maniera esplicita l'accento sulla vista, sugli occhi, anche come metafora. C'è una parola che è centrale per la storia della civiltà, del pensiero occidentale, che è teoria, che viene da un verbo theorein, da un sostantivo teoria, che allude alla conoscenza come sguardo, contemplazione. Dentro c'è il verbo orao, che vuol dire appunto vedere. E come a dire, a un certo punto l'umanità, sviluppando la capacità razionale di porsi domande, criticare i dogmi, cercare una spiegazione oggettiva ai fenomeni naturali e a quelli politici, individua nello sguardo, nella vista, l'organo principale e in qualche modo anche il simbolo, attribuendole un primato. E questo è fuori di dubbio, e va anche detto che questo significa dare il primato a un'attività, a una facoltà, quella del guardare, che traccia un confine inevitabilmente tra quello che vediamo e noi che guardiamo. E il soggetto e l'oggetto

0: sono ben distinti nella contemplazione, nella visione. A sua volta il campo visivo si delimita, io vedo ciò che rientra nell'orizzonte raggiungibile dal mio sguardo. Tutta un'altra cosa per l'udito, che ha una componente strutturalmente olistica. C'è un grande studioso delle civiltà orali, della comunicazione orale, un gesuita, si chiamava Walter Ong, che coniò questa espressione, le civiltà ad oralità integrale, quando ancora non esisteva la scrittura ha avuto un ruolo importante nell'affermare poi il primato della vista e del pensiero come teoria, il quale teorizzava per l'appunto un mondo, quello preclassico, dominato dall'ascolto che era a 360 gradi, quando io ascolto posso tenere gli occhi chiusi e non delimito un campo, non vedo solo quello che sta di fronte a me, i suoni mi arrivano da ovunque e anche quella differenza chiara tra soggetto che vede e oggetto che viene visto nell'esperienza dell'ascolto è molto meno definita e in qualche modo l'ascolto ha anche una caratteristica diciamo meno impositiva, è più come dire, disponibile. Però va aggiunta una cosa, che se è in dubbio le cose sono andate così e che il modello della razionalità occidentale si è costruito sul primato della vista, dello sguardo, della teoria, è vero anche che i greci, Aristotele, ma prima di lui Platone, identificano l'uomo come colui che ha il logos. E il logos, questa parola bellissima, che non vuol dire soltanto ragione, raziocinio, ma discorso, parola. L'uomo è in quanto dialoga, questo è il grande portato della filosofia, soprattutto di Platone. Socrate è l'uomo del dialogo, ma per dialogare io devo essere in grado di parlare e nello stesso tempo di ascoltare. Non solo sentire, ma fare mie, accogliere per intero le parole dell'altro, anche quando queste parole mi mettono, anzi soprattutto quando mi mettono in discussione. L'ascolto dunque non è solo un atto fisico, ma è una disposizione etica all'apertura alle parole, le idee, le proposte, le esperienze dell'altro, è apertura all'imprevedibile. Quindi direi sì, se ne è parlato meno nella storia della filosofia e del pensiero occidentale, però è decisivo da sempre, proprio in quanto non c'è logos senza ascolto.
1: Certo, è una postura, anche quando ci siamo sentiti abbiamo proprio definita come una postura quella di saper mettersi in ascolto in maniera vivace, in maniera vivifica soprattutto, e quindi ci qualifica al meglio in quanto individui, in quanto umani, sia come esseri singoli ma soprattutto in relazione con chi ci sta attorno, e penso non solo alle persone ma anche con l'ambiente. Bisogna saper essere in ascolto, ricettivi, e quindi adottare questa postura nei confronti di tutto quello che è altro da noi. Ma oggi come siamo messi? Anche lei ha usato la differenza tra ascoltare e sentire. Ci sono tanti rumori, suoni e parole che ci circondano e noi stessi ne produciamo molti, ma li stiamo veramente ascoltando o solo sentendo?
0: Questa è una bella domanda, perché l'atto fisico è quello del sentire. Chi non sente o è sordo oppure deve aiutarsi con degli apparecchi acustici. Ma altra cosa è saper ascoltare. Ascoltare è un atto che implica una scelta di campo. Si ascolta pochissimo oggi. Anzi, la polarizzazione della società che stiamo vivendo, la chiusura in, come si dice, camere dell'eco, bolle, no? Dentro cui io accolgo solo e accetto di dialogare solo con le persone che la pensano come me, che mi sono simili, un atteggiamento che porta molto spesso anche ad essere molto aggressivi nei confronti degli altri diversi, chi ha stili di vita differenti o dice cose diverse. Bene, tutto questo deriva proprio da una compressione, erosione della nostra capacità di metterci veramente in ascolto. Quante volte capita nella giornata? Noi sentiamo e riceviamo tantissimi stimoli visivi, perché viviamo immersi in tra display, schermi che ci dovunque, a partire dallo smartphone, bombardano con rappresentazioni, immagini, foto o video, ma anche sempre acustici. Ebbene, il problema è, e poi sentiamo parole, ma sempre di meno, proprio perché cresce la sfiducia nei confronti del prossimo, sempre meno ci poniamo in un atteggiamento di autentico ascolto, che non significa, come dicevo prima per Socrate, semplicemente ricevere degli input, delle nozioni, delle informazioni e poi reagire, classificarle, ma addirittura farle entrare dentro di noi, farle agire e talvolta farci cambiare idea. Questo vuol dire ascoltare.
1: Certo.
0: Se io non sono disposto a farmi, a far modificare le mie certezze, le mie visioni,

0: percezione del mondo, delle tue parole, allora non ti sto ascoltando, sto solo sentendoti, e a quel rumore reagirò. Quasi sempre accade questo, i social sono deleteri in quel senso, solo per riaffermare il mio punto di vista, la mia piccola identità chiusa, forte e aggressiva. In questo senso l'esercizio dell'ascolto, cioè di cui noi abbiamo più bisogno oggi, ed è anche, lo dico con convinzione, un grande esercizio di democrazia. Non c'è democrazia senza ascolto.
1: Non c'è democrazia senza ascolto, appunto, quindi è una capacità che, anzi glielo chiedo, una capacità da ricostruire, ritrovare, individuare, e quindi cosa dovrà fare il nostro essere umano del futuro per applicare in maniera virtuosa l'ascolto?
0: È una capacità da ritrovare, non è da ricostruire, perché tutti lo sappiamo fare. L'essere umano è per natura, in realtà, votato all'imprevedibile, all'incontro con l'alterità più radicale. Questo è l'uomo, questa è l'evoluzione dell'uomo, anzi l'atteggiamento che invece noi abbiamo oggi di chiusura, di non ascolto, perché ci stiamo solo con chi ci assomiglia, è innaturale, è antiumana. Quindi il futuro dell'umano, se c'è, deve essere nella riscoperta dell'umanità profonda che si annida proprio nella capacità di farci sollecitare, stimolare, deviare, dirottare, sorprendere, meravigliare, questa è una parola fondamentale per la filosofia, lo trauma, da suoni, input, stimoli, parole, idee, musiche nuove. L'ascolto è dunque l'esercizio più importante da fare, non si tratta di cioè lo sappiamo già fare, non è che dobbiamo ricostruirlo, però dobbiamo esercitare le generazioni più giovani a farlo sempre di più, perché è il miglior antidoto a quella deriva del mondo identitaria e chiusa, priva di relazione, che la società, soprattutto nell'era digitale, invece sta perseguendo. Se vogliamo resistere a questa tendenza e costruire un mondo nuovo, dobbiamo rimetterci all'ascolto l'uno dell'altro.
1: Sì, è un esercizio alla meraviglia, mi pare di capire, per un ascolto autentico anche questo elemento. È bello essere arrivati in questo modo anche alla chiusura del nostro spazio, perché meravigliarsi, stupirsi è proprio quella capacità, quella postura, mi piace usare questo termine, che ci qualifica come umani. In chiusura, un'ultima battuta, ma solamente per complicare la faccenda: è più difficile mettersi in ascolto degli altri o di se stessi, in maniera autentica chiaramente?
0: Io sostengo che in realtà non c'è vera differenza tra queste due cose. Cioè posso ascoltare me stesso, capire chi sono, ed è la grande lezione platonica, questo è il dialogo socratico. Posso capire me stesso solo se mi metto in ascolto degli altri. Io arrivo a conoscermi solo grazie agli altri, rispecchiandomi e dialogando con loro. L'una e l'altra cosa vanno insieme, non c'è ascolto di sé senza ascolto degli altri, e non c'è neppure ascolto degli altri se siamo sordi agli stimoli, i desideri, i sogni, le paure che si agitano dentro di noi. I due movimenti sono in realtà parte dello stesso grande esercizio di conoscenza di sé attraverso l'ascolto.
1: Una grande melodia che prende e chiude tutto. Allora noi la ringraziamo per questo viaggio e la salutiamo, Pietro del Soldà, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Adesso un po' di musica e poi Elena Commessatti con le sue panchine.

0: Ed eccoci qua, ben arrivati a Se bastassero le panchine. Buongiorno da Elena Comessatti. Oggi molto contenta di avere un ospite speciale. Abbiamo in collegamento con noi Chiara Carminati. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Elena.
0: Buongiorno, che felicità averti. Allora, prima di presentarti, entriamo subito nel mio Se bastassero le panchine, che come gli ascoltatori sanno è dedicato a Beppe Sebaste, grande scrittore scomparso quest'anno, e nel suo libro Panchine è

0: Dietro dalla terza, io ho riservato questo per te. La letteratura è piena di panchine perché parla della vita della gente e la gente, sopra ogni cosa, aspetta e aspettando gira zonzo e si siede dove capita. Poi parla di panchine perché quelli che scrivono, oltre ad aspettare e guardare anche più degli altri, hanno spesso una vita di frontiera, senza appartenenza. La vita di scrittori e artisti è spesso oziosa per lo sguardo comune, cioè straordinariamente assorbita dal loro lavoro invisibile. Bene, tu ti trovi d'accordo con questa osservazione di Beppe Sebaste? Perché tu hai una vita molto intensa.
1: Sì, assolutamente sì, mi trovo d'accordo perché diciamo nella mia vita intensa c'è una parte più pubblica che ha a che fare con gli incontri con le classi nelle biblioteche, lì si vede che cosa sto facendo e c'è una parte come tutti gli scrittori che resta un po' misteriosa, ma resta misteriosa io penso per gli scrittori stessi, no? Che magari si ritrovano a guardare per ore fuori dalla finestra o lo schermo del computer e a pensare non sto facendo niente, ma in realtà qualcosa sta succedendo nel profondo.
0: Sì, condivido, condivido assolutamente. Chiara Camminati, scrittrice famosissima, pluripremiata, traduttrice, citiamo uno dei tuoi ultimi lavori fatti insieme all'amica, illustratrice Pia Valentini, se cose che fanno poesia per Rizzoli. Allora io ti chiedo, la panchina fa poesia?
1: Beh, certamente la panchina fa poesia, anche soltanto guardando quanti tipi di panchine diverse esistono. E infatti, per dire, insieme a Massimiliano Tappari, che è fotografo e che colleziona anche foto di panchine, abbiamo dedicato una fotopoesia proprio alle panchine, però quelle vuote, quelle in cui appunto il lettore non si è ancora seduto.
0: Ah, e la vuoi leggere?
1: Te la leggo,
0: Grazie,
1: allora, sì.
0: magari.
1: È un po' strano leggerla senza le immagini, perché comunque le parole sono molto legate alle immagini, ma uno può provare a inventarsene le immagini. Panchine vuote. Come sono belle quando sono vuote, come uno spartito che non ha le note, come un fiore aperto quando beve il sole, come un foglio bianco senza le parole. Quando non le guardi, quando non le vedi, muovono la pancia e ballano sui piedi. Quando sono stufe, come per magia, tolgono le scarpe e se ne vanno via.
0: Oh, meraviglia, siamo sempre nella poetica della meraviglia e della poesia degli oggetti. Tra l'altro, continuiamo proprio un bellissimo percorso iniziato da Giacomo Plotzner con il suo corpo filosofico, con appunto Pietro del Soldà. Abbiamo sentito prima questo desiderio di meraviglia e di intercettazione dell'ascolto. Chiara, nella guida da me scritta, Udine una guida, tu sei stata e sei uno degli ospiti del cuore e hai proprio raccontato su tua scelta le panchine, guarda caso, quindi c'è un'ontologia del nostro intreccio. Vuoi raccontare agli ascoltatori la tua panchina preferita di Udine oppure puoi scegliere anche altre panchine?
1: Sì, io racconto la mia preferita di Udine, ma faccio una sorta di appello per una panchina sognata anche. La mia panchina preferita a Udine sta in un posto un po' nascosto, che è il giardinetto davanti a Casa Pellis, cioè la sede della sezione ragazzi della Biblioteca Civica. È una panchina multipla, nel senso che sono tre panchine messe un po' ad arco, in modo tale che quando si parla ci si possa guardare in faccia, che i bambini possano stare seduti e anche ad ascoltare chi nel quarto lato vuoto racconta o legge delle storie per loro. E poi è proprio piacevolissimo il giardinetto, che appunto contiene anche delle caprette in bronzo di Giorgio Celiberti. E oltre che a dei gatti e delle gatte, c'è una piccola colonia di gatti, quindi ha veramente tante cose che rendono vivo e piacevole questo angolino di città di Udine. Mentre la mia panchina sognata e tanto cercata, e adesso ti spiegherò perché è un appello, sta a Parigi, dove tanti anni fa io sono andata con una guida in fotocopie, cioè nel senso che non era una guida vera e propria, ma era un articolo comparso sul web che mi aveva passato un amico che diceva i migliori panini di Parigi e le migliori panchine dove mangiarli. E c'era l'indicazione di un posto dove fanno i falafel nei Marais e e di una bellissima panchina in una corte vicino, appunto sempre nel Marais, dove mangiare il panino acquistato. Era una guida meravigliosa che io trovo utilissima, cioè perché ti danno appunto la parte gastronomica, ma anche dove puoi andare a mangiare questo panino. Purtroppo ho perso i fogli, ho perso l'indirizzo di questa panchina nel Marais dove sono andata a mangiare un panino, e chissà, magari qualcuno ha la stessa guida oppure è andato sulla stessa panchina e può ricordarmela per la prossima gita a Parigi.
0: Mi piacciono questi appelli. E più o meno che anni erano?
1: Più o meno era forse 25-30 anni fa.
0: Per capire appunto di questa guida con i fogli sparsi, a quale mondo editoriale appartiene, perché...
1: No, ma era soltanto, non era una guida vera e propria, sì. Era un articolo online, un sì. Post.
0: Sì, stato, sì, quindi... sì. Beh, ma guarda, siamo le reginette dell'investigazione culturale, quindi forse magari riesco per la prossima stagione a darti una risposta. Assolutamente.
1: Aspetterò prima di prendere un biglietto per Parigi, allora.
0: Senti, una domanda che faccio agli ospiti che ti hanno preceduto in questa rubrica, devo dire molto seguita, molto amata, perché le panchine appartengono davvero ai nostri sogni, ma anche al nostro quotidiano. Io chiedo sempre, se tu avessi la possibilità di stare seduta insieme a qualcuno su una panchina dei sogni, con chi staresti vicino, cioè a chi staresti vicino e che cosa vorresti raccontargli?
1: Ma in realtà diciamo che io ti parlo di una possibilità molto realistica, perché qualcosa che faccio, anche se non posso fare sempre o spesso, l'hai citata prima, Pia Valentini, la mia amica illustratrice, a me piace molto stare sulle panchine con lei. Perché la panchina, quando non è fatta come quella della sezione ragazzi, ti obbliga a guardare di fronte, no? Cioè è un po' scomodo chiacchierare girandosi verso l'altro. E quindi non sempre hai la persona giusta con cui puoi chiacchierare senza guardarti negli occhi, non è così importante, come se fosse già scontato lo sguardo. E con lei questo per me è possibile, possiamo stare sulla panchina, guardare di fronte, stare anche in silenzio, o chiacchierare di progetti futuri o di cose che galleggiano piano piano, vengono in superficie, ci vengono in mente, ci viene voglia di dire, ecco.
0: Che meraviglia anche questo pensiero. Magari un giorno avremo ospite Pia Valentini, se le chiederemo nella sua panchina e chissà se risponde nello stesso modo. Senti Chiara, sono molto affezionata al tuo modo di narrare, sei veramente una grande gloria per la nostra regione. Allora ti domando davvero in maniera così quasi banale, a cosa stai lavorando, quali sono i tuoi progetti di quest'autunno, raccontaci.
1: In questo momento sto seguendo la pista di una storia, quindi siccome è qualcosa che ancora non so dove mi porterà, faccio fatica a parlarne, però in parallelo sto lavorando a delle traduzioni, ecco, questo mi consente di tenere sempre l'occhio e l'orecchio sulle parole, senza che per forza siano le mie, anzi con il lavoro meraviglioso che io adoro di tradurre le parole di qualcun altro, e sto traducendo degli albi illustrati per bambini. Poi i progetti appena oltre il confine dell'estate, ci saranno una serie di festival e di incontri un po' in giro per l'Italia, perché con l'autunno si riprendono i corsi di formazione per gli insegnanti, per cui sono un po' tra qui, l'Emilia Romagna, insomma sono un po' in giro.
0: Hai anche degli appuntamenti in regione magari da poterci dire?
1: Sì, assolutamente, prossimamente il 18 di settembre a Pordenone Legge, in cui farò gli incontri con le classi, sia del libro delle poesie, cose che fanno poesia che hai citato prima, sia il libro, il romanzo Mare Mosso, che è inserito nel concorso Caro Autore Ti Scrivo di Pordenone Legge.
0: Ah, bello. Senti, cose che fanno poesia? Ah, sta avendo molto successo. Ci racconti velocemente da dove parte quest'idea proprio delle cose?
1: Ah sì, parte proprio dall'idea di donare sguardo e donare considerazione anche alle cose che ci stanno un po' sotto gli occhi e che non guardiamo tanto, come poteva essere prima, no? La poesia sulle panchine, cose che ci circondano, cose che abbiamo in casa, oggetti che anche i bambini usano e che non siamo abituati a considerare come soggetti di poesie, mentre tutto può essere oggetto, soggetto di poesia, per cui gli oggetti parlano e rivendicano la propria dignità e la propria esistenza poetica.

0: Tu lavori spesso con Pia Valentines, cosa? Ed è una tua amica, ma come lavorate? È bello che gli ascoltatori sappiano quando ci sono delle amiche che intrecciano un dialogo, visto che oggi, tra l'altro, l'argomento anche filosofico era il dialogo e l'altro.
1: Sì, è davvero un dialogo, c'è molto scambio perché non è soltanto la relazione classica, lo scrittore scrive e poi l'illustratore illustra, noi lavoriamo in entrambe le direzioni, delle volte parte prima lei con un'illustrazione e poi io creo il testo e delle volte testo e illustrazione spingono uno sull'altro e si cambiano a vicenda, quindi è veramente un privilegio lavorare insieme a lei in questo modo.
0: E poi come lavorate? Ultimissima domanda, te la faccio come se fosse una domanda d'inizio. Un libro da cui partire per conoscere Chiara Carminati.
1: Accipicchia, questa è
0: Questa era
1: difficilissima.
0: una trabocchetto, questa è trabocchetto, anche che abbiamo pochi secondi, quindi devi andare proprio d'istinto. Se
1: Io
0: voglio.
1: vado su Mare Mosso, che è
0: Ah.
1: questo l'ultimo romanzo che contiene molto mare e sì, mi rappresenta.
0: Beh, sono molto felice di questo. E io sono anche felice di averti come ospite perché sei sempre speciale. E se, anzi, racconta anche del tuo sito, così se uno vuole entrare anche dentro tutto il resto che tu stai facendo, è parole matte, giusto?
1: Sì, parolematte.it.
0: Bene, Chiara Caminati, ciao, un abbraccio e un caro saluto. A presto.
1: Ciao Elena, grazie, a
0: Grazie,
1: presto. Ciao,
0: grazie. Io
1: ciao.
0: saluto al di là del vetro Dario Nardini, alla regia Giacomo Plozzer. Ci sentiamo la prossima settimana. Lascio la linea al TGR.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il caro carburanti, l'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi della regione al centro del tavolo convocato questa mattina dall'assessore Bini.
2: Un blackout ha colpito le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino. Sospesi a tempo indeterminato ricoveri, visite, analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, Opicina e Muggia.
1: La CISL ha preso posizione in merito alla situazione della carenza dei controllori di volo, che di recente ha comportato il dirottamento dei voli dall'aeroporto di Ronchi a quello di Venezia, proprio per mancanza di personale specifico a bordo.
2: Primo incontro a Pordenone per l'iniziativa Fabbricare on the Road 2026, quinta edizione del forum delle società benefit. Al centro il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali aperte in Friuli Venezia Giulia.
1: Al via la preapertura della stagione autunnale della caccia, il punto della situazione e delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione.
2: A Gorizia il 5 settembre il Memorial per non dimenticare, un evento multisportivo che coinvolgerà diversi giovani a scopo benefico. Nella presentazione avvenuta poco fa, illustrati anche i dati sulla violenza di genere sul territorio isontino che risultano in aumento.
1: Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e da Daniele Lettige, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 2 settembre. In apertura dunque la situazione relativa al caro carburanti, più in generale all'impatto dei rincari sul sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, temi che sono stati al centro del confronto a Udine tra l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia. Il tavolo segue le convocazioni già avvenute a cavallo tra marzo e aprile scorsi ed è stato anche l'occasione per fare il punto sugli esiti e sugli sviluppi futuri del bando ristori regionale.
3: Il caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni.

0: milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La Regione punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10 milioni e mezzo stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. Una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un blackout ha colpito ieri le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema del Policlinico Triestino. Sospesi a tempo indeterminato, ricoveri, visite e analisi. Sono state coinvolte la Salus, la Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro, Roiano, Opicina e Muggia.
2: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento del lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava e quindi siamo venuti di persona a vedere. Era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
3: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo policlinico triestino, dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
4: Devo ritirare un referto, con questo referto io sono subordinato a un intervento, è un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già, vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro praticamente e refertare il giorno 2.
3: L'azienda, con la polizia postale, sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
5: Ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia, quindi dell'informatica. Stiamo provando ad accogliere il numero maggiore di pazienti possibile.
3: Il blocco interessa tutte le strutture regionali del gruppo, rimaste immune all'attacco quelle presenti nel resto d'Italia. Da oggi riprenderanno le visite private, ma i referti saranno rilasciati solo cartacei. Il resto ancora sospeso.
6: Stamattina ho cercato di chiamare, ovviamente non funzionano i telefoni, pertanto non so. Mi ha detto che domani entro la giornata mi contatterà per quando, anche perché sto prendendo il colirio per allargare l'occhio e sospende, vediamo quando.
3: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Una notizia di cronaca: nell'ambito di un'attività di controllo e prevenzione dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno trovato in un'area boschiva adiacente alla linea ferroviaria nel comune di Reana del Royale 3 involucri in cellophane contenenti 14 panetti di hashis, oltre a 2 confezioni di cocaina. La droga è stata sequestrata e sono in corso indagini.
1: Il sindacato CISL ha preso posizione in merito alla situazione della carenza dei controllori di volo, che di recente ha comportato il dirottamento dei voli dall'aeroporto di Ronchi a quello di Venezia proprio per mancanza di personale specifico a bordo.
8: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo però la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio, tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle

0: norme sulla gestione della fatica, una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione è fondamentale. Il sindacato ricorda che a Ronchi dei Legionari, nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso, sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair, la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Primo incontro a Pordenone per l'iniziativa Fabbricare on the Road 2026, quinta edizione del forum delle società benefit. Al centro dei lavori il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali attualmente ancora aperte in Friuli Venezia Giulia.
2: Erano 19 nel gennaio del 2021, oggi sono 155 secondo i dati di Infocamere. Crescono anche in Friuli Venezia Giulia le società benefit, le imprese cioè che oltre a perseguire lo scopo di generare profitto, si impegnano per statuto a creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. E crescono anche le loro performance, secondo una ricerca nazionale fra il 2019 e il 2022 hanno registrato un aumento di fatturato medio del 37% a fronte del 18% della totalità delle imprese. Numeri certamente limitati rispetto al totale di circa 90.000 aziende del Friuli Venezia Giulia, ma che possono giocare un ruolo nella contrattazione collettiva territoriale, particolarmente importante in un'area di piccole e piccolissime imprese. Nel contesto attuale possono avere un ruolo importante, complementare ovviamente a quello che è il contratto di lavoro nazionale, commenta il coordinatore territoriale della CISL Dennis Giovanni Dalla Libera. Sicuramente il fatto che ci possano essere strumenti che indirizzano parti di economia delle imprese verso ambiti etici o sociali è un fatto positivo, aggiunge Maurizio Marcon, segretario generale della CGL di Pordenone. Si tratta di capire effettivamente quanto questo si possa sviluppare in un contesto frammentato come quello italiano e anche del nostro territorio. Se ci sono società che hanno nel loro DNA l'obiettivo anche di essere società benefit dentro un sistema di contrattazione, può essere uno strumento che qualifica anche la contrattazione di secondo livello. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: 12:40 e 30 secondi, siamo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 28,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27,5. A Gorizia 29 gradi, a Udine Pordenone 28,5, a Tolmezzo 22, a Forni di sopra 20, a Piancavallo 19, a Tarvisio 18, a Sappada 17,5, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussari 11,5 gradi, sulla costa a Grado 29, a Lignano 27,5 con temperatura del mare di 26,5 gradi in entrambe le località.
1: E queste le previsioni dell'ARPA, dal pomeriggio ci sarà variabilità a partire dalla zona montana con possibili rovesci temporali sparsi che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura, temperature sopra la norma del periodo. Per domani si prevede su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile per la formazione di cumuli nel pomeriggio. Di notte e primo mattino soffierà borino, al più bora moderata sulla costa, in seguito i venti ruoteranno a brezza, temperature pienamente estive, sopra la norma del periodo.
3: Il comune di Pordenone ha negato in modo illegittimo l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso Capitale Italiana della Cultura 2027 per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti UAR. È quanto afferma la sentenza con cui il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dall'associazione contro il provvedimento del sindaco Alessandro Basso, definito di fatto censorio. Concedere il monopolio del potere autorizzatorio dell'uso del logo a una sola parte politica, si legge infatti nella sentenza, significherebbe negare in radice il concetto stesso di cultura e anche quello di democrazia.
1: I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo UAR di Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. Sottrarre tale scelta alla competenza tecnica del dirigente costituisce un grave eccesso di potere. Può un'amministrazione comunale, che in diverse occasioni parla di pluralismo,

0: di inclusione, anche proprio in riferimento al percorso di capitale della cultura, escludere una parte della società per le proprie posizioni in materia di religione? Secondo noi no, e il TAR ci ha dato ragione, ha concluso l'Oristissimo.
1: Un progetto della regione prevede la costituzione entro la fine dell'anno di una comunità energetica di area vasta per valorizzare l'energia rinnovabile prodotta e consumata all'interno dello stesso territorio con il funzionamento di una sessantina di cabine primarie. Il consorzio NIP di Maniago si è classificato al primo posto nella valorizzazione dei territori più adatti grazie alla presenza di impianti già realizzati o pronti a partire, alle possibilità di connessione, alla presenza di consumi e attività produttive e alle ulteriori possibilità di sviluppo.
0: Un aspetto centrale del in una nota riguarda le abitudini di consumo con il fotovoltaico, la cui produzione è concentrata nelle ore diurne. Diventa importante utilizzare l'energia quando viene prodotta, aumentando così la quota condivisa e contribuendo a ridurre le pressioni sulla rete. In prospettiva, sistemi di accumulo e altri servizi potranno così rendere il modello ancora più efficiente.
1: In vista dell'avvio dell'anno scolastico, l'assetto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area udinese è stato riorganizzato, anche incrementando ulteriormente le corse per quanto possibile, al fine di evitare criticità e non pesare su studenti e famiglie con allungamenti non sostenibili dei tempi di viaggio, il tutto senza operare alcuna riduzione dei servizi.
0: Lo ha confermato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, in merito alla rimodulazione degli orari del trasporto pubblico, che si è resa necessaria in seguito alla nuova articolazione dell'orario di alcuni istituti scolastici, che per alcune scuole si sostanzierà in una organizzazione su 5 giorni a settimana, per altre su 6 e per altre ancora nell'adozione di una modalità mista a seconda delle classi.
1: Scatta da oggi la preapertura della stagione autunnale della caccia. In questo servizio facciamo il punto della situazione e delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione.
2: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve nelle 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, che ha l'obiettivo di mantenere le popolazioni faunistiche in equilibrio dinamico con l'ambiente, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Sono ghiotti di semi di girasole e fanno danni incredibili alle colture, dice Walter Rotter-Berton, commissario straordinario di Federcaccia FVG. Nella bassa ultimamente ci sono sempre più caprioli, stanno sparendo dalla montagna per colonizzare la pianura, con alta pericolosità per l'elevato numero di investimenti, aggiunge Rotter-Berton. A livello nazionale il WWF denuncia il progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della caccia sull'intero comparto montano, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segni di reale ripresa. Per le aree colpite da incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni. Siamo disposti a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza. In certe riserve, per esempio dove in pianura la lepre è sparita, già non la cacciamo. E sono gli stessi cacciatori a regolamentarsi, risponde Rotter-Berton. Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e collaborare assieme, cacciatori e ambientalisti, per mantenere tutti quanti un ambiente sano dove gli animali vivono in tranquillità, né in sovrannumero, ma neanche in sofferenza. Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Domenica 6 settembre a Fagagna si disputerà la Corsa degli Asini, appuntamento centrale del 136esimo festeggiamento settentrini, in programma dal 3 al 13 settembre, e a questo proposito l'associazione IHP Italian Horse Protection ha chiesto l'abolizione della corsa, dicendosi fermamente contraria all'impiego di animali in qualsiasi manifestazione tradizionale o folcloristica. La Corsa degli Asini di Fagagna non è soltanto un evento che viola i principi del benessere animale, è una manifestazione che nello stesso programma fa correre gli asini e poi li serve a tavola. Questo dice il presidente del sodalizio Richichi. Chiediamo quindi che venga abolita.
1: Nell'ambito dell'attività di vigilanza e monitoraggio dei parchi pubblici per garantire sicurezza, decoro urbano e corretta conduzione degli animali d'affezione, le guardie ambientali della Polizia Locale di Trieste hanno recentemente accertato all'interno del giardino comunale Maddalena la presenza di un cane lasciato libero senza guinzaglio. Gli operatori sono quindi intervenuti procedendo all'identificazione del proprietario e contestandone la violazione della relativa

0: La legge regionale in materia di tutela e benessere degli animali. L'episodio rientra nelle attività di controllo svolte quotidianamente per assicurare che le norme vigenti vengano rispettate a beneficio dell'intera collettività.
1: La condivisione della conoscenza è una componente fondamentale dell'evoluzione della tecnologia. A sostenerlo sono gli organizzatori della conferenza sul software libero LibreOffice che si terrà dal prossimo

0: Pacchetto di programmi software per ufficio serve, tra le altre cose, a elaborare testi, creare presentazioni o costruire database, il tutto senza pagare licenze o dipendere dagli aggiornamenti decisi da un'azienda. Un'impostazione che riflette una visione precisa dell'accessibilità alla tecnologia. Italo Vignoli tra i fondatori di LibreOffice.
1: C'è una filosofia alle spalle del software. Noi riteniamo che la condivisione della conoscenza, e il software è conoscenza, sia una componente fondamentale dell'evoluzione del mondo digitale.
0: I partecipanti, circa 200, costituiscono il nucleo centrale degli sviluppatori, verranno da America, Asia e da tutta Europa. In generale, gli utenti sono circa 100 milioni.
1: L'organizzazione più grossa che noi conosciamo, che utilizza LibreOffice, è la Gendarmeria francese, l'equivalente della Guardia di Finanza in Italia. Sono 270.000 persone.
0: La prima conferenza si tiene a Parigi nel 2011. Pordenone è la terza città italiana, dopo Roma e Milano, che la ospita. Andrea Zanni, direttore Consorzio Universitario di Pordenone.
2: Interessa sia i percorsi di studio sia tutto il territorio. Ricordo che il Consorzio Universitario ha come soci tantissimi comuni, in cui l'impiego di LibreOffice è molto esteso.
0: La scelta di Pordenone deriva anche dalla folta comunità di appassionati del software libero presente nell'area. Moreno Cervesato, presidente PNLUG.
3: Questo infatti è il risultato della LibreOffice Conference, portare qui a Pordenone i massimi esperti mondiali della condivisione, di essere collaborativi, quindi portare un concetto che è completamente diverso in quello che potrebbe essere un mondo chiuso e confinato al puro business.
0: Pordenone, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Siamo allo sport con il calcio. Udinese e Venezia si affrontano questo pomeriggio allo Stadio Friuli nei sedicesimi di Coppa Italia. Il derby del Triveneto inizia alle 18 e mette in palio un posto agli ottavi di finale.
5: Basket, l'APU Udine si presenta alla stampa e al pubblico nel raduno estivo di Tarvisio in preparazione al massimo campionato. Sentiamo allora l'intervista all'allenatore dei friulani Adriano Vertemati che ci parla delle ambizioni della sua squadra.
6: Coach Vertemati, che APU sta nascendo, che APU hai trovato al ritorno dalla nazionale?
7: Ma innanzitutto un grande complimento a tutto il mio staff perché ho trovato una squadra che ha lavorato molto bene, che è stata sul programma e visto gli allenamenti grazie alla tecnologia quotidianamente è stato fatto un lavoro eccellente. La squadra è una squadra che lavora con grandissima dedizione, si passano molto la palla, hanno voglia di giocare insieme. C'è tanto da fare ancora, però siamo in linea con la tabella di marcia.
6: Il secondo anno è l'anno della consapevolezza, il primo quello dell'entusiasmo. Qual è l'obiettivo che vi date?
7: L'obiettivo è essere competitivi in un campionato che ha alzato ancora il suo livello e quindi senza fare grandi programmi siamo ambiziosi, ma ripeto, trovare il modo per essere competitivi adesso è il mio primo obiettivo, è il nostro obiettivo principale.
6: Che squadra vorresti vedere rispetto a quella dell'anno scorso? Ha cambiato praticamente tanti giocatori, anche se sono rimasti Benzio, è rimasto Spencer, è rimasto Calzavara, quindi un nucleo c'è.
7: Ma non rispetto a quella dell'anno scorso, che è stata una squadra eccellente, noi dobbiamo pensare al campionato di quest'anno, che è un altro campionato, e questa squadra che sta nascendo deve essere una squadra che trova il modo di giocare le partite esattamente come quella dell'anno scorso, sia in casa che in trasferta.
6: Qual è il giocatore da cui ti aspetti di più?
7: No, non ci sono, mi aspetto tanto da tutti, ma sono sicuro che nessuno di loro andrà a tradire le aspettative.
6: Tarvisio, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: A Gorizia si terrà il 5 settembre il Memorial per non dimenticare, evento multisportivo che coinvolgerà diversi giovani a scopo benefico. Nella presentazione sono stati illustrati anche i dati sulla violenza di genere sul territorio isontino, che risultano in aumento.
8: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte, al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiani, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale l'8%. quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il Memorial per non dimenticare vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia. Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire la violenza di genere. Lo sottolinea Giulia Russo di SOS Rosa.

0: perché anche allenatori, dirigenti, atleti e famiglie possono essere importanti punti di riferimento, capaci di riconoscere i segnali di disagio e di non voltarsi dall'altra parte. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Mostre, incontri, dibattiti e una grande celebrazione finale. La Tisana si prepara a celebrare il 60° anniversario della seconda alluvione che la colpì nel 1966. Gli incontri partono oggi e termineranno il 4 novembre, giorno in cui la città fu colpita per la seconda volta. Il primo appuntamento questa sera alle 20.30 all'ex stazione Ippica.
2: Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari, Mauro Cumi ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Però,
6: fa gli straordinari in pratica, sono gli straordinari esatto. Come sul posto di lavoro.
5: Raccontaci qualche esatto. Cifra però, perché siamo curiosi, fino a che cifra si può arrivare a guadagnare?
7: Allora, dal tariffario di alcuni siti che propongono questo servizio in maniera specifica, dipende appunto, si parte dai €25 ma si arriva anche a $25, scusate, ma si arriva anche a $600 per 24 ore, ad esempio la sola consegna di questi Cronat che vi dicevo, costa $65 con un limite di 2 cronat, perché più di 2 dolci a testa non vengono consegnati. Quindi ci sono persone che lo fanno sia per arrotondare magari studenti, casalinghe o persone che si sono ritrovate senza lavoro, però ci sono anche proprio delle persone che hanno desiderio di cambiare mestiere e che hanno iniziato questa nuova professione. Infatti uno dei fondatori del principale sito che fornisce esclusivamente servizio di codisti dice di avere 35 dipendenti.
5: Ah, però senti, ma in Italia però non sta attecchendo, perché? Questa professione non decolla proprio.
7: Io credo che il motivo sia in parte culturale e in parte banalmente numerico, nel senso che a Milano nell'area metropolitana ci sono 3 milioni di abitanti, a New York sono 20 i milioni, quindi sì, certo, vediamo anche qui delle code molto lunghe, però la coda di 3-4 ore è un episodio isolato, magari legato al lancio dell'orologio, dell'iPhone, non è una cosa così ricorrente come in America, dove addirittura c'è un sito che propone alle persone che vivono vicino ai ristoranti di applicare una videocamera alle finestre per monitorare la coda, quindi gli eventuali clienti si collegano al sito, vedono le webcam e capiscono a che punto è la coda nei ristoranti, una cosa che qui in Italia
5: no, non esiste, ma forse perché abbiamo comunque un vasto numero di opportunità di scelta e quindi insomma ammazziamo tutte le code in questo modo, noi ce lo possiamo permettere. Ebbene, ringraziamo la nostra collega per essere stata con noi, grazie moltissime.
7: Grazie a voi.
6: Beh, noi domani torniamo, sì, questa è l'unica certezza che abbiamo sempre qui con l'Italia in diretta, e intanto ringraziamo tutta la squadra che ci ha consentito di andare in onda, quindi Francesca Bellino, Roberta Genuini, Graziana Vella e Claudio Urbani in redazione, in regia abbiamo avuto naturalmente Mimmi Micocci, e poi alla parte tecnica si sono alternati Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, che in questo momento è proprio dall'altra parte del vetro. Cara Emanuela,
5: che farai tra pochissimo, mio caro Gianfranco?
6: Prendo un pane, quello che trovo, il primo però, perché non so se trovo quello
5: del Altamura. Viaggetto verso Altamura? No, non ce la facciamo,
6: non ho,
5: dai, ritorno.
6: Non ho la macchina, il razzo, se avessi il razzo volentieri, però sicuramente un po' d'olio, un po' di pomodorino, quello buono, un po' di origano, un po' di sale, è la merenda perfetta.
5: E allora noi ci sentiamo domani.
6: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché non è che tutti.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
9: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
11: Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.

0: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ancora esplosioni, ordigni, sospetti in Germania, l'ipotesi della guerra ibrida di Mosca. L'Europa studia le contromosse, Tajani, possibili influenze russe sul voto in Italia. 11 vittime dei raid americani in Iran, i Pasdaran rispondono attaccando gli alleati statunitensi nel Golfo, due petroliere in fiamme a Hormuz. La Vitola aggredito in carcere, solo lievi ferite, i PM indagano sulle chat cancellate tra lui e Ranucci. Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato la ragazzina di 13 anni. Venezia, stasera l'inaugurazione della mostra del cinema con il leone alla carriera a George Clooney, 21 i film in concorso. Chiuso il calciomercato estivo, stramaccioni, l'Inter sempre favorita, ma occhio al Como, volley oggi i quarti di finale degli europei femminili, l'Italia sfida la Svezia. Una buona giornata da Alice Andreoli. Alta tensione tra Bruxelles e Mosca, mentre la Russia continua a bersagliare l'Ucraina colpendo Kherson con due morti, Kiev e Odessa. La Germania denuncia nuovi attacchi ibridi e punta il dito contro il Cremlino. Accuse respinte da Putin e la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, annuncia ritorsioni. L'inviata Rai a Berlino.
4: Una bomba sarebbe stata messa davanti ad un negozio di gioielleria, proprietà turca. Un altro ordigno sarebbe stato trovato in un cestino dei rifiuti. Arriva di prima mattina la notizia di un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Due persone hanno riportato lesioni lievi da trauma, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 18. Il traffico ferroviario è stato sospeso, i treni sono fermi nella regione, ma in tutto il paese ci sono disservizi e ritardi. Secondo la Bild, la matrice potrebbe essere da ricercare nella criminalità organizzata, ma ancora è tutto da chiarire. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nell'est del paese, a Turnov-Preilach in Brandeburgo. Uno è esploso e sono ancora in corso le indagini. Poi è andata in blackout un'altra stazione elettrica nell'ovest, quella di Berghain. Una situazione opaca e tante le ipotesi. Possono essere sabotaggi che arrivano dall'estero o dall'interno, all'indomani dalle dichiarazioni ufficiali del governo tedesco che attribuiscono alla Russia la responsabilità dei droni a Lipsia, ma anche alla vigilia delle elezioni in Germania, in Sassonia-Anhalt e poi a Berlino. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Sui fatti avvenuti in Germania, l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas auspica una risposta unitaria da parte dei Paesi membri a margine del Consiglio europeo dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda, cui ha partecipato il capo della Farnesina Antonio Tajani.

0: Giuliani, l'inviata Rai.
1: L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore russo per protestare dopo le rivelazioni sugli attacchi in Germania, lo ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri qui a Wicklow in Irlanda. Kallas ha aggiunto: è chiaro che i fatti presentano tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. La domanda ora è cosa facciamo al riguardo, ha detto. E di questo si parlerà oggi, il dossier più caldo, perché NATO e Unione Europea stanno cercando di capire come rispondere a questa escalation. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora più forte rispetto al passato. C'è una lista con 1600 siti militari russi da sanzionare e oggi ne discuteranno i ministri degli esteri. È importante la risposta unitaria dell'Europa, ha detto il ministro Antonio Tajani. C'è il timore di attacchi cyber informatici e, in un punto stampa poco fa, Tajani ha risposto a una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
2: Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
1: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sta tenendo una conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte, ci riferisce in studio Valentina Isa.
3: Sì, buongiorno. Ursula von der Leyen ovviamente intervenuta sulle recenti tensioni tra Stati europei e Russia. Possiamo imporre ulteriori sanzioni contro Mosca, dobbiamo chiudere tutte le scappatoie usate dalla Russia, dobbiamo aumentare la nostra pressione, ha detto poco fa la Presidente della Commissione europea, aggiungendo sosterremo qualsiasi Stato membro preso di mira. E poi sull'incidente di Lipsia von der Leyen ha detto che è un incidente che mostra che è in corso una nuova escalation sul territorio europeo, dunque una nuova dura realtà per gli europei stessi. Sono stati utilizzate armi di grado militare e poi se l'attentato fosse riuscito, ha aggiunto von der Leyen, ci sarebbero state delle vittime, non possiamo tollerarlo, l'Europa e la NATO sono uniti.
0: Secondo il presidente ucraino Zelensky, l'attuale escalation russa degli attacchi non è un fatto isolato. Su X, infatti, Zelensky la definisce una preparazione per attacchi contro altri paesi, altri popoli. Intanto, però, le minacce dello stesso Zelensky di rendere lo spazio aereo russo completamente insicuro hanno lasciato il segno. La compagnia aerea turca Pegasus ha comunicato infatti di aver cancellato ben 12 voli tra la Turchia e la Russia. Su nuovi attacchi ibridi contro l'Europa occidentale e sull'escalation russa contro l'Ucraina abbiamo raccolto il commento dell'analista militare Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
4: Non sono due conflitti diversi, quello ibrido in Europa occidentale e quello in Ucraina. È parte dello stesso comune progetto che hanno i russi, che vede l'aumentare delle influenze pro-Mosca in Europa occidentale, che tende naturalmente a far sì che i governi occidentali rivedano le loro posizioni su Mosca e che abbandonino l'Ucraina al suo destino, e dall'altra parte l'aumento della pressione militare su Kiev.
5: Senta, come si può reagire a questo tipo di disegno generale? Perché sia l'Unione Europea che la NATO appaiono in qualche modo ancora alla ricerca di antidoti efficaci, definiamoli così.
4: Lei può utilizzare un antidoto solo esclusivamente quando ha capito qual è il problema. Quindi nel momento in cui si farà uno sforzo di coraggio politico riconoscendo la verità della situazione in cui stiamo vivendo, allora la NATO, l'Unione Europea e i vari paesi occidentali si renderanno conto. Ma è una cosa molto molto difficile da realizzare, proprio perché l'influenza dei partiti pro-Russia in Europa occidentale è apparentemente destinata a crescere.
5: Fabrizio Noli, GR1.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una notte di attacchi nello stretto di Hormuz, tra le vittime anche un bambino. Se rispondono li annienteremo, avverte Trump, che smentisce di voler proseguire i negoziati con Teheran e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, ma i Pasdaran replicano, se ne pentiranno.
6: Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati continuerà in modo ancora più deciso. Teheran denuncia 11 vittime negli ultimi raid statunitensi, 5 si trovavano a un matrimonio, decine i feriti e i Pasdaran rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. I guardiani della rivoluzione sostengono di avere anche attaccato la residenza del comandante americano in Kuwait. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo.

0: Scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andate a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai Pasdaran. Ma i contatti diplomatici proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Pezeshkian assicura che l'Iran vuole la fine della guerra, ma da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf dice che l'esercito sta ricostruendo le proprie capacità offensive e accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: In Libano quasi 1300 bambini sono stati uccisi o feriti, una media di oltre 7 al giorno nei 6 mesi successivi alla più ampia escalation israeliana degli ultimi decenni. Sono i dati di Save the Children. Inoltre risultano ancora sfollate all'interno del paese quasi 350.000 persone. All'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni. Il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze e richiama la Chiesa all'accoglienza, a non essere spettatori disinteressati di fronte alle ingiustizie, con una consapevolezza condivisa. Ascoltiamo il Papa.
2: È in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Rai Radio 1, le 13:09, la politica, legge elettorale e alleanze al centro del confronto tra i partiti.
3: Incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa ha intervistato la Corriere della Sera e su Vannacci e Tranchant, lui la vera destra, l'ho sentito dire tante volte. Ballottaggio? Per noi è no, il messaggio di Matteo Salvini agli alleati. Salvini che poi risponde all'ipotesi scissionisti, la Lega è una, la Forza Italia, Stefano Benigni.
4: Approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e rappresentanza. Basta con i giochi di palazzo, chi vince le elezioni governa e finalmente i cittadini tornano a scegliere i propri parlamentari con le preferenze.
3: E proprio sulla nuova ipotesi di legge elettorale interviene l'ex generale Roberto Vannacci, che ospite di Radio Anch'io accusa il centrodestra. Il doppio turno è pensato per danneggiarmi.
5: Questo ballottaggio è uno strumento di potere. Le leggi elettorali devono essere fatte per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario.
3: Dall'opposizione il PD attacca, questa destra festeggerà a Bari l'inutile longevità del governo Meloni. Chiara Braga.
6: L'inflazione morde, la crescita è ferma, i salari restano bassi. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, ma Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, cioè a garantirsi potere e poltrone.
3: Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, cambiano la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Il pensiero di Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR3.
1: Alessandro Di Battista tornerà a Roma venerdì, mi sento meglio, sono stati giorni difficili, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore, il ricovero d'urgenza a Cuba dove si trovava per un reportage. I costi dell'aeroambulanza, aggiunge Di Battista, verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono, l'inchiesta su Walter Lavitola. Il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere. Sta bene e non ha segni di percosse, dicono i legali.
7: Abbiamo parlato con il nostro assistito che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse, così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto, il 10 agosto, e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fin qui fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione. Simone Zazzera, GR1.
1: È stato trovato morto nel...

0: Nell'appartamento in cui viveva vigevano Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. Il corpo è stato trovato da un ragazzo che abita nello stesso palazzo. Tentato femminicidio a Roma, dove una donna è stata accoltellata dall'ex marito nel corso di quello che sarebbe dovuto essere il loro ultimo incontro prima della separazione definitiva.
1: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina. Resosi conto di aver ferito gravemente l'ex moglie, l'uomo, 47 anni, l'ha accompagnata in auto al pronto soccorso. Qui l'ha abbandonata, mentre lui si è dato alla fuga in compagnia del figlio. La donna ha raccontato le violenze subite in passato, spesso davanti agli occhi dei figli minorenni. La polizia ha tentato di rintracciare l'uomo, che nel frattempo aveva manomesso il dispositivo satellitare della sua auto parcheggiata a Torvaianica sul litorale laziale. Gli agenti hanno intercettato l'ex marito e il figlio mentre tentavano di raggiungere di nuovo l'auto. All'interno dell'abitacolo, sul sedile posteriore, una valigia con alcuni indumenti e dei farmaci. Nell'abitazione dell'uomo di Fontana Candida, trovato e sequestrato un coltello sporco di sangue. L'uomo è stato arrestato, ora è in carcere. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: La Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel suo negozio. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. Ex Ilva, restano 2 settimane per evitare lo stop degli impianti dell'area a caldo a Taranto. Acciaierie d'Italia ha chiesto la sospensiva del decreto che impone il blocco. Il 9 settembre è prevista l'udienza per valutare la richiesta. Il giorno precedente i sindacati incontreranno i rappresentanti del governo.
2: Lo spegnimento dell'area a caldo si tradurrebbe in un disastro industriale, economico e sociale, mentre allo stato attuale non sussiste alcun rischio per la salute dei cittadini, di livello tale da giustificarlo. A scriverlo è Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, che, assieme ad Acciaierie per l'Italia, che ne è il gestore, ha presentato una richiesta di sospensiva alla Corte d'Appello di Milano, corte che con un decreto ha stabilito lo stop. L'ultimo giorno per evitare la fermata è il 16 settembre, dopo avrà inizio il procedimento irreversibile di raffreddamento dell'Alto Forno 1. Secondo Acciaierie, la chiusura determinerebbe la dipendenza strutturale dall'estero per l'approvvigionamento d'acciaio, ma la conseguenza più immediata sarebbe il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, alcune migliaia. Ci sono poi oltre 1 migliaio di lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento collettivo. Ilva e Acciaierie hanno inoltre presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per chiedere di cassare il decreto della Corte d'Appello. Intanto il Ministero dell'Ambiente ha ritirato la diffida verso l'ex Ilva sull'uso delle discariche dello stabilimento di Taranto per il deposito dei rifiuti industriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: L'Automatica e la società spagnola SIRS hanno raggiunto un accordo su una fusione interamente basata su scambio azionario. SIRS gestisce oltre 400 casinò, ma anche sale bingo e slot machines. Nasce così il secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel settore dei giochi e delle scommesse sportive. La nuova società continuerà a chiamarsi Lottomatica, la sede resterà a Roma. L'amministratore delegato resterà Guglielmo Angelozzi. Fa scalpore il ritorno in patria di Harry e Meghan, e c'è anche chi fa i conti in tasca ai duchi di Sussex sul loro trasloco milionario.

0: perché fa scalpore il loro ritorno nel Regno Unito. I duchi del Sussex stanno per traslocare.
1: Il ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra non passa di certo inosservato e c'è chi ha stilato la lunghissima lista di spese che i duchi di Sussex stanno affrontando per il trasloco milionario, a partire dal rientro a bordo di un jet privato costato almeno 100.000 euro. Poi c'è la sistemazione: il principe e la consorte potrebbero optare per una mega dimora nei Cotswolds, la bucolica regione vicino a Oxford, dove una villa, come piace a

0: loro, con almeno 7 stanze da letto circondata da giardini per garantire la privacy, non costa meno di 10 milioni di euro. Altra importante voce spesa è la sicurezza, perché i bodyguard privati potrebbero arrivare a spendere fino a 5 milioni di euro l'anno. A queste cifre esorbitanti si aggiunge la causa persa contro il Daily Mail, altri circa 3 milioni di euro da sborsare. Poco chiari anche i compensi intascati dalla coppia più chiacchierata di sempre per i contratti con Netflix e Spotify. A questo punto basterà il tesoretto lasciato da Lady Di, che ammonta a 25 milioni di euro già in parte spesi, per salvare le finanze dei duchi di Sussex? In molti ne dubitano. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Venezia, la mostra del cinema, è approdato George Clooney, si vedono i primi film in concorso e si apre la sezione Orizzonti con l'italiana Alina Marazzi e il suo film su Gerda Taro, mentre il divo americano stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E stamane l'incontro con la stampa. Linea all'inviata Miriam Mauti.
2: Sì, buongiorno dal Lido di Venezia, dove si è appena conclusa la conferenza stampa di George Clooney. Sentite ancora la sua voce sotto le mie parole, una conferenza stampa nella quale ha raccontato questa sua lunga storia d'amore con il Festival di Venezia, dove la prima volta venne nel 98. Questa sera il maggiore, il più importante dei riconoscimenti, appunto il Leone d'Oro alla carriera, che verrà consegnato prima del primo film in concorso. Sono 21, si comincerà con Inc. di Danny Boyle, sulla nascita della stampa scandalistica con il Sun, e via anche ad Orizzonti, come dicevate, con il primo film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro. E in giuria ad Orizzonti c'è Barbara Ronchi.
3: 2-3 film al giorno, e poi ci saranno le riunioni di giuria, insomma i briefing tutti insieme. Sarà decisamente molto impegnativo, però molto bello. Io non lo so, mi sento veramente un po' una privilegiata.
2: E il momento musicale della serata, che sarà condotto da Greta Scarano e Nicola Mopà, sarà affidato al cantautore Tutti Fenomeni.
4: Canteremo un brano, quello che reputo mio più emotivo, rappresentativo e forse in un qualche modo cinematografico, anche se insomma al momento sarà una performance soltanto canora e musicale.
5: Ci vuoi dire qual è?
4: No.
5: Allora ascolteremo stasera.
4: Stasera credo alle 19 e qualche minuto.
2: Esatto.
1: Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Massimo Vasciaveo. A seguire GR1 Sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
12: Scontata!
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
12: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto.

0: con Prim. Così Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: GR1 Sport.
3: Buongiorno da Giorgio Germano. Si è chiuso il calciomercato estivo. I club della Premier League hanno battuto il record storico di spesa, raggiungendo quota 4,04 miliardi di euro contro i 3,66 miliardi dell'estate precedente. Un nuovo primato, dunque, che conferma la capacità finanziaria del calcio inglese, sempre più distante dalle altre principali leghe europee, fra cui ovviamente il calcio italiano, la Lega di casa nostra. Anche qui si è chiuso il mercato. Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista, analizza le mosse di alcune possibili protagoniste del campionato di Serie A.
4: Io la palma la darei decisamente al Como, perché ha fatto qualcosa secondo me di veramente interessante con la ciliegina finale Moise Kean, con riscatto di Nico Paz che non era per nulla scontato, una difesa ricostruita.
5: Chi si è mosso meglio sul mercato è dunque il Como di Fabregas, parola di Andrea Stramaccioni, che però dopo due mesi di mercato conferma l'Inter come favorita per lo scudetto, anche grazie ai colpi d'oltremanica Stones, Spence e Jones.
4: Secondo me, al netto della perdita di Dumfries, con i tre giocatori anglosassoni provenienti dalla Premier League, ha sicuramente rafforzato una rosa già solida e già, secondo me, ad altissimo livello.
5: Un gradino sotto ai nerazzurri, per l'allenatore opinionista, Juventus, Milan e Roma. Meno convincente il mercato del Napoli.
4: Molti dimenticano che ha riscattato Højlund e Alisson per quasi 60 milioni, per il resto un po' conservativo, solo Badiashvili, che è due anni che non gioca nel Chelsea. Sicuramente tanto lavoro da fare per Allegri, ma De Laurentiis l'aveva detto: voglio un allenatore che valorizzi la rosa che ha.
5: È bianconero, infine, l'acquisto che più intriga Stramaccioni.
4: Sono molto curioso di vedere Voltemade in mano a Spalletti, perché è un 9,5, non è un vero centravanti, è un giocatore che ama giocare, ha un fisico straordinario ma non è fortissimo di testa, ha fisicità molto importante ma grande qualità. È uno dei giocatori che mi incuriosisce di più vedere in Italia, perché non ha fatto benissimo al Newcastle ma aveva fatto cose straordinarie allo Stoccarda.
5: Giorgio Matteoli, GR1.
3: Sorpresa in Serie B, Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Cremonese, malgrado la vittoria 2-0 di ieri sul campo del Parma, che ha proiettato i grigiorossi agli ottavi. Affronteranno il Como dunque in un derby lombardo. La Cremonese evidentemente aveva già deciso l'addio al tecnico 59enne dopo le sconfitte nelle prime due giornate del campionato cadetto. In serata è arrivato l'annuncio, il consueto ringraziamento all'allenatore e allo staff per la successione, e in poll Fabio Pecchia, che ha già allenato la Cremonese nel 2021 e 2022. Cambiamo pagina e parliamo di volley. Alle 19 Italia-Svezia, quarto di finale dell'Europeo.
6: La sfida spartiacque per Velasco, da sempre quella più difficile in un grande torneo, il bivio quarti di finale. 10 giorni dopo il girone di Göteborg, ancora la Svezia sul cammino delle azzurre, la Svezia di Isabelle Haak, opposta di Conegliano, già quota 205 punti, e del CT italiano Lorenzo Micelli, che alla vigilia ha ammesso: ci proveremo, sapendo di non avere la qualità dell'Italia. Italia sempre vincente con le svedesi agli europei, ma i numeri, seppur indicativi, contano relativamente. Conta la nostra fame di vittoria, ancora intatta nonostante i trionfi, assicura il Libero Eleonora Fersino, che ha raccolto senza tremare un'eredità pesante, quella di un'icona come Monica De Gennaro. Egonu e Antropova da una parte, Haak dall'altra. Oggi dalle 19 a Brno saranno di fronte le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A, ma se la Svezia dipende quasi totalmente dai colpi della sua stella, la nostra nazionale ha confermato anche negli ottavi con la Bulgaria una compattezza di squadra e un'autorevolezza che vanno oltre le individualità. Manuela Collazzo, GR1.
3: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati.

0: nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangiadischi. Note al dente, per un'estate travolgente.
7: Certo, Max Dedo quando vuole fare la voce sexy
8: ci riesce benissimo.
7: Pazzesco,
8: guarda.
7: Veramente. Hai sentito il mangiadischi?
8: Sì, sì.
7: Era proprio lui, credo.
8: Sembra quasi una cantante che conosco.
7: Sì, chi è?
8: Vedi? È un'amica mia.
7: Come si chiama?
8: Claudia.
7: Ma forse Levante?
8: Sì.
7: Forse
8: sì,
7: era lei. Può darsi, può darsi.
8: Travestita da Max Dedo.
7: Good morning, Marcella Sullo.
8: Good morning, Duccio Pasqua.
7: Anche good morning da Filadelfia, arriva
8: ciao,
7: da
8: Italo.
7: Italo. E poi anche Roberto, c'è sempre Corriere da Alghero. E poi per la rubrica Viva la Rima c'è Riccardo che dice: chi ascolta il mangiadischi è sicuro di non correre rischi.
8: Mi sembra giusto.
7: Ma quali rischi?
8: Ce ne sono tanti.
7: Sì,
8: ce ne sono tanti.
7: È vero.
8: Correte ai ripari, ascoltateci.
7: Esatto, esatto. Salutiamo Natalino da Tufara che chiede un brano delle Orme.
8: Sì.
7: Ciccio da Marittima dice: finalmente una vera giornata d'estate, calda ma ventilata.
8: Vedi? Vedi? E dove? Lui, da quelle parti?
7: Sì, sì, a Marittima, vicino a Lecce. Lui sta disteso all'ombra con la musica di Radio 1 in sottofondo. Fresco mangiadischi a tutti, appunto, ci
8: Antonio.
7: Augura Antonio da Potenza. Nicolò aspetta, l'ha postata questa cosa anche sulla pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi.
8: Iscrivetevi se non siete ancora amici anche su Facebook.
7: Vuole il video della verticale del maestro Bernardini.
8: Allora dopo la realizziamo.
7: Prima o poi dovremo
8: facciamo una
7: farlo.
8: Ripresa.
7: Sì.
8: Dice poi.
7: Sì.
8: Il maestro dice
7: sì.
8: poi.
7: Poi lo chiediamo ai nostri amici dei social, della redazione social.
8: Sì.
7: Poi buon pomeriggio a tutti voi amici del Mangiadischi. Vincenzo da Salerno, oggi grande caldo ci dice
8: a Salerno. Però, sugli scogli
7: sì.
8: Vabbè, può fare un tuffetto e rinfrescarsi.
7: Ma infatti. E poi c'è anche Carla che ci scrive da Siracusa, dalla Ducea di Nelson a Bronte, enclave inglese per circa 200 anni.
8: Ma
7: nel
8: che
7: cuore
8: bello
7: della Sicilia. Sì. C'è dall'inizio anche Sandra.
8: Ciao Sandra.
7: Anche Michele dalla Parabiago Bene ci chiede.
8: Che dice Michele?
7: Ci chiede una curiosità sull'ascolto di un brano sotto forma di canzone.
8: Sì.
7: Dice: l'attenzione che io porgo, essendo musicista, quando ascolto è quasi esclusivamente sulla parte musicale.
8: Sì.
7: Riguardante la scrittura melodica, armonica, l'arrangiamento. A volte succede che delle frasi molto significative rapiscano anche la mia attenzione. Domanda: c'è qualche frase che vi ha colpito in un modo particolare? Tipo: ho scritto t'amo sulla sabbia e via dicendo.
8: Ci devo pensare.
7: Ci pensiamo un po'.
8: Sì,
7: va bene.
8: Durante il primo brano penserò a questa cosa.
7: Il primo brano che è una richiesta di Andrea da Forlì.
8: Arrivata. Che ti è dispiaciuto molto.
7: Sì, perché è proprio una band che non posso proprio sopportare. Sì. La Dave Matthews Band, So Much to Say, un disco bellissimo che si chiamava Crash. Eccoli qua.
9: A

0: Che belli,
1: che bella chiusura con questo baby
0: Dave Matthews Band, So Much To Say. Abbiamo cominciato così questa puntata,
1: canzone che dicevamo avrà una trentina d'anni, se non di più.
0: Come no, sì,
1: eravamo piccoli,
0: metà degli, forse ha proprio 30 anni, forse 96? Era il 96 quando è uscito Crash della Dave Matthews Band, di cui io mi sono innamorato all'istante,
1: come io mi sono innamorata della nostra squadra.
0: Quale squadra?
1: È quella che c'è nell'oltrevetro che ci fissa.
0: Ma c'è quel bell'uomo con la barba, dici?
1: L'hai visto? Il più paziente dei nostri colleghi tecnici.
0: Sì, Alessandro Pazienza in console, Luca Bernardini in regia
1: e Federica Forni in redazione, al microfono, tutto.
0: Forni è multitasking. Poi ci saluti da Rimini, ci dice Giancarlo, pausa pranzo con salmone marinato buonissimo.
1: Buono.
0: Beato te. C'è anche Francesco da Martina Franca. Poi ieri c'era il tema delle canzoni da portare sull'isola deserta.
1: Sì.
0: C'è chi ci dice Summer on a Solitary Beach, dice Andrea.
1: Una sola ne possiamo portare.
0: No, c'era il disco in realtà,
1: tu
0: però
1: che
0: lui
1: porti?
0: non lo so. I Quicksilver Messenger Service ci chiede Mauro dalla Maddalena. E poi ancora Glad l'abbiamo trasmessa proprio ieri, Giuseppe da Siracusa. Ci abbiamo chiuso la puntata ieri, caro Giuseppe, dei Traffic.
1: Quindi può riascoltare il podcast e se la gode
0: su Rayplay Sound, trovate tutto. Buona puntata del Mangialischi dalla Sicilia. C'è una nuova eruzione dell'Etna, ci dice Pippo.
1: Oh Pippo, quindi l'aeroporto di Catania potrebbe
0: di nuovo qualche problema,
1: qualche problemino.
0: E poi Marco da Moconesi, provincia di Genova.

0: Dice che da venerdì finirà le ferie e non potrà più ascoltarci. Dice: mi mancherete moltissimo. Una delle più belle trasmissioni che abbia mai ascoltato.
1: Ma grazie!
0: Addirittura!
1: Grazie!
0: Io non so se ho la forza di andare avanti.
1: E allora chiudiamo
0: punto.
1: Così. Sigla!
0: Già arrivano messaggi per la nostra ospite, che sarà Maria Pia De Vito, che tra poco sarà qui con noi.
1: Dalle due.
0: Quindi, caro Marcello, che ci scrivi, glielo leggeremo appena arriva. Luciano dice che lui pranza solo quando comincia il mangialischi.
1: Perfetto.
0: Quindi, vedi.
1: Come mio papà che cenava con il telegiornale.
0: Esatto, cioè. Esatto, esattamente così. C'è ovviamente nonna Ida che ci saluta.
1: Ciao nonna Ida,
0: esatto.
1: Immancabile.
0: Sì. Oh, poi un po' di notizie. Giacomo da Mestre ci dice che il 31 agosto,
1: sì,
0: quindi pochi giorni fa, per il mitico Sir Oliver Scardi, che è la voce e il volto dei Pittura Fresca, è stato l'ultimo giorno di scuola
1: da
0: collaboratore scolastico. Si è andato in pensione, però continua a suonare, e ovviamente questa cosa è uscita sulle cronache locali.
1: Che so che si dice collaboratore scolastico, però a me Bidello piaceva tanto, proprio con una, per una questione affettiva. Non ci ho mai visto nulla di
0: no, ma infatti poi per noi,
1: ecco,
0: di questa generazione si diceva Bidello e
1: sì,
0: basta.
1: Sì,
0: poi ovviamente
1: sì,
0: ci sono un po' di nuove regole di politically correct.
1: Politically correct.
0: E quindi così è. Giacomo da Mestre ha chiesto un brano di Bob Dylan.
1: Che tra un po' arriva, arriva in Italia,
0: esatto,
1: ben tre date. Tu hai conquistato il biglietto,
0: no,
1: Duccio.
0: No, no.
1: Le vogliamo ricordare, 2, 5, 7 novembre.
0: Beh,
1: Milano,
0: male.
1: Roma e Bologna.
0: Ecco, tu l'hai conquistato?
1: Io no, perché spero di non essere in Italia.
0: Ah, perfetto. Eccoci. Dove vai? Dove vai?
1: Me ne volevo andare un po', che ancora devo fare le ferie.
0: Ok, va
1: sì.
0: Bene. Comunque c'è una canzone che arriva da un disco molto duro dal punto di vista politico di Bob Dylan. Si chiama License to Kill e si rivolge un po' ai potenti della terra che fanno il bello e il cattivo tempo,
1: come ancora oggi.
0: Esattamente,
1: sì,
0: esattamente. È una canzone di più di 40 anni fa, eppure
1: attualissima.
0: Bob Dylan al Mangialischi.

0: E questo era Bob Dylan. C'è chi ti dice che Bob Dylan viene in Italia apposta per incontrarti, e Niccolò, come, perché te ne vai?
1: Niccolò, dubito. Credo no, ma dicevamo vero. Fuori onda con Duccio che si potrebbe anche fare una data europea.
0: Dici?
1: No,
0: sì,
1: ne fa tante. Chiederò a Dylan.
0: Giacomo ci ringrazia per aver passato questa canzone che lui adora. C'era anche Mark Knopfler alla chitarra, che se non ricordo male ha coprodotto il disco.
1: Penso proprio di sì.
0: Sì. E poi ancora, ho visto due volte Bob Dylan, ci dice Fabio da Milano, la prima agli Arcimboldi a Milano nel 2013 e la seconda a Lucca nel 2015, aperto da De Gregori. In entrambe le date lui non ha detto neanche una parola, neanche thanks alla fine delle canzoni.
1: Lo fa sempre.
0: Sì.
1: O almeno negli ultimi anni è stata sempre questa la sua modalità.
0: E beh, è un po' schivo quel ragazzo.
1: È schivo. Sì.
0: Roberto dice che è sempre bello sentire la tua voce.
1: Grazie Roberto.
0: Sì. Cinzia dice che anche per lei è la trasmissione più bella di tutte.
1: Quindi mangia dischi tutto l'anno.
0: Sì, tutto l'anno.
1: Occupiamo.
0: Complimenti anche da Edda di Torino, che ci dice che ha 88 anni, ci ascolta spesso, ci scrive spesso.
1: Ciao Edda.
0: Vabbè, insomma, le richieste sono tante. Salutiamo Alessandro da Rimini e poi anche Gianluigi, che ci ricorda che oggi nel 73 uscì il nostro caro Angelo di Battisti.
1: Tra qualche giorno poi parleremo di Lucio Battisti.
0: Esatto.
1: C'è la ricorrenza purtroppo della sua scomparsa.
0: Già. E poi salutiamo anche Fabrizio dalle Langhe, che ci dice che non scrive, quest'anno non aveva ancora mai scritto, ma vuole dire quella che lui definisce una stupidaggine, e cioè che la Dave Matthews Band per lui è un po' un incrocio tra Huey Lewis and the News e Peter Gabriel post Genesis.
1: Ah, vedi? Beh, insomma, diciamo che bello impegnativo.
0: Dave Matthews ha sempre detto che Peter Gabriel è uno dei suoi cantanti preferiti, quindi diciamo
1: che Fabrizio
0: non c'è andato lontanissimo.
1: Lontano.
0: Allora, noi tra poco andiamo a parlare del jazz italiano per le terre del sisma.
1: Perché è un bel impegno che si affronterà il prossimo fine settimana, il 5 e il 6.
0: È un grande evento, un grande festival che ormai è arrivato alla 12ª edizione, e c'è Maria Pia De Vito che è arrivata già in studio da noi. Tra poco la interrogheremo, però abbiamo molte cose da chiederle.
1: Per capire se è preparata.
0: Sicuramente è preparata. Ma io intanto andrei a virare sul jazz.
1: Io ricordo ancora la prima edizione.
0: Sì,
1: 2015.
0: Io non ero nato.
1: Non eri nato.
0: No.
1: Fu a livello emotivo molto forte.
0: Sì, è vero. Poi soprattutto per me che sono aquilano, insomma, vedere la città in quel modo, piena di gente, di musica, fu uno shock positivo, ma ci arriveremo. Ora, ieri è arrivata una richiesta di Vincenzo per un brano di Charlie Parker con Dizzy Gillespie al pianoforte, che è una
1: Quindi
0: anomalia.
1: Tu sei andato proprio a cercare quella...
0: Ovviamente. Con Max Roach alla batteria, Carly Russell al contrabbasso, insomma.
1: Ma tutte queste indicazioni le aveva date Vincenzo?
0: No. Aveva solo detto, mi interessa proprio per il fatto che Dizzy Gillespie in modo anomalo è al pianoforte. E quindi ci ascoltiamo questa chicca che si chiama Me in the Ring, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Sentite che meraviglia, sentiamo proprio questo pianoforte di Dizzy Gillespie.

0: bello, eh? Che bello.
1: Meraviglioso, bellissimo.
0: Che
1: bellissimo.
0: Dici, Luca Bernardini, dalla regia? Questo Dizzy pianista, vabbè, insomma.
1: Promosso, maestro.
0: Sì. Allora, i messaggi sono tanti, e poi ce n'è già uno per la nostra ospite Maria Pia De Vito, alla quale diamo il buongiorno e il benvenuto al Mangiadischi, Maria
2: buongiorno
0: Pia.
2: Buongiorno,
1: ben trovata.
2: Grazie per l'invito.
0: Ma figurati, adesso tu ci ringrazi, ma noi ti teniamo qua più di un'ora, quindi vediamo se alla fine ci ringrazierai ancora dopo questa intervista.
2: Jesus, speriamo.
0: Sì, assolutamente. Già arrivano domande per te, tra poco le leggeremo e,
2: certo.
0: E andremo a raccontare appunto questa 12ª edizione del Jazz Italiano per le Terre del Sisma, che è una grande manifestazione che ormai è diventata anche quasi l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del jazz in Italia, no?
1: Non soltanto sullo stato di salute del jazz in Italia, ma anche la cornice quest'anno si arricchisce. L'Aquila è sempre stata una città che ha accolto la manifestazione con grande entusiasmo, diventando parte creativa ormai da anni dell'organizzazione di questo festival che amiamo moltissimo. Poi quest'anno un ruolo in più, capitale della cultura, quindi tutto questo farà arrivare ancora più persone a sostenere il nostro jazz in una città che veramente ormai ha tanti anni dal sisma, sta rifiorendo e ne siamo molto molto felici.
0: Tra poco entriamo in argomento con Maria Pia De Vito, iniziamo solo dal titolo Riflessi. Come nasce questa idea di chiamare così l'edizione di questa annata del Jazz Italiano per le Terre del Sisma?
2: Perché il jazz si manifesta in talmente tante forme, unendo insieme tanti linguaggi attraverso l'improvvisazione, che l'una è un po' il riflesso dell'altra. E a noi piacciono tutti questi riflessi.
0: È vero, perché poi il riflesso può essere, prendere forma in tanti modi diversi, no? Tra il fatto, tra chi intende il jazz in modi diversi, tra chi arriva da generazioni diverse e trova una chiave per suonare e lavorare insieme, può prendere tante sfumature.
2: Certo, la prossimità tra i linguaggi è sempre il posto più interessante, secondo me.
0: Certo, è vero.
1: E beh, poi il jazz è contaminazione, quindi i riflessi ci sono sempre, no?
0: Allora, noi chiudiamo questa prima parte, prima di tuffarci davvero nella tua musica, Maria Pia, e anche in quella degli altri artisti che saranno all'Aquila per questi 2 giorni di grande jazz, con un brano di Joni Mitchell, che secondo me ti sta particolarmente a cuore, perché l'hai interpretato anche tu.
2: Sì. Joni Mitchell è uno dei miei numi tutelari, un'ispirazione continua e un artista in continuo movimento. Quindi, poiché il brano di cui stai parlando fa parte di un disco che si chiama Mingus, in cui è esploso tutto il suo essere prossima al jazz in tutto quello che faceva, allora, diciamo, mi piace ancora di più. Lo annuncio io.
0: Ce lo ascoltiamo, questa meraviglia di Charlie Mingus, e appunto poi arriveremo con questa musica al primo break del Mangiadischi.
1: Ma torniamo subito dopo.
0: E subito dopo ci
1: con
0: tuffiamo.
1: Con tante cose da dire.
0: Sì. Ci tuffiamo nei riflessi del jazz italiano.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Calegarin che vi parla, da Walter Vidoni sarà console e da Assunta Cannatà in regia. Ore 14:48 secondi e oggi finalmente inizia l'appuntamento quotidiano con Lignano Noir. Una 3 giorni in compagnia di Antonio Pillosio e Giacomo Plotzer, una totale immersione nel fascino del giallo in onore dello scrittore Giorgio Scerbanenko a cui il festival è dedicato. E seguono poi le anticipazioni della rassegna culturale diffusa Vicino Lontano dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, incontri, presentazioni, dialoghi, letture sceniche, musica, proiezioni e spettacoli con un unico spirito: tenere aperti spazi di riflessione, opportunità di comprensione e consapevolezza sui grandi temi del presente e sugli scenari del futuro. A tenere aperti spazi di riflessione, sì, ma a beneficio di generazioni diverse e diverse comunità. Bene, poi questo verrà fatto in un modo molto speciale. Con noi ci saranno il cartografo e guida alpina Attilio De Rovere, l'alpinista di fama internazionale, storico dell'alpinismo, guida alpina, opinion maker Alessandro Gogna, per confrontarsi su un tema curioso e molto interessante: di chi sono le montagne? E per concludere la rubrica settimanale di musica Ci vuole orecchio. Oggi si parla di percussioni e ora linea ai nostri inviati.
3: Lignano Noir,
4: in dedica al maestro del giallo
3: Giorgio Scerbanenko.
4: Un programma a cura di Antonia Pillosio
3: e Giacomo Plotzner.
4: E dagli studi di Udine, buongiorno e bentrovati a tutti. Da parte mia, Giacomo Plotzner.
3: E da Antonia Pillosio.
4: Vi diamo il benvenuto a questo speciale radiofonico interamente dedicato al Festival Lignano Noir, al maestro del giallo Giorgio Scerbanenko.
3: Ringraziamo Dario Nardini al mixer audio qui a Udine e a Trieste Walter Vidonis, sempre al mixer audio, e Assunta Cannatà in regia.
4: Saremo in vostra compagnia per 4 giornate, da oggi fino a sabato. Insieme faremo un viaggio nel mondo dei colori che hanno contrassegnato la vita e le opere di Giorgio Scerbanenko, perché non solo di giallo si tratta, in preparazione alla cerimonia conclusiva del premio Scerbanenko a Lignano. Sarà dunque un percorso ricco e intenso, ma speriamo anche possa regalarvi piacevoli scoperte e racconti. Ma non saremo da soli.
3: Non saremo da soli qui in studio, perché noi abbiamo 2 ospiti speciali che ci accompagneranno per tutto il tempo e nel corso del nostro speciale. Ci faremo guidare da loro come se fossero le nostre bussole del giallo e del crime a Lignano.
4: Introduciamoli e presentiamoli allora ufficialmente. Benvenuta a Cecilia Scerbanenko, curatrice dell'Opera Paterna e anima delle iniziative lignanesi.
5: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti.
4: E benvenuto anche ad Oscar D'Agostino, responsabile del settore cultura del Messaggero Veneto, nonché parte dell'organizzazione del festival.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Bene Antonia, ben trovata anche a te per questa avventura che condivideremo insieme da qui a sabato.
3: Pronti, pronti.

0: Pronti, pronti siamo. Cecilia Scerbanenko, cominciamo da te. A te l'onore e l'onere anche di cominciare, perché ti chiediamo proprio di aiutarci a introdurre il festival Lignano Noir. Cominciò tutto più o meno 30 anni fa.
1: Sì.
0: E perché si pensò di portare a Lignano Sabbiadoro un festival del genere?
1: Beh, perché Lignano è stato il luogo in cui è nato lo Scerbanenko Noir, si potrebbe dire, perché i romanzi più famosi di mio padre, che è la quadrilogia di Duca Lamberti, nascono proprio qui, esattamente al Palazzo Celeste, a Lignano City. E quindi con il comune di allora, con il sindaco che era Stefano Trabalza e con l'assessore Roberto Forster, si pensò di dedicare qualcosa a Scerbanenko e anche col Messaggero Veneto, fin da allora, fin da 30 anni fa. E si è cominciato anche allora con un premio, presentazioni di autori, proprio per quello che Lignano ha significato per mio padre, ha significato la libertà di poter scrivere quello che voleva dopo tanti anni di lavoro redazionale. E quindi è stato un modo di celebrare questa città, appunto, perché proprio era qua che erano nati i gialli di mio padre, non si poteva avere un'occasione migliore, uno spunto migliore.
2: Lui poi andava a scrivere proprio al Bar Gabbiano,
1: sì,
2: vero?
1: Sì, sì, andava addirittura a scrivere in spiaggia, questo famoso Bar Gabbiano, che è il primo bar in cui capitarono per caso mio padre e mia madre durante un viaggio in macchina. Perché mio padre andava a ispezionare i posti dove poi ambientava i suoi racconti. Quello era un periodo in cui aveva ambientato dei romanzi lungo la strada Romea. Una volta la percorsero fino in fondo e arrivarono a Lignano e c'era aperto soltanto il Bar Gabbiano. Era inizio stagione e da lì iniziò questo rapporto di amore e poi di amicizia con i proprietari del bar di allora, e addirittura gli fecero riaprire un albergo che era l'Hotel Astoria, perché era tutto chiuso, e da lì poi mio padre e noi andavamo in spiaggia a giocare e lui scriveva a macchina, non sul tavolino.
2: Ecco, e come si è evoluto poi nel tempo il festival?
1: Beh,
2: a fasi alterne.
3: Come le onde, come le onde del mare.
1: No, è stato molto, in realtà è sempre stato molto bello, perché è un festival molto amato, che ha un suo pubblico che lo ama molto, che lo segue, che chiede. E abbiamo avuto grandi soddisfazioni perché abbiamo fatto arrivare degli autori come per esempio Maurizio De Giovanni, poco prima che esplodessero, che diventassero famosi dappertutto, e abbiamo avuto nomi importantissimi come Carlo Lucarelli, che vabbè è uno dei come quello che ha definito per primo mio padre il padre del giallo italiano. Oh. Quindi anche con lui abbiamo un rapporto speciale. Però ci sono stati anche tanti autori giovani, che era un po' quello forse l'impianto del festival, cioè di cercare di mettere in luce anche autori giovani, autori particolari, come per esempio Alessandro Bongiorni o Massimo Gardella, anche Rosa Teruzzi, che però oggi è una scrittrice molto affermata. Quindi sì, abbiamo avuto questo sguardo un po' particolare, perché ho sempre pensato che a mio padre questo sarebbe piaciuto. Insomma, anche lui in fin dei conti è stato un pioniere nel suo campo, quindi forse rivolgersi anche a giovani scrittori aveva un senso in un premio dedicato a Scerbanenko.
0: Per l'appunto, un premio. Raccontiamo qualcosa sul premio, perché anche quest'anno chiaramente ne daremo conto in maniera diffusa sabato, però raccontiamolo, presentiamolo.
1: Allora, il premio abbiamo cominciato all'inizio subito con i racconti inediti, poi c'è stata una breve interruzione, poi abbiamo ripreso, e abbiamo ripreso ormai da molti anni, ed è un premio appunto dedicato, si intitola Scerbanenko et Lignano con la chiocciola, è un premio dedicato ai racconti inediti che vengono, poi a quelli vincitori, vengono pubblicati sul Messaggero Veneto e negli ultimi anni anche sul Giallo Mondadori. E anche qui il motivo è sempre quello, il legame con mio padre come padre del giallo, iniziatore del giallo italiano, e quindi di fare qualcosa di nuovo. E c'è una giuria, nella giuria ci sono dei importanti personalità del mondo dell'editoria come Francoforte, agenti letterari come Nicolazzini, poi c'è Luca Crovi che è un grande esperto di giallo, fatti proprio per mettere in contatto gli scrittori esordienti.

0: con quello che è il vero mondo dell'editoria.
1: Certo.
0: Non necessariamente scrivono però scrittori esordienti, devo dire che negli ultimi anni,
1: È
0: vero,
1: vero.
0: ci sono anche degli autori pubblicati che hanno cominciato a partecipare.
2: Ecco perché immagino. Oscar D'Agostino, il tuo legame invece con il festival, come nasce?
1: Allora, abbiamo detto che sono 30 anni del festival, ma in realtà sono quasi 31, anzi sono 31, perché nel 95 tutto nasce da una telefonata che mi fa sua mamma. Improvvisamente io lavoravo già al Messaggero Veneto e avevo scritto la recensione della riedizione di Garzanti di uno dei romanzi della serie di Duca Lamberti. Squilla il telefono, dico: sono la signora Monanni Sciabanenco, volevo ringraziarla per la recensione. E qua mi fa piacere. All'inizio ho pensato che fosse uno scherzo, perché era un periodo che al Messaggero ci facevamo gli scherzetti con i colleghi. E poi ho capito che era veramente lei, mi ha raccontato: ma sai, noi abbiamo una casa a Lignano, mio marito viveva a Lignano, anzi, ci piacerebbe incontrarvi. E così ci siamo conosciuti. Ho conosciuto Cecilia e quell'anno, con l'autorizzazione di Cecilia Sciabanenco, il Messaggero Veneto ha pubblicato, se ti ricordi, tre racconti ambientati a Lignano e abbiamo fatto una serata per lanciare lo Sciabanenco friulano, che era stato un po' dimenticato forse dal Friuli o anche dalla città. L'anno dopo è nata l'idea col Messaggero Veneto di organizzare appunto un premio dedicato al racconto. All'allora direttore Sergio Gervasutti ha subito entusiasticamente accolto l'idea e siamo partiti appunto con l'organizzazione della prima edizione del festival e della prima edizione del premio Sciabanenco per il racconto giallo.
2: Ecco un aneddoto degli inizi.
1: Io mi ricordo delle bellissime riunioni della giuria, c'era anche con noi Mauro Enzig, perché nel primo anno avevamo anche con noi lo scrittore Paolo Mauro Enzig, che sembrava una persona tranquilla, in realtà raccontava un sacco di barzellette.
0: Sì, è vero,
1: È
0: sembrava
1: vero?
0: così distante, compito.
1: Ci siamo, ecco, ci siamo anche molto divertiti. Sono stati anni molto. I primi anni sono stati anni molto belli, come diceva Cecilia, ricchi anche di personaggi. Abbiamo avuto Loriano Machiavelli, anche
0: Sì.
1: quell'anno, il primo anno ospite, Loriano Machiavelli, anche lui considerato uno dei maestri del giallo. Con Guccini ha scritto una decina, che è morto recentemente, ha scritto una decina di romanzi gialli, hanno scritto assieme una decina di romanzi gialli. Io ricordo anche con molto affetto Andrea Pinkez. Uno scrittore milanese, purtroppo anche lui scomparso prematuramente per una malattia, simpaticissimo, me lo ricordo sempre col boccale di birra e il sigaro in mano. Lui è stato tra l'altro, credo, il primo vincitore, uno dei
0: Sì.
1: due vincitori, assieme a Piero Colapricco, il giornalista di Repubblica, della prima edizione del premio Sciabanenco.
3: Beh, quindi sentiamo quanto sia stato molto sentito, partecipato e anche gioviale il costruire insieme e vivere il festival. E D'Agostino, qual è a questo punto però il suo rapporto con la figura dello scrittore Giorgio Scerbanenco?
1: Allora, io sono un appassionato di giallo. Ho sempre letto gialli fin da ragazzino. Nella biblioteca paterna dei miei genitori c'era naturalmente anche Giorgio Scerbanenco, in tutti e due aspetti, il giallo e il rosa, no? Perché c'erano le raccolte delle lettere che lui, delle risposte che lui dava alle lettere, nelle riviste femminili che dirigeva, ma c'erano anche i romanzi, quelli noir. E il primo libro che ho letto è stato Venere privata, ed è stato un flash. Lì è nato il mio amore 40 anni fa per Scerbanenco. Quindi poi conoscere la famiglia, avere la possibilità di intraprendere assieme a Cecilia questo percorso è stata una cosa molto bella.
3: Ci credo, lo si sente, lo si percepisce. Tra l'altro, domani sarà una
0: Sì.
3: puntata dedicata interamente alla scoperta delle opere della vita dello scrittore. Ci fermiamo giusto un momento per un po' di musica.

0: Torniamo in studio e continuiamo il nostro racconto del Festival Lignano Noir, però ci interrompiamo un secondo per così proseguire lungo il nostro racconto principale per una domanda che mi piacerebbe rivolgere a entrambi. E la domanda è la seguente: cosa fa del giallo un genere letterario così amato, intramontabile, appassionante in un contesto, diciamo così, dove da non tutti viene ritenuto il più nobile dei generi?
1: Ma per me, almeno a me, il giallo piace molto perché ha questa capacità di analizzare l'anima degli esseri umani e soprattutto le motivazioni e le motivazioni più profonde delle nostre azioni. E, non so se questa è la curiosità dei lettori, credo ci sia una parte di lettori che cerca questo, cerca delle storie avvincenti, dei personaggi con un certo spessore. E per questo il giallo si presta, anche per certi aspetti secondo me è anche l'erede un po' del romanzo ottocentesco, proprio per la ricchezza delle storie che può raccontare le nostre città, le nostre periferie, le nostre vite, i nostri desideri più nascosti, le nostre miserie. Credo che sia questa intrinseca ricchezza nel genere, che poi si sia poco considerato, mal considerato, non so.
0: Non importa.
1: Non importa, sì. So che a mio padre non importava affatto, era perfettamente consapevole di essere considerato uno scribacchino o addirittura un pornografo dai letterati della sua epoca, ma questo non gli importava.
2: Oscar.
3: Credo che sia un genere letterario, forse il genere letterario più capace di raccontare anche il presente. Lo faceva benissimo negli anni 60, lo ha fatto negli anni 70 e credo che lo faccia anche oggi. Credo che si possano raccontare certe cose attraverso i meccanismi del giallo e si riescano a fare molto bene. Mi chiedo, se fosse ancora vivo Giorgio Scerbanenko, cosa scriverebbe dell'Italia di oggi, della Milano di oggi
1: di tutto.
3: E di tutto quello che accade oggi. Sarei molto curioso di saperlo.
2: Tu all'inizio hai detto che appunto il tuo primo romanzo che hai letto è Venere. Esatto.
3: Venere privata.
2: La
3: sì.
2: Venere privata. E fu quello che gli diede il successo, fu uno spartiacque in qualche modo.
3: Altro che vinse un premio molto famoso in Francia e lì iniziò tutta la sua fama internazionale, sì. Non solo italiana.
1: Sì.
2: E quindi sì, secondo te lui che cosa penserebbe, diciamo, sul genere poliziesco solo?
1: Ma lui lo amava molto, chiaramente era forse il suo preferito, appunto perché poteva manifestare forse tutta la sua rabbia, tutta la sua frustrazione che non poteva manifestare nella vita, dove era una persona molto compita e controllata. E lo amava molto appunto per questa ricchezza, questa capacità che ha di il genere noir di esprimere il presente. Oggi credo che sarebbe un momento felice per lui, proprio perché siamo in una società che offre moltissimi spunti e peraltro secondo me molto simili a quelli degli anni 60, dove da un lato c'è questa ricchezza, questa crescita, questa ricchezza incredibile, e poi però sotto c'è invece un'estrema miseria anche umana, anche morale, una tristezza, insomma, che era un po' quello che lui era, questa contraddizione che lo affascinava. Quindi oggi sarebbe affascinato e scriverebbe tantissimo.
0: Sì, si troverebbe del materiale fertile in questa ambivalenza che c'è in noi, attorno a noi.
1: Sì.
0: E torniamo al festival, perché di Giorgio Scerbanenko ne parleremo domani, magari daremo qualche accenno anche delle prossime puntate, però che aspettarsi da questa edizione? Come si prepara anche Lignano ad accogliere il tutto?
1: Beh, ci aspettiamo dei bei racconti. Per prima cosa, quello che ci aspettiamo, che si aspettano il nostro pubblico di lignanesi e turisti, sono di nuovo dei bei racconti, interessanti che offrano degli spunti, e poi ci aspettiamo degli incontri interessanti che possano dare qualcosa a chi li ascolta. E quest'anno

0: Avremo poi un'anteprima, abbiamo anche dei romanzi storici, grazie ai nostri giurati ci sarà un'anteprima di un romanzo di Luca Crovi che viene presentato in anteprima e poi abbiamo col Messaggero Veneto un incontro sul true crime estremamente interessante, quello che cerchiamo di fare sempre, non so, di
1: Da
0: offrire
1: qualche
0: degli
1: anno sì,
0: spunti di
1: facciamo anche
0: qualità.
1: questo.
0: Sì.
1: Sì,
2: E Oscar, ricordiamo che a Lignano c'è anche l'archivio Giorgio Scerbanenko, giusto?
1: certo, c'è una stanza all'interno della biblioteca che, di cui Cecilia custodisce gelosamente le chiavi, e dove sono raccolti i materiali, gli archivi, i testi, c'è la macchina da
0: Riviste,
1: scrivere, ci sono le riviste, c'è la macchina da scrivere che ho avuto il piacere di portare io in macchina da Lignano,
0: Ah, sì,
1: da
0: è
1: Milano a
0: vero,
1: Lignano. C'è Giorgio Scerbanenko, insomma, se qualcuno volesse conoscere Giorgio Scerbanenko potrebbe partire proprio dall'archivio in Biblioteca Lignano, entrare in questa stanza delle meraviglie e incominciare a curiosare fra le carte, i documenti, le copertine, le
3: C'è di
1: riviste.
3: tutto. Se anche io e Antonio abbiamo avuto l'onore di sguardare di sbieco, Cecilia ci ha concesso gentilmente di accedervi. No, scherziamo, però effettivamente è un compendio, non è un compendio, è proprio l'intero Scerbanenko, perché domani scopriremo anche il pre-noir, che magari non ci si aspetta, però motiva anche quella attenzione più alla psicologia dei personaggi, credo.
2: E poi ci sono anche tante lettere di Scerbanenko che scriveva, ho letto, ai produttori anche quando, e poi scopriremo
0: Sì,
2: domani.
0: è uno dei libri che infatti presenteremo, è un saggio in parte anche sul cinema, di Scerbanenko, ci sono tutte le lettere con i produttori e con i registi che si trovano appunto nell'archivio.
2: Bene, e allora noi possiamo dire che Lignano Noir abbia inizio.
3: Abbia decisamente inizio, noi come promesso ci saremo domani, ci saremo venerdì e sabato in diretta da Lignano, dalla biblioteca accanto all'archivio di cui abbiamo appena detto.
2: Ma venerdì saremo lì alle 14 e sabato invece la mattina alle 11:30.
3: Esattamente, ringraziamo allora Cecilia Scerbanenko,
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: anche Oscar D'Agostino,
1: Grazie
3: chiaramente. Antonia, tu sei pronta?
2: Sì, certo.
3: Pronti, prontissimi tutti. Allora noi ci diamo appuntamento a domani e salutandovi auguriamo a tutti un buon proseguimento di giornata.

0: E mi gioco la carta dal mare ai monti, perché come promesso intanto ringraziamo Giacomo Plotzner e Antonia Pillosa di averci illustrato, introdotto a Lignano Noir, e noi ce ne andiamo in montagna, come anticipato, vicino lontano Mont, la rassegna culturale diffusa dedicata alle terre alte e alla montagna friulana, organizzata dall'associazione Vicino Lontano. Qui è stata in onda, ne abbiamo già parlato ad agosto, perché il 16 agosto ha inaugurato, terminerà il 24 ottobre, e oggi noi diamo un assaggio dei prossimi appuntamenti. A Malborghetto, proprio domenica 6 settembre alle 17:30, la Chiesa da Duga, sempre nell'ambito dell'iniziativa In Corda Doppia organizzata con Leggi Montagna, si terrà l'incontro di Chi sono le montagne. E oggi noi ne simuleremo un po' così questa tavola rotonda, e per farlo è qui con noi Attilio De Rovere, cartografo e guida alpina. Ben arrivato, Estate in Onda.
1: Buongiorno.
0: E con noi anche l'alpinista di fama internazionale, opinion maker, Alessandro Gogna. Ben arrivato, Estate in Onda.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, domenica ci sarà anche l'avvocato Valerio Pilleron, lo storico all'Università di Udine, Andrea Zannini, per conversare su questo tema che dicevamo molto interessante, curioso. Di chi sono le montagne? Attilio De Rovere, non tutti sanno che in realtà esiste un proprietario spesso per le montagne, una sorta di usucapione. Come funziona?
1: Pronto?
0: Sì, eccoci qui, pronti.
1: Era rivolta a De Rovere la domanda, chiedo scusa perché...
0: Sì, Attilio De Rovere.
1: Sì, adesso sono ritornato in zona... Dunque, il problema è che appunto la maggior parte delle persone pensa un po' alle montagne come delle entità di proprietà di nessuno, mentre in molti casi...

0: le montagne o i versanti delle montagne sono di proprietà privata o di proprietà pubblica, e così abbiamo preso lo spunto da alcuni casi di cronaca di che sono successi in varie parti delle Alpi per capire un pochino com'è questa situazione e qual è la realtà, insomma, della situazione.
1: Alessandro Gogna, senta, lei ha attraversato le montagne, abbiamo capito, lo sappiamo, insomma, lei è veramente conosciuto a livello internazionale. E la montagna di chi è dal suo punto di vista?
2: Ma allora, come ha detto prima Tilio, in qualche caso le montagne sono di proprietà privata, almeno così risultano. Nella maggior parte dei casi invece sono di proprietà, diciamo, comunale, cioè del comune a cui appartengono. Ma questo in se stesso si sta rivelando un concetto piuttosto insufficiente, perché appunto risale, questa proprietà risale ai tempi in cui le montagne non erano salite. Non erano circondate, insomma, a volte da folle di persone che vogliono salirne, e quindi questo problema non si poneva. Ecco perché oggi se ne parla soprattutto per un'insufficienza a livello di leggi.
1: Ecco, tra l'altro a Tilio de Rovere ci sono proprio degli esempi che parlano di questa difficoltà anche nel riconoscere di chi sia la montagna, al di là poi di quello che parleremo anche dell'approccio proprio personale, del rispetto per la montagna. Ci sono dei casi, per esempio recentemente nelle Odre in Val Gardena è stato messo un tornello a pagamento per poter accedere a una vista panoramica notevole. Che cosa è successo?
0: Beh, lì è successo il fatto che attraverso i social è stato promosso questo punto panoramico, che in realtà, cioè, quel che so io, è uno dei tanti punti panoramici delle Dolomiti, però appunto, essendo stato pubblicizzato in maniera così forte, è diventato un punto dove si è concentrata un po' l'attenzione di tutto, di tantissime persone, di tantissimi frequentatori, e frequentatori che hanno cominciato a percorrere questi prati di proprietà privata, in questo caso in maniera anche molto disordinata, e la reazione del proprietario che si vedeva appunto questi prati calpestati è stata quella di mettere un tornello e far pagare il biglietto. Ecco, questo
1: è un altro concetto di proprietà. Alessandro Gogna, c'è un'altra questione anche rispetto alla proprietà della montagna che attiene non solo al grande pubblico che frequenta la montagna così come in modo amatoriale, ma anche per i professionisti. La famosa diaspora tra l'approccio chiodatura o schiodatura delle vie in montagna. E qui si apre un'altra faccenda, sempre sul concetto di chi siano le montagne. In che senso?
2: Qui adesso siamo tutto, appunto, come ha già detto lei, in un altro campo, cioè non è più un campo legale dire questa montagna è mia. Qui si parla di proprietà, diciamo, forse con un termine magari non del tutto adeguato, proprietà più artistica, no? Cioè se una cordata, per dire 30 anni fa o 50 anni fa, ha fatto una via su una parete di una montagna, aprendola per prima, e poi dopo è invalsa la consuetudine che quella via si chiama in un certo modo, con i nomi dei primi salitori oppure con un nome di battesimo che loro gli hanno dato. E questo è una proprietà, come dire, immateriale, no? Stiamo parlando di una creazione che possiamo definire artistica. Se qualcuno in tempi successivi, per esempio oggi, per motivi che adesso qui è troppo lungo elencare.
1: Ma che invitiamo il pubblico a casa a venire direttamente domenica a Malborghetto per ascoltarvi.

0: insieme agli altri ospiti e approfondire certo. Sicuramente, questo certamente. Beh, insomma, adesso qui stiamo dando proprio un assaggio di quello che può essere il tema sul fatto di chi siano le montagne, di che tipo di rapporto e messaggio vogliamo lasciare anche al pubblico a casa, in nome del rispetto. Voi che avete frequentato assiduamente la montagna e continuate a farlo. Attilio De Rovere, qual è il messaggio che vuole dare al pubblico a casa sul senso di proprietà, tra virgolette, della montagna?
1: Ma più che ribadire il senso di proprietà, è sicuramente il senso del rispetto, nel senso che spesso quando si va in montagna si va in un ambiente dove vivono delle persone, dove appunto magari c'è anche qualcuno che effettivamente è proprietario, quindi bisogna, specialmente in certe situazioni, trovare sì, prima di tutto essere rispettosi di dei luoghi e delle persone che vivono in questi posti.
0: Certamente, anche perché ci sono tre punti di vista fondamentalmente: chi vive la montagna perché la abita, chi la frequenta perché è un appassionato, e poi c'è, diciamo, la parte più ampia, di fatto la parte turistica. Alessandro Gogna, quale messaggio allora alla fine porterà anche a questa tavola rotonda domenica prossima?
2: Ma io credo che si può fare un paragone con una proprietà precisa, che è per esempio quella del mio giardino, per dire, no? Che è delimitato da una ringhiera, insomma, è una proprietà. E beh, se c'è il rispetto, e questo purtroppo a volte non è così, ma se ci fosse un pieno rispetto, non ci sarebbe bisogno neppure di parlare di proprietà.
0: Ecco, io attingo a un libro di Andrea Zannini, che sarà ospite domenica assieme a voi, Controstoria dell'alpinismo, che in apertura cita una frase di Bertolt Brecht, Domanda di un lettore operaio del 1936. Il giovane Alessandro conquistò l'India da solo? Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco, quindi forse che veramente l'unione fa la forza, insomma, e tutti insieme possiamo cambiare l'atteggiamento. Io ringrazio Alessandro Gogna e Attilio De Rovere di essere stati in onda e di averci così introdotto a questo tema curioso, interessante, di chi siano le montagne. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Bene, Martina Callegarini al microfono, Walter Vidonis alla console, Assunta Canatà alla regia, vi ringraziano e adesso vi lasciamo sulle note di fatto di Ci vuole orecchio.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, la nostra rubrica del mercoledì dedicata alla scoperta degli strumenti musicali. Non sono da solo, chiaramente, insieme a me il mio luminoso compagno di viaggio, Dario Caroli. Buon pomeriggio anche a te.
1: Buon pomeriggio Fabio, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi, oggi a quale strumento dedichiamo questa puntata?
1: Guarda, non è uno strumento, sono tanti strumenti, un po' troppi, un po' tanta fatica andare a elencarli tutti e comunque non ci riusciremo. Però ho pensato di chiamare qualcuno che ne sa qualcosa, insomma, una musicista che è un nostro corregionale, anche se ha un accento un po' strano perché arriva da oltreoceano, arrivato qua una quarantina d'anni fa, se non sbaglio. E si tratta del percussionista Fabián Pérez Tedesco, che ci parlerà proprio di un po' di percussioni. Buongiorno Fabián.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E allora, di cosa parliamo Fabián esattamente quando usiamo il termine percussioni?
2: Percussione è suonare.

0: per noi uno strumento che in realtà ha diverse maniere di suonare, con le mani, con le bacchette, con tante, insomma, sono tanti strumenti.
1: Dunque tu sei arrivato in Italia su consiglio di Guelfo Nalli.
0: Vero, è vero.
1: Che era un nostro collega dell'orchestra della Rai di Torino.
0: Rai di Torino, era primo cornista alla Rai di Torino e primo cornista al Teatro Colón di Buenos Aires. Io ero il timpanista del Teatro Colón e mi ha invitato, già che Messer Klinger, che era il timpanista, è entrato nell'organizzazione della RAI e ha lasciato l'orchestra e avevano bisogno di un timpanista e mi hanno invitato e sono entrato così in Italia, diciamo, suonando in RAI.
1: E poi sei arrivato qua al Teatro Verdi di Trieste.
0: Dopo pochi mesi ho fatto concorso, sono rimasto qua, mi è piaciuta la città. Percussionista prima, timpanista dopo al Teatro Verdi e successivamente insegnante al Conservatorio Tartini.
1: Percussionista e timpanista. Timpanista capisco, hai solo quegli strumenti lì davanti. Percussionista, con quante cose ti devi arrabattare in orchestra?
0: Sì, l'organizzazione non solo delle bacchette, perché ogni singolo strumento ha delle bacchette particolari, bisogna avere un sacco di bacchette, una borsa piena. E anche gli strumenti, non so, parliamo di un tamburo suonato in una marcia, suonato in un repertorio francese o in un repertorio tedesco, ha bisogno di diversi strumenti. Possiamo dire che i tamburi servono una ventina diversi per poter fare diversi tipi di musica, solo con uno strumento stiamo parlando.
2: E allora facciamo un piccolo passo indietro, andiamo nella Buenos Aires degli anni 60, il piccolo Fabian. Come si è avvicinato quindi alle percussioni? Con cosa?
0: Io studiavo sinceramente pianoforte e solfeggio quando avevo 4, 5, 6 anni. La mia insegnante di solfeggio, lungimirante, è molto brava, è stata una virtuosa del pianoforte, mi ha consigliato: tu adesso ne hai 5 anni, fra 15, 20 anni sicuramente ci sarà bisogno di certi strumenti. E lei stessa mi ha offerto clarinetto, fagotto e percussione. Ho scelto direttamente solo la percussione. Da là in poi mi ha avvicinato un insegnante molto famoso, era un musicista, insegnante di conservatorio, e di là è partito.
2: E provieni da una famiglia di musicisti?
0: Miei fratelli, mia sorella suonava il violino, mio fratello era primo violoncello della Sinfonica Nazionale. Come fratelli sì, come genitori no.
2: Però amavano la musica evidentemente, perché
0: sì,
2: vi hanno indirizzati,
0: sì,
2: assolutamente
0: sì.
1: Dal Sud America le percussioni però ti hanno portato anche a esplorare, non a esplorare, a buttarti in un genere che tu ben conosci, forse qua era molto meno conosciuto, cioè il tango.
0: Sì, il tango era conosciuto in Europa, sicuramente in Francia, perché ha un rapporto con Buenos Aires molto grande, molto forte, è stato già dopo la Prima Guerra Mondiale, no? Dove i primi suonatori di bandoneon e così andavano a Parigi, e quelli della Guardia Vieja, diciamo, fino alla Seconda Guerra Mondiale, e hanno intrapreso un rapporto molto intenso. In Italia forse meno in quel periodo. Io ho avuto l'occasione di suonare con Piazzolla al Teatro Colón, credo che sia stato l'anno 83, il concerto famoso che ha fatto al Teatro Colón, e da là mi sono un po' interessato alla musica. Certamente in formazione classica sono io, però dopo di là sono nate altre cose.
1: Percussione, diciamo, timpani, marimba, vibrafono, campane, chi più ne ha più ne
2: metta. Continua, vediamo quanti ne sai.
1: Glockenspiel,
0: triangolo,
1: no. Quadrato, cerchio, rombo. Ma quali sono gli strumenti più strani che ti è capitato di suonare?
0: Sì, diversi. Il suono della rana, il suono del grillo, come strumento grande, non so, per esempio il waterphone è stato uno strumento particolare.
1: E come è fatto?
0: È fatto di una specie di due lamiere saldate con dei tubicini di ottoni dai lati, con una sorta di colonna centrale dove si inserisce dell'acqua e dove esce anche l'aria, suonando con le mani, con bacchette, con l'arco del contrabbasso, colpendo diversamente, produce quasi, si può dire, il suono delle balene, perché hanno quel suono un po' che va sul glissando, che va dall'acuto al grave.
2: Non ce dico... lo puoi imitare?
0: No, assolutamente no.
2: Ci ho provato, Dario. Fabiano, tu però hai suonato davvero con delle orchestre prestigiose, con i migliori musicisti del pianeta, ma c'è un momento memorabile

0: Della tua carriera da musicista.
1: È stata un'occasione dove ho suonato con mia moglie e le due figlie in un concerto dove ho scritto apposta un pezzo per, è successo, non so, 10 anni fa circa, e quello mi sono particolarmente legato.
0: E infatti Fabiano, perché tu sei anche compositore, probabilmente il primo di questa stagione di Ci vuole orecchio, compositore, hai
1: Sì.
0: vinto anche il primo premio a Popoletto nel
1: Sì.
0: 2001, se non sbaglio. E com'è che ti sei dedicato anche alla composizione? Quando è che hai capito che era qualcosa che ti affascinava, magari?
1: È successo prima di quel famoso giorno che la mia insegnante di solfeggio mi abbia offerto la possibilità di studiare uno di quei 3 strumenti. Da quel momento in poi io sempre ho scritto musica, magari cosa molto rudimentare, sempre ho scritto, sempre mi sono messo il pianoforte e quindi ho un numero abbastanza grande di brani.
0: E ci sono dei brani che ti hanno messo davvero alla prova, che sia per la partitura o anche per lo strumento necessario?
1: Quasi sempre tutti, perché bisogna allenarsi sinceramente e studiare, ma certi brani sì, in orchestra, e beh, io ho suonato anche tanti concerti con solista di marimba, e sono tanti brani che certi compositori scrivono in una maniera abbastanza complessa che ti obbliga a studiare molto per riuscire a soddisfare non solo il compositore, anche riuscire a fare il brano decentemente.
0: E visto che magari devi avere nel tuo arsenale tantissimi strumenti, come fai a rinfrescarli ogni volta? Li possiedi tutti a casa? Hai una stanza soltanto per gli strumenti musicali?
1: Una stanza?
0: Ah,
1: No.
0: una casa!
1: E questo è poi il problema, perché gli strumenti sono grandi, voluminosi e sono numerosi. Diciamo, allenarsi non è semplice. Adesso che io sono in pensione, posso dire che un pochino di più mi alleno di quanto. Però
2: La casa un po' occupata, ma anche dormire fuori all'aperto non è male, no?
0: Solo d'estate, ecco. E cosa ascolta un percussionista?
1: No, io sono curioso con diversi stili musicali, per dire la verità. Non direi musica leggera, mi piace il classico certamente, la musica per percussione in particolare, orchestrale, sinfonico, musica da camera, corale, il tango mi piace particolarmente. Non sento musica leggera, anche se mi piacciono la musica leggera italiana. Tradizionale, storica, quella piace, sento, non conosco le parole, però insomma.
0: E noi, caro Fabian Perez, tedesco, scusa la pronuncia chiaramente, chiudiamo le puntate di Ci vuole orecchio con una sinestesia. Io di solito chiedo a che colore assomiglia il suono dello strumento di puntata e quale profumo, secondo te, ha questo suono. È un po' difficile con le percussioni, quindi ti chiederei di individuare uno strumento e se puoi descrivermi il colore che associ a questo suono e anche il profumo.
1: È molto difficile da rispondere, bella la domanda, non me la sono mai messa, però diciamo, sceglierei probabilmente un rosso o un blu su una marimba o un tamburo a primo colpo. Bisognerebbe rifletterci un attimo, però questa è la mia scelta.
0: E qual è il profumo del suono della marimba?
1: I fiori mi piacciono, la gardenia sarebbe un profumo accattivante, o il gelsomino, quei profumi intensi.
2: Pensavo il sandalo, no?
0: Del musicista, ovviamente.
2: Esatto.
0: E allora io sono sicuro, Fabiane, che abbiamo appena grattato proprio con l'unghietta la superficie per quanto riguarda le percussioni. Sicuramente ci risentiremo su queste frequenze, ma almeno per ora, grazie mille a Fabian Perez Tedesco per essere stato con noi. O, come diciamo di solito per chiudere le puntate, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos.
0: E allora io ricordo che l'appuntamento con Ci vuole orecchio è mercoledì prossimo ed è possibile riascoltare questa, tutte le puntate precedenti e anche quelle future su Rai Play Sound. E noi Dario, con cosa ci lasciamo?
2: Ascoltiamo subito qualcosa nel cui il Fabian è doppiamente colpevole. C'è un brano suo da lui suonato. Quindi ascoltiamo Fabian Perez Tedesco alla marimba. Non dico i nomi dei titoli perché sono in lingua ispanica e non vorrei sbagliare le pronunce.

0: Dario, cosa abbiamo appena ascoltato? Ricordamelo.
1: È un brano eseguito dal nostro ospite Fabian Perez tedesco, ma anche scritto da lui.
0: E che pronuncia questo Perez tedesco? Sembri quasi argentino. E l'Argentina mi fa pensare al tango. Non è che per caso c'è lo zampino di Fabian anche in un brano di questo genere?
1: Certo, come accennato da lui, adesso vi vogliamo proporre alcuni brani ripresi dal vivo nel lontano 98 da una formazione abbastanza neonata, quella del Triestango, in cui il nostro Fabian si esibisce al vibrafono e alle percussioni, con Stefano Furini, Maurizio Marchesic, Corrado Gulin e Angelo Colagrossi.

0: Programmi regionali dell'accesso.
1: Buon pomeriggio ai radioascoltatori da Rina Parovel del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste ed è qui con me, gradito ospite, padre Luigi Moro.
2: Pace e bene a tutti voi.
1: Caro padre, oggi abbiamo il seguente argomento. E San Francesco ci insegna ad amare la natura. Cosa c'è?
2: San Francesco, nell'inverno del 1225, dopo aver dimorato 50 giorni in una capanna a ridosso le mura del monastero di San Damiano ad Assisi, Francesco era ormai molto malato, crocifisso dalle stigmate, quasi cieco e incapace di sopportare sia la luce del sole che quello del fuoco. In una notte di sofferenza, sopportata nella preghiera, la mattina presto chiamò i suoi compagni e disse loro che il Signore gli aveva promesso che lo avrebbe accolto nel suo regno. Pieno di gioia per questa grazia, decise di comporre nella lingua dei poveri, il volgare umbro, una nuova lode per ringraziare il Signore del dono delle creature, senza le quali non possiamo vivere e che sono segno del suo amore. Francesco lo chiamò Cantico di Frate Sole, conosciuto anche come Cantico delle Creature. Questa è la prima testimonianza della lingua nascente italiana. Francesco, nello spirito e nel raccoglimento con Dio, coglie la preziosità dell'esistenza e coglie una vicinanza, una continuità con tutte le creature, tanto da chiamarle fratello e sorella. San Francesco dice così nel Cantico: lodato sia il mio Signore con tutte le creature, specialmente il frate Sole, che è giocondo, illumina noi e le cose belle e radiose con cui noi le riceviamo con splendore. Lodato sia mio Signore per sorella Luna, le stelle, che sono chiare e belle. Lodato sia mio Signore per frate Vento, per l'aria, le nubi, il sereno, ogni tempo, per lo quale le tue creature dai sustentamento. Lodato sia mio Signore per sorella Acqua, per la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Lodato sia mio Signore per frate Fuoco, per lo quale illumina la notte ed è bello e giocondo, robusto e forte. Lodato sia mio Signore per sorella nostra Madre Terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti, colori, fiori ed erbe. Lodato sia mio Signore anche per nostra sorella Morte Corporale, che nessun uomo può scappare. Guai a quelli che moriranno con il peccato mortale. Ecco allora San Francesco che si

0: rende vicino ad ogni creatura, chiamandola per nome e cogliendo in ogni creatura la bellezza con cui il Signore le ha composte e le ha fatte per gloria sua, sì, ma la gloria sua di colui che le ha create passa attraverso l'intelligenza e la volontà umana nostra, che sa riconoscerle come prezioso dono, dare lode al creatore e guardare le creature e dire grazie Dio per il creato medesimo. La gratitudine deve sgorgare dal nostro cuore per saperlo offrire anche al Signore nella preghiera, quello che Lui nello Spirito ci permette di cogliere, che tutto il creato e noi compresi dentro siamo il dono più prezioso che c'è, siamo l'amore di Dio, siamo la pupilla negli occhi di Dio, siamo gloria di Dio. Noi tutto il creato è chiamato ad essere magnificenza di Dio, a cui noi però contemplandolo dobbiamo offrirgli la lode, e che si chiama il grazie. La gratuità è la prima forma di giustizia che dobbiamo imparare. San Francesco ha saputo dire grazie, grazie del sole, grazie della luna, grazie di tutto, grazie dei fiori, perché tutto ciò che c'è è stato fatto per noi, affinché noi si sappia ringraziarlo mattina e sera con una espressione semplicissima che è la fonte di ogni preghiera, il grazie. La gratuità, la complementarietà di tutte le diversità sarà ciò che riempie il cuore, e poi guardare anche in modo qualitativo ogni cosa, cogliendolo nella sua originalità. Per esempio, ciò che ogni cosa, ogni creatura, noi medesimi, qualsiasi cosa presenta in modo singolare una bellezza dove la si vede per esempio nella simmetria. Guardiamo anche la nostra faccia allo specchio. Si può dividere la nostra faccia in due parti speculari. C'è anche ogni fiore, anche una margherita. Se la si coglie, la possiamo resecare in due, e sono speculari, e diverse ognuna, ma speculari, belle perché contengono le forme della bellezza. Non manca nulla, non c'è anche il nostro volto, non c'è un occhio qui, un occhio là, c'è un occhio, ci sono gli occhi, però si trovano diametralmente opposti in una linea che risecca il volto, quindi c'è una radiosità anche, per esempio, nella personalità anche nostra. Presentiamo agli esterni un qualcosa che magari noi non cogliamo, ma gli altri colgono. Per esempio, una persona buona cosa offre oltre che la bellezza del volto? Offre una radiosità, qualche cosa che altri vedono e magari tu non vedi. Per cui c'è una bellezza che viene colta, e questa bellezza ci fa portare, come San Francesco, la nostra preghiera in alto, ripetendo sempre grazie, grazie Signore. L'ecologia, San Francesco ha messo le basi per una riflessione sull'ecologia. L'ecologia, dunque, che oggi viene messa in discussione perché la tecnologia esagerata porta molte volte a sciupare il creato, sporcarlo. Noi siamo chiamati a custodire tutto questo. Siamo chiamati dunque a operare anche nei confronti di questo mondo, operare il bene di esso, custodirlo, consegnarlo alle generazioni future come un dono, non sciuparlo. Dunque San Francesco è il primo ecologista, colui che esprime in un cantico l'attenzione per il creato e per tutto ciò che esso contiene. San Francesco ci presenta dunque un atteggiamento che anche in questo tempo dobbiamo sempre avere, l'atteggiamento di essere grati, di saper leggere in ogni cosa la presenza di colui che ha posto nell'essere le cose. Un esempio, un fiore. Cosa dice ai tuoi occhi un fiore bello, se non la bellezza di colui che te l'ha dato? Cosa dice dunque un fiore? Dice il sorriso di Dio per te. E così ogni cosa dice la preziosità che il Signore ha voluto consegnarti alla contemplazione dei tuoi occhi. Per cui l'unica risposta è come San Francesco: grazie Signore per il fiore, per la luna, per le stelle, grazie della mia esistenza. E la gratuità è la prima forma di preghiera che il cristiano deve apprendere.
1: Grazie, grazie Padre Luigi. E quest'anno proprio facciamo gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, e dobbiamo anche ringraziare di tutte queste cose che ci ha insegnato a ringraziare Dio proprio con la sua preghiera, con le sue lodi. E caro padre, non ci resta che salutare i nostri grandi ascoltatori, e da Rina Parola del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste e da padre
0: Luigi Moro, pace e bene a voi tutti.
1: Un saluto a tutti, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sul blackout informatico che tiene ostaggio da ieri pomeriggio la rete del gruppo sanitario del Policlinico Triestino, sta indagando la polizia postale, che non esclude un caso di hackeraggio. Morto a Cividale un ciclista di 65 anni, investito da un furgone a un incrocio sulla statale 54. La regione è pronta ad allargare la platea delle imprese beneficiarie dei sostegni per il caro carburante. 6.800 le doppiette in regione pronte a sparare, aperta la caccia nelle 235 riserve regionali. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Choc. Migliaia di analisi, cartelle cliniche dei pazienti inaccessibili, come inaccessibile l'intero sistema informatico del gruppo del Policlinico Triestino, che comprende strutture convenzionate quali Salus Spinetta del Carso e numerosi laboratori diffusi sul territorio. La direzione della struttura sanitaria si è vista costretta a sospendere analisi e ricoveri e assieme alla polizia postale sta cercando l'origine del crashdown informatico.
2: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento del lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava e quindi siamo venuti di persona a vedere. Era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
3: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo policlinico triestino, dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
4: Devo ritirare un referto, con questo referto io sono subordinato a un intervento. È un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già, vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro praticamente e refertare il giorno 2.
3: L'azienda, con la polizia postale, sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
5: Ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia, quindi dell'informatica. Stiamo provando ad accogliere il numero maggiore di pazienti possibile.
3: Il blocco interessa tutte le strutture regionali del gruppo, rimaste immune all'attacco quelle presenti nel resto d'Italia. Da oggi riprenderanno le visite private, ma i referti saranno rilasciati solo cartacei. Il resto ancora sospeso.
6: Stamattina ho cercato di chiamare, ovviamente non funzionano i telefoni, pertanto non so. Mi ha detto che domani, entro la giornata, mi contatterà per quando, anche perché sto prendendo il colirio per allargare l'occhio e sospendere, vediamo quando.
3: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un ciclista è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone a Cividale lungo la strada statale 54 in località San Guarzo. La vittima è un uomo di 65 anni, residente a Udine. Secondo una ricostruzione, il ciclista non si sarebbe fermato a uno stop immettendosi sulla strada statale proprio mentre arrivava un furgone. Inutili i tempestivi tentativi dei sanitari di rianimarlo. Il caro carburante in cima all'agenda della giunta regionale, che prevede nuovi sostegni alle imprese. Attualmente al bando, sostenuto con 4 milioni di euro, hanno partecipato 255 imprese. L'obiettivo è allargare il numero dei beneficiari abbassando i coefficienti richiesti.
7: Il caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La regione

0: e punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10,5 milioni stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai Confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. Una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Pordenone non può negare l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso la capitale italiana della cultura per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei degli Agnostici Razionalisti UAR. E quanto afferma la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione degli Atei contro il provvedimento del sindaco Basso, definendolo di fatto censorio. Concedere il monopolio del potere autorizzatorio dell'uso del logo a una sola parte politica, si legge nella sentenza, significherebbe negare in radice il concetto stesso di cultura e anche quello di democrazia. I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo UAR di Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. L'aeroporto di Trieste ha un boom di passeggeri e di collegamenti, ma mancano i controllori di volo. Emblematico il caso di un volo proveniente da Londra che non ha potuto atterrare a Trieste perché mancavano i controllori, che avevano già esaurito le ore straordinarie. A sostenerlo la CISL.
2: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo però la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione è fondamentale. Il sindacato ricorda che a Ronchi dei Legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno nei soli mesi di giugno, luglio e agosto le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale, sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo da sereno poco nuvoloso, le temperature registrate poco fa, Trieste 28 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia 32 gradi, Udine e Pordenone 30 gradi e mezzo, Tolmezzo 27, Forni di Sopra e Tarvisio 22 gradi, Sappada 21, Piancavallo 19, Monte Zoncolane e Lussari 16 gradi, Agrado 29 gradi, Alignano 30 gradi, temperatura del mare 26 gradi, le previsioni. Domani temperature ancora pienamente estive, sopra la norma del periodo. Su pianura e costa il cielo sarà poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso e variabile nel pomeriggio. Le It's Academy in regione offrono complessivamente

0: 32 percorsi post diploma con 640 posti a disposizione. L'offerta formativa distribuita su tutto il territorio è frutto anche della programmazione condivisa dalla regione con le quattro fondazioni ITS Academy. L'ITS Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese, circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Un modello, ha sottolineato l'assessora Rosolin, che si traduce anche in risultati occupazionali. A un anno dal diploma in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS. La violenza di genere si combatte parlandone e mettendo in campo anche eventi sportivi che coinvolgano uomini e donne contemporaneamente. A Gorizia il 5 settembre si terrà il Memorial per non dimenticare le vittime della violenza e per sostenere il centro antiviolenza che accoglie sempre più donne maltrattate.
1: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiane, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale L'8%. Quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il Memorial per non dimenticare vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia dalle 14. Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire. Giulia Russo, SOS Rosa.
2: Che è importante parlarne, è importante parlarne però nella maniera corretta. Eventi come quelli che facciamo di sensibilizzazione alla cittadinanza sono funzionali proprio a far conoscere quello che è il lavoro del centro antiviolenza e soprattutto quello di sensibilizzare le persone ad intercettare prima che le situazioni diventino troppo gravi, ecco, da poter gestire, da poter risolvere.
1: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Aperta la stagione della caccia nelle 235 riserve di caccia regionali. Sentiamo quali sono le regole.
3: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve e 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Walter Otter Berton, commissario regionale straordinario di Federcaccia FVG.
4: Sono i girasoli e loro sono ghiottissimi e fanno dei danni incredibili, per quello viene dato anche questa caccia anticipata, per preservare anche l'agricoltura dai danni che questi animali possono fare.
3: L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. A livello nazionale il WWF denuncia un progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano anche chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della stagione sull'intero comparto montano regionale, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segnali di reale ripresa. Per le aree colpite di incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni.
4: Noi siamo disposti anche a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza e lo facciamo già in certe riserve qui della pianura dove la lepre è sparita, non la cacciano. Gli stessi cacciatori sanno regolamentarsi.
3: Dai cacciatori un appello alle associazioni ambientaliste.
4: Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e di collaborare assieme per mantenere la flora e la fauna, perché è un dito di tutti, no?
3: Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E con questo servizio chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento alle 18.30.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: La ville è azienda, la ville è famiglia e si vive, si produce in tas ville, se si inventi in storie, se si inventi in ricette, se si inventi in nuove mood di produci, sempre con sapienze antiche e amor infinite. Alle queste c'è che l'ignora l'inquadre, il progetto d'associazione itineraria FVG, un progetto che si svolgerà da domani ai 3 di settembre fin ai 27 per 4 incontri che mettono insieme storie, art, imprese e gastronomie. Appuntamenti che stanno denti da sesta edizione del Festival dei Tiepolo e dal 600 in Europa, dirigiuta artisticamente da dottoressa Maria Paola Fratolin. E di questi appuntamenti settembrins l'itineraria FVG dedichino questa nuova puntata di Way of Evelyn D, programma come che sapete scaleduti in Marileng che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e su Rai Play Sound. Un mandia di duci Alessio Screma al microfono e un saluto a collaboratore di Itineraria FVG Sandra Guatto che è in linea con noi. Mandi Sandra.
2: Buongiorno a tutti quanti e grazie di venire invitati per contare appunto il 5 di settembre. Come ecco. Tu hai detto, è un programma di carattere storico, artistico e no gastronomico che rientra dal Festival del Tiepolo, che l'ha attaccato il 5 di marzo e che finirà il 31 di ottobre. E da questo festival noi vinceremo appunto di indagare, no, come le opere artistiche di Tiepolo dai suoi figli, ma anche un ete, il 600, che è veramente vivarose, pieno di possibilità di non solo studi, ma anche di confronto con i team di voi, quindi vengono dai concerti, vengono indagate le musiche, anche riguardando su Redut Mozart, che è nato fa, avevano fatto dei convegni che riguardano le opere artistiche, dagli incontri di carattere geopolitico con Federico Rampini, e infine a ottobre un convegno per riguardare Ludovico Manin, dai 30 anni dalle sue nascite, ma soprattutto come ultim doge di Vignesi, che le critiche dal Vocent lo ha tutto un po' da un chiantone, e quindi il scopo è che lui comprende il ruolo di chi sono importanti figure politiche e sarà in proprietà di la Manin.
1: Certo, un programma vivarose di tanti eventi, oltre 40 in tutto il grande cartellon, per mettere insieme a ponte ricerche e divulgazione, istruzione anche, perché avete fatto un progetto legato ai costumi dal 600 con scuole da nostra regione, art, musica, artigianate e enogastronomie. E le proprio in questo focus, no? Storia, art, imprese, las villas come aziende produttive dal 600. Sono quattro i luoghi che sono stati individuati. Il primo appuntamento alle proprie domani, oi, by 3 di settembre, a Sis, in tal Chistiel di Arcian di Sore. Continuus di ciò che si tratta e dal percorso che avevi svierto al pubblico.
2: Sì, si tratta di un percorso che le ha alle ville, ma non anche pensino alle ville, pensino semplicemente ad un look di plasè e di vacanze. In realtà, fin dalle origini, se pensino i primi ville di epoche romane, vie vie, dal corso dei secoli, sono sempre stati look praticamente di produzione. Le tiere d'usatore di chi si bielis di Moris a Erinchieris lavorati con fatture, ma anche Lux Dolaca si scrive innovazioni per una produzione efficace, ma anche un sostegno economico.

0: E il nostro scopo è che proprio di faiodi come alle chistù fil rosca le durante i secoli queste attività, che è attività same ardine, bande e attività di imprese, e al di due gran parte di questi vilis anche mo a son vilis produttivi. E il territorio altresì ha presente effettivamente dalle aziende estremamente interessanti per le scelte di produzione che hanno proponuto. Per esempio, perché a Ciel di Artian, non dome le presentazioni dell'azienda Arcania, che appunto è leata alle proprietà dalla Castiglia attuale di Archian, ma altresì le aziende dai mus di Manute, loro fanno latte d'asina, e quindi è una produzione senza altri particolari, che hanno sparto in davvero dai team tra Popea e Cleopatra per arrivare a fine di questo, ma hanno permesso al frattempo anche di conoscere una realtà storica e artistica estremamente interessante e anche paesaggistiche. Perché no, come statuette di 4 centimetri, quindi non sarei ad Archian e dunque all'anfiteatric morenic più bien dalle nostre regioni, ma dopo passare a Casa di Manzano, quindi sì, ai Pis praticamente dall'abbazia di Rosas, la rin dopo a Burin Mont, Parvio di Villa Dragoni Danili, e mina finire il 26 di settembre tra le pianure praticamente furlane a Tapoyan per visitare Villa Pace.
1: Ecco.
0: Sono vili una diverse di che altre, e le prime addirittura un chiastiello.
1: Ecco, io ricordo che la prenotazione bisogna fare clamanti il numero 347 25 22 221 o scrivinta alla mail itineraria caiut itineraria fvg.it, proprio anche per permetti, no, una visita garantita in che sluce, cioè sono un lavoro importante, garantì anche, no, la loro il fatto di restare immacolata. E la formula è che proprio da visite guidate e dopo che dà la possibilità di fare das degustazioni. Ecco, questi itinerari al chiale, no? A varie anche tipologie di villes che vengono focalizzate sul Seicento in genere, no? A parte che dal Castello di Archian ha un fascino medievale, però ha anche denti dei fresks di Andrea Urbani. E allora domandi questo progetto se lo veis taccato proprio che quest'anno o se l'ha un storic?
0: Allora le visite ai castelli, alle ville sono già state fatte al cos da Jains per cure di itinerarie. Quest'anno si è voluto mettere di sì un punto particolare legato al Seicento, proprio perché come tu hai detto dal Chiastiel di Archian, che è un chiastiel dal 1100, stante ai documenti, dopo si sviluppa naturalmente dai secoli successivi, troviamo delle testimonianze importanti. Andrea Urbani è un pittore scenografo che lo chiatina anche a decorare i capelli dal domo di Udin, e quindi è un artista che ben si configura dal panorama, dalle pitture dall'epoca e dal titolo, ma Soredut vi invoglio da spazi proprio a queste aziende, non come una degustazione, ma proprio come presentazione innanzitutto, perché sono dalle realtà che poi tieni a conoscere, quindi dai un spazio importante. Ecco quindi che il contributo di questo progetto generale dal Tiepolo, oltre che la regione, avvio le Camere di Commercio Pordenone e Udi e le banche 360, che sono due entità che effettivamente accurano questo territorio per le loro competenze e hanno voglia di mettere in risalto insieme a noi anche questo aspetto produttivo. Ma diserai di più, in realtà, dal Castiglio di Archian, che appunto a queste suggestioni dal punto di vista sia architettonico di decorazione pittorica, vivo dalle presenze inaspettate, dal 1631 ad esempio Farinelli ha tenuto proprio un concerto dal Castiglio di Archian in virtù dell'amicizia con Pietro Grattoni d'Arcara.
1: Ah, benon, io chiappi l'occasione per fare una piccola polsa musicale per la ponte citando Farinelli, e allora ascoltinci

0: Vivaldi, Nuia di Mior, per contare il 700 e i quattro appuntamenti di quintri di storie e arti, imprese e economia, portati in levante associazione itineraria FVG che da domani ai 3 di settembre, finte 27 di settembre, all'Ufficio quattro appuntamenti alla scoperta di ville importanti da questa regione, scoperta anche il mondo produttivo e no gastronomico che sta da urno. Siamo in linea con la collaboradora storica Sandra Guatto, a vincontata dal primo appuntamento e anche das intenzioni divulgative da loro iniziativa, ma non a scuvierci anche ciò che succede più in davanti. Sabato, il 12 di settembre, a 6, a 6 in Tabile dei Conti Roman, a Chiesa di Manzan.
1: Sì, quindi si inta una zona, come che vendite, dove è la Bazzia di Rosaz, ma soprattutto una zona dove le produzioni dal vuoi e dal vin, anche mogue presente. D'altra parte, le costruzioni delle ville dei conti romani, anche se voi hai nome parzialmente visibile, perché ha avuto un incendio, un errore grave al Bozzent, ma non ha perduto assolutamente il suo fascino, le sue sorprese, una volta che si entra oltre che parte, che il mur che ha circondato tutto il parco e il giardino, si resta veramente senza flato. Marco Antonio Romano di Spilimbergo ha sposato Marzia di Manzano dal 1635 e con questo matrimonio, che è un matrimonio anche di interesse politico e naturalmente di interesse economico, è un'espansione profite fondiarie dal territorio che diventa le forze economiche e di sostegno anche per le famiglie.
0: Ecco, e andiamo in avanti col calendario, arriviamo a sabato 19 di settembre a Sissozera, a Villa Dragoni Danieli di Buri.
1: E infatti vi li si sposti a Buri in Mont e dal miez, dalle verdure e dai vigneti a Chiatin, Villa Bartolini Caimo Dragoni Florio Danieli. In Ons a Viconti in Zà, gli importanti sfameis che hanno da vite alle ville e che per cosa dai secoli naturalmente l'han vivute, l'han trasformate, ma sono ridotte ai voi di ricordare l'ultima famiglia, Marina Danieli, che dal 1995 ha scominciato un restauro estremamente importante. Perché che spesso succede che questi villis sono ridotti al Novecento a causa delle grandi guerre, ma anche della seconda guerra mondiale, hanno avuto

0: dai gangs o delle trasformazioni di uso impropri. E viene in questo restauro di un salone che era stato completamente cubiato praticamente di pitture, arrivate a mettere in luce proprio dagli affreschi dal 700 di Francesco Chiarottini, certo, che è stato uno dei pittori più interessanti dal panorama dal 700 di Civitate.
1: Questa è una biera, no, occasione per cui che venirà a visitare per le violi che slugs, che non sono così tanto accessibili, no?
0: No, sono proprietà effettivamente privati, anche se spesso effettivamente gli viaggi anche al pubblico in occasione di convegni, conferenze. Le realtà di questi vili sale proprio perché gli dai uno nome a far conoscere le realtà del territorio, di questi importanti sameis, ma anche di avere un sostegno effettivamente per continuare a passare queste proprietà dai secoli e sono ridotte di conservare le memorie storiche. Per esempio Villa Pace, che è l'ultimo appuntamento che noi vi a Tapoyan il 26 di settembre, sempre a 6 di sera, è una testimonianza architettonica estremamente interessante rispetto a che altri sono in passato in Chiarsiella attraverso una villa di ispirazione venete e arrivi a questo edifici che ha le forme di un cubo con dalle torri dai piantoni e le tipiche costruzioni di villi nobiliari che non chiamati proprio sul confine orientale come che le ville Coloredo in Slovenia o che dai Coronini dalle valle dal Vipacco. Ed è interessante queste ville perché che costruite dal 700 di Carlo Maria Pace von Friedensberg, che era un feldmaresciallo dall'imperatore Leopoldo I, avrà una ristrutturazione proprio dalla metà del 700, dove sono arrivati a mettere insieme degli elementi di gusto viennese, come ad esempio il bielissimo schialone interno, alle decorazioni invece di derivazione venete, attraverso i stucchi, attraverso le pitture.
1: Una bora interessante, una bora interessante.
0: Un panorama vario, ecco.
1: Sì, sì, la varietà tanto che caratterizza questo format, questo progetto, che dopo la polsa estiva dal Festival dei Tiepoli del 600 in Europa, come che ci ricordava, attaccato già i primi di marzo, come in settembre, permette proprio la visita di queste quattro ville, tre ville e un tistiel, a conoscere arti, imprese, economie, storie e territori. Avendo in mo qualche minuto, io domandi alla Sandra Guato, collaboratore storica, il tipo di utenze che vuoi già attirare dentro di questi progetti?
0: Ma di fatto utenze di ogni tipo, perché che attingono i fameis, con i frutti, che sono sempre di incuriosi, conosci dalle realtà un po' particolari, ma anche le persone interessate alle storie, all'arte, ai giovani Luis Caceri, appunto, una location come Casidiscumo per fare dalle fiesti per i loro gnozzi oppure con degli amici. Quindi è un'utenza diverse per età, per estrazione culturale, un'utenza anche che hanno seguito di tanti wines. Le visite e le degustazioni sono gratuite, e, però non domandi le prenotazioni, si paga dopo l'ingresso alle dimore. In ogni caso, sta telefoni alla segreteria o scrivi un'email e dare le informazioni precise, scaponite anche sul nostro sito. Quindi noi spettini tutte le persone curiosi di conoscere le storie, l'arte e soprattutto il territorio e le gastronomie a venire a Chiatano sta che sono 4 incontri a 6 di sera, il 3, il 12, il 19 e il 27.
1: Benissimo, grazie a Sandra Guato che ci ha accompagnato alla scoperta, alla conoscenza di questi 4 appuntamenti da la direzione artistica della dottoressa Maria Paola Frattolin sul sito itinerari fvg.it che ha tutte le informazioni della modalità di prenotazione. Io ringrazio voi ascoltatori e ascoltatori, ringrazio Giacomo Plotzner alla regia e Ugo Nicoletti alla parte tecnica. Mandia di tutti.

0: Adriano, era mai qui su Radio 1 il tuo
1: bellissimo,
0: primo singolo?
1: Wow.
0: Che
1: grazie
0: poi,
1: mille.
0: Grazie a te. Senti, ma era mai parla di una ragazza, di una storia d'amore?
1: Parla di una storia d'amore finita che poi porta il protagonista, in questo caso io, della canzone, a ricercare un po' di quei momenti in cui sì, non si era così tristi, non era finita, era un momento di felicità che poi si è rotto, come succede spesso. Quindi diciamo ho cercato anche di fare sia esperienza, parlare sia di un'esperienza personale capitatami anni e anni fa, ma che secondo me a volte può avere anche un appiglio per tutte le persone che magari si sono ritrovate in questa stessa condizione. Quindi quando scrivo qualcosa cerco sempre non solo di parlare di me, ma anche di cercare di coinvolgere qualcuno che si possa rispecchiare in queste cose. Quindi...
0: Ma lei lo sa? Io lo so che la domanda è un po' meno profonda.
1: Non ho idea, non lo so, devo dire
2: non
1: che non
2: c'è. Non se lo immagina nemmeno.
1: Sì, forse no, non lo so, devo dire, perché non c'era in realtà l'intento che
0: è
1: che
0: stato arrivasse. Uno spunto.
1: Sì, è stato uno spunto, perché credo che poi alla fine non sono uno che fa le cose per ottenere in cambio qualcos'altro, soprattutto artisticamente, quindi devo dire che non c'era quel secondo fine, c'era solo cercare di trascrivere delle proprie emozioni vissute in un determinato momento che facevano parte del mio vissuto, ma che ovviamente magari adesso sono completamente diverse, insomma.
2: E allora ringraziamo Adriano Moretti di essere stato con noi, di averci
1: grazie.
2: Portato nel suo mondo, che abbiamo detto essere un mondo fatto di cinema, di teatro, di musica, insomma, e anche di social media. E in bocca al lupo e viva
1: grazie,
2: il lupo per
1: crepi,
2: tutti.
1: Crepi. Grazie mille, veramente.
0: Grazie, grazie Adriano.
2: E nel frattempo è cominciata la nostra mezz'ora dedicata agli animali e lo vogliamo fare, cara Marzia, con colui che ha dato voce, ma grazie ai suoi dipinti, a quelle che sono insomma i suoi fumetti, agli animali di tutto il mondo e anche al rapporto.

0: rapporto, insomma, che noi abbiamo con gli animali. Sto parlando del maestro Bruno Bozzetto. Ciao Bruno, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao. Mi spiace che non sia riuscite a, non riusciamo a parlare, siamo in diretta, vabbè, ma uso il telefono.
2: Ti va benissimo, perfettamente, così. Forte e chiaro.
1: Perfetto, benissimo.
0: Bruno, ma come nasce questa tua incredibile passione per gli animali che poi decidi di mettere su tela, su carta, sui social anche?
1: Ma guarda, nasce probabilmente da bambino, ho sempre amato gli animali. Soprattutto mi trovo bene con loro per la, so come dire, per la immediatezza che ho con loro. L'animale non ti tradisce mai, l'animale ha una sola faccia. Quando tu vedi un animale sai che sarà sempre quello. L'uomo ha mille facce, l'uomo ti, oggi ti guarda in una maniera, ha un interesse, dopo domani cambia,
2: un altro.
1: L'animale è sempre uguale, quindi mi, come ho detto prima, ho sentito l'intervista e nutro per loro un grandissimo rispetto, perché con loro mi trovo bene, mi sento a mio agio e soprattutto mi sento a posto.
0: E ti senti te stesso, perché poi è quella la cosa bella degli animali, che ci permettono di esprimerci esattamente per quello che siamo senza giudizio.
1: Esatto.
0: Bruno, tu hai una passione sfrenata per gli animali, fanno parte della tua vita, l'abbiamo detto, tant'è che addirittura come compagna di vita hai avuto una pecorella che tu hai salvato. Belen, giusto? Si chiamava così.
1: Giusto, giusto. Sì, è stata una storia molto particolare. Vicino a noi, nel terreno accanto al nostro, passavano dei pastori e tenevano i greggi per qualche giorno a pascolare. Una mattina sono partiti verso le 3-4 di mattina e hanno lasciato un agnello appena nato, aveva ancora il cordone ombelicale.
0: Piccino.
1: E quindi poverina piangeva disperata, il contadino vicino a noi l'ha sentita, l'ha salvata e ci ha detto che lui non poteva tenerla, quindi l'ha tenuta mio figlio per un mese, che abita sempre qui accanto a me, e lei è cresciuta credendosi un po' un cane. Vedi, la grande scoperta che abbiamo fatto, e che è quella che poi mi ha fatto diventare vegetariano, è quella di vedere come un animale così semplice, così umile, così non considerato dalla gente,
0: sì,
1: sia così affettuosa e intelligente soprattutto. E questo mi ha fatto capire che un animale che viene maltrattato, tenuto in una gabbia o viene semplicemente portato al pascolo con i cani che lo inseguono, non potrà mai esprimere la propria intelligenza. E questo succede a tutti, succede alle galline, succede ai maiali, succede alle mucche, e questa è una cosa terribile.
0: E sono sempre sottovalutati questi animali.
1: Assolutamente no, non vengono considerati.
2: Anche perché, Bruno, oltretutto la cosa che desta curiosità è proprio questa, ovvero che lei ha vissuto con un animale generalmente considerato da allevamento e quindi non,
1: esatto,
2: affine all'uomo. Nel corso della tua vita tu hai scritto anche un libro, Doggy, dove hai raccontato il tuo legame profondo con i tuoi cani. Qual è,
1: sì,
2: la differenza che hai riscontrato tra vivere con la pecorella Belen, non so se l'ho detto bene, o con i cagnolini, proprio in modo semplice, farcelo capire ai nostri ascoltatori che forse non abbiamo mai accarezzato una pecora
0: o non ci abbiamo mai vissuto insieme.
1: Ma infatti quello che volevo farvi notare è che non ci sia nessuna differenza tra un cane e una pecora, così come non ce n'è tra una gallina, tra un maiale. Sono tutti animali che, se trattati in una certa maniera e se lasciati liberi di esprimersi, sono esseri molto intelligenti e molto sensibili, tutti. E noi, capisci, l'umanità fa una cosa terribile: noi, per soddisfare la nostra gola, uccidiamo 80 miliardi di animali all'anno. Ti faccio solo una considerazione: se noi uccidessimo gli umani con la stessa velocità, tutta l'umanità scomparirebbe in 17 giorni.
2: Non bisogna mai, ma la vita è sacra e va celebrata sempre.
1: Brava,
2: oltretutto,
1: brava, brava.
2: Bruno, tu sei un celebre e influente fumettista, sei un regista, insomma sei una persona che ha avuto tanti riconoscimenti importantissimi, e proprio a maggio hai avuto il David di Donatello. Raccontaci un po', a me, a Valentina.
1: Ah, guarda, è stata, ho preso tanti premi, ma questo sicuramente.

0: il più importante, perché l'ho ricevuto nel mondo del cinema.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Oggi parleremo del blackout che ha colpito le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino. Poi del caro carburante e dell'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi dalla regione ed infine sulla preapertura della stagione autunnale della caccia nelle riserve di caccia regionali. Un blackout ha colpito le reti informatiche della sanità regionale causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino, sospesi a tempo indeterminato ricoveri, visite e analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, di Opicina e di Muggia.
3: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento di lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava. E quindi siamo venuti di persona a vedere, era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
4: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo Policlinico Triestino, dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
5: Devo ritirare un referto, con questo referto io sono subordinato a un intervento. È un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già, vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro praticamente e refertare il giorno 2.
4: L'azienda con la polizia postale sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
6: Ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia, quindi dell'informatica. Stiamo provando ad accogliere il numero maggiore di pazienti possibile.
4: Il blocco interessa tutte le strutture regionali del gruppo, rimaste immune all'attacco quelle presenti nel resto d'Italia. Da oggi riprenderanno le visite private, ma i referti saranno rilasciati solo cartacei. Il resto ancora sospeso.
7: Stamattina ho cercato di chiamare, ovviamente non funzionano i telefoni, pertanto non so. E mi ha detto che domani entro la giornata mi contatterà per quando, anche perché sto prendendo il colirio per allargare l'occhio e sospende, vediamo quando.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il caro carburante in cima all'agenda della giunta regionale che prevede nuovi sostegni alle imprese. Attualmente al bando sostenuto con 4 milioni di euro hanno partecipato 255 imprese. L'obiettivo è allargare il numero dei beneficiari abbassando i coefficienti richiesti.
8: Caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La Regione punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10 milioni e mezzo stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il comune di Pordenone non può negare l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso Capitale Italiana della Cultura 2027 per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. E quanto afferma la sentenza del TAR della Regione, Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione contro il

0: stesso di cultura e anche quello di democrazia. I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo UAR di Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica, non può essere gestita come atto di indirizzo politico. E il Parlamento sloveno ha votato contro l'immunità parlamentare dell'ex premier Robert Golob, che così affronterà il processo per una nuova presunta influenza nel lavoro della polizia, all'epoca in cui guidava l'esecutivo sloveno. Golob stesso ha votato contro la propria immunità parlamentare, convinto che durante il procedimento dimostrerà la legittimità del suo comportamento. E l'aeroporto di Trieste registra un boom di passeggeri di collegamenti, ma mancano i controllori di volo. Emblematico il caso di un volo proveniente da Londra che non ha potuto atterrare a Trieste perché mancavano i controllori di volo, che avevano già esaurito le ore straordinarie. A sostenerlo la CISL.
1: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo però la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione fondamentale. Il sindacato ricorda che a Ronchi dei Legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno nei soli mesi di giugno, luglio e agosto le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale, sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Le ITS Academy in regione offrono complessivamente 32 percorsi post laurea con 640 posti a disposizione. L'offerta formativa distribuita su tutto il territorio è frutto anche della programmazione condivisa dalla regione con le 4 fondazioni ITS Academy. Nel dettaglio saranno 8 i percorsi dell'ITS Academy Alto Adriatico, 7 dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, 12 dell'ITS Academy Udine e 5 dell'ITS Academy LifeTech. Gli ITS Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria, pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Un modello, ha sottolineato l'assessore Rosolen, che si traduce anche in risultati occupazionali. A un anno dal diploma, ma in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS. La violenza di genere si combatte parlandone, mettendo in campo anche eventi sportivi che coinvolgano uomini e donne contemporaneamente. A Gorizia, il 5 settembre, si terrà il Memorial per non dimenticare le vittime della violenza e per sostenere il centro antiviolenza che accoglie sempre più donne maltrattate.
2: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiane, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale l'8%, quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il Memorial per non dimenticare vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia dalle 14.

0: Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire. Giulia Russo, SOS Rosa.
1: Che è importante parlarne, è importante parlarne però nella maniera corretta. Eventi come quelli che facciamo di sensibilizzazione alla cittadinanza sono funzionali proprio a far conoscere quello che è il lavoro del centro antiviolenza e soprattutto quello di sensibilizzare le persone ad intercettare prima che le situazioni diventino troppo gravi, ecco, da poter gestire, da poter risolvere.
0: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Scatta da oggi la preapertura della stagione autunnale della caccia, al punto della situazione delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione. Dopo il servizio avrà termine questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà alla rubrica Sconfinamenti, che oggi ci parlerà del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, in occasione dell'80° dalla sua fondazione, avvenuta il 17 febbraio del 46. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Walter Vidoni. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve e 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Walter Rotter Berton, commissario regionale straordinario di Federcaccia FVG.
4: Sono i girasoli e loro sono ghiottissimi e fanno dei danni incredibili, per quello viene dato anche questa caccia anticipata, per preservare anche l'agricoltura dai danni che questi animali possono fare.
3: L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. A livello nazionale il WWF denuncia un progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano anche chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della stagione sull'intero comparto montano regionale, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segnali di reale ripresa. Per le aree colpite di incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni.
4: Noi siamo disposti anche a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza e lo facciamo già in certe riserve qui della pianura, dove la lepre è sparita, non la cacciano. Gli stessi cacciatori sanno regolamentarsi.
3: Dai cacciatori un appello alle associazioni ambientaliste.
4: Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e di collaborare assieme per mantenere la flora e la fauna, perché è un diritto di tutti, no?
3: Basiliano, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.

cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo.

0: Fiume, a Fiume la Lega non c'era.
1: Sì, l'osservatorio di Pola,
2: la Tempra Dalmata,
3: la parte settentrionale dell'Istria,
4: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
5: una questione di Trieste,
6: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
7: Rovigno,
6: Rovigno-Capodistria.
8: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti una puntata dedicata agli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste e ne parleremo con due ospiti. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il presidente del Circolo, Pierpaolo Battaglini. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: In studio con noi la vice presidente del Circolo, Maria Cristina Benussi. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Cominciamo con una domanda che abbraccia il presente e il passato. La porgiamo prima alla professoressa Benussi. È visibile, secondo lei, oggi il segno che il Circolo della Cultura e delle Arti ha lasciato sulla città di Trieste? Vediamo da un lato umanistico, potremmo dire.
2: Certamente, è una domanda che mi fa molto piacere perché mi permette di ripercorrere a ritroso quella che è un po' l'anima di Trieste, che è stata catturata dai fondatori del Circolo, da Stuparici in particolare, rafforzata, e quindi la ritroviamo. Una delle anime di Trieste è proprio questa sua capacità di fondere insieme diversi saperi, diversi aspetti del sapere, e confrontarsi con lingue e culture molto diverse. Questo Trieste ce l'ha perché diverse istituzioni sono sorte proprio grazie anche a questa capacità del Circolo della Cultura e delle Arti di diffondere una polisemanticità culturale e letteraria. Non dimentichiamo che la famosa letteratura triestina è un'espressione creata nel 58 dal CCA con la pubblicazione della prima antologia di scrittori triestini che in Italia ha provocato poi vasti riflessi e vasti dibattiti sulla specificità di questa letteratura.
0: Quindi si parla di letteratura, ma si parla, potremmo dire, anche di teatro.
2: Certamente. Il Circolo della Cultura e delle Arti, grazie, ecco, vede, a un non letterato, a un artista come Mascherini, che si occupava di scenografia, che aveva impiantato una forma di teatro amatoriale, si chiamava La Cantina, nel 52, visto che a Trieste esisteva il teatro lirico Giuseppe Verdi, è stato promotore, insieme ad altri intellettuali di varia natura culturale, di quello poi divenne il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 52, l'apertura ufficiale in una sede che non era quella dell'attuale Rossetti è del 54 e questa creatura del CCA è cresciuta poi autonomamente ma in maniera molto vigorosa.
0: Così vediamo appunto i segni del Circolo della Cultura e delle Arti a Trieste. Andiamo all'ambito scientifico e andiamo quindi dall'attuale presidente Pierpaolo Battaglini. Ecco, dal punto di vista della scienza, cosa troviamo oggi a Trieste come lascito del Circolo?
1: Ma guardi, anche a me piace molto questa domanda, perché mi apre la possibilità di fare una piccola amichevole discussione su questo. Nel senso, quando si dice Circolo della Cultura e delle Arti, si immagina, ed è la verità questo, un'impronta prevalentemente umanistica, perché la cultura è umanistica e l'arte è umanistica, per umanesima intendo letteratura, arti visive e anche cinematografia, mentre la scienza la si associa alla tecnologia. Cultura e arte sono una cosa, scienza e tecnologia sono un'altra. Dal mio punto di vista, e questa è l'impronta che stiamo cercando di dare al Circolo, dal mio punto di vista non è così. La cultura, ad esempio, umanistica, arti visive, scultura, pittura, cinematografia, ha un grandissimo bisogno di tecnica. I più grandi pittori erano degli eccezionali tecnici, i più grandi scultori, architetti erano eccezionali tecnici, ma questo aspetto diventa minoritario, mentre lo scienziato viene visto come un super tecnico. Allora, a me piacerebbe molto poter rimettere insieme queste cose. Come si fa? Il Circolo è nato con un piccolo numero di sezioni, adesso sono una decina, arti visive, cinematografia, economia, letteratura, medicina, musica, scienze matematiche naturali e così via. E fino adesso quello che è successo è che ogni direttore di sezione si impegnava ogni anno a organizzare un certo numero di eventi che erano prevalentemente conferenze. Quindi fino adesso abbiamo lavorato dal punto di vista scientifico su conferenze un po' di tutti i tipi. Ha prevalso ultimamente la parte di medicina, perché il direttore di medicina è stato estremamente attivo. Adesso stiamo cercando di virare verso qualcosa che non è più un'attività spot, perché questo fa disperdere, non dà un'idea unitaria, ma verso manifestazioni più unitarie, più conseguenti, come degli eventi a puntate, e quindi cercheremo di rimettere insieme quella che è scienza con quella che è cultura scientifica, ecco, sì. Questo è l'obiettivo che stiamo proponendo.
0: E anche in passato il circolo si è occupato di questa fusione, di questa compresenza tra l'aspetto umanistico e quello scientifico, Battaglini.
1: Sì, in passato è sicuramente stato fatto, adesso vorremmo potenziarlo. Vorremmo potenziarlo perché, ripeto, il nome stesso, Circolo della Cultura delle Arti, ha sempre virato verso l'aspetto umanistico. Adesso non so se per fortuna o per disgrazia del circolo è arrivato un presidente che è più sul versante scientifico, e quindi si cerca di non di cambiare assolutamente niente, ma di aggiungere, completare un po' l'aspetto culturale generale che del sapere umano, che comprende anche la scienza in gran parte.
0: Approfondiremo, proseguendo questa puntata, anche le iniziative che dal punto di vista scientifico vogliono portare il circolo della cultura e delle arti anche a nuove forme di apertura verso il pubblico, a una nuova forma di partecipazione. Andiamo alle origini però, per capire come si sia arrivati oggi a 80 anni di cultura e arte a Trieste. Chiediamo appunto alla professoressa Benussi l'origine: il 17 febbraio 1946, cosa accadde?
2: Accadde una cosa molto, molto importante, perché era appena finita la guerra. Come si sa, Trieste era in bilico tra l'appartenenza all'Italia o alla Jugoslavia, non era ancora chiaro quale sarebbe stato il suo destino, e Gianni Stuparic, con altri 65 intellettuali appartenenti a tutti gli schieramenti scientifico-umanistici del caso, ha organizzato degli incontri per fondare questo circolo, che aveva come obiettivo primario quello di rivendicare l'italianità della cultura di Trieste, perché il rischio di, come dire, di finire con la Jugoslavia era avvertito come qualcosa di negativo. Poi avevamo gli americani qui sul territorio. Però non era, ecco, questo mi preme sottolineare, non era un'italianità di tipo esclusivo, ma era un'italianità che sul modello, diciamo così, della tradizione umanistica europea, latina, dell'impero romano, avrebbe accolto poi anche, diciamo, il diverso dall'italiano.

0: lo straniero, anche perché Stuparic aveva una cultura, cioè una tradizione familiare ebraica, era amicissimo di Zlatapér, italiano, ma con origini slovene. Quindi è chiaro che l'intellettuale triestino, quando parlava di italianità, era un'italianità inclusiva. Poi c'è il fatto che questo circolo avrebbe dovuto sostituire tre istituzioni importanti che il fascismo aveva soppresso: la Società di Minerva, il circolo artistico fondato da Rossetti, il circolo artistico triestino dove lavorava Veruda, e anche l'Università Popolare, che erano state chiuse durante il periodo fascista. E quindi Trieste aveva bisogno di una sede prestigiosa per, come dire, dimostrare a se stessa, prima che agli altri, la propria identità, che è un'identità estremamente plurima e non assolutamente rigida. E volevo riallacciarmi un momento a quanto diceva giustamente Battaglini, per dire che anche i letterati, nel loro piccolo, tengono sempre conto della scienza, non della tecnica, ma delle scoperte scientifiche. Cioè, Svevo senza Einstein non avrebbe scritto La coscienza di Zeno, ecco perché la letteratura di solito, quando è alta letteratura, entra nei saperi e poi li usa a suo modo, ci gioca, ma senza sapere scientifico poco avrebbe camminato con le sue gambe, quindi anche lei in qualche modo è legata nelle sue manifestazioni più interessanti, più evolutive a quella che è non la tecnica, ma la scienza, cioè la filosofia, in qualche modo legata alla filosofia. E quindi, come dire, il Circolo della Cultura e delle Arti aveva bisogno poi, ecco, di una sede prestigiosa che le è stata abbastanza immediatamente concessa, che è il ridotto del Teatro Verdi, dove allora i soci potevano andare a leggere i giornali di tutto il mondo che venivano in qualche modo, da cui si era abbonato, c'era cioè un abbonamento ai giornali, potevano venire a giocare a carte, famoso il circo della cultura delle carte, come veniva chiamato in maniera ironica, mostre, concerti, e i suoi, diciamo, direttori di sezione, tra cui Mascherini era uno dei più significativi, organizzavano anche feste, le cavalchine a Carnevale, per esempio, erano organizzate da me, dal Circo della Cultura e delle Arti, che in qualche modo usufruiva anche, diciamo così, dell'apporto intellettuale e culturale di autori non prettamente triestini, come Biagio Marin, per
1: Sì.
0: esempio, che è stato appunto direttore della sezione letteratura e poi presidente onorario nel 77. E questo circolo ebbe dei grandi riconoscimenti anche da parte, diciamo, del governo italiano. Ha avuto la medaglia d'oro di prima classe per meriti artistici dal presidente Leone, poi da Cossiga, Leone nel 72, più tardi poi da Cossiga, e ha avuto alti e bassi, cioè è partito in maniera, perché i tempi lo richiedevano, cioè la politica italiana richiedeva, no? Una presenza culturale forte, quindi è stato assegnato al CCA un ruolo molto impegnativo, e poi col tempo sono sorte anche altre associazioni culturali, quindi non era più l'unica presenza culturale a Trieste, e quindi ha dovuto adattarsi ai tempi.
1: Scopriremo l'adattamento ai tempi, la storia del Circolo della Cultura e delle Arti, realtà che compie quest'anno 80 anni. Continueremo a farlo con la vicepresidente Maria Cristina Benussi, con il presidente Pierpaolo Battaglini, dopo un intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti con la storia, il presente e il futuro del Circolo della Cultura e delle Arti, assieme al presidente Pierpaolo Battaglini, alla vicepresidente Maria Cristina Benussi. Ecco, proprio con la professoressa Benussi stiamo ripercorrendo la storia, le prime fasi, la nascita, le origini del circolo. Arriviamo anche a questi anni di espansione, di entusiasmo, espansione a livello quantitativo, a livello di partecipazione, ma anche un'espansione dal punto di vista degli argomenti che passano attraverso il circolo.
1: E passano tantissimi, perché sono centinaia gli scrittori, gli scienziati, gli economisti, i giuristi che vengono a fare conferenze. Erano conferenze molto frequenti, frequentati da un pubblico molto folto, molto denso, non c'era molto altro in città, per cui le conferenze del CCA erano dei momenti anche di mondanità, se vogliamo. Sono venuti qui El Samorante, Pasolini. Ecco, Pasolini, per esempio, dal punto di vista così della letteratura, è stato uno che ha promosso tutte le riflessioni sulla letteratura dialettale, anche istriana, anche, diciamo così, legata a quelle che erano le esperienze di Biagio Marin, che oscillava tra un dialetto gradese e uno invece così di origine veneto-istriana. E quindi è stata una presenza importante, perché poi si erano create anche delle aggregazioni tra intellettuali stesso, cioè andare a Grado a trovare Marin con Zigaina, con tutta una serie di attori con la Callas e con tutta una serie di attori anche attivi sul piano della produzione artistica, scultori e soprattutto cineasti, cinema, registi. Ecco, quindi il Circolo della Cultura e delle Arti ha creato questi microcosmi di cultura di diverso tipo, che in qualche modo però poi finivano per celebrare o il territorio o alcune tematiche esistenziali, culturali, scientifiche che emergevano da questo territorio. E quindi direi che ha avuto un'importanza abbastanza significativa anche sul piano nazionale.
0: Vediamo anche dal punto di vista scientifico, assieme al presidente Battaglini, la scienza partecipò fin da subito all'identità di questo circolo. Che scienza arrivò nelle conferenze, negli incontri del Circolo della Cultura e delle Arti, Battaglini?
2: Beh, una scienza, ripeto il concetto espresso dalla professoressa Benussi, mi verrebbe da dire a 360 gradi. Come ci ricordiamo, Trieste, quando è tornata all'Italia, è stata gratificata in un certo senso dall'arrivo di strutture e istituzioni scientifiche di altissimo livello. La SISTA, il Sincrotrone, le CGB, la scuola di fisica teorica, tantissime, e esponenti di tutte queste strutture sono

0: comunque passati dal circolo, sempre e con la forma della conferenza, dell'interazione col pubblico, dell'informare di quello che stava succedendo. Quindi anche da questo punto di vista il circolo è stato coinvolto, a dire poco, cioè partecipe, ecco, direi partecipe è la parola giusta, di questa invasione, fra virgolette, scientifica di Trieste. Purtroppo io non sono triestino, sono venuto da qualche decina d'anni, ma sono forestiero da questo punto di vista, ho la sensazione che Trieste non abbia recepito tantissimo questa invasione scientifica, nel senso l'ha recepita ma non se l'è goduta, non se la gode. È uno sforzo del circolo e proprio di far sì di amalgamare il più possibile questa enorme varietà scientifica con la popolazione.
1: Certo, far conoscere questo sapere, appunto, aprendolo a chi magari non mastichi la tecnica scientifica, esatto, ma abbia la curiosità per farlo battaglini. Perciò i grandi temi, immaginiamo, i grandi temi della scienza degli anni 50, 60 e 70 transitarono attraverso il circolo.
0: Certamente, certamente. Tutti quanti transitarono, sempre a seconda dello sforzo propulsivo dei vari direttori di sezione, alcuni più impegnati, alcuni meno impegnati, ma nella media, negli anni, tutti quanti gli argomenti hanno attraversato il circolo, o il circolo ha fatto in modo di proporli alla cittadinanza. Sempre in modo molto, come se posso dire, soft, molto delicato, senza mai imporre, semplicemente proponendo. Sapete bene, tutte le attività del circo sono assolutamente gratuite, tante volte quello che è gratuito è un po' sottovalutato, no? Perché se è gratis non vale niente, vale per tante cose, ma non vale per la cultura, immagino, però senza fare tanta gran cassa. Ma tutto quanto è passato in qualche modo attraverso il circolo, sì, non ci siamo persi niente, devo dire, che non abbiamo rinunciato a offrire niente.
1: Professoressa Benussi, tutto questo passaggio di cultura lascia qualcosa di tangibile anche all'interno del circolo, un archivio, una conservazione di tutto ciò che è arrivato al Circolo della Cultura e delle Arti?
2: E certo, questo è il nostro compito, insomma, conservare per tramandare anche ai posteri, a quelli che vivranno i 90 anni del circolo, i 100 anni del circolo, quello che è stato fatto. Questo è molto importante nella nostra tradizione. C'è un archivio che è stato poi anche digitalizzato, quindi volendolo si può trovare online, e certamente tutti i direttori di sezione fanno riferimento a quanto è stato fatto in questo momento, quindi direi che ci sono, ecco, se penso anche alla sezione musica, sì, ha avuto il maestro Zanetovic come direttore di sezione, è una sezione che ha offerto e sta offrendo alla città musica e sta investendo molto anche sui giovani musicisti. Ci sono per esempio molte collaborazioni tra Tartini, cioè sì, il conservatorio Tartini e l'Università di Trieste, il Circolo della Cultura e delle Arti da anni ha questo rapporto molto stretto, per cui cerchiamo anche di tenere molto aperto il vincolo, oltre che con il passato, anche con il presente e con il futuro, cercando di interessare le nuove generazioni a un qualcosa che altrimenti rischia di essersi perduto.
0: Sosteniamo anche tantissimo i giovani del Tartini, no? Con dei concorsi, con delle manifestazioni.
2: Sì, certo, infatti.
1: Ecco, proviamo a tenere aperta questa parentesi sui giovani e sull'attualità. Battaglini, oggi il Circolo della Cultura e delle Arti, diceva, può vantare diverse sezioni, arti visive, cinematografia, economia, letteratura, medicina, musica, musicologia, relazioni internazionali e integrazione europea, scienze matematiche e naturali, scienze morali e spettacolo. Ecco, tutto questo, Battaglini, oggi si vuole mantenersi aperto verso i giovani?
0: Assolutamente sì. Quello che desideriamo fare è un po' cambiare la formula, perché fino a questo momento, come dicevo, ogni anno si chiede ai direttori di sezione di organizzare un certo numero di eventi, sono prevalentemente conferenze, e a seconda del loro piacere, delle loro conoscenze, dei loro interessi, lo fanno

0: in modo egregio. Questo ci ha portato a un numero anche importante di eventi, però un po' parcellizzati, non poco legati fra di loro. Da un paio d'anni stiamo pensando di cambiare un po' la formula e di concentrarci non tanto su tanti piccoli eventi, ma su pochi 4-5 eventi invece di maggiore importanza, collegati fra di loro con un filo conduttore o con un tema importante. L'ultimo che abbiamo fatto è stata la celebrazione appunto del ritorno dell'Italia a Trieste, è stato molto grosso. Adesso organizzeremo qualche altra cosa con l'archivio Mascherini, organizzeremo qualcosa con gli orologi solari per lo studio del tempo, quindi eventi circoscritti della durata di 2 o 3 giorni che però coinvolgono gli interessi dell'intera popolazione, aspetti di giovani, meno giovani, persone più anziane con i loro ricordi, per metterli un po' tutti quanti insieme. A proposito dei giovani, anticipo quella che dirà la professoressa Benussi: abbiamo uno splendido concorso di letteratura rivolto esclusivamente ai giovani. Ti ho imboccato, Cristina.
1: Sì, me l'aspettavo.
2: Ecco, approfittiamo appunto questo concorso per andare dal passato al presente e all'immediato futuro. Il concorso letterario alla 6ª edizione.
1: Sì, stiamo varando la 6ª edizione, ha un notevole successo. Ed è organizzato per permettere ai giovani under 30 di tutta la macro regione, quindi anche sloveni, austriaci, trentini, ecco, di esporre attraverso un racconto o un saggio, quello che vogliono, alcune tematiche a loro care. E si vede di anno in anno come cambia il focus dei giovani su alcuni temi. Adesso al 22 di questo mese faremo la premiazione della 5ª edizione, sì. E sono emerse tematiche molto legate all'attualità e alla crisi che i giovani vivono, perché evidentemente hanno un rapporto con il futuro molto diverso da quello che avevamo noi, che era praticamente deciso a 20 anni, quando si sceglieva una facoltà e si andava. Sì. Mentre adesso è molto saltuario, il futuro è molto incerto, e quindi registrano questa incertezza a seconda poi dei caratteri e delle loro preparazioni e delle loro inclinazioni culturali, con pessimismo, ottimismo. E quindi è bello dialogare con loro per capire come vedono il presente, come vedono eventualmente un futuro e come si trovano, quali sono poi i valori che in qualche modo tengono in piedi un'attesa di vita positiva e propositiva, e quali sono invece quelli che vengono accantonati.
2: Si parla di macro regione, è quindi un concorso transfrontaliero.
1: Certo.
2: Si può partecipare attraverso elaborati di che tipo?
1: Essenzialmente narrativi, memorie, ma anche saggistica, se è un saggio che evidentemente non è fine a se stesso, ma pone in risalto alcune tematiche. Ecco, per esempio uno dei racconti ultimi che è pervenuto è quello sulla riappropriazione della propria lingua,
2: sì.
1: Ecco, che ormai si sta perdendo, ma poi ci sono temi anche molto più drammatici, come appunto questa influenza negativa dei social, che portano anche al suicidio, e della carenza, diciamo così, da parte dei giovani di una partecipazione collettiva per sostenere chi poi si lascia in qualche modo sedurre da cattivi maestri.
2: E anche questa l'attenzione che il Circolo della Cultura e delle Arti continua a dedicare al territorio, anche ai giovani. Dopo l'ultimo intermezzo musicale con la vicepresidente Maria Cristina Benussi, con il presidente Pierpaolo Battaglini, continueremo a esplorare il prossimo futuro del circolo. Ci concentreremo in particolare su una stanza delle scienze nella quale ci accompagnerà appunto Battaglini, ma avremo anche materiali video e studi in prospettiva su autori triestini del XXI secolo. Rimanete con noi.

0: Della cultura e delle arti di Trieste, ce lo stanno raccontando il presidente Pierpaolo Battaglini, la vicepresidente Maria Cristina Benussi. Battaglini, stanza delle scienze, che cosa ci può raccontare di questo spazio culturale?
1: Ma guardi, è un desiderio, un po' più di un desiderio, perché ci stiamo già lavorando, ma l'idea è questa: nella maggior parte dei laboratori scientifici che conosco, dico la maggior parte perché non li conosco tutti, altrimenti direi di tutti, e quello che succede è che periodicamente un giovane ricercatore in formazione, quindi un dottorando, relaziona, racconta un articolo scientifico che ha scelto lui con il tutor. E lo racconta a chi? Lo racconta a tutti i membri del gruppo di ricerca, compresi i tutor. In quel momento lui diventa l'autore o gli autori di quelli che hanno scritto quell'articolo, e deve convincere gli altri della bontà dell'articolo, della bontà dei metodi, della credibilità dei risultati e così via. Quindi è fortemente informativo. Questo fa sì che in un gruppo di 5-10 persone in poco tempo si aggiorni veramente tanto sulla letteratura. La cosa carina di questo è che ovviamente i tutor utilizzano questi journal club anche per valutare la capacità di interpretazione, di personalizzazione di chi parla, ma a volte sono aperti anche agli studenti, ai tesisti, sì, che sono loro che valutano i tutor se vale la pena andare a lavorare con loro. Questo è l'ambito scientifico. Quello che desidero fare è di imitare una cosa di questo genere, nel senso che ci saranno interventi periodici aperti al pubblico ovviamente, dove o dottorandi ma anche giovani ricercatori racconteranno non quello che stanno facendo loro necessariamente, ma quello che è comparso sulle riviste internazionali di maggior rilievo, Nature, Science, le più grosse, che siano di interesse generale. Nature e Science sono riviste generaliste dal punto di vista scientifico, quindi si parlerà un po' di tutto. E quindi chi verrà avrà modo di confrontarsi, di essere aggiornato sulle ultimissime novità.

0: il range temporale sarà gli ultimi 6 mesi, sulle ultimissime novità a livello scientifico, raccontate dai ragazzi che amano fare divulgazione, ce ne sono una minoranza ma sono fantastici, saranno loro, coadiuvati dai loro tutor, e ci sarà modo di condividere queste informazioni scientifiche. Completamente aperte, sempre ovviamente completamente gratuite.
1: Anche questa stanza delle scienze si rivolgerà a una macro regione, magari parlando proprio della comunità nazionale italiana in Istria, alla quale già si rivolge il concorso letterario del quale ci parlava la professoressa Benussi poco fa. Ecco, anche questa stanza delle scienze può sconfinare?
0: Ma lo farà sicuramente, lo farà sicuramente. L'unico vincolo sarà la lingua italiana, ma sempre pronti ad aiutare chiunque venisse o dalla Slovenia o dall'Austria o da qualsiasi altro posto vicino, sempre pronti a tradurre, a spiegare, a interpretare, sicuramente sì.
1: Si ha già un'idea del quando potrebbe aprire le porte questa stanza?
0: Pensiamo di cominciare entro l'anno, che vuol dire dicembre, se siamo bravissimi forse anche novembre, e però poi continuare con cadenza mensile finché abbiamo voglia.
1: Ecco, per seguire il circolo della cultura e delle arti, professoressa Benussi, noi abbiamo a disposizione un sito aggiornato, molto efficiente, sul quale possiamo prendere nota dei vari appuntamenti. Seguiremo appunto magari anche questa stanza delle scienze da lettori, da fruitori di questo sito, seguiamo il concorso letterario, troviamo anche dei materiali audiovisivi, cortometraggi, che sono appunto dedicati al pubblico, sono rivolti al pubblico e dedicati a personalità chiave, colonne del circolo.
2: Sì, e della cultura triestina, sì, che naturalmente hanno partecipato ai lavori del circolo. Sì, anche qui abbiamo cercato di fare un'opera di divulgazione, cioè prendendo degli autori importanti, anche complicati dal punto di vista epistemologico, ma di spiegarli attraverso il rapporto con l'ambiente e con la città. Quindi sono, diciamo così, di una durata di 10, 12, 13 minuti, fatti e raccontati un po' dalle immagini, un po' dai testi stessi degli autori e un po' dai vari esperti che di volta in volta si alternano, sia critici letterari che architetti. Adesso faremo Inordio, per esempio, ma abbiamo fatto Rogers, faremo anche degli illustri per Paolo Luzzatto Feghiz, per esempio, in prospettiva. Quindi cerchiamo di coprire un po' tutte le aree. E direi che questo era rivolto poi anche a un pubblico di scuola, scolastico, sì, se volessero sapere qualcosa senza dover leggere, sentono e vedono delle immagini, quindi è un servizio che il circolo offre ai ragazzi.
0: No, sono dei piccoli gioielli, se posso certo intromettermi, veramente splendidi.
2: Sì.
1: Piccoli gioielli, Battaglini, ecco, noi siamo in chiusura di questa puntata, dei piccoli gioielli che vengono proposti agli studenti, ricercatori che parleranno grazie al Circolo della Cultura e delle Arti. In chiusura, se possiamo chiederle magari un auspicio, fatti gli 80 anni, un auspicio per i prossimi anni.
0: L'auspicio è, io sono presidente quindi mi tocca dire queste cose, l'auspicio è di riuscire a mantenere il sostegno delle istituzioni, perché le dicevo è tutto quanto gratis, la cultura ha questo grande difetto di essere usufruita gratuitamente ma di costare nel momento in cui la si produce, bisogna pagare le location, gli speaker, qualsiasi cosa. Quindi l'auspicio è di riuscire a mantenere il supporto che stiamo avendo fino adesso e allora andremo come sempre fortissimi.
1: Ringraziamo allora Pierpaolo Battaglini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti. Le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento in questa realtà.
0: Grazie.
1: Ringraziamo anche la vicepresidente Maria Cristina Benussi, una velocissima anticipazione, autori triestini del XXI secolo.
2: E certo, anche qui un'opera di mediazione tra la critica accademica letteraria che io ho fatto per anni e un pubblico che ha bisogno di un linguaggio un po' più svelto, un po' più colloquiale, ma soprattutto un'analisi con schede composto scientificamente degli autori triestini o che si occupano di Trieste, che hanno pubblicato nel terzo millennio, quindi continuare la tradizione del circolo.
1: Grazie ancora e un buon lavoro anche
2: grazie,
1: a voi.
2: Grazie.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Walter Vidonis, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Eccoci, 16:47.
1: Si sente, Diodato è immediatamente riconoscibile.
0: Sì, infatti mi ero tra i protagonisti, agitata, sì, quindi agitata. Non è un... adesso ci sono.
1: C'è ed è uno dei protagonisti del Festival Music Awards, che è un premio internazionale che si svolge il 19 settembre proprio a Taormina. E visto che l'aggancio era quello, no? Cioè i premi importanti.
0: I brani premiati di più quest'anno.
1: Eh sì, anche perché il premio dei premi è il Grammy Awards, che sì, è il premio della discografia americana, dell'industria musicale americana.
0: E quando vengono assegnati?
1: Mi pare a gennaio. Sono già stati assegnati.
0: Okay.
1: E arrivare soltanto anche
0: gli Emmy Awards sono adesso,
1: sì,
0: a settembre.
1: Che però parlano non,
0: cioè,
1: di musica,
0: non di musica,
1: ma è un'altra storia.
0: Ma che ce ne frega, noi parliamo di
1: noi che ce ne frega, infatti.
0: Noi vogliamo i Grammy, non ce ne frega niente dei Grammy.
1: Allora, più o meno prendevano origine da quella che era la Hollywood Walk of Fame, no? Quello dove stanno le grandi stelle con tutti i personaggi famosi, non solo della musica, ma anche del cinema e di tutte le arti in generale, proprio a Hollywood Boulevard. Ed è una storia che prosegue da tanto tempo, perché 95 categorie sono state presentate, per esempio a febbraio del 2026, vedi quando è più o meno il premio, viene trasmesso da una serie di broadcaster molto importanti per quel che riguarda il panorama televisivo americano, ed è nato anche, viene dato come premio, o almeno veniva dato un grammofono, un fonografo, come li vuoi chiamare, quelli col cosone,
0: sì,
1: no?
0: Grandi.
1: Che era stato inventato da Thomas Edison, quindi un grande inventore che dobbiamo ringraziare per una serie di Emmy Awards per la televisione, in questo caso, quindi è un'altra storia. E come del resto invece ci sono gli Oscar per il cinema, per la musica ci sono i Grammy, dal 1958 per la precisione, che viene ogni anno premiato tutta questa gente, è davvero tantissima. Quest'anno il premio per la miglior canzone dell'anno è andata a una giovane ragazza, ancora giovane nonostante c'è
0: no
1: qualcosa.
0: Trovate Billie Eilish,
1: Wildflower. L'abbiamo trovata,
0: ecco,
1: Billie Eilish.
0: Dopo Diodato abbiamo Billie Eilish.
1: Ecco,
0: okay.
1: Vabbè.
0: È arrivata però.
1: È arrivata anche Billie Eilish, Wildflower.
0: A me
1: proprio
0: piace
1: questa,
0: molto.
1: Questa canzone che è molto macerata, perché parla, si rivolge alla sua ex, praticamente. E lei, un ex che non è ex per lei, e quindi la parte di se stessa che non accetta alla fine di questo sentimento, di questa relazione, continua ad essere molto presente, se la prende anche un po' con coloro che sono attorno al suo precedente amore. Si chiama Wildflowers e lei è Billie Eilish.

0: Canzone molto sentimentale, molto sofferta, no? Anche dal tono. Lei riesce a alternare poi canzoni come queste ad altre molto ritmiche e molto più presenti. Non a caso il suo disco, il suo ultimo disco, si chiama Hit Me Hard and Soft, ovvero colpiscimi dentro il cuore, ma in maniera sia soffice che dura, per... e questa è la maniera sua soffice. E si chiama Wildflowers. Allora, stavo guardando.
1: Super premi del,
0: no,
1: del...
0: ma stavo no, guardando come così un po' nella storia. Dicevamo 1958, parte la storia dei Grammy Awards. Nel 1965 è già arriva il primo premio per loro, ed è una cosa infinita quanti premi sono arrivati. Del resto, il gruppo più famoso del mondo, qual è? Nella storia.
1: I Rolling Stones,
0: diciamo i Beatles,
1: no? Perché siamo là.
0: Questa è una dichiarazione d'amore da parte dei
1: mia.
0: Allora, nel 1965 loro lo vincono come Best New Artist, il miglior artista nuovo. 1965, stiamo parlando insomma di quanto? 40, 50, 60, 60, 61 anni fa. E poi ancora con una canzone che è rimasta nella storia, ma che è dedicata in realtà al figlio di John Lennon, cercando di consolarlo, perché i genitori, lui aveva 5 anni, Julian Lennon, i genitori stavano divorziando, era completamente abbandonato a se stesso questo bambino, questo bambino, e proprio Paul McCartney non lo vedeva soffrire, per cui cosa decide di fare? Cambia il nome da Jules a Jude e decide di dedicargli una canzone, e la canzone è questa, si chiama I Jude e sono i Beatles.

0: 17, adesso c'è il giornale radio qui su Radio 1, poi torniamo con l'Italia in diretta, Paola Nania e Claudio De Tommasi, per parlare di egocentrismo delle star musicali, perché questo è il tema che vorrei affrontare. No, non è vero, tra pochissimo parliamo di libri. Paola Nania, Claudio De Tommasi e adesso il GR.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei della NATO. Dopo il fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca, dalle indagini emergono nuovi particolari. Il servizio.
3: Sarebbero stati individuati dagli investigatori tedeschi responsabili dell'attentato con droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Secondo i media sono un uomo nato in Russia con passaporto lettone, un bielorusso con passaporto russo che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. L'altro sospettato invece sarebbe entrato in Germania da Berlino con un volo per poi raggiungere Lipsia con un'auto a noleggio. Per la polizia i due potrebbero essere già rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful hanno apertamente accusato il Cremlino dell'attacco a Lipsia. Putin ha negato ogni coinvolgimento, convocato anche l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, che annuncia una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione von der Leyen dopo aver sentito il segretario NATO Rutte. È in corso una nuova escalation

0: se l'attacco fosse riuscito potevano esserci vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo in Irlanda la rappresentante della politica estera dell'Unione Callas ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
1: È salito a 1204 il numero dei morti accertati nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre le persone che risultano disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. In Italia ora Cimin, in provincia di Palermo, un operaio di 30 anni è morto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Camara Adramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Arrivati i soccorsi, hanno potuto solo dichiararne il decesso. La Cassazione ha confermato il carcere per Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di scappare a Istanbul. Per i giudici sussistono i gravi indizi di colpevolezza nell'inchiesta sul caporalato per il presunto sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Avrebbe minacciato i lavoratori di licenziarli e rimpatriarli se avessero rifiutato le condizioni imposte, con paghe sotto la soglia di povertà e in alcuni casi meno di 2 euro all'ora. Definitiva anche la condanna a 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa per il cittadino siriano considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata nel 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 migranti. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, che aveva tentato di ridimensionare il ruolo del siriano, descrivendolo come un profugo incaricato di piccole riparazioni privo di ruoli organizzativi. Nessuna aggressione a Walter Lavitola, la fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che smentiscono dunque le notizie circolate nelle scorse ore. Sta bene e non ha segni di percosse, avevano detto i legali del faccendiere, che chiedono però accertamenti. Lavitola è in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Cala la spesa sanitaria in Italia. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, lo scorso anno è stata al 6,2% del PIL, inferiore alla media europea e a quella dei paesi OCSE, entrambe al 7,1%. E tra i paesi del G7 siamo in ultima posizione. 5 milioni 800 mila italiani hanno rinunciato a cure ed esami. A Roma già sold out le visite guidate su prenotazione alla piramide Cestia dopo la riqualificazione con i fondi del PNRR. La sovrintendenza sta valutando la possibilità di programmare nuove date di visita. Al microfono di Stefania Cappa, la responsabile dei lavori al monumento funerario del primo secolo a.C., Barbara Rossi.
2: Solo 330 giorni per costruire questa piramide, la Cestia, nel cuore di Roma, tra Ventino e Ostiense, tra il 18 e il 12 avanti Cristo, come tomba per Gaio, Cestio e Pulone. Dopo 3 anni di restauri, riapre al pubblico e si mostra sotto una luce nuova. Le visite guidate gratuite partiranno venerdì prossimo e proseguiranno tutti i venerdì del mese su prenotazione. Alta 36,40 m in calcestruzzo con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo di Carrara. Durante il Medioevo, questo sepolcro è parte integrante della città di Roma.
3: Faceva parte della cinta muraria della città, si è salvata perché era parte delle mura aureliane, era una struttura difensiva della città.
2: La presenza a Roma di un monumento funerario a forma di piramide si spiega probabilmente con la crescente fascinazione per l'Egitto.
3: Il primo secolo avanti Cristo, nel momento in cui l'Egitto viene conquistato e diventa una provincia romana, scatta questa moda, questa passione per l'Egitto da parte dei romani, decidono di farsi seppellire, chi aveva le possibilità naturalmente, in tombe simili a quelle dei faraoni.
1: La linea torna Paolo Anania e Claudio De Tommasi, l'Italia in diretta.
4: L'Italia in diretta.

0: Le 17, 9 minuti. No, veramente devo dirlo.
1: Devi
0: giusto.
1: Dirli i secondi, su.
0: 8 minuti. Ecco. 49 secondi.
1: Non fai in tempo a dirlo che è già passato.
0: Dovrei stare a enumerare i secondi.
1: Questa è l'Italia in diretta per Radio 1, ovviamente, con Paolo Nania e Claudio De Tommasi. Abbiamo parlato di premi musicali, adesso parliamo di altro.
0: Parliamo di libri, caro di Claudio. Libri. Sì, di libri gialli.
1: Ecco, noir.
0: E di gatti anche. Quindi sono due cose, secondo me, che i nostri ascoltatori piacciono. E con noi c'è Pier Giorgio Puligi. Il libro che presentiamo è Il fattore gatto di Marsilio. Ben trovato Pier Giorgio.
2: Grazie, grazie di cuore, è un piacere essere con voi.
0: Allora, non è la prima volta che scrivi gialli che si incrociano con i gatti, perché sono due passioni della tua vita, perché...
2: Guarda, alla fine sto iniziando a pensare che nella mia vita precedente dovevo essere un gatto, perché in qualche modo tornano spessissimo nelle mie storie.
1: È quasi in una maniera o in un'altra,
2: sì,
1: per Giorgio.
2: Esatto, sì, sì. Magari in questa serie hanno un ruolo un po' più evidente, da protagonisti quasi, però è un animale che torna molto spesso, anche perché è l'animale noir per eccellenza.
1: Beh, certo. Certo, assolutamente, incarna, potremmo dire, no? Quel tipo di emozione, di sensazione crepuscolare. Certo.
0: E in questo libro c'è un libraio con due gatti che si trova davanti a un omicidio, quindi questi sono gli ingredienti da cui parti.
2: Sì, lui, il libraio, si chiama Marzio Montecristo, ha una piccola libreria a Cagliari che si chiama Le Chat Noir, quindi i gatti neri.
1: Il gatto nero, certo.
0: Non a caso.
2: Due gatti neri un giorno sono entrati in questa libreria, che è specializzata soltanto nella vendita di romanzi gialli, e lui li ha soprannominati Marple e Poirot.
0: E già capiamo cosa più o meno.
1: Per non sbagliarsi, insomma, no?
2: Esatto. E piano piano sono diventati veri padroni della libreria, chiaramente.
0: Come sempre fanno i gatti e come sanno i gattari. Diventano padroni loro.
1: Assolutamente. Certo. Senti Pier Giorgio, però comunque dicevamo dei temi forti, no, di questa tua produzione. Quindi c'è il noir, ci sono i gatti, inevitabilmente c'è la Sardegna, visto che si svolge il tutto a Cagliari, e insomma è un elemento forte anche questo, no?
2: È un elemento fortissimo, un po' identitario, chiaramente. In realtà poi il romanzo

0: svolge in una piccola isoletta della Sardegna, quindi un'isola nell'isola, che si chiama Serpentara. Normalmente questa isola è totalmente disabitata perché è stata acquistata da un imprenditore che l'ha voluta in qualche modo salvaguardare dalla speculazione turistica edilizia, quindi è abitata essenzialmente da gabbiani e da conigli selvatici. Però nel romanzo viene scelta come location di un matrimonio extra lusso, quindi di due persone.
1: Come succede anche nella realtà?
0: Come succede nella realtà? Sì, parliamo di un matrimonio di quelli che abbiamo visto un po' sui rotocalchi, di miliardari assoluti, quindi di due dinastie bancarie che si fondono con questo matrimonio, e quindi è veramente un matrimonio incredibile.
2: Senti, intanto scusa, ti interrompo Pier Giorgio, perché una nostra ascoltatrice Mariangela ci sottolinea, perché evidentemente ti conosce molto bene, volevo ricordare che nei libri di Puligi ci sono sempre i gatti, anche nella saga di Strega.
0: Ripeto,
2: i gatti evidentemente ci sono sempre.
0: C'è qualcosa non lo so, in me o nelle mie vite passate che è collegato un po' con i gatti.
2: Ma tu hai dei gatti a casa, giusto per capire?
0: Allora, dove abito adesso non posso averli, però dove abitavo precedentemente, io in delle case a ringhiera a Milano, avevamo una dozzina di gatti condominiali che giravano un po' di casa in casa, quindi era un po' il condominio che va adottato.
1: Cioè la loro casa era il condominio praticamente.
0: Esatto, una colonia felina con abitanti umani anche.
1: Sì, infatti. Sì. Con ospiti umani in questo caso.
0: Con ospiti umani. Tutto nasce un po' dal mio genere, perché comunque c'è un bellissimo racconto che è il gatto nero di Edgar Allan Poe. Che
1: risaliamo un po' alle fondamenta, alle radici di quanto
0: esatto.
1: È successo.
0: Letteralmente. Ma non solo, perché poi il gatto lo trovi in tante autrici, autori, da Joyce Carol Oates, Stephen King, la stessa Agatha Christie, quindi in qualche modo diventa, sai, è veramente un animale noir, un po' anarchico. Il gatto si sveglia di notte e gira da solo come se fosse un detective privato, diciamo così.
2: È vero.
1: Sa un po' tutto di tutti, tra l'altro, no?
2: Esatto, salta addosso alle 3 di notte, mi è capitato.
0: Esatto, ti fa gli agguati, è testimone silenzioso.
2: Esatto.
0: Se potesse parlare, racconterebbe tutti i tuoi segreti.
1: Tutti i segreti.
2: Ma senti, dal tuo punto di vista, è un momento felice per i libri gialli?
0: Allora, se facciamo Se semanticamente stiamo sul giallo inteso come giallo classico, quindi mystery novel all'inglese, ti direi proprio di sì, nel senso che è un genere che non ha quasi mai conosciuto delle flessioni di mercato, ma in questo periodo storico, che è un periodo storico di forti tensioni sociali, di incertezze economiche, c'è lo spettro della guerra che incombe, diciamo che il pubblico cerca di avvicinarsi a delle letture un po' più rilassanti, consolatorie. E questo genere che pratico anch'io è sicuramente da quel punto di vista consolatorio, quindi ti direi che è un buon momento. Altre letterature che invece hanno un rapporto più forte con la realtà, come il noir per esempio, quindi con l'analisi anche sociale, vive un momento un po' di crisi, nel senso che il lettore lo teme un po', ha paura di sporcarsi le mani. Sì, esatto.
1: Ma dicevi il noir consolatorio, perché magari vedendo le sventure altrui uno pensa.
2: C'è anche questo aspetto morbido, no? Del personaggio, del protagonista, i gatti.
0: Assolutamente.
2: Aiuta.
0: Ma poi se ci pensi, nei romanzi gialli tout court, il crimine viene sempre risolto, quindi il colpevole viene sempre assicurato alla giustizia.
1: Alla fine, certo. Sì.
0: In qualche modo, sai, ti rassicura sul fatto che le cose possono trovare quantomeno una fine, perché nella realtà a volte non hai nemmeno risposte alle domande più banali: chi è stato,
2: esatto,
0: quando è stato commesso l'omicidio e così via.
1: Senti, allora, il protagonista è il libraio burbero, come leggo, e tendenzialmente refrattario a qualsiasi evento mondano, Marzio Montecristo. E poi ci sono però i gatti, ovviamente, gatti neri, ma anche gli investigatori del martedì.
0: Allora, sai, in questa serie è focalizzata su questa libreria, no? E su questo libraio, che ovviamente è un gruppo di lettura.
1: Certo.
0: Si riuniscono ogni martedì, parlano di ogni settimana di un romanzo giallo che hanno letto, e quindi era un modo per in qualche modo rendere protagonisti i miei lettori, gli appassionati di gialli, perché loro hanno letto talmente tanti romanzi polizieschi nelle loro vite che è come se avessero in mente, nella mente, una sorta di immensa biblioteca di delitti risolti. Ogni delitto risolto equivale a un libro giallo che hanno letto, in qualche modo introiettato.

0: stato. Quindi ogni tanto si dilettano a provare a risolvere anche delitti reali, non solo delitti di carta. E questa loro caratteristica, questo loro talento tornerà particolarmente utile in questa piccola isoletta sarda.
1: Allora, grazie. Il fattore gatto, Pier Giorgio Puligi, è stato con noi. Grazie per essere stato qui.
2: Buona lettura. Ciao.
1: Buona lettura. Allora, noi.
2: Buon gatto.
1: Buon tutto. A tutto gatto. Allora, arriva la musica, arriva da un passato neanche troppo recente, perché stiamo parlando di qualcosa che è una canzone molto importante, perché arriva da chi è nato sotto il sogno dei pesci. Sai che lui era lì, nella concezione originaria di questo disco c'era proprio una canzone per tutto il cerchio dello zodiaco astrologico, e in questo caso dà anche il titolo all'intero lavoro di Antonello Venditti, perché stiamo parlando di Antonello Venditti, di un brano che appunto è un po' un racconto di coloro che hanno vissuto quel periodo, no? Che hanno vissuto il 68, gli anni dell'impegno, si stavano preparando a affrontare gli anni del riflusso e via dicendo. E si chiama Sotto il segno dei pesci ed è Antonello Venditti.

0: 20 e 46 secondi, Paola Nania, Claudio De Tommasi
1: e Antonello Venditti.
0: E Antonello Venditti, che ci sta sempre bene. È un libro che io trovo particolarmente interessante. Il titolo è La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Quindi proprio, Claudio, una cosuccia leggera leggera.
1: Leggera leggera, però adatta a questi tempi.
0: Sì. Serena Mazzini, l'autrice, è con noi, ben trovata.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Serena. Allora, tra le varie tue attività, freelance, esperta in social media strategy, critica dei new media, collaboratrice del podcast Burnout

0: fatto con Selvaggia Lucarelli, uno sguardo molto arguto su i social media e i nuovi media. Questo libro si concentra sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sulle nostre relazioni, che mi pare di capire, e non faccio spoiler, che è molto negativo. Cosa viene fuori dalla tua analisi?
1: Allora, diciamo che secondo me l'aspetto interessante è come le grandi aziende tecnologiche, dopo aver creato una sorta di monopolio sulla nostra attenzione, quindi con l'accumulo di dati anche attraverso la navigazione che facciamo su internet o sui social, hanno trovato un nuovo modo per conoscerci sempre più profondamente, ed è quello connesso al mercato dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento, se ci pensate, altamente pervasivo, perché tutti noi ci siamo svegliati una mattina e l'abbiamo trovato dentro WhatsApp, nella nostra casella di posta, nei motori di ricerca, senza che nessuno ci abbia chiesto, tra l'altro, se lo volessimo, e allo stesso tempo è diventato uno strumento che in un certo senso diventa un surrogato anche di presenza. Le stesse aziende tecnologiche, quando presentano questi strumenti, gli danno una connotazione umana, perché diventano il copilota, il compagno. Quindi tendenzialmente quello che stanno facendo è entrare in quella epidemia di solitudine che ci riguarda tutti, che si è amplificata molto a partire dalla pandemia, e trovare per ogni aspetto della vita, dall'infanzia, quel bambino che ha il robot con all'interno l'intelligenza artificiale, all'età adulta, ai ragazzini che hanno fidanzate e fidanzate artificiali creati con l'intelligenza artificiale, fino a tutto quello che è il mondo dopo la morte, quindi la ricostruzione del defunto con l'intelligenza artificiale, un mercato dal potenziale economico enorme.
0: Che adesso è altamente già pervasivo a livello economico, o ancora è contenuto? Cioè, questa pervasività dell'intelligenza artificiale nelle nostre emozioni, anche addirittura nell'immaginare il defunto attraverso l'intelligenza artificiale, è ancora, come dire, fantascienza, o è già molto molto diffuso?
1: Calcolate che entro il 2030 più o meno questo business varrà 500 miliardi di dollari più o meno. Ovviamente dobbiamo cercare di capire che cosa significa compagno creato con l'intelligenza artificiale, quindi anche tutti gli strumenti di supporto che usiamo quotidianamente diventano poi dei companion. La parte per me interessante è vedere come si sta alzando il numero, da un lato, di iscritti che utilizzano quotidianamente i chatbot, come possono essere ChatGPT e Claude, e qui parliamo di quasi 800 milioni di utenti. Dall'altro lato, quanti stanno utilizzando proprio questi surrogati, come il fidanzato, la fidanzata, creati con l'intelligenza artificiale, dove abbiamo persone che addirittura si sentono coinvolte emotivamente, affettivamente, si sposano con questi companion, fanno sesso con questi companion. Per me la parte preoccupante è come questi companion vengono venduti, quindi una presenza che esiste per te 24 ore su 24 e che ti dice sempre di sì.
2: Infatti è quello il problema dell'accondiscendenza, no? Dell'essere sempre ben disposti verso chi li interroga.
1: Esatto, infatti si parla tecnicamente di sicofanzi, che sicuramente è una prerogativa dello strumento che ha portato a enormi problematiche, da ragazzini che si sono suicidati perché la macchina li ha indotti a farlo, a un ragazzino, non so se lo sapete, uno degli ultimi attentatori negli Stati Uniti, di quelle stragi che vengono fatte molto spesso in quell'area, aveva proprio chiesto a ChatGPT qual è il luogo in cui devo colpire e a che ora in modo tale che io possa diventare più famoso. Dall'altro lato, voi capite che i ragazzini che si affidano a questi supporti, secondo le statistiche, per imparare a relazionarsi con gli altri, perché fondamentalmente hanno perso questa capacità anche a causa della pandemia, ovviamente, dall'altra lato si trovano un surrogato di umanità che gli dice di sì a qualsiasi cosa. Ah,
0: quindi si perde anche la difficoltà della relazione umana, che notoriamente non è proprio la cosa più semplice da impostare ad ogni livello, da quella di coppia, amicizia, rapporti di lavoro. Quindi si svuota la complessità della relazione e viene completamente affidata a una macchina, no? Nei casi più estremi, speriamo.
1: Sì, anche perché le relazioni si basano molto spesso anche sul compromesso, sul cercare di comprendere l'altro,
2: anche sulla fatica che si fa, no? a fare una cosa del genere, l'energia che serve.
1: Assolutamente.
0: Senti, c'è, Serena, prima di salutarci, un orizzonte meno angoscioso a cui affidarci? C'è un modo per...
2: C'è una via di fuga, stai cercando.
0: Fatemi scappare. Perché si parla spesso della necessità di gestirla, l'intelligenza artificiale, di trovare una mediazione, però poi non si capisce mai qual è questa possibilità di gestione.
1: No, secondo me è molto interessante il fatto che settimana scorsa abbiano ridato al cinema Terminator 2 che, se vi ricordate, da un lato c'era Sarah Connor che viene ricoverata in una clinica psichiatrica proprio perché è contraria alla diffusione dell'intelligenza artificiale e di tutti questi meccanismi, dall'altra parte il Terminator viene riprogrammato per aiutare l'umanità,
2: per diventare buono, tra virgolette.
0: Esatto. Verrò arrestato.
1: Esatto. Però tendenzialmente, secondo me, dobbiamo iniziare a capire che l'intelligenza artificiale è un tema politico e approcciarci adesso da un punto di vista politico e di rivendicazione collettiva. Comunque è un monopolio delle big tech che hanno dei chiari obiettivi politici, ideologici e sociali di un certo tipo. Nel momento in cui utilizziamo quello che c'è di buono di questa tecnologia per del bene, faccio un esempio: la foca paro costruita in Giappone per malati di Alzheimer sta avendo dei risultati eccezionali, ma all'interno non ha un cloud e non vende dei dati, è creata semplicemente per fare da supporto a queste persone. Quindi dobbiamo riprendere in mano, secondo me, la lotta politica nei confronti anche di questa tecnologia.
0: Cioè, non è nulla è neutro in questo campo, direi di sintetizzare in questa maniera. Grazie Serena Mazzini, il libro è La tua solitudine, il nostro business, Rizzoli, grazie.
2: Grazie ancora Serena Mazzini. 17:28 qualche secondo, non vado a dirli altrimenti mi avventuro in territori pericolosi,
0: poi è il mio territorio
2: e poi il tuo territorio, infatti non vorrei subire delle ritorsioni. Questa è l'Italia in diretta, Paolo Nania e Claudio Tommasi, arriva al meteo e poi torniamo qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

0: si chiama proprio così, Dove tutto è a metà, canzone del 2017 se non sbaglio, Tiro Mancino, e Dove tutto è a metà era anche il libro che uscì, il romanzo di Federico Zampaglione che uscì proprio di quei periodi, in quel momento, e che lui ha scritto, chissà se una cosa ha influenzato l'altra oppure no.
1: È un creativo, diciamo.
0: È un creativo.
1: Luigina Venturelli della redazione della TGR di Milano ci aggiorna sulla borsa, e questo è il momento in cui ci occupiamo di economia. Ti saluto Luigi, a te la linea.
2: Buonasera a tutti, diciamo subito che la seduta delle borse europee si è chiusa in rosso ma non con variazioni rilevanti. Milano cede lo 0,17% in linea sostanzialmente con Londra e Parigi, Francoforte invece la più pesante, lascia sul terreno mezzo punto percentuale. A far scendere i mercati azionari sono innanzitutto le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, che fanno lievitare i prezzi dell'energia. Il petrolio è scambiato sopra i $95 al barile, più 9% rispetto a una settimana fa. Il gas si avvicina ai 74 euro al megawattora, quasi più 12% rispetto a mercoledì scorso. Pesano anche le prospettive di ripresa dell'inflazione, con i mercati che prevedono con una probabilità al 66% che siano aumentati i tassi di interesse da parte della Fed a settembre. Nel frattempo però Wall Street si muove in territorio positivo, circa di mezzo punto percentuale per il Dow Jones e il Nasdaq, perché si sono lievemente attenuate le tensioni sui titoli di Stato che in questi giorni hanno portato a un'ondata di vendita e un aumento dei rendimenti. Il decennale americano è al 4,8%, quello italiano invece al 4,21%. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli, e benvenuto a Tito Boeri per presentare il Festival Internazionale dell'Economia. Economista, ben trovato Boeri.
3: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera. Oggi è stato anticipato il tema del Festival Internazionale dell'Economia a Torino dal 22 al 25 ottobre, tra l'altro in versione autunnale per la prima volta, se non sbaglio.
3: Sì, per facilitare una maggiore presenza anche delle scuole e dell'università.
1: Perché proprio all'università e alle scuole il Festival Internazionale dell'Economia guarda con un tema quest'anno delicato, perché è salvare lo Stato sociale, che non è un tema ovviamente da poco, anzi è enorme, soprattutto per l'Italia e per l'Europa tutto. Perché avete scelto questo tema in questo momento, Boeri?
3: Perché lo Stato sociale è un tratto distintivo, l'identità europea, una grandissima conquista del dopoguerra, e oggi viene sottoposto a delle pressioni mai viste prima, mai sperimentate. Innanzitutto abbiamo le pressioni che provengono dalla demografia. L'Italia è un paese in cui la popolazione sta diminuendo, diminuisce soprattutto la forza lavoro. Secondo alcune previsioni diminuirà del 30% nei prossimi 25 anni, quindi questo vuol dire avere meno persone che versano contributi, che finanziano lo Stato sociale, e più persone che vivono.

0: vivono di questi trasferimenti. Poi abbiamo le tensioni geopolitiche che purtroppo leggiamo ogni giorno sui giornali e che possono spingere i governi a investire di più in spesa militare a detrimento della spesa sociale. E infine le pressioni migratorie legate anche al cambiamento climatico. Quindi sono tutti aspetti molto rilevanti su cui occorre intervenire e pianificare a lungo termine, perché dobbiamo assolutamente salvaguardare questa conquista del dopoguerra.
1: Pianificare in che modo, Boeri? Qual è secondo lei la strategia giusta?
0: Bisogna agire su diversi versanti. Ci sono paesi come il Giappone o la Cina che vivono un calo demografico per certi aspetti ancora più pronunciato del nostro, che hanno investito pesantemente nel progresso tecnologico, e questo permette loro di aumentare la produttività del lavoro, i salari e quindi i contributi, anche se la popolazione in età lavorativa diminuisce. E poi ci sono invece altri paesi come la Spagna che hanno investito molto di più nell'integrazione degli immigrati e permettono agli immigrati di arrivare, lavorare e pagare i contributi rapidamente. Noi non abbiamo fatto alcuna scelta per affrontare queste cose, è tempo che invece ci pensiamo.
1: Senta, proprio oggi questa rilevazione del GIMBE, gli ultimi dati disponibili sulla spesa sanitaria, tanto per cambiare di welfare, per parlare di welfare, la spesa sanitaria al 6,2% del PIL, l'Italia ultima fra i paesi del G7, spesa pubblica, sanitaria pubblica pro capite nel 2025, proprio a consolidare per esempio la sanità, è un altro di quegli gli elementi del welfare state che è sempre più compressa, almeno a giudicare da questi dati.
0: Assolutamente, c'erano grandi piani che avevamo sviluppato durante la crisi del Covid sulla sanità territoriale, mi sembra che purtroppo non siano stati realizzati anche in sede di attuazione del nostro PNRR, quindi dobbiamo assolutamente impegnarci su questo versante, perché la sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale è una conquista assolutamente fondamentale per il nostro paese.
1: Senta Boeri, prima di salutarci, abbiamo detto ottobre 22-25 a Torino, il Festival Internazionale dell'Economia di cui è direttore scientifico, qualche nome ce l'anticipa?
0: Guardi, ci sono 6 premi Nobel, abbiamo tantissime persone di grandissimo livello, non voglio fare nomi per il semplice motivo che la filosofia del festival è quello di far scoprire dei nuovi talenti, alcuni sono ricercatori giovani, poco conosciuti al grande pubblico, ma sono persone di grandissimo livello, le selezioniamo con estrema cura e soprattutto li seguiamo passo a passo nel preparare le loro lezioni in piazza. È proprio il modo per cui possano divulgare senza essere troppo complessi nelle loro presentazioni, in modo tale che sia proprio qualcosa che può essere compreso facilmente dal grande pubblico, che può così interagire con loro.
1: Perché voi fate divulgazione in piazza anche, no? Fate degli eventi proprio all'aperto.
0: Anche in piazza e poi appunto delle lezioni anche al chiuso, ma comunque con la fisionomia delle lezioni pubbliche, insomma, che siano rivolte alla cittadinanza in generale.
1: Grazie Tito Boeri, per il Festival Economia di Torino, direttore scientifico, e lo ricordo 22-25 ottobre, quindi tra un paio di mesi a Torino. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: L'Italia in diretta torna alla musica e torna con un brano del 1984, un brano non ne ha avuto tanti potenti, così potente come questo, ma quelli che sono riusciti a fare in maniera giusta, in maniera calibrata, in maniera efficace, hanno davvero segnato quell'epoca nel caso specifico. Questa canzone che si chiama Heaven non ha proprio un testo di quelli ottimisti che ispirano fiducia,
1: che ti piacciono tanto,
2: che ispirano fiducia rispetto al futuro, anzi sono insomma è un heaven, un paradiso abbastanza lontano da quanto succede su questa terra, ma è stata per loro una canzone molto fortunata, perché gli ha spalancato le porte del grande successo americano con una serie di canzoni che sarebbero arrivate negli anni successivi. Loro si chiamano Psychedelic First, era il 1984, così è contento il nostro regista Leonardo Gragnoli, e si chiama Psychedelic First.

0: Comunque ha ragione il nostro regista, Leonardo Gragnoli, perché questo è davvero un gran brano, 1984, magari qualcuno se lo ricorda, si ricorda anche il video molto suggestivo, semplice, diretto, in bianco e nero, però molto coinvolgente. Continuiamo a parlare di qualcosa che sta a cavallo tra musica e economia.
1: Perché quando parliamo di musica, parliamo anche di un settore economico, a volte magari... ovviamente siamo presi dall'aspetto artistico, invece i soldi contano parecchio.
0: Ne muove tanti soldi.
1: E servono tanti soldi anche per produrre musica, per accedere,
0: certo,
1: alla musica. Quindi...
0: di questi tempi magari se ognuno si può produrre anche la sua canzone e attraverso quelli che sono i social musicali farla arrivare. Il punto però, questo è un altro discorso e si aprirebbe un altro capitolo, perché come diceva Morris, cantando negli Smiths, lui prevedeva questa faccenda in cui ognuno produrrà musica ma tutti saranno invisibili, e in effetti la produzione massiccia poi porta a un'invisibilità. Però parlavamo di musica, di creatività con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: no? Dei pericoli nascosti in questo, che poi si può si può allargare a qualsiasi tipo di aspetto di creatività umana,
1: certo,
0: dal cinema al teatro e ovviamente alla musica. Ma ci sono dei segnali anche in positivo
1: che ci portano in Gran Bretagna, nel Regno Unito,
0: perché il nuovo primo ministro inglese, ex sindaco di Manchester, poi città musicale per eccellenza, insieme a Liverpool probabilmente, il nuovo premier ha deciso come una delle primissime
1: mosse.
0: Grandissimo appassionato di musica. Alcuni video lo riprendono anche mentre suona delle canzoni degli Smiths o degli Oasis.
1: Che non si direbbe a vederlo,
0: non
1: sembra
0: si direbbe
1: un po' così serioso.
0: Però in realtà è molto, molto vivace, molto empatico anche nelle sue comunicazioni. Che cosa è successo in Inghilterra, Paola?
1: Che hanno deciso di dare delle agevolazioni ai
0: fiscali
1: locali che producono e ospitano musica dal vivo, che è un modo ovviamente per sostenere questo tipo di attività e anche per sostenere la musica dal vivo.
0: La musica dal vivo che, nonostante insomma quanto poi sia importante in Inghilterra, pensate che comunque muove 9 miliardi di euro all'anno, in un aumento del 5%, per cui insomma è sempre più presente la musica in Inghilterra. Nonostante questo, ci sono i musicisti lamentano una serie progressiva di chiusure dei locali in cui
1: stanno
0: si
1: attraversando
0: fa
1: un momento difficile.
0: E proprio per aiutare quindi i locali che fanno musica e i musicisti che in quei locali andranno a suonare, il premier Andy Burnham ha deciso di ridurre le tasse.
1: Anche parecchio, perché il 20% sulle imposte locali, sto leggendo, con un risparmio stimato di 1.100 sterline per ogni locale.
0: Sicuramente contribuisce alla possibilità di chiamare gruppi, soprattutto poi nei locali piccoli, nei pub, gruppi emergenti, per cui gruppi che non avrebbero possibilità di emergere, essendo emergenti o cercando di emergere, di suonare e di farsi vedere e notare altrove.
1: Sentiamo la dichiarazione del neo primo ministro Andy Burnham, che ha detto: per troppo tempo i governi sono rimasti a guardare mentre i luoghi a noi cari scomparivano dalle vie principali delle nostre città. Oggi intendo cambiare le cose.
0: E vedi, per esempio anche in termini di occupazione in Inghilterra stiamo parlando di 220.000 persone che lavorano a tempo pieno nel settore musicale, che sono tante, 220.000 persone, e quindi questo legato a quello che ovviamente è il valore dell'industria musicale, l'esportazione di quello che sono i prodotti musicali inglesi. Per riflettere su tutto questo, noi abbiamo scelto però un gruppo irlandese. Dicevo, questi sono un po' strani però.
1: No, perché siamo creativi
0: perché allora tra l'altro è un altro esempio di questo, di come si possano sostenere gli altri, perché in Irlanda hanno istituito insomma sono qualche mese un sussidio per i nuovi artisti, sono circa 1.500 euro al mese che vengono dati elargiti a coloro che si occupano di musica, di arte in generale, e che quindi cercano di sostenere la produzione artistica irlandese. Una produzione artistica irlandese che specialmente nel campo musicale è molto forte, molto presente, cioè pochi abitanti, tantissimi gruppi, credo che ci sia una relazione proprio da un punto di vista statistico
1: a favore dei
0: musicisti. Quasi tutti suonano almeno uno strumento in Irlanda, e loro arrivano dall'Irlanda. Li sentiamo, poi magari ne parliamo. Ci fa piacere suonarli. Si chiama Favorite, loro sono Fountains of the Sea.

0: dai Fountain of the Sea, che poi significa BC, sarebbe Dublin City, per cui inevitabilmente irlandesi si sente moltissimo anche dall'accento di Crianciad. E l'Irlanda è il paese del mio cuore, mi fa vibrare il cuore. Comunque,
1: ma piace anche a chi? A Davide Campione della nostra redazione.
0: E allora ricordiamo tutta la nostra redazione.
1: Oltre a Davide Campione, Giorgia Allegretti, Luca Torrisi, Lucia Pioppi e Leonardo Gragnoli, che ci sta seguendo come regista.
0: E Stefano Cattini in questo momento per quel che riguarda la parte tecnica. Dicevamo di questo brano che esce da un album dei Fantasy di Sia, si chiama Skintifia, che tra poco uscirà tra l'altro il loro nuovo album a metà ottobre. Ma loro hanno un successo straordinario, cioè non sono sempre in tour. Adesso partirà un tour di 2 anni praticamente in tutto il mondo. E davvero
1: ma vengono
0: sono
1: in
0: dei
1: Italia?
0: Gruppi.
1: Perché quasi quasi
0: vengono
1: quasi,
0: in Italia. Quasi ci sto pensando, ci faccio un pensierino. C'è da dire, tornando però in Inghilterra, che oltre insomma alla facilitazione pensata dal primo ministro Burnham a proposito dei locali, che è una facilitazione fiscale, qui venire incontro ai locali che purtroppo erano sempre meno e che promuovono la musica là dal vivo e quindi hanno un programma importante di musica al vivo nel loro programma annuale. C'è da dire che ad esempio, parlando sempre tra musica e economia, ad esempio il vinile è rientrato nel paniere per quel che riguarda l'inflazione inglese e quindi è una storia interessante
1: perché si vendono
0: se ne vendono sempre di più. Allora c'è una catena famosa in Inghilterra che si chiama HMV, possiamo fare pubblicità, dire il nome, tanto sta in Inghilterra, insomma non ci riguarda direttamente, che sta davvero trovando un nuovo interesse da parte degli ascoltatori di musica rispetto ai vinili. Ad esempio la sede storica di HMV, che sta a Londra ad Oxford Street, ha riaperto dopo 4 anni. Quindi uno dei loro rappresentanti ha detto: abbiamo visto persone di ogni genere acquistare vinili, compresi i più giovani, perché la musica, e questa è una cosa che dovremmo metterci bene in testa e anche nel nostro cuore probabilmente, la musica è sempre stata un modo per trovare e ritrovare la propria comunità.
1: Sono d'accordo. In Italia noti questo ritorno ai vinili?
0: Sì, c'è anche in Italia, c'è un fortissimo ritorno al vinile, perché dopo
1: devi avere
0: CD,
1: il supporto per
0: deve avere un giradischi, un giravinile, che ormai se ne trovano davvero ovunque e a buon prezzo, perché comunque
1: credo
0: dopo tanti anni
1: comprerò questa cosa,
0: il giradischi,
1: perché
0: brava.
1: Spesso mi chiedo come supportare un artista senza andare a un concerto,
0: certo,
1: perché li trovo personalmente faticosi, e invece comprare la loro musica però è sempre più difficile rispetto al passato, no?
0: È sempre più difficile, bisogna muoversi, non la trovi più sul telefonino, ma devi andare a un negozio. Ce ne sono sempre di più anche in Italia dove vendono vinili.
1: Comprerò un giradischi,
0: ma intanto questa è un'ottima mossa per iniziare ritengo, perché senza giradischi è difficilissimo.
1: Esatto, un po' difficile. Compro il vinile e lo guardi.
0: Tra l'altro secondo me è una reazione anche a quella che viene chiamata la musica liquida, ovvero una musica che non possiedi fisicamente.
1: Vero?
0: Di cui non studi la copertina come si fa e si faceva con i vinili. Chi se ne intende di vinili, nel senso che ne ha fatti tanti, è proprio lui che chiude questa nostra parte e ci conduce direttamente a quello che è il GR1, quello delle 18. Si chiama I Belong to You. Lui è Lenny Kravitz. Ci risentiamo dopo il GR1.
1: Dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. In apertura alle tensioni tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles il summit tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. Kaja Kallas, alta rappresentante per la politica estera europea, annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo.
4: Secondo i media locali sarebbero stati identificati dalle forze dell'ordine tedesche i responsabili del fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Uno sarebbe un uomo nato in Russia con passaporto lettone che è arrivato a Berlino in aereo e poi noleggiato un'auto per andare a Lipsia. L'altro un bielorusso con passaporto russo entrato in Europa con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. Secondo gli investigatori i due potrebbero già essere rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che nega però ogni coinvolgimento, e a Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. C'è una nuova escalation, l'attacco a Lipsia poteva provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Kallas afferma inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Italia la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata nel negozio dove l'uomo lavora. Avevo bevuto, mi scuso, aveva detto lui. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza.

0: del pericolo di fuga. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. Dalla propaganda dell'ISIS al suprematismo bianco, denunciato un sedicenne della Brianza che cercava online contenuti su armi, esplosivi e azioni violente.
1: Di giorno era uno studente modello di scuola superiore, di notte, all'insaputa dei genitori, si addestrava sul web, capace di passare fino a 12 ore tra chat e siti estremisti. È italiano, ha 16 anni e vive in Brianza. Il ragazzino accusato di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo, ora è stato collocato in una comunità. Neonazismo e suprematismo bianco, le ideologie dominanti, ma online il sedicenne studiava anche materiale di propaganda riconducibile all'ISIS. White Jihad la chiamano gli inquirenti. Il ragazzino non era interessato alla religione quanto alla lotta armata. Sul suo telefono la polizia di Monza ha trovato manuali molto dettagliati sull'uso dei coltelli o sugli attentati con i camion, mentre in camera nascondeva un coltello e una fascia da braccio con una svastica. Solo l'ultimo arresto in ordine di tempo di un giovanissimo caratterizzato da questa particolare forma di radicalizzazione ibrida. Meno di un mese fa il fermo di un altro sedicenne nel Comasco. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
0: Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione italiana a dare il via libera dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento, di iniziativa popolare, stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. In Consiglio regionale del Veneto 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Lo sport, pallavolo, europei femminili tra meno di un'ora a Brno in Repubblica Ceca. L'Italia, nata da Julio Velasco, affronterà nei quarti di finale la Svezia, già sconfitta nella fase a gironi. Per il calcio, Coppa Italia, il Sassuolo accede agli ottavi battendo ai rigori il Frosinone. 1-1 il risultato al termine del tempo regolamentare, 5-4 per gli emiliani dopo i tiri dal dischetto. Nel prossimo turno i neroverdi affronteranno la Juventus. Ora sono invece in campo Udinese-Venezia da appena 4 minuti. Il risultato parziale è ancora sullo 0-0. Era la nostra ultima notizia. Il giornale radio torna alle 19. Ancora buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.

0: Lui è Matthew James Bellamy, cantante e frontman di un gruppo chiamato Muse, che si muove sempre a cavallo tra elettronica e rock e che non fa mistero del loro impegno, non fanno mistero del loro impegno da un punto di vista sociale e ambientale, denunciando anche i pericoli di una tecnologia sempre più invadente, di cui parlavamo qualcosa poco fa. Paolo Nania e Claudio De Tommasi con voi, sono 18:09 in questo istante.
1: Mancano pochi secondi per essere precisa, come necessario che tu sia.
0: Claudio De Tommasi con voi, e a questo punto abbiamo un ospite importante.
1: Henry De Luca, scrittore napoletano, tra le voci sicuramente più chiare e più forti della letteratura italiana, è con noi e lo ringraziamo. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Grazie di essere con noi, Henry De Luca. Partiamo da un tema che è fondamentale per il suo lavoro, quello delle parole. In questa fase complessa che stiamo vivendo a livello globale, quanto le parole sono importanti e la chiarezza delle parole è importante secondo lei?
2: Certamente la chiarezza delle parole è decisiva, e anche la abbondanza di parole, la possibilità di avere un vasto vocabolario. E questo succede, io ne sono provvisto adesso, ma non perché l'ho studiato, ma semplicemente perché ho letto un sacco di libri. Ora sono qui invitato per essere scrittore, ma io sono principalmente di me stesso, mi dichiaro un lettore.
1: È bella questa definizione.
2: Ecco, la lettura, oltre a consolare dei momenti necessari, mi ha anche fornito un vocabolario abbondante col quale posso avvicinarmi alla definizione della realtà ad alta definizione, posso dire, nel senso che se noi per esempio attraversiamo un bosco, facciamo questo esempio, attraversiamo un bosco e possiamo attraversarlo da una parte all'altra, allora ci siamo inoltrati, entriamo e ne usciamo. Ma se noi attraversiamo quel bosco conoscendo tutti i nomi degli alberi, delle piante, degli animali che ci sono dentro, degli effetti che fanno le stagioni su di loro, sui funghi per esempio, ecco che noi stiamo attraversando quel bosco ad alta definizione. Che cosa abbiamo in più? Abbiamo un vocabolario per definire la realtà.
1: Quindi De Luca, più parole significano più pensiero?
2: Più parole significano più possibilità di scegliere fra le parole. È un po' come succede con la settimana enigmistica, no? Che si fanno le parole crociate. Beh, a quella definizione delle parole crociate corrisponde una e una sola delle parole giuste da adoperare. E quindi in questo modo si adoperano delle parole giuste e non delle parole a vanvera, oppure delle parole che che per consuetudine, ma che non sono per niente vere. Faccio l'esempio, per esempio, quando qualcuno dice che in Italia c'è un'invasione di stranieri, no? Beh, l'invasione è un termine strettamente militare, sia una nazione viene invasa da un altro esercito che la vuole occupare e sottomettere. Noi siamo stati invasi nella nostra storia da tutte le nazioni possibili, siamo dei competenti
1: dell'invasione, esatto.
2: E dunque ecco che non si può usare la parola invasione per delle persone che arrivano alla spicciolata, disarmate, donne e bambini compresi.
1: Quindi è un termine inesatto che forma però il pensiero. E lei parlava però di più parole, di un vocabolario che permette di raccontare la realtà ad alta definizione in una realtà, in una società in cui però c'è, almeno assistiamo e ci sembra di assistere, almeno gli indicatori dicono questo, un impoverimento del vocabolario. Questo, sì. Come lo osserva questa modificazione intorno?

0: a lei.
1: È una pigrizia, ma rende più succubi della informazione. La informazione può dire quello che vuole senza che ci sia un'obiezione, come per esempio quella che ho fatto io adesso su questa singola parola. E quindi avendo l'informazione si approfitta del fatto che i lettori, i riceventi dell'informazione hanno un vocabolario scarso, insomma, e quindi non sfruttano questi immenso giacimento di capacità espressiva che è la lingua italiana.
0: De Luca, lei si è definito, l'abbiamo definito grande scrittore, si è definito lettore, l'elemento del legame con la città di Napoli quanto è importante invece nella sua definizione?
1: Completamente napoletano sono. Di estrazione completamente napoletana, cioè provengo proprio da lì. Lì mi si sono formate, oltre che la mia lingua madre, il napoletano, è quello che io parlo con me stesso quando sto da solo e mi incoraggio o mi rimprovero.
0: Lei si parla in napoletano.
2: I suoi pensieri sono in napoletano.
0: Sono in napoletano.
1: Sì, mi rivolgo in dialetto a me stesso, con me stesso. Sì.
0: E tipo cosa si dice, se ce lo può rivelare? Qualche volta, qualche frase di incoraggiamento?
1: Ma per esempio quando mi voglio incoraggiare, che sono un po' al lento, mi dico "Iamo bene,
0: Giusto, efficace.
2: Stava dicendo, continui, prego.
1: No. Del napoletano, nel senso che sì, sono completamente napoletano, ma perché la mia educazione sentimentale è napoletana, nel senso che i miei sentimenti di compassione, di collera e anche i sentimenti di vergogna si sono proprio specificati su esempi napoletani della Napoli del dopoguerra in cui sono cresciuto, e quindi quelle cose che ho imparato lì, quei sentimenti che si sono fondati lì sono i miei sentimenti di adesso, ecco. Quindi ho proprio sono completamente napoletano, ma non ci sono più stato a Napoli.
2: Nonostante la lontananza, insomma, Napoli vive dentro Henry De Luca.
0: Come mai non è tornato?
1: Non sono tornato perché il verbo tornare ormai non è proprio praticabile per un luogo che non esiste più. Il luogo da cui sono partito non c'è più.
2: Per un problema di cambiamento imposto dal tempo o cosa?
1: Certamente, ma c'è un cambiamento totale. Napoli aveva la più alta mortalità infantile d'Europa, aveva la sesta flotta degli Stati Uniti d'America che veniva a purgare l'astinenza alcolica e sessuale in città, era completamente dipendente da questa presenza economica e militare, aveva emigranti in giro dappertutto, insomma era una città dell'antico terzo mondo. Adesso non è più, niente di questo esiste, e questo mi permette di non avere nessuna nostalgia nei confronti di quella mia adolescenza, di quella infanzia.
2: Una parte importante, parlavo anche di educazione sentimentale, da quel che sappiamo, ce lo confermi Henry De Luca, è stata la musica, o sbaglio, anche la musica napoletana con la quale è cresciuto.
1: Sì, la musica napoletana, sì. Mia madre era molto musicale e allora mi ha voluto far imparare a studiare la chitarra, ha voluto che io imparassi delle canzoni napoletane, insomma un vastissimo repertorio che adopero ancora adesso in maniera privata, insomma, di canzoni napoletane.
2: In maniera privata non più di tanto, però.
0: Guardi,
2: diciamo.
0: Senta cosa abbiamo trovato sul web, come si dice.

0: questa è Ribeluca.
1: Si riconosce Ribeluca.
2: Sì, questa è una canzone che piaceva tanto a mia madre, quindi lei me la gliel'ho cantata, gliel'ho suonata spesso, sì, e l'ho anche portata qualche volta su spodoratamente su qualche palco. Sì, ma adesso ho smesso.
1: Basta.
2: Ho smesso di esibirmi con questa povera chitarra.
1: Con questa povera chitarra.
2: Questo maltrattamento.
1: Ma c'è anche un progetto che poi è la musica provata, no? Che è un,
2: sì, sì.
1: Che insomma è un suo progetto che ha realizzato insieme ad altri, con ad altri personaggi.
2: Sì, a Stefano Di Battista, Niki Nicolai. E con loro abbiamo raccontato e cantato

0: musica che ci ha costituito, che ha costituito la nostra colonna, le nostre colonne sonore.
1: Senta,
0: è
1: ma...
0: stata una bella scampagnata musicale.
1: Senta De Luca, ma la musica le dà parole nuove? L'aiuta a
0: la
1: trovare?
0: La musica mi dà delle, mi rianima delle emozioni antiche.
1: Che bella frase, rianimare
2: ce
1: le emozioni.
2: Siamo segnata.
1: Io scrivo tutto, sì, le cose che mi piacciono le scrivo.
2: E quindi continua ad ascoltare musica, ma anche ad esempio la musica napoletana moderna, perché c'è un nuovo ritorno, un grande ritorno di nuova musica napoletana. Penso a gente come La Niña, come New Genea, insomma c'è un grande movimento di nuovo a Napoli per quel che riguarda la musica.
0: Sono rimasto indietro.
2: È rimasto indietro.
0: Sì, sì.
2: E allora la esortiamo a dare ascolto a questa che è quella nuova, con nomi come La Niña, ad esempio, e New Genea, che insomma che si rifanno poi anche alla grande tradizione napoletana.
1: Sì, rivisitata.
0: Grazie.
1: Glieli suggeriamo. Senta, Luca, lei appunto scrittore, ma ha una lunga storia da operaio della Fiat, manovale, muratore, facchino, leggevamo una sua intervista a Vanity Fair. Questo tipo di lavoro sul campo come l'ha cambiata, se l'ha cambiata?
0: Avendolo fatto per circa una ventina d'anni, mi ha dato una disciplina fisica che certamente prima non avevo, una disciplina fisica degli orari, del consumo dell'energia del corpo, una disciplina proprio, un ordine, un rispetto dei tempi di riposo. Mi ha insomma formato. Mi ha dato una buona lezione di educazione fisica. Sì.
1: Abbiamo parlato della sua memoria, quindi anche di una Napoli che porta dentro, che magari non esiste più. Invece il suo presente, ma anche il suo futuro, come lo vede?
0: Beh, il futuro, diciamo che per me arriva a domattina.
2: Un futuro di insomma di 12 ore.
0: Alla mia età tutti i giorni hanno il diritto di essere l'ultimo giorno, e io però li tratto da penultimi.
1: Mi sembra giusto.
2: Quindi la necessità di non sprecare, oggi, certo.
0: Il mio presente oggi si concentra su un pesciolino che mi devo cuocere tra poco.
1: buono.
2: Un pesciolino, e quindi questi sono anche, che poi si ritorna per certi versi, mi conforti lei, Henry De Luca, alla poetica delle piccole cose, in questo senso. Se poi piccole sono,
0: è un bello pesciolino.
2: E infatti dicevo, se poi sono piccole poi alla fine, perché comunque non è detto che sia così. Va bene, la ringraziamo Henry De Luca per essere stato qui con noi, è un piacere averla avuta a Radio 1 al pomeriggio, al pomeriggio, devono ancora arrivare, l'Italia in diretta ancora, ogni tanto mi sbaglio.
1: Il programma
2: che tornerà d'inverno.
1: Noi dobbiamo lasciare Henry De Luca al pesciolino da cucinare.
2: Buon
0: proseguimento.
1: Grazie
2: ancora, sono le 18:20 e mi fermo.
1: 32 secondi.
2: Avete sentito come mi ha rimproverato prima perché non era stato
1: non
2: preciso sui secondi.
1: Quel personaggio è Henry De Luca. Facciamo questa riflessione a microfoni aperti.
2: Beh, mi sembra un tipo, infatti è un messaggio non a caso. Io sfrutto la collaborazione dei nostri ascoltatori al 335-699-2949, che grazie mille, che bello ascoltare il grande De Luca. Mi sembra un commento quanto mai preciso e centrato.
1: Da Civitavecchia un nostro ascoltatore dice: i suoi libri, parla dei libri di Henry De Luca, sono veri, sentiti, apprezzabili.
2: Bene, allora noi ci apprezziamo comunque, ci apprestiamo anche a introdurre quello che è l'appuntamento con l'Onda Verde, con i GR regionali che arriveranno a brevissimo. Ci arriviamo con un brano di una grande interprete toscana, non è napoletana, che è Irene Grandi.
1: Ma noi l'accettiamo lo stesso,
2: se non è napoletana. Allora, tu ti ricordi, ne abbiamo parlato anche poco fa, Vasco Rossi, no? Vasco Rossi, Gaetano Curreri, degli Stadi, che con Vasco Rossi, degli Stadi, scusate, che con Vasco Rossi ha collaborato, continua a collaborare, hanno scritto insieme grandi canzoni. Bene, l'anno era la 50ª edizione del Festival di Sanremo, quando lei, con una canzone scritta da Gaetano Curreri e da Vasco Rossi, arriva al secondo posto. Te la ricordi la canzone?
1: No.
2: No, vabbè.
1: Ma ora me la ricorderò.
2: Perché poi le canta tutte lei. Non
1: le
2: balle le canta, per cui quella

0: la canzone che scritta da Curreri e Vasco Rossi, per cui due autori importanti che hanno concesso e con piacere la canzone a Irene Grandi. Lei l'ha portata alla 50ª edizione del Festival di Sanremo, è arrivata seconda, si chiama La tua ragazza sempre, te la ricordi?
1: Sì, lo vedi, era soltanto
0: dare il là, dare il click, e lei poi adesso se la canta tutta. Sì, Irene Grandi, subito dopo il GR regionale.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati in A4, ci sono code a causa di un incidente tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, mentre in A15 troviamo code a tratti per maltempo tra Pontremoli e Berceto. Ci spostiamo in A10, code traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 in direzione del capoluogo Ligure. In A14 code tra Borgo Panigale e allacciamento A13 verso Ancona, mentre in A1 ci sono code per 7 km. Traffico congestionato, siamo tra Orte e Attigliano verso Firenze. Sempre in A1 però ci sono code per un incidente tra Ponzano Romano e allacciamento diramazione di Roma Nord proprio verso la capitale. Un altro aggiornamento ci porta sulla A20.

0: A24 Roma Teramo, anche qui un incidente, code per 4 chilometri, siamo tra Castel Madama e lo svincolo Vicovaro Mandela verso Teramo. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Sull'attacco hacker che ha messo fuori servizio la rete informatica del gruppo sanitario Policlinico Trieste sta indagando la polizia postale. Intanto sono sospese quasi tutte le attività.
13: Un ciclista di 65 anni ha perso la vita scontrandosi a un incrocio con un furgone. È successo a Cividale questa mattina.
12: Lutto cittadino a Udine domani durante i funerali delle due sorelline Desiree e Noemi Schiavo, vittime di un incidente stradale avvenuto sulla Pontebbana.
13: Contro il caro carburante la regione studia nuove misure a sostegno delle imprese.
12: Gusti di frontiera a Gorizia con lo sciopero della polizia locale. Il sindacato degli agenti ha indetto l'astensione del lavoro per sabato 26 settembre, ma deve pronunciarsi ancora la commissione di garanzia.
13: Le valli da pesca, un bene ambientale e culturale da preservare anche con fondi europei. Con il bando Interreg Brave, già effettuati i primi monitoraggi sugli argini delle valli.
12: Buonasera da Giulia Magro e Nada Cioc. Migliaia di analisi, cartelle cliniche dei pazienti inaccessibili, come inaccessibile l'intero sistema informatico del gruppo del Policlinico Triestino, che comprende strutture convenzionate quali Salus, Spinetta del Carso e numerosi laboratori diffusi sul territorio. La direzione della struttura sanitaria si è vista costretta a sospendere analisi e ricoveri. La polizia postale sta cercando l'origine dell'attacco.
14: Sul grave attacco informatico che ha mandato in tilt i sistemi del Policlinico Triestino si apre ora anche il fronte degli accertamenti. La polizia postale sta svolgendo le verifiche di competenza per ricostruire quanto accaduto e chiarire origine e modalità dell'incursione. Un attacco che riporta al centro un tema urgente: la sicurezza delle reti sanitarie e la protezione dei dati dei pazienti. Ascoltiamo le ultime da Vito Bonanno, direttore operativo di Salus Medicina.
15: Manualmente stiamo facendo tutto, dall'incasso delle prestazioni alla gestione dei precedenti del paziente e quindi anche la refertazione della prestazione. Di fatto stiamo facendo tutto su carta.

0: Non avete ancora previsioni sui tempi di recupero?
1: No, assolutamente no, è impossibile dire dare tempistiche in questo momento.
2: Per i pazienti prossimi ad operazioni l'attesa è carica di ansia. Al momento non ci sono ancora risposte sul recupero a tempo pieno dei servizi.
3: Domani alle 7.30 dovrei fare un intervento alla cataratta, ma purtroppo mi ha detto che a causa di questi problemi la caposala ci sta contattando telefonicamente col telefonino, ovviamente perché non c'è possibilità, i telefoni non funzionano e non sanno più cosa fare. È una sciocchezza, dicono, perché sono 10-15 minuti, però comunque un occhio e sarà peggio. Sono già abbastanza, come sento, abbastanza ansiosa di mio e non è una cosa molto, molto bella e vediamo, speriamo nei prossimi giorni.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Incidente mortale con vittima un ciclista questa mattina a Cividale sulla statale 54 in località San Guarzo. Il ciclista Stefano Iuri, di 65 anni, residente a Udine, è morto dopo essere stato investito da un furgone a un incrocio. Un urto letale sul quale stanno ancora indagando i carabinieri.
5: Il comune di Udine ha proclamato il lutto cittadino per domani pomeriggio, nelle ore in cui si celebreranno i funerali di Desirè Noemi Schiavo, le due sorelline vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla Pontebana il 23 agosto. Dalle 16.30 alle 18.30 Udine dunque si fermerà per esprimere la vicinanza della città ai genitori, a tutti i familiari e a coloro che le conoscevano. Durante le ore previste dall'ordinanza, il comune invita tutta la cittadinanza, le istituzioni, le attività economiche e ogni organizzazione sociale a rispettare il lutto, interrompendo se possibile le attività programmate e a utilizzare ogni forma ritenuta utile per accompagnare le sorelline all'ultimo saluto. Come padre, prima che come sindaco, desidero unirmi a nome della città al dolore dei genitori e di tutta la famiglia e gli amici di Desirè e Noemi Schiavo, ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni. Di fronte a una simile tragedia, ha detto, Udine non può non solidarizzare con una famiglia che sta affrontando la più drammatica delle prove.
4: Per alleggerire il peso del caro carburante alle imprese, la Regione studia nuovi bandi che possano allargare la platea dei beneficiari.
6: Il caro carburanti resta una delle emergenze per le imprese del Friuli Venezia Giulia e la Regione intende rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso stamattina dall'incontro dell'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini, con i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate, per contributi richiesti complessivamente pari a circa 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di 14 milioni e 400 mila euro. Sergio Bini, assessore regionale alle attività produttive.
7: Noi stiamo cercando di accompagnare in questa difficile fase, che purtroppo non sta vedendo ancora la fine, le nostre imprese verso, come dire, lo scavalamento del periodo.
6: Il presidente di Confartigianato Imprese Udine Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, e il presidente regionale di CNA, Maurizio Meletti, hanno chiesto alla Regione di intervenire sulle difficoltà operative della misura, abbassando la soglia di accesso, risolvendo il nodo dell'accumulabilità dei contributi e ampliando la platea dei beneficiari, così da includere le imprese oggi escluse e maggiormente penalizzate dall'aumento dei costi. Le associazioni, in particolare gli artigiani, hanno chiarito all'assessore Bini che il problema non sta tanto nella soglia del 30%, ma in quella minima di contributo, 1.000 euro. La Regione si è resa disponibile a valutare le modalità per accogliere questa richiesta. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, così come chiedono sindacati e associazioni, soprattutto per chi opera nel campo della logistica e l'esigenza di prolungare queste misure anche per il 2027.
7: L'incontro di oggi con le associazioni di categoria e con i sindacati serve proprio per fare il punto non solo dell'oggi, ma di quelle che potrebbero essere ulteriori misure messe in campo da qui ai prossimi mesi.
6: Nelle intenzioni della Regione, dunque, tutto dovrà tradursi in un sostegno più ampio e più rapido alle imprese che da troppo tempo, e chissà per quanto tempo ancora, stanno affrontando costi eccessivi tanto sull'energia quanto sui carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Grazie al PNRR, gli studenti universitari in regione avranno a disposizione 900 nuovi posti letto e il Ministero ha assegnato anche il punteggio agli Atenei che indica il numero delle nuove assunzioni.
8: Con il personale che se ne va si aprono spazi per nuove assunzioni. Il Ministero per l'Università e la Ricerca ha distribuito agli Atenei di tutta Italia i punti organico per l'anno in corso, una sorta di dotazione virtuale che definisce quanti dipendenti possono essere assunti. Il punteggio è definito con chiarezza: un docente ordinario vale un punto, un docente associato 0,70, un dirigente 0,65.

0: e così via, un patrimonio che è stato assegnato anche all'Università della Regione. Per quella di Trieste, in arrivo 20,84 punti organico con una variazione in percentuale sul turnover del 75%, a Udine 20,25 sempre con il 75%, mentre per la Sissa il 148% con 9,93 punti. Il tesoretto, che premia anche una buona gestione finanziaria, può essere impiegato dagli istituti a seconda delle rispettive necessità. Alla Sissa si pianifica di assumere due o tre persone per rimpiazzare altrettanto tante partenze, ma, spiega il direttore Andrea Romanino, ci teniamo soprattutto a spendere le nostre risorse nella ricerca. Anche l'Università di Trieste preferisce dosare le spese. L'attrice Donata Vianelli ricorda che non ci sono le coperture per tutti i punti organico e che ne verranno impiegati forse 10. I pensionamenti in corso, insomma, non saranno sostituiti in toto. A Udine le previsioni sono diverse. L'università, fa notare il prorettore Giorgio Alberti, ha 50 anni e entro il 2031 ci sarà una forte riduzione dell'organico, per cui occorre un'attenta programmazione. Ad essere assunto nei prossimi anni sarà soprattutto personale tecnico-amministrativo. Non è l'unica novità per il mondo universitario. Da quest'anno gli studenti avranno a disposizione 866 nuovi posti letto in più grazie al piano housing del Ministero con fondi PNRR. Nel dettaglio sono 473 quelli della provincia di Trieste, 313 in quella di Udine e 80 per il Goriziano. Altri 91 saranno pronti l'anno prossimo. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto l'Università di Udine lancia il primo progetto in Italia per completare la formazione di infermieri argentini e ghanesi. Grazie all'accordo con l'Istituto UNIR di Rosario e al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, dal prossimo anno accademico l'Ateneo ospiterà 15 laureati stranieri che otterranno il titolo italiano tramite equipollenza. L'iniziativa è stata formalizzata durante la visita della vicerettrice argentina Karina Almir, che ha incontrato i vertici dell'Ateneo, l'assessore regionale Riccardi, e visitato il centro di simulazione medica, un'alleanza strategica per rafforzare la rete sanitaria locale con nuovi professionisti qualificati.
2: La formazione terziaria non universitaria attraverso le ITS Academy in regione offre un ventaglio di corsi sempre più ampio, complessivamente 32 percorsi post-diploma con 640 posti a disposizione. L'offerta formativa distribuita su tutto il territorio è frutto anche della programmazione condivisa della regione con le quattro fondazioni ITS Academy. Nel dettaglio saranno 8 i percorsi ITS Alto Adriatico, 7 dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, 12 dell'ITS Udine e 5 dell'ITS Life Tech. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Un modello, ha sottolineato l'assessore Rosolen, che si traduce anche in risultati occupazionali. A un anno dal diploma in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS.
1: Il tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 17. Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. Gorizia e Pordenone 31 gradi, Udine 30, Tolmezzo 25 gradi e mezzo, Tarvisio 22 gradi e mezzo, Forlì di Sopra 22 gradi, Sappada 20 gradi e mezzo, Piancavallo 20 gradi, Montezoncolan 17 gradi, Montelussari 15 gradi e mezzo, Lignano 30 gradi e mezzo, grado 29 gradi, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
2: Le previsioni: domani temperature ancora pienamente estive sopra la norma del periodo. Su pianura e costa cielo sarà poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile per la formazione di cumuli nel pomeriggio.
1: La polizia locale di Gorizia è pronta a scioperare sabato 26 settembre nella giornata clou di Gusti di Frontiera, ma si attende il responso della commissione di garanzia che già a maggio ha vietato l'astensione del lavoro degli agenti locali.
3: Uno sciopero proclamato in un giorno caldo per Gorizia, sabato 26 settembre, quando il capoluogo isontino ospiterà le migliaia di persone di Gusti di Frontiera. La polizia locale protesta per carenze di organico, inadeguatezza delle dotazioni, mancato rispetto delle prerogative contrattuali. Dopo il tavolo tecnico in prefettura del 9 febbraio, l'amministrazione, secondo l'autonomo di polizia locale, è venuta meno agli impegni assunti, ovvero a proseguire il dialogo. Una giornata di protesta era già stata proclamata per il 31 maggio, poi revocata per decisione della commissione di garanzia sciopero. Silenzio troppo rumoroso per la polizia locale, che

0: conferma le medesime criticità già denunciate in materia di sicurezza lavorativa e carenza di personale. E allora la decisione di uno sciopero il giorno 26 settembre, che interesserà tutto il personale fino alla conclusione del turno, aspettando il via libera da parte della commissione di garanzia. Protestano anche i dipendenti del comune di Udine e con loro il personale della polizia locale. Proclamato lo stato di agitazione, le ragioni riguardano criticità in materia di sicurezza, soprattutto degli stabili luoghi di lavoro. In particolare, per quanto riguarda la polizia locale, dopo la revoca anche in questo caso di uno sciopero proclamato per il 14 ottobre dello scorso anno e l'apertura di un tavolo tecnico, tutto è rimasto inalterato, secondo i sindacati, dopo l'uscita di scena dell'ex comandante carestiato, che non aveva mantenuto l'incarico per il mancato superamento del periodo di prova. Non risultano distribuite le dotazioni di sicurezza e di servizio promesse, parliamo di caschi antisommossa, scudi e giubbotti antitaglio, e nemmeno sarebbero stati liquidati arretrati relativi ai servizi di ordine pubblico. Anche per i dipendenti del comune di Udine si profila quindi la proclamazione di una giornata di protesta. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'aeroporto di Trieste ha un boom di passeggeri e di collegamenti, ma mancano i controllori di volo. Emblematico il caso di un volo proveniente da Londra che non ha potuto atterrare a Trieste perché mancavano i controllori di volo che avevano già esaurito le ore straordinarie per quel mese. A sostenerlo la CISL.
2: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo però la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio, tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione è fondamentale. Il sindacato ricorda che a Ronchi dei Legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair, la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale, sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: I vertici dell'azienda di componentistica di precisione Brovedani di San Vito al Tagliamento, al tavolo ministeriale, hanno fornito assicurazioni sulla centralità dello stabilimento in regione, dove sono già stati trasferiti macchinari strategici per le produzioni provenienti da altri stabilimenti europei.
4: Esclusa almeno per ora l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Modugno nel Barese della Brovedani S.p.A. che ha il suo principale stabilimento a San Vito al Tagliamento. E quanto emerso dal primo tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla situazione del gruppo, che opera nella produzione di componenti meccanici e linee di automazione industriale. A rischio è il futuro del sito pugliese che impiega circa 50 dei 300 dipendenti. Gli altri lavorano nello stabilimento di San Vito, dove la società ha annunciato di voler concentrare la produzione dopo che l'unico committente ha dichiarato di non avere più necessità delle lavorazioni realizzate nella fabbrica pugliese. Una prospettiva che mette a rischio il futuro dei lavoratori di Modugno e sulla quale si è aperto il confronto. Al tavolo del Mimit aziende e sindacati hanno condiviso la necessità di trovare una soluzione industriale in grado di rilanciare il sito e salvaguardare l'occupazione. Abbiamo ritenuto necessario intervenire tempestivamente per dare una risposta industriale e occupazionale efficace, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso, assicurando che il governo lavorerà in stretto raccordo con aziende e rappresentanze dei lavoratori per garantire la continuità produttiva e costruire nuove prospettive di sviluppo. Nei prossimi giorni saranno valutate anche le possibili

0: misure di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti, mentre il successivo appuntamento è fissato al 29 settembre, quando Ministero, aziende e sindacati torneranno al tavolo per verificare i passi avanti e capire se e come sarà possibile dare un futuro allo stabilimento di Modugno. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Pordenone è iniziata la riqualificazione di Piazza del Popolo e dei giardini del centro studi con la consegna dell'area all'impresa che eseguirà i lavori. Il cronoprogramma prevede 6 mesi di lavori con conclusione attesa entro marzo. L'intervento interesserà anche l'area di sosta disponibile sull'area. L'amministrazione comunale ha quindi ampliato la disponibilità di abbonamenti al parcheggio Oberdan a tariffa agevolata per tutta la durata del cantiere. Restituire ai pordenonesi una piazza rinnovata insieme ai giardini del centro studi significa costruire un pezzo del volto con cui Pordenone si presenterà nel 2027 da capitale italiana della cultura, ha detto il sindaco Basso, chiedendo pazienza per i mesi di cantiere perché il risultato resterà a beneficio della città intera.
2: Nel sistema lagunare di Marano Grado, le valli da pesca costituiscono un elemento di particolare rilevanza sia dal punto di vista storico-culturale sia sotto il profilo ambientale. A Grado, le valli occupano circa 1.400 ettari di laguna. Questi ambienti svolgono una funzione di presidio ecologico, contribuendo alla conservazione di canali, bacini, barene e vegetazione e sostenendo la tutela della biodiversità. In questo contesto si inserisce il progetto Interreg Brave, che prevede tra i suoi scopi la protezione della natura e della biodiversità, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri. Nei mesi estivi, i ricercatori dell'Università di Trieste hanno monitorato lo stato degli argini delle valli da pesca. Su circa 72 chilometri complessivi, 43 chilometri risultano privi di dissesti evidenti, mentre in altri tratti sono state rilevate diverse forme di erosione e situazioni di criticità. L'obiettivo è mettere in atto una serie di politiche che coinvolgano i portatori di interesse per ripristinare e mantenere le arginature.
1: 6.800 le doppiette in regione pronte a sparare, aperta la caccia nelle 235 riserve regionali.
3: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve e 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Walter Otter Berton, commissario regionale straordinario di Federcaccia FVG.
4: Sono i girasoli e loro sono ghiottissimi e fanno dei danni incredibili, per quello viene data anche questa caccia anticipata, per preservare anche l'agricoltura dai danni che questi animali possono fare.
3: L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. A livello nazionale il WWF denuncia un progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano anche chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della stagione sull'intero comparto montano regionale, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segnali di reale ripresa. Per le aree colpite di incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni.
4: Noi siamo disposti anche a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza e lo facciamo già in certe riserve qui della pianura, dove la lepre è sparita, non la cacciano. Gli stessi cacciatori sanno regolamentarsi.
3: Dai cacciatori un appello alle associazioni ambientaliste.
4: Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e di collaborare assieme per mantenere la flora e la fauna, perché è un diritto di tutti, no?
3: Basiliano, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Conto alla rovescia per la 41esima regata isontina, la storica discesa non competitiva sul fiume Isonzo che unisce Sokan in Slovenia a Gorizia, che si terrà domenica prossima.
5: La Socia quando nasce in Slovenia, l'Isonzo quando scorre in Italia. Fiume che unisce, lungo il suo corso non esistono confini. La regata isontina, da 41 anni, vuole far scoprire la sua bellezza, con una discesa in gommone o kayak aperta a tutti. 6 chilometri di percorso, partendo da Salcano fino ad arrivare al Parco dell'Isonzo. Domenica 6 settembre, partenza alle 11, si potrà partecipare anche con imbarcazioni proprie. Igor

0: Masetic, Unione Associazioni Sportive Slovene in Italia.
1: Il confine, diciamo, tra virgolette, non c'è più. Quando è nata questa manifestazione, questa competizione, che in realtà non è una competizione, ma un incontro tra amici, tra vicini, tra

0: Un nuovo capitano, Lapu, negli ultimi giorni a Tarvisio, prima del Memorial Paietta Udine contro PAOK Salonicco, Napoli e Reggio Emilia nel weekend, nomina Andrea Calzavara come erede di Mirza Alibegovic. Rivelazione della scorsa stagione, il playmaker nell'ultima stagione in Friuli, prima dell'approdo dell'Olimpia Milano, dovrà dimostrare capacità da leader che il ruolo dell'anno scorso non chiedeva.
1: Importantissimo, in un anno dove la squadra è stata ringiovanita, sono tanti nuovi acquisti, sono pronto e carico per questo incarico e farò tutto al meglio.
0: Lapu, che si allena al completo, fatta eccezione per il play sloveno Šiško, ai box per un risentimento muscolare, in campo il suo capopopolo dovrebbe averlo già trovato. Denzel Valentine, estrosa guardia ex Trieste, è colpo di mercato da cui tutti si aspettano molto, anche se coach Vertemati getta acqua sul fuoco.
2: Un grande giocatore di pallacanestro deve darci qualità, deve darci scoring e deve darci creazione. Però è uno dei 10, quindi non diamogli troppe responsabilità.
0: L'obiettivo stagionale è consolidare la categoria e percorso di crescita, anche se il livello medio del torneo si è molto alzato, con 10 squadre che faranno le coppe.
2: Il nostro obiettivo è quello di tutte le squadre che ho sempre avuto, di cercare un modo di essere competitivi in questo campionato, sia in casa che in trasferta, e ogni squadra ha il suo modo per essere competitivo.
0: Con gli abbonamenti tutti esauriti, torna per l'ennesima volta il tormentone Palasport, il carnere inadeguato, ma negli ultimi anni nessun progetto è stato portato avanti per difficoltà logistiche o di costi eccessivi. Si va verso un impianto in un capannone della fiera da almeno 6.000 posti. Tempo di realizzazione? 18-24 mesi. Tarvisio, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Pordenone domani si veste di metal con il concerto dei Judas Priest al Parco San Valentino, previste limitazioni al traffico già da questa mezzanotte fino a domenica nell'area di parcheggio dell'Auditorium Concordia e dell'Istituto Pertini in via interna. E prima di chiudere ancora un'informazione di servizio, dalle 22 fino alle 6 di domani la galleria Monte d'Oro sul raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese rimarrà chiusa per consentire un intervento di verifica e manutenzione dell'impianto antincendio. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Da tutti noi l'auguro di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Sono Orogel

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Le accuse di Berlino a Mosca sui droni esplosivi a Lipsia, asse von der Leyen, Rutte, alzare la pressione sul Cremlino. Identificati due sospetti in Germania, fonti di sicurezza, escluso il passaggio di uno di loro in Italia. Molestie su una 13enne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del responsabile. Il GIP non aveva convalidato il fermo, ma ha disposto solo l'obbligo di firma. La Vitola non è stato aggredito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, filtra la smentita. Esperti al lavoro per recuperare le chat del faccendiere con Ranucci. Fine vite, il Veneto approva la legge, la prima regione governata dal centrodestra. Zaia, risposta doverosa. Il caldo non molla, ancora temperature fino a 38 gradi da nord a sud, un po' di fresco a metà della prossima settimana, allarme dell'ONU per il riscaldamento globale. Io sto con gli ippopotami, nel nostro paese l'esemplare più vecchio d'Europa. È Camilla, ha 55 anni, ha appena dato alla luce un cucciolo, non succedeva dal 2021. Buio in sala, a Venezia al via l'83esima mostra del cinema, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, a George Clooney il leone d'oro alla carriera. Europei di pallavolo femminile, azzurro in campo con la Svezia, in palio il pass per la semifinale. Tennis, agli Open degli Stati Uniti, Jasmine Paolini vince il derby tricolore con Lucrezia Stefanini e accede al terzo turno. In studio Nicola Tedeschini. Resta alta l'attenzione tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Bruxelles esprime solidarietà alla Germania, vertice tra la presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte. Il tema al centro anche del Consiglio Esteri dell'Unione a Wicklow in Irlanda. L'inviata Rai.
3: L'Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia, alza l'allerta dopo il fallito attacco con drone all'aeroporto di Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. E il ministro degli esteri, Antonio Tajani, annuncia accertamenti. Tajani mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, un rischio che riguarda tutti i paesi europei e sul quale, sottolinea, bisogna intervenire.
4: Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà, perché è

0: noto, basta leggere qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazia.
1: E da Bruxelles parla anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, siamo pronti a rispondere alla Russia più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E sul fallito attentato di Lipsia a inizio agosto emergono nuovi dettagli. Uno dei due sospettati sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk in Bielorussia. Secondo gli apparati di sicurezza tedeschi, però, l'uomo non sarebbe mai passato per il nostro paese. Facciamo dunque il punto sulle indagini con l'inviata Rai a Berlino.
3: Fonti informate dei media tedeschi riportano che sono stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco di Lipsia. Sono un uomo di origine russa con passaporto lettone, il basista, e un uomo bielorusso con passaporto russo, esecutore. Aveva già commesso reati nei paesi baltici. Ieri Berlino ha attribuito ufficialmente alla Russia la responsabilità degli attacchi con i droni a Lipsia. Il ministro degli interni Dobrindt e il capo della diplomazia tedesca Wadefult hanno anche comunicato le misure prese dal governo tedesco, tra queste chiudere il consolato di Bonn il 18 settembre e la casa russa a Berlino. Intanto in Germania oggi c'è stata un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nel Brandenburgo e poi è andata in blackout una stazione elettrica vicino Colonia. Possibili le piste dell'estremismo o del terrorismo, una serie di episodi che in questo momento di attrito con Mosca contribuiscono a mettere il paese sotto pressione. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: E la Russia continua a respingere categoricamente le accuse della Germania per i fatti di Lipsia e convoca l'incaricato di affari tedesco nel paese. Mosca annuncia una dura reazione alla decisione di chiudere il consolato russo a Bonn e casa Russia a Berlino. Medio Oriente, Hormuz è sotto il controllo americano, lo chiameremo stretto di Trump, scrive sui social il presidente degli Stati Uniti. Teheran intanto minacce contromosse capaci di far crollare l'America, mentre il Cremlino starebbe aiutando l'Iran a rafforzare il proprio arsenale. Il corrispondente da New York.
4: C-430L sarebbe il nome di un programma segreto avviato 3 anni fa dall'Iran in collaborazione con la Russia per costruire un missile supersonico da crociera di ultima generazione. Lo rivela il Financial Times descrivendo uno scambio di informazioni e tecnologia ancora in corso tra i due paesi, il coinvolgimento di almeno un'agenzia statale di Mosca e ripetuti viaggi di esperti russi nella Repubblica Islamica. Obiettivo di Teheran, dotarsi di un'arma che potrà minacciare portaerei e altre navi militari americane in Medio Oriente. La notizia emerge poche ore dopo che il presidente russo Putin ha espresso pubblicamente solidarietà all'omologo iraniano Pezeshkian. Stiamo cercando di darvi l'aiuto necessario in un momento difficile, ha detto, ricorrendo a una formula generica. La Russia in passato ha fornito all'Iran sistemi di difesa aerea e missilistica. Successivamente Teheran ha concesso a Mosca la licenza per produrre droni Shahed in chiave anti-Ucraina e negli ultimi mesi Mosca avrebbe condiviso informazioni di intelligence per consentire a Teheran di colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Nelle scorse settimane il Pentagono aveva riconosciuto l'esistenza di un allineamento tra avversari di Washington, senza fornire però dettagli. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La sparatoria al rave di Arau in Svizzera, in cui domenica è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e sono rimasti feriti 5 ragazzi. L'aggressore ha agito da solo ed è affetto da problemi psichici, lo hanno detto i magistrati elvetici in una conferenza stampa. L'uomo, un 43enne, deteneva regolarmente le 2 pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Senza prove di derive ideologico estremiste, il movente resta però un mistero. Rai Radio 1 alle 19:07, la cronaca. A Torino ci sono novità nel caso del 42enne di origine bengalese scarcerato appena 48 ore dopo l'arresto per violenza sessuale su una minorenne.
5: La Procura di Torino impugnerà il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalidare l'arresto del 42enne che era stato fermato e portato in carcere dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel mini market dove lui lavorava. Per il GIP l'uomo si è mostrato pentito e collaborativo. La vittima era andata nel negozio per comprare la merenda e tra gli scaffali del locale è stata palpeggiata dall'uomo, incensurato. La violenza è stata filmata anche dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso anche un altro abuso, compiuto sempre dallo stesso commesso, poco prima ai danni di una donna.

0: adulta. Dopo due notti in carcere, l'uomo è stato rilasciato. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l'invio di ispettori al tribunale di Torino per ulteriori verifiche. Simona Decina, GR1.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci ed è giallo attorno alla notizia dell'aggressione in carcere a Walter Lavitola, imprenditore ed ex direttore dell'Avanti.
2: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentiscono la notizia circolata in mattinata. Secondo quanto avrebbe riferito uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Ranucci in un interrogatorio, l'ex faccendiere, mandante e reo confesso dell'attentato, sarebbe stato schiaffeggiato e medicato in infermeria. Sta bene e non ha segni di percosse, hanno detto i legali di Lavitola, che ora chiedono accertamenti sulla vicenda. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione di Lavitola. Gli avvocati hanno presentato un'istanza che punta a invalidare l'ordinanza del GIP in seguito alla dilatazione dei tempi di fissazione del riesame. Procura e Tribunale hanno però rigettato la richiesta. Nel frattempo l'inchiesta va avanti. Si cerca ancora di ricostruire il vero movente dell'attentato. Una squadra di super esperti è al lavoro per recuperare le chat dal cellulare di Lavitola con Sigfrido Ranucci, che l'indagato avrebbe cancellato in concomitanza con l'arresto dei quattro esecutori materiali del blitz esplosivo il 30 giugno scorso. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. Il trasferimento avverrà con un'aeroambulanza, precisa sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, e sarà pagato dall'assicurazione sottoscritta prima della partenza, escluso quindi il ricorso a un volo di Stato. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo. A Ciminna, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa. Diventa definitiva la condanna per uno degli scafisti del naufragio di Cutro, che nel 2023 provocò 94 vittime. La Cassazione ha respinto la tesi della difesa, secondo cui il cittadino siriano era soltanto un profugo e non aveva avuto alcun ruolo organizzativo. E sempre la Cassazione ha confermato il carcere per Ulash Demir, manager turco accusato di sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. L'uomo, arrestato a Bergamo mentre tentava di partire per Istanbul, avrebbe imposto paghi in alcuni casi sotto i 2 euro l'ora, minacciando licenziamenti e rimpatri. La politica, economia e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
3: La stabilità porta risultati. Fratelli d'Italia si prepara a festeggiare il record del governo Meloni citando i nuovi dati Istat che vedono l'occupazione ancora in crescita. Carlo Fidanza.
4: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie e sostenuto le imprese che producono lavoro.
3: E proprio per garantire esecutivi stabili e duraturi, il centrodestra vuole approvare la nuova legge elettorale. Ma se Forza Italia ha accettato le preferenze dalla Lega, Matteo Salvini oppone un secco no all'ipotesi del ballottaggio tra gli schieramenti, una proposta che per le opposizioni è stata riesumata solo per rispondere all'ascesa di Roberto Vannacci. Stravolgono le regole della democrazia, dicono da AVS, mentre non fanno nulla contro il carovita che strozza i cittadini. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
5: L'inflazione galoppa e il carrello della spesa segna più 30% negli ultimi 5 anni, ma per loro va tutto così bene che possono buttare 9 miliardi per le armi.
3: Ellie Schlein cita i dati Gimbe, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure per lanciare un nuovo allarme sulla sanità. Ecco l'unico record, commenta la segretaria PD, che Meloni può celebrare. Lucio Bondi, GR1.
1: Via libera in Veneto alla legge sul fine vita. Ha approvato il provvedimento che stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, la definisce il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Economia. La tassa europea sui piccoli pacchi comincia a pesare sui colossi cinesi dell'e-commerce e cambia le abitudini di chi compra online.
6: 3 euro possono bastare a cambiare le abitudini di acquisto. La nuova tassa europea sui piccoli pacchi extra UE in vigore dal 1 luglio ha già ridotto tra il 30 e il 40% le importazioni dalla Cina, secondo le dogane francesi. Il contributo non si calcola sul valore dell'ordine, ma

0: sulle categorie di prodotti presenti nel collo, un duro colpo per il modello commerciale di colossi come Temu, Shein e AliExpress, fondato su articoli economici spediti singolarmente. Tra giugno e luglio, secondo l'applicazione francese Joco, le vendite sono diminuite del 50% su Temu e del 37% su AliExpress. Shein si è limitata a un meno 15% grazie al grande centro logistico aperto precedentemente in Polonia. Intanto cambia il comportamento dei clienti, meno ordini ma carrelli più ricchi per distribuire il costo fisso su più articoli, e da novembre il conto potrebbe salire ancora con l'arrivo di ulteriori 2 euro per la gestione doganale europea. Amalia Carosi, GR1.
1: Uber si appresta a mandare a casa 3.000 persone negli Stati Uniti, il più grande licenziamento dopo il Covid, pari a circa il 10% dei propri dipendenti. I robotaxi stanno infatti rendendo obsoleti gli autisti e l'intelligenza artificiale toglie posti a chi lavora nell'amministrazione. Ad agosto la bolletta del gas per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare è il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. Ancora caldo su tutta l'Italia, con picchi di temperature tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il weekend e cambierà a metà della settimana prossima, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e maltempo con precipitazioni anche intense. Intanto, dall'ultimo report dell'ONU sul riscaldamento globale, arriva un nuovo allarme per il clima.
2: La soglia sarà superata, il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre 1,5 gradi dai livelli preindustriali, emerge dal nuovo rapporto UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i cui esperti sottolineano però che è ancora possibile ridurre al minimo il tempo di questo sforamento e cercare di raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi. Le ondate di calore di quest'estate, gli incendi boschivi che imperversano e le inondazioni mortali sono un monito di ciò che ci aspetta, ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che richiama tutti i paesi alle proprie responsabilità. Dobbiamo rendere il superamento di 1,5 gradi, afferma, il più contenuto e breve possibile. Parole d'ordine: mitigazione e adattamento. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni, ma dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: A 55 anni l'ippopotama più anziana d'Europa è mamma per la 15ª volta, l'evento al Parco Natura Viva di Bussolengo in Veneto.
4: Si chiama Camilla, è l'ippopotama più longeva del continente e da 10 giorni ha dato alla luce il suo 15esimo cucciolo. 2,5 tonnellate lei, appena 50 kg lui. Vivono insieme alla loro famiglia e a un gruppo di antilopi Niala che ha accolto a sua volta 2 nuovi nati. Per ora il piccolo ippopotamo è sotto stretta sorveglianza e nessuno può avvicinarsi. Precauzione che resterà in vigore finché non sarà abbastanza grande da affrontare il mondo con la mamma al suo fianco. Una storia tenera, certo, ma c'è altro, perché si tratta del primo ippopotamo nato in Italia negli ultimi 5 anni, un dato importante per la biodiversità. L'ippopotamo è infatti oggi classificato come specie vulnerabile. La perdita degli habitat, l'inquinamento e la caccia ai suoi denti ne minacciano le popolazioni. Un business quest'ultimo diventato ancora più redditizio dopo le restrizioni sull'avorio di elefante. Una gioia doppia allora, quella del Parco Veneto, la vita animale che, a dispetto delle stagioni e degli uomini, rivendica il suo spazio sul pianeta. Mauro Zanda, GR1.
1: Musica Robbie Krieger e John Densmore dei Doors, con lo storico ingegnere del suono e fonico della band Bruce Bocnick, rivisitano le registrazioni dei concerti del 1970 per un nuovo doppio album dal vivo, Unbound and Dangerous. Il disco 16 tracce in uscita il 23 ottobre ripercorre il loro tour Roadhouse Blues del 1970 appunto. Uscirà in doppio LP, CD e Blu-ray. Si alza il sipario sulla 83esima mostra del cinema a Venezia con George

0: Clooney protagonista, che nell'incontro stampa ha parlato anche di attualità, della sua carriera, dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per lui il leone d'oro alla carriera, poi il primo dei 21 film in concorso, Ink di Danny Boyle.
1: I am here open. I am here sono qui curious. Aperta, curiosa. I film sono degli sguardi nelle storie di altri e inevitabilmente politici. La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, prima di cominciare a vedere i 21 film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si comincia con Ink di Danny Boyle, al termine della cerimonia che assegna il primo leone d'oro alla carriera di questa 83esima edizione al divo più amato, George Clooney. Questo è un festival che amo, sono tornato tante volte, ha raccontato nell'incontro stampa. La carriera? Una cosa buffa. Hai alti e bassi, e nei momenti bassi hai bisogno della gentilezza degli altri e di fortuna. Perché faccio meno film? Due figli di 9 anni che non voglio lasciare troppo a lungo. Per lui bagno di folla e di flash, l'amica Laura Dern a raccontarlo e l'emozione di un leone tra le mani. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: GR1 Sport.
13: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Tanti gli eventi in corso, a cominciare dal quarto di finale degli europei di pallavolo femminile, che vede impegnata la nazionale di Julio Velasco contro la Svezia. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
14: Primo set tra Italia e Svezia, con l'Italia costretta a inseguire sotto di 2. La Svezia comanda infatti 20-18, nonostante una grande partenza azzurra subito avanti di 4. Le nostre hanno poi commesso delle imprecisioni non perfette in ricezione. La Svezia trascinata dalla sua stella, l'opposta di Colegnano, Isabelle Hoch, è riuscita a pareggiare i conti e poi a portarsi avanti. Adesso, negli ultimi punti del primo set, sarà davvero battaglia punto a punto. Va a chiudere in diagonale Antropova per la nostra nazionale, che si porta a quota 19, la Svezia a 20. Alessia Orro, la nostra palleggiatrice, al servizio. Sfida che vale le semifinali di Istanbul. Nel frattempo, prima semifinalista è la

0: Serbia che ha battuto come da pronostico la Grecia 3-0, parziali a 14, 20 e 17, sfiderà in semifinale la vincente di Germania-Turchia che saranno di fronte domani, così come Polonia e Olanda si sfideranno domani. Da questo quarto di finale verrà fuori l'avversaria della vincente di Italia-Svezia. La situazione 19 Italia, 21 Svezia nel primo set, a te la linea.
1: Dagli europei di pallavolo, donne agli Open degli Stati Uniti di tennis, nel programma della giornata anche un derby italiano, come ci aggiorna Emilio Mancuso.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti. Proprio così, derby italiano che si è concluso al femminile con Lucrezia Stefanini che era 2-0 nel primo set, derby toscano, contro Jasmine Paolini, e poi invece la Paolini ha battuto 6-4, 6-1 la sua avversaria, dunque vola al terzo turno. Una bella vittoria per Jasmine Paolini in rampa di lancio, e naturalmente c'è grande attesa per lei in questa edizione degli US Open. Più tardi scenderà in campo Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone, il giustiziere di Djokovic. Torna in campo Matteo dopo le rivelazioni sul caso scommesse e le minacce al fratello Jacopo. Il match finora in casa Italia dopo Coboli, il match che davvero ci ha fatto di più palpitare, quello di Lorenzo Sonego, che è chiuso stamattina quasi alle 8 del mattino italiane, le 3 di notte a New York. È stato a 2 punti dal match contro il tedesco Sascha Zverev, che è la testa di serie numero 1, in assenza di Jannik Sinner. Dunque Sonego davvero vicinissimo a conquistare una vittoria straordinaria. Ha parlato così ai nostri microfoni il suo allenatore Vincenzo Santopadre. Ascoltiamo Santopadre, poi linea allo studio.
3: È stato un match senza esclusione di colpi, sempre molto equilibrato un po' in tutti i set. Resta l'ottima prestazione di ottimo livello da parte di Lorenzo Sonego. Peccato perché insomma è stato vicinissimo più volte a andarsela a prendere.
1: Passiamo ora al calcio. Prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. Dopo la qualificazione agli ottavi di Monza e Cremonese si aggiunge quella del Sassuolo, che ha battuto il Frosinone 5-4 dopo i calci di rigore. I regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Agli ottavi il Sassuolo affronterà la Juventus. In corso il derby del Triveneto, Udinese-Venezia. Al 20° della ripresa il parziale è di 2-1 per l'Udinese. Ora una sorprendente notizia che riguarda l'Inter. Piero Ausilio lascia il club nero-azzurro dopo 28 anni. Non è andato a buon fine l'incontro tra le parti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 dell'ormai ex direttore sportivo. Ausilio e l'Inter hanno deciso per l'immediata risoluzione consensuale del contratto. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, sempre più nel segno dell'Italia, che ha battuto il record assoluto di medaglie vinte in questa manifestazione, che ora è di 212. Il precedente di 193 medaglie apparteneva alla squadra azzurra che partecipò all'edizione di Bari 1997. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
12: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
13: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
12: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
13: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
14: Sono José Mourinho, dimmi chi. chiamano lo Special One, perché

0: Da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dal 1 Firenze Roma, tratto chiuso, un incidente, siamo tra Orte e Diramazione, Roma Nord verso Roma, e per questo si sono formate code tra Attigliano e Orte. Code traffico in A13 tra Bologna, Interporto e Allacciamento A14 verso Bologna. Sulla Firenze Pisa Livorno ci sono code tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. Ci spostiamo e andiamo sulla 14. Code a causa di un incidente tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso la 1, ma ci sono code anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Restiamo però in A14 perché dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto tra allacciamento A25 e Pescara Nord verso Ancona. Per chiudere verso la capitale statale Pontina, code, viene segnalato un veicolo in fiamme. Siamo tra lo svincolo Pontina Vecchia e proprio allo svincolo di Pontina Vecchia in direzione di Terracina. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
5: Il titolo di questa trasmissione, Ascolta, si fa sera, contiene il medesimo imperativo con il quale si apre la regola di San Benedetto: ascolta, figlio, gli insegnamenti del tuo maestro e volge ad essi l'orecchio del tuo cuore, perché tu possa far ritorno con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti eri allontanato con l'inerzia della disobbedienza. La regola di Benedetto ci insegna a cercare veramente Dio da figli che cercano il loro padre. Il cammino di ricerca di Dio è un cammino di ritorno del figlio verso il proprio padre. È importante tenerlo presente, perché non si tratta di conquistare qualcosa che non abbiamo mai avuto, ma di ritrovare quello che ci appartiene, che è da sempre e per sempre nostro, anche se talora possiamo averlo dimenticato o smarrito. In altri termini, cercare veramente Dio significa cercare veramente se stessi, diventare quello che da sempre e per sempre siamo. Questo cammino di ricerca presuppone un ascolto. Ascolta, figlio. C'è un forte legame tra questi due termini. È l'ascolto a renderci figli. D'altra parte, essere figli significa ascoltare, o più profondamente tendere l'orecchio del cuore, non solo l'orecchio del corpo. Potremmo dire che l'orecchio del cuore è il centro della nostra vita, e dunque, a partire da questo centro unitario e unificante, la vita stessa diventa tutta integralmente un unico ascolto. L'ascolto non è una delle attività che possiamo o non possiamo compiere. Più radicalmente, vivere e ascoltare. Ascoltare ci consente di vivere.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci.

0: amici e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: Zona Cesarini.
3: Bentrovati, sono le 19:33, zona Cesarini, in orario atipico, non le consuete 21, insieme sempre fino alle ore 23, ma si inizia prima perché c'è da seguire passo passo quello che è il cammino delle azzurre della pallavolo impegnata negli europei, nei quarti di finale. Tra poco la parola a Manuela Collazzo per la diretta. Vi ricordo che insomma dalle 21 riprenderemo comunque la nostra trasmissione circa in quell'orario, con ospiti e diversi argomenti da affrontare. Pallavolo sino a quel momento, c'è Gabriele Brocani in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani che vi parla. Un aggiornamento giusto di calcio perché c'è la Coppa Italia in corso, l'avete sentito già nel corso del GR, il Sassuolo che ha superato ai rigori il Frosinone e l'Udinese che a 15 minuti dalla fine sta vincendo 2-1 sul Venezia. Ma non continuiamo troppo insomma con le informazioni, perché c'è da andare sul campo, andare a raccontarvi Italia-Svezia, europei di pallavolo. Manuela Collazzo, a te.
4: Ben trovato Diego, ben trovati agli amici all'ascolto. Subito la situazione: l'Italia incredibilmente è costretta a inseguire, la prima volta che accade in questi europei, perché ha perso il primo set 25-21 per la Svezia, 4 pari nel secondo. Seguiamo l'azione, il tentativo d'attacco di Antropova che però è murata da Anderson e dunque la Svezia passa nuovamente avanti 5-4. Eppure un set che era cominciato benissimo, dunque una sfida cominciata benissimo, perché l'Italia si era portata subito avanti 6-2 nel parziale, ma ben presto la Svezia si è appoggiata alla sua stella Isabel Hawk, opposta di Conegliano, mentre l'Italia va adesso a segno al centro con Sara Farr per il punto della parità 5 pari. Dicevamo, la Svezia si è affidata a Isabel Hawk, la stella di Conegliano e naturalmente della nazionale allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. 11 punti per lei nel parziale, compreso un ace. Grandi difficoltà in ricezione per la nostra nazionale, che non è riuscita a costruire gioco, e da lì è nato poi il vantaggio della Svezia per l'1-0, 25-21 nel primo set, 5 pari nel secondo. Antropova è contenuta, contrattacca la Svezia, lo fa però sbagliando con Anna Elving, schiacciatrice svedese, che manda fuori il suo contrattacco dopo che la nazionale però di Micelli aveva contenuto l'attacco di Antropova. L'Italia, la formazione, gioca con lo schieramento tipo visto in questi europei, dunque Alessia Orro è la palleggiatrice, Egonu è l'opposta, Egonu che difende adesso in copertura dietro al muro, contrattacca Antropova a segno in diagonale. Antropova e Silla sono le schiacciatrici, Farre Danesi la capitana, sono le centrali, Fersino e Libero, più due dell'Italia in questo avvio di secondo set, 7 Italia, 5 Svezia, ma l'Italia deve inseguire perché ha perso il primo, la Svezia si è infatti imposta 25-21.

0: Old Days, Chris De Sarandi, per continuare in musica con questa nostra edizione di Zona Cesarini Extra Large, perché c'è da seguire quello che fanno le ragazze di Velasco. Vi ricordo già che ci siamo anche il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949 per dialogare con noi, per magari commentare anche voi quello che sta accadendo nel quarto di finale degli europei. Italia-Svezia, Manuela Collazzo, a te.
1: Secondo set, l'Italia è avanti 10-9, arriva l'ennesimo attacco di Oak, la stella a cui si appoggia la Svezia, dunque 9 Svezia, 10 Italia nel secondo set, con la Svezia che ha vinto il primo 25-21, 11 punti di Oak nel primo parziale, davvero punto di riferimento, la bomber di Conegliano della sua nazionale, anche la miglior realizzatrice del torneo. Adesso attacca il centro danesi, 11 Italia, 9 Svezia, le centrali chiamate pochissimo da Alessia Orro nel primo set, perché la ricezione negativa della nostra nazionale, che è andata completamente in tilt, non ha permesso alla palleggiatrice di smistare gioco e dunque di variare il gioco. Adesso c'è un cambio dai 9 metri voluto da Velasco, ma soprattutto dopo per la difesa, ossia Spirito in campo, lei che è referto come schiacciatrice ma è un libero, dunque darà manforte in seconda linea, proprio lei difende l'attacco della Svezia, va in contrattacco Miriam Silla, c'è la difesa svedese dall'altra parte poi della rete, dopo una buona difesa arriva il colpo vincente di Helvig, e dobbiamo dire che la Svezia sta facendo vedere una buona compattezza di squadra, anche una buona fase muro difesa, e si porta sul meno uno in questo secondo set, 10 Svezia, 11 Italia. Svezia al servizio sempre con colei che ha propiziato il punto, Helvig, buona la ricezione di Miriam Silla, Paola Egonu da par suo va altissima a schiacciare dentro i 3 metri, dunque 12° punto dell'Italia, sono 10 punti della Svezia. L'Italia aveva cominciato malissimo anche il secondo set, subito sotto 3-0, il primo punto nel parziale delle nostre è arrivato con un errore al servizio della Svezia, ma l'Italia poi si è ripresa, non riesce però a contenere, cosa che era riuscita invece a inizio sfida, a contenere gli attacchi di Oak, mani fuori vincente della formidabile giocatrice di Conegliano, e 11° punto della Svezia che rimane lì attaccata al parziale e ci costringe al punto a punto. La ricezione buona di Spirito, Miriam Silla quasi in controtempo non riesce a chiudere, dunque arriva il punto della parità, crediamo, della Svezia, o comunque questo è stata l'indicazione, sì, infatti ha schiacciato sull'asticella Miriam Silla, questa era stata l'indicazione degli arbitri, e adesso subiamo l'ace delle svedesi. Ci sono dei momenti di blackout da parte della nazionale italiana che non avevamo visto nelle precedenti sfide, proprio Silla che anticipa in ricezione Fersino e però sbagliando subisce l'ace da parte di Olofsson, dunque ancora Olofsson al servizio per la Svezia, questa volta sbaglia e dunque l'Italia si può riportare in parità 13-13 in questo secondo parziale, con la Svezia avanti 1-0 nel conto dei set dopo il successo nel primo 25-21. Ricordiamo la Serbia prima semifinalista, come da pronostico ha superato la Grecia con parziali a 14-20 e 17, dunque 3-0 della Serbia che aspetta la vincente domani del quarto di finale tra Germania e Turchia, mentre gli incroci di Italia-Svezia sarà quello con Polonia-Olanda, anche questa sfida domani. Adesso qualche cambio voluto da Velasco nella propria metà campo, abbiamo visto per esempio la presenza di Gaia Giovannini anche per cercare di avere maggiori garanzie in seconda linea, c'è in prima linea Antropova, 14 Italia, 13 Svezia, dunque Gaia Giovannini al posto di Miriam Silla che era andata un po' in affanno soprattutto in ricezione, il servizio italiano, c'è la buona ricezione della Svezia e poi la mette in cassaforte Julevic, la palleggiatrice svedese, perché cede il pallone a Isabel Oak, 14 pari tra Italia e Svezia, e teniamo la linea soltanto per seguire il servizio di Oak che nel set precedente ha fatto particolarmente male alla nostra nazionale, c'è proprio lei la stella di Conegliano al servizio, 14 pari nel secondo set 1-0 della Svezia. Questa è la situazione nel quarto di finale, cercatissima. Antropova in ricezione, è lunga la ricezione di Antropova, poi per nostra fortuna non ne approfitta la Svezia, l'Italia comunque non riesce a chiudere il contrattacco e poi ci riesce invece la Svezia, che sta sfruttando al meglio il turno a servizio di Isabel Hawk. 15 Svezia, 14 Italia, siamo nel secondo set, l'Italia è sotto, la Svezia ha vinto il primo 25-21.
0: Un aggiornamento relativo sempre alla gara di Coppa Italia che stiamo seguendo in diretta e vi stiamo aggiornando per l'appunto su quello che accade al Friuli. Udinese e Venezia sono sempre sul 2-1, dunque in questo momento qualificata la squadra di casa. Siamo a 5 minuti dalla fine, non l'ho detto, giusto per andare un po' a vedere chi si è messo in luce: la doppietta di Baio per l'Udinese, Sagrado aveva portato in vantaggio il Venezia. I Clash.

0: classicone dei Clash in versione rivisitata per continuare con ritmo alto in questo nostro inizio di Zona Cesarini. È iniziato da un bel po' l'incontro tra Italia e Svezia, europei femminili di pallavolo, ce lo sta raccontando Manuela Collazzo. In palio c'è un pass per le magnifiche quattro della competizione continentale. Manuela.
1: E l'Italia deve alzare il ritmo, a proposito di ritmo, perché la Svezia è sempre lì e pari nel secondo set 18-18, l'Italia ancora imprecisa che subisce molto gli attacchi di Isabelle Hoch, non riusciamo a contenerla, riusciamo però adesso con Paola Egonu, pallonetto spinto a scavalcare il muro, a conquistare il 19° punto. Si lamenta un po' Lorenzo Micelli, il CT italiano della Svezia, vorrebbe un fallo, un'accompagnata di Egonu, che però non è sembrato agli arbitri, anzi neanche a noi in realtà. Dunque pallonetto a scavalcare il muro di Egonu e nuovo vantaggio dell'Italia, ma l'Italia è sempre costretta a giocare punto a punto contro una Svezia che si affida sempre e costantemente alla sua stella. Un po' di pasticcio nella metà campo azzurra, Paola Egonu non riesce a chiudere di nuovo in pallonetto, poi con calma ci prova ancora Egonu, ancora con un pallonetto spinto, la piazza e due punti consecutivi di Egonu ci consegnano il più due in questo secondo parziale. Una sfida che vede l'Italia sotto, ha perso il primo set 25-21 per la Svezia, è la prima volta che l'Italia è sotto in questi europei, l'Italia che aveva dominato il proprio girone concedendo un solo parziale alle squadre rivali, quello perso contro la Francia, poi il dominio contro la Bulgaria negli ottavi di finale. Nel frattempo quello che sentite in sottofondo è proprio Lorenzo Micelli, l'allenatore marchigiano della Svezia, che ha chiamato time out dopo il nuovo pallonetto con cui Paola Egonu ha conquistato il 20° punto per la nostra nazionale, 20 Italia 18 Svezia. Dicevamo, il dominio dell'Italia contro la Bulgaria, tutto facile negli ottavi di finale con la coppia Egonu-Antropova a dettar legge, con Antropova miglior realizzatrice della sfida 18 punti, e adesso invece queste difficoltà al cospetto di una Svezia ordinata che non è sicuramente superiore all'Italia, l'Italia campione olimpica e campione del mondo in carica, ma che con la sua organizzazione sta mettendo in difficoltà le azzurre. Adesso c'è una buona ricezione della Svezia, in qualche modo contiene la difesa italiana, contrattacca Giovannini senza riuscire però a chiudere, free ball per la nostra nazionale, ci prova al centro Sara Far, ma ancora la Svezia che difende su ogni pallone, scambio lungo, il bagger rovesciato di Anna Danesi per Paola Egonu, ancora una difesa buona sulla linea dei 9 metri della Svezia che si aggiudica uno scambio lungo. Dunque la Svezia in fiducia si porta sul meno 1, 19 per la nazionale di Micelli, 20 sono i punti dell'Italia. Con pazienza la nazionale svedese è riuscita a contenere tutti gli attacchi azzurri e poi a chiudere con un mani fuori di Elvig, la schiacciatrice che si propone dai 9 metri, e dunque al servizio la Svezia sul 20-19 per l'Italia. Nastro e poi la ricezione di Antropova, riesce ancora a contenere il nostro attacco la Svezia e poi a contrattaccare, fase muro difesa dobbiamo dire ottimale da parte delle svedesi, che poi colpiscono in contrattacco questa volta.

sposata con l'altra Hawk, Anna, che è la sorella maggiore di Isabel. Anche lei ha militato nel nostro campionato, ma per una sola stagione a Cuneo nel 2023-2024, e arriva alla parità 20-20 tra Italia e Svezia. C'è sempre Helvig al servizio per le svedesi, cercatissime ricezione Antropova, che rappresenta il punto debole, lei che gioca come schiacciatrice in questi europei, ma che

set, c'è di nuovo Miriam Silla in campo, l'Italia deve ancora inseguire, approfitta adesso dell'errore al servizio di Helvig, termina un turno dai 9 metri insidioso per la nazionale di Velasco, 21 pari in questo secondo set, sono 4 complessivamente gli errori al servizio della nazionale svedese nel secondo parziale, non ci voleva adesso il servizio in rete di Egonu, questo è un errore pesantissimo in un momento cruciale del set quando si sta giocando punto a punto, Svezia 22, Italia a 21, la Svezia con Olofsson al servizio, sempre su Antropova, grandi difficoltà per la ricezione azzurra, free ball per la Svezia, pallone a Oak ed è un copione che sembra scritto e lo abbiamo visto già nel primo parziale con Oak in grande, con Antropova in grande difficoltà in ricezione, con la Svezia che invece fa comodamente quello che vuole, soprattutto in contrattacco, si arrabbia moltissimo Velasco, il nostro CT che ha dovuto chiamare timeout perché si sblocca il punto a punto, arriva il più 2 della Svezia nei confronti della nostra nazionale che ha subito tantissimi punti, grandi difficoltà in ricezione, sentiamo in sottofondo Velasco che cerca di portare calma alle azzurre e dice piano piano le dobbiamo riprendere, stessa situazione del primo set con la Svezia che era avanti e anche in maniera importante e con l'Italia che poi non è riuscita a risistemare e a rimettere le cose in parità. Adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, la Svezia è avanti 23-21, sempre Olofsson al servizio, buona la ricezione azzurra, Alessia Orro chiama l'attacco di Paolo Egonu, mani fuori, dobbiamo dire millimetrico, sembrava quasi muro quello della Svezia, invece poi il muro svedese per fortuna dell'Italia era fuori, Egonu è andata a colpire il braccio esterno di Anna Oak, dunque a conquistare un mani fuori importantissimo, 22 Italia, 23 Svezia, secondo set, Miriam Silla al servizio, facile la ricezione di Brink, libero della Svezia, poi l'Italia riesce una delle poche volte a contenere l'attacco di Oak e poi in contrattacco Paola Egonu, la nostra opposta, va di potenza a chiudere con un bel colpo in extra rotazione, una parallela esterna che ci porta di nuovo in parità, ma è una sfida soffertissima, 23-23, secondo parziale, Miriam Silla al servizio, ancora Isabel Oak, la difesa di Paola Egonu, contrattacchiamo con Antropova che la mette a terra, un diagonale profondo, potente, piazzato anche e riusciamo a conquistare l'unica palla set al momento di questo parziale, 24 Italia, 23 Svezia, c'è stata una buona reazione azzurra, le azzurre erano sotto 23-21 in questo secondo set, brutta ricezione della Svezia, riusciamo a contenere a muro, poi Orro chiama l'attacco da seconda linea di Paolo Egonu che però non inganna con un pallonetto la difesa della Svezia, poi mani fuori svedese da seconda linea, è sembrata Helvig, riesce ad annullare la Svezia la palla set alla nostra nazionale, forse non sfruttata alla perfezione la possibilità di chiudere il parziale con Egonu che ha preferito un pallonetto invece di forzare, 24 pari si va ai vantaggi, l'Italia ha sprecato l'occasione per chiudere il secondo set e portarsi in parità nella sfida, Antropova di potenza, lei sì, contro le mani del muro avversario e riesce a conquistare la seconda occasione per l'Italia, 25 Italia, 24 Svezia, c'è stata una buona ricezione di Fersino nonostante il servizio potente della Svezia, poi Orro ha scelto la potenza di Antropova e c'è dunque la possibilità ancora per l'Italia di chiudere il parziale ai vantaggi, 25 Italia, 24 Svezia, Sara Farr dai 9 metri, una delle centrali azzurre, l'altra è la capitana Anna Danesi, quasi tutto pronto per il servizio di Farr, c'è poi qualcosa che il primo arbitro del incontro Raquel Portela ha da dire ad Anna Danesi, la nostra capitana, intanto Farr è pronta al servizio, si gioca a Brno in Repubblica Ceca, chi vince volerà a Istanbul per le semifinali in Turchia, dunque la prima semifinalista è la Serbia, c'è nel frattempo qualcosa che effettivamente non va, vediamo
dai nostri monitor di servizio inquadrato il tavolo dei segnapunti.

0: Dovrebbe essere adesso tutto ok, si può ripartire, si può giocare il servizio profondo di Sara Farr, la buona ricezione della Svezia che però non riesce a approfittare dell'attacco di Oak, free ball per la Svezia e poi in contrattacco è micidiale Antropova. Sono dunque i suoi attacchi quelli che ci portano sull'1-1, 26 Italia, 24 Svezia nel secondo set, col minimo scarto e con grandissimo affanno ma con grande cuore l'Italia riesce a pareggiare i conti. Dunque 25-21 della Svezia nel primo set, 26-24 dell'Italia e 1-1 fra le due formazioni. A te Diego.
1: Molto bene, grazie Emanuela Collazzo. Siamo quasi alle ore 20 della sera, dunque riprenderemo a raccontarvi di Italia-Svezia tra pochissimo. Ancora un passo nel passato della musica con i Soft Cell, la loro Tainted Love, immediatamente dopo anche le previsioni meteo. Poi di nuovo qui all'interno di Zona Cesarini, Italia-Svezia, Europei di pallavolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa

0: stasera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Zona Cesarini.
3: Ben ritrovati, sono le 25 minuti, zona Cesarini, fino alle ore 23. Abbiamo iniziato una mezz'oretta fa, visto che c'è da raccontare quello che sta capitando a Brno, Italia-Svezia di pallavolo. La nostra nazionale femminile di Velasco alla ricerca di un pass per le semifinali. A proposito di incontri e qualificazioni e eliminazioni, sono stati definiti due incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia. Parliamo del calcio: il Sassuolo ha battuto ai rigori il Frosinone e agli ottavi affronterà la Juventus. Di poco fa invece la notizia della finale: dal Friuli l'Udinese ha battuto 2-1 il Venezia con una doppietta di Baio, e l'avversaria agli ottavi per i friulani sarà l'Atalanta. Altro che vi aggiorneremo da adesso, ma anche nel corso della serata, sarà sicuramente il tennis, visto che stasera sarà in campo Berrettini a US Open. Prima, tra non molto a dire la verità, il nostro Guerrieri se la vedrà con Demi Naur, la partita di un italiano quest'oggi in campo che si è conclusa è stata quella di Sonego, che è stato sconfitto da Zverev per 3-7-2, e poi il derby Paolini-Stefanini vinto dalla prima 2-7-0. Ma parato sin troppo, è il momento di restituire la linea a Manuela Collazzo per il racconto del terzo set di Italia-Svezia. A te.
4: Cominciato da pochissimo, subito la situazione: l'Italia avanti 2-1, il primo punto della Svezia, manco a dirlo, porta la firma di Oak, diagonale vincente della stella di Conegliano e della nazionale svedese. La situazione per quanto riguarda il conto dei parziali 1-1, vi abbiamo detto l'Italia ha perso il primo, grossissime difficoltà e ricezione che in realtà vediamo anche in questo avvio di terzo set, ma con un piglio diverso la nostra nazionale riesce a contenere l'attacco della Svezia e poi a contrattaccare con Paola Egon, conquistando il terzo punto del parziale 3-1 per l'Italia sulla Svezia. Dicevamo un secondo set davvero catturato con le unghie e con i denti, e l'Italia trascinata da Paola Egon, 9 punti nel parziale, e da Antropova, 8 punti per lei. Nonostante i grandi affanni in ricezione, è stata lei a chiudere il set, a propiziare la palla set, la seconda per l'Italia, a chiuderlo poi 26-24. Il suo servizio potente, non trema la ricezione della Svezia, che va ad attaccare con un diagonale strettissimo e potente. Naturalmente c'è lei, Isabel Oak, 2 punti per la Svezia, 3 quelli dell'Italia nel terzo set. Forse troppo interna al campo la difesa di Orro nella circostanza, comunque potentissimo il diagonale di Oak, che nei primi due set ha realizzato 20 punti, ha praticamente quasi vinto un set da sola. Sono stati invece nel complesso nei primi due parziali comunque 16 tanti punti di Paola Egonu e 12 quelli di Antropova. Egonu che cerca ancora il pallonetto ma non riesce a chiudere. Poi difendiamo sul contrattacco della Svezia e andiamo ad attaccare vincente con Miriam Silla. Sicuramente rispetto all'avvio del secondo set è un'altra Italia che ha acquisito fiducia e sta ritrovando anche il suo miglior gioco. Profondo il diagonale di Silla con Olofsson che non riesce a difendere, 4-2 dell'Italia. Isabel Oak, pallonetto che non inganna la nostra difesa, poi un palleggio spinto di Egonu che non forza il colpo ma non trova il punto. Il muro azzurro sul contrattacco svedese, free ball per la nostra nazionale, mette ordine Antropova per Orro e poi

l'attacco al centro di Sara Farr, e adesso Orro riesce anche a variare maggiormente il proprio gioco, e dunque l'Italia è più imprevedibile proprio in attacco, e non riesce il muro svedese a leggere i colpi azzurri. Diciamo che stiamo pian piano rivedendo la vera Italia. 5 Italia, 2 Svezia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a Brno.

0: più. Le voci di Noemi insieme a Vito Salamanca. Chissà come sta Noemi, se è ritornata sui palchi dopo la caduta di quest'estate. In ogni caso ci auguriamo sia meglio possibile. La voce e l'autrice di questo brano che abbiamo appena ascoltato, Tu cosa fai questa sera? Una serata lunga per noi, per questa lunga maratona di sport, soprattutto pallavolo in questa fase, perché stiamo seguendo quello che le ragazze di Velasco stanno facendo a Brno, stanno affrontando la Svezia. Manuela Collazzo.
1: 8 Italia, 4 Svezia nel terzo set, 1-1, quindi parità nel conto dei parziali. Attacca molto bene Miriam Silla, va altissima. Adesso l'Italia riesce a variare i colpi di attacco e prima è riuscita anche a disinnescare il servizio pericolosissimo di Hock con un'ottima ricezione di Fersino. Dunque l'Italia si porta sul 9-4 nel parziale. Adesso un'Italia che gioca in fiducia, mentre è una Svezia che non riesce più a difendere come aveva fatto invece nei primi due set. Buona la ricezione di Anna Hock, attacca sua sorella Isabel Hock, questa volta però sbaglia il suo lungolinea e dunque ringrazia l'Italia per questo errore gratuito di Hock, che manda fuori il suo attacco in parallela, non tocca il muro azzurro, anche abbondantemente fuori la parallela esterna di Hock. 10 Italia, 4 Svezia, anche se la Svezia si affida a un challenge per capire se ci sia stato o meno un tocco a muro delle nostre, non sembra esserci. In ogni modo Michel, il CT della Svezia, approfitta e utilizza questo challenge per trasformarlo in un time out e dare le indicazioni alle sue

0: Ragazze, in realtà il challenge era stato chiesto per un eventuale fallo a rete delle nostre, in ogni modo non c'era il fallo e dunque il punto dell'Italia è confermato. La Svezia spreca un challenge, Italia 10, Svezia 4 nel terzo set, Italia adesso in controllo, si è sciolta la nostra nazionale dopo la grande paura del primo set ma anche del secondo, quando l'Italia è riuscita a chiudere il parziale soltanto ai vantaggi 26-24. Adesso è attenta in difesa Silla sul colpo tentato dalla Svezia, il contrattacco di Antropova contenuto dalle svedesi, poi arriva di gran carriera Hock da seconda linea, davvero imprendibile l'opposta della Svezia e di Conegliano. 5 Svezia, 10 Italia è il punto di riferimento imprescindibile per la nazionale di Micelli, tra l'altro il CT l'ha elogiata alla vigilia di questo quarto di finale dicendo che è una giocatrice eccezionale ma anche una grande persona, grande umiltà da parte di Isabel Hock. Svezia 5, Italia 10, questo terzo parziale che l'Italia sta comunque gestendo, 1-1 il conto dei set, sfida che vale il pass per le semifinali. Brutta ricezione di Silla, ci mette il bagher Antropova per Egonu che non forza, ancora palla nella nostra metà campo, Antropova sempre con un pallonetto a scavalcare il muro, non forzano sempre i propri attacchi le azzurre, alcune volte riesce, alcune volte meno questo modo di interpretare il gioco. Brava Antropova a andare a scavalcare con un pallonetto il muro della Svezia che era forse partito anche in anticipo e dunque a conquistare per l'Italia l'undicesimo punto, 11 Italia 5 Svezia. Sara Farr al servizio soltanto in questo terzo parziale, le centrali Farr danesi sono cercate con costanza da Orro perché è migliorata la ricezione italiana ma anche la fase muro difesa, anche se adesso dopo una buona fase muro difesa arriva il contrattacco fuori di Antropova. C'era stato il contenimento da parte del muro, poi attenta Egonu dietro al muro ma è arrivato l'errore in contrattacco di Antropova. La situazione 11 Italia 6 Svezia nel terzo parziale, 1-1 il conto dei set. Diego.
1: Dunque, qualche notizia che possiamo darvi è relativa anche a quella che, se vogliamo, è stata il vero fulmine a ciel sereno della giornata, ovvero l'addio di Piero Ausilio come DS dell'Inter dopo ben 28 anni. Ebbene, stasera c'è il gran galà del calcio, quindi si stanno alternando grandi nomi del pallone, non soltanto calciatori. È arrivata poco fa una delle dichiarazioni più attese, ovvero quella di Beppe Marotta, che è stata ovviamente di elogio per Ausilio. Ci si è soffermati ovviamente sul rapporto tra Inter e il DS, che a quanto pare insomma si è lasciato consensualmente con i nerazzurri, c'è un rapporto di grande stima, 28 anni spesi nel bene dell'Inter, si è arrivati consensualmente a questa decisione, grande riconoscenza per quello che ha fatto, senza poi soffermarsi troppo sulle motivazioni. E poi il nuovo nome, che è quello di Dario Baccini, che prenderà ormai il posto dell'ormai ex DS nerazzurro, motivo di orgoglio attingere a risorse umane quando dei cambiamenti e questo è straordinario in un club, ha detto Beppe Marotta, anche paragonando in sostanza queste capacità dell'Inter di trovare risorse interne a quanto fatto lo scorso anno con Chivu in panchina. È il momento di un altro break musicale, poi di nuovo Italia-Svezia.
2: Pussy is power,

0: Brano caraibico, sono le 20:20 di nuovo Radio 1, ben trovati in questa zona. Cesarini 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp, il brano dei Tix the Outdoor Run, con cui abbiamo, spero, mantenuto un ritmo decente per continuare a raccontarvi quello che sta accadendo a Brno. Europei di pallavolo, Italia-Svezia, le due nazionali femminili a confronto. Manuela Collazzo.
1: Il ritmo dell'Italia c'è, anche se c'è stato un piccolo blackout nel parziale, un parziale di 4-0 subito, e Velasco è stato costretto a chiamare time out, poi però le sue ragazze hanno risposto con Antropova, anche un ace per lei, portandosi sul 14-9. Le azzurre però subiscono il punto della solita Oak, dunque più 4 dell'Italia, 14-10, diagonale di Oak, troppo interna al campo la difesa di Orro, che adesso palleggia per Egonu. Murata prende bene il tempo, Anna Oak, la sorella di Isabel, sul tentativo d'attacco di Egonu, e dunque undicesimo punto della Svezia, il tentativo di attacco in diagonale di Egonu, ma c'è stato il muro della Svezia, dunque meno 3, 11 Svezia, 14 Italia, ancora Egonu contro le mani del muro della Svezia che contiene, Svezia che contrattacca con Anna Oak, e dunque ancora lei porta le sue sul meno 2, la Svezia che sembrava quasi spacciata sul 12-9 per l'Italia, invece è riuscita poi a riemergere, anzi sembrava spacciata già sul 12-6, poi ha piazzato una serie di colpi anche frutto però di qualche imprecisione azzurra, muro fuori della Svezia per nostra fortuna, l'attacco al centro di danesi è vincente, 15 Italia, 12 Svezia, il muro fuori, muro 2 della Svezia, e dunque il colpo di Anna Danesi porta l'Italia a quota 15 nel set, 12 per la Svezia, 1-1 il conto dei parziali, Denise Meli al servizio, questa la mossa voluta da Velasco, troppo profondo il suo servizio, debutta così nella sfida Denise Meli e poi va fuori per lasciare il posto al libero Fersino, 13 Svezia, 15 Italia, adesso attenzione perché da 9 metri c'è Isabel Oak, la miglior realizzatrice degli europei, opposta di Conegliano, si affrontano in questo quarto di finale le tre migliori giocatrici da un punto di vista realizzativo dell'ultima Serie A, Oak appunto, e poi nella nostra metà campo Egonu e Antropova, il suo servizio potente su Silla, staccata da rete Orro per la stessa Silla che va altissima, Brink, il libero della Svezia, tiene e poi contrattacca Anna Oak, e dobbiamo dire che anche la sorella di Anna Oak sta disputando un'ottima gara, mani fuori di Anna Oak, e la Svezia è soltanto sul meno uno, non particolarmente invadente o comunque non ben indirizzato nella metà campo svedese il muro azzurro, e allora ancora Isabel Oak al servizio per la Svezia.

Spezia sempre su Silla, sempre staccata da rete Orro per la stessa Miriam Silla, che riporta le azzurre sul più 2, una distanza minima però di sicurezza in questo momento del parziale. Quello che l'Italia non deve fare è dare di nuovo fiducia alla Svezia, che trascinata da Oak può diventare, lo abbiamo visto nel primo ma anche nel secondo set, particolarmente pericolosa. Di potenza egonue, buona però la ricezione svedese, poi tocco di seconda intenzione di Gustafsson, la seconda palleggiatrice della Svezia, aveva cominciato Julevic la sfida e arriva il punto della Svezia che inganna la difesa italiana. 15 Svezia, 16 Italia in questo terzo set che pareva largamente nelle mani delle azzurre, ma che adesso si trasforma in un punto a punto. Restituisce il colpo Alessia Orro, tocco di seconda anche per la nostra palleggiatrice dopo la ricezione italiana, e ancora più due azzurro, 17 Italia, 15 Svezia. Non attenta nella circostanza Muro Elvig, la schiacciatrice della Svezia, ma anche la centrale Anderson, e dunque arriva il tocco di seconda e il punto di Alessia Orro. Da seconda linea l'attacco di Oak, che proviamo a contenere senza riuscirci. Allora esultano le svedesi perché c'è il 16° punto della nazionale allenata da Micelli, cerca la parallela, Oak arriva in difesa a Silla, ma il secondo tocco è impossibile per le nostre ragazze, e dunque c'è il 16° punto della Svezia. Servizio profondo delle nostre avversarie, Murata Sarafar al centro, Orro sceglie l'attacco in posto 4 di Antropova, che stringe il colpo e riesce a chiudere e a portare l'Italia a quota 18. 18 Italia, 16 Svezia. Momento in cui l'Italia fatica un po' a scrollarsi di dosso la Svezia, cosa che invece le era riuscita anche piuttosto bene in avvio di parziale, poi un blackout nella metà campo azzurra, anche una crescita comunque nuovamente nella sfida da parte delle svedesi, e il set sembra ancora in equilibrio. Questa volta arriva uno dei pochi muri punto dell'Italia, e mancano davvero i muri alle azzurre, arriva il muro punto però nel momento più opportuno, il muro azzurro su Elvig porta le nostre a quota 19 nel parziale, 19 Italia, 16 Svezia. Nel terzo set 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo: il primo vinto dalla Svezia 25-21, il secondo in gran rimonta con l'Italia sotto 23-21, lo ha chiuso la nostra nazionale ai vantaggi 26-24, questa volta affetta quasi il colpo Oak, non forzandolo ma bucando comunque la difesa italiana. Il muro non tocca e non arriva in difesa Paolo Egonu, arriva invece il 17° punto della Svezia. Sono sempre 19 i punti dell'Italia, che prova adesso ad attaccare dopo la ricezione di Antropova. È la stessa Antropova che attacca in diagonale, tiene Brink libero della Svezia, contiene il nostro muro, non arriva però Fersino dietro al muro in copertura, e allora arriva invece il 18° punto della Svezia, break svedese e set ancora in equilibrio, ancora in altalena, 18 Svezia, 19 Italia. Siamo nel terzo parziale della sfida che vale le semifinali di Istanbul. Servizio della Svezia sempre su Antropova, cercatissima in ricezione Egonu e il suo pallonetto non chiude, ci possiamo riprovare da posto 4 con potenza quella di Antropova, che non le manda a dire, va contro le mani del muro avversario, lo sfonda e porta a casa, porta all'Italia il 20° punto, 20 Italia, 18 Svezia. In questo terzo parziale Orro ha scelto, dopo aver chiamato in causa Egonu, dall'altra parte invece del campo, in posto 4 Antropova, che di potenza è andata a colpire contro le mani del muro della Svezia e a conquistare il punto, punto che invece conquista adesso con facilità apparente Isabella Oak per la nazionale di Micelli, un diagonale che non riesce la nostra nazionale a difendere nella fattispecie con Paolo Egonu. 19 Svezia, 20 Italia, set ancora in equilibrio, set ancora in altalena, il servizio dell'Italia e della Svezia di Elvig nello specifico è un errore per nostra fortuna. Allora l'Italia si porta sul più 2, 21-19, un terzo set che diventa fondamentale, potrebbe far da spartiacque. Antropova, anche qualche ace da parte sua, l'abbiamo visto in questo parziale quando sembrava che l'Italia avesse in pugno il set sul 14-9, ancora forte il servizio di Antropova.

È buona la ricezione della Svezia, che però non attacca di potenza, e allora l'Italia può contrattaccare con Miriam Silla, che è murata, non arriva la copertura azzurra dietro al muro subito da Miriam Silla. Arriva invece il 20° punto della Svezia in un set che è altalenante per quanto riguarda la nostra nazionale. Un solo punto a dividere le due squadre, adesso anche i dettagli potrebbero far la differenza, dunque non commettere errori, per esempio al servizio, la ricezione di Fersino, poi l'attacco al centro di Danesi contiene però la difesa della Svezia, che poi si affida a Hawk, la difesa lunga dell'Italia, ancora pallone nella metà campo svedese, e Hawk questa volta l'appoggia andando a cercare un colpo lungo linea, e arriva anche il punto della parità della Svezia, che fa affidamento quasi solo ed esclusivamente su Isabel Hawk, o comunque nei momenti cruciali si affida alla sua bomber, e naturalmente fa bene, perché la risposta è positiva, più che positiva, ma è positiva anche la risposta di Paola Egon. Adesso dunque è anche una sfida nella sfida tra opposte, Paola Egon, capitana di Milano, e Isabel Hawk, stella di Conegliano, diagonale quasi all'incrocio delle linee di Paola Egon, che conquista per l'Italia il 22° punto. Sono 21 i punti della Svezia, ancora Denis Meli al servizio, ancora la scelta dunque voluta da Velasco, riceve Anderson, poi attacca Hawk, contiene il nostro muro, possiamo contrattaccare ancora con Egonu, che però non riesce a spingere, va con un pallonetto, scambio lungo, Orro sceglie sempre Paolo Egonu, braccio caldo di Egonu in questo momento, parallela interna, e la Egonu ci porta sul 23-21, due punti consecutivi dell'opposta azzurra, fondamentali in un momento decisivo del terzo set, con l'Italia avanti 23-21, un set in cui però l'Italia ha confermato ottime cose, ma anche blackout pericolosissimi contro questa Svezia. Contro la Svezia di Hawk non bisogna prendersi alcuna pausa, attacca la sorella di Isabel Hawk, Anna Hawk, che è murata, poi invece ci riprova Isabel, tiene la difesa azzurra nella circostanza, pallone a Paola Egonu che cerca il tocco del muro avversario, non c'è secondo gli arbitri, Egonu fa cenno invece che il tocco del muro svedese c'è stato, e crediamo proprio che la nostra panchina si affiderà a un challenge, così è infatti. Il colpo di Egonu è sembrato altissimo secondo Paolo Egonu c'è stato il tocco del muro svedese, la Svezia non ha confermato, il challenge darà la sua risposta, dovesse essere confermato il punto, sarebbe il 22° per la Svezia, c'è stato il tocco del muro svedese, dunque ha successo la richiesta di challenge da parte dell'Italia, si ribalta la situazione e arriva a questo punto la palla set per la nostra nazionale con Denis Meli al servizio, dunque 24 Italia, 21 Svezia, tre occasioni per chiudere il terzo set e portarci avanti dopo aver perso il primo. Hawk va altissima e questa volta sbaglia Isabel Hawk, e dunque approfittiamo di un errore in attacco della giocatrice migliore della Svezia, Isabel Hawk, per portare a casa il terzo set, ma c'è un challenge, quindi non finisce ancora il parziale perché c'è un challenge chiesto dalla panchina svedese, se dovesse essere confermato il punto, dunque l'errore di Hawk, sarebbe 25 Italia, 21 Svezia, c'è una richiesta di challenge per un eventuale tocco a rete da parte delle azzurre, crediamo non esserci stato, ma il CT della Svezia, l'italiano Micelli, si affida a ogni possibilità, prova a sfruttarla, non c'è alcun fallo, quindi è confermato il set vinto dall'Italia, Italia che approfitta di un errore in attacco di Hawk per portarsi avanti 25 Italia, 21 Svezia, questo è il terzo parziale, l'Italia conduce 2-1.

0: L'articolo 31, il funk chitarra, uno dei vecchi successi che è ancora in sottofondo. Sono le 20:38, questa è ancora Radio 1, è Zona Cesarini, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp anche per dialogare con noi e per vivere insieme questo quarto di finale degli europei di pallavolo femminile che vi stiamo raccontando, nel mentre ci sono dei match in corso agli US Open. C'è un italiano in campo ed ha appena perso il primo set con l'australiano De Minaur, il nostro guerrieri, 6-2 il primo set, ma fa effetto invece il parziale tra lo spagnolo emergente, ma insomma già stella del panorama tennistico, Hodar, che è sotto di 2-7 con il cinese Bu. Nel altro campo dove si sta giocando c'è invece il beniamino di casa, Ben Shelton, avanti di un set, vinto 6-3 contro il polacco Urkacz. Ricordo che nel corso della serata ci saranno poi Berrettini contro Navone, che è colui che ha eliminato con quel match sensazione Novak Djokovic, e dovrebbe essere ripreso poi l'incontro di Francesco Passaro che è sotto di un, che è avanti di 2-7-1 su De Jong, match che era stato interrotto. Match in corso, probabilmente è ripreso con il quarto set, la sfida tra Italia e Svezia, gli europei femminili di pallavolo. Manuela Collazzo.
1: E ci auguriamo possa essere il set decisivo, il quarto appena cominciato con l'Italia avanti 3-2, Italia in rimonta anche nel conto dei parziali, comanda 2-1, adesso mezzo pasticcio azzurro, una palla servita al centro a Meli molto bassa e non riesce ad attaccare Meli, subisce il muro e poi in autocopertura non riesce a tirar di nuovo sul pallone, 3-3, questa è la situazione nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 in rimonta, dicevamo, due muri subiti adesso però e la Svezia con un break si porta avanti 4-3, i numeri di una straordinaria Isabel Hawk in tre set, 30 punti per lei, risponde però molto bene anche la nostra coppia Egonu, 22 punti in tre set, Antropova 18, Egonu decisiva così come Antropova nella fine dei del secondo e del terzo set, decisiva risulta adesso invece Miriam Silla con il quarto punto trovato dall'Italia, parità, diagonale potente di Miriam Silla che come sempre deve fare un gran lavoro in seconda linea in ricezione e difesa, e sicuramente la difesa azzurra tenuta sotto pressione dai colpi di Hawk, contenuta adesso Hawk, non riusciamo però a contenere l'attacco di Helvig da posto 4, allora la Svezia si riporta avanti in questo avvio punto a punto del quarto set, 5-4 della Svezia, l'Italia avanti 2-1, l'Italia che gioca adesso al centro con Meli, se non abbiamo visto male, e pronta a ricevere e ottenere subito il cambio palla alla nostra nazionale, c'è Farr al centro, non perdona Sara Farr dopo un'ottima ricezione di Fersino, palla in testa Orr che sceglie l'attacco della sua centrale, quinto punto della nostra nazionale, non arriva a muro Olofsson, dunque nuova parità, Paola Egonu, mancano un po' i suoi ace e ne arriva proprio uno, l'abbiamo chiamato, 6 Italia 5 Svezia, dopo l'ace di Paola Egonu sono mancati un po' i suoi ace in generale nel torneo, invece Antropova ha dato il meglio di sé proprio e anche dai 9 metri, sempre Paola Egonu però dopo l'ace messo a segno e il sesto punto conquistato dall'Italia, da seconda linea l'attacco di Isabel Hawk, instancabile davvero l'opposta di Conegliano, sesto punto della Svezia in questo quarto set, dunque parità 6-6 con l'Italia avanti 2-1. Diego,
0: ancora da aggiornarvi i brani musicali che tra poco ascolteremo, vi aggiorno sui risultati del tennis, tra poco arriveremo alla musica con l'altro match che è iniziato, quello tra l'ungherese Marosan e Zheng sullo 0-0, ovviamente un set per parte, siamo appena iniziati, e un set quello interlocutorio che vede Marosan da poco al servizio, ma c'è Guerrieri che è appena andato al servizio contro De Minaur nel primo game del del secondo set è sotto 6-2 il nostro tennista. C'è anche un altro dei tanti incontri interrotti per pioggia che è stato ripreso, è quello che riguarda il britannico Choinsky contro Van de Schanloop, che si è appena portato a casa l'incontro grazie al tie break 7-6 al terzo set, 6-3, 6-1 gli altri due. Manu,
1: 8 Italia, 6 Svezia, dopo l'ennesimo tentativo di difesa da parte della Svezia sui nostri attacchi, arriva poi sotto rete implacabile Sara Farre a conquistare l'ottavo punto per la nostra nazionale. 8 Italia, 6 Svezia nel quarto set, 2-1 il conto dei set a favore della nostra nazionale.

0: gli ottimi Kings of Leon to Space, il brano che stiamo ascoltando, altro brano che va a costellare questa nostra serata dedicata allo sport. Siamo dentro zona Cesarini, vi ricordo, insieme fino alle ore 23, ma soprattutto siamo dentro una partita, è Italia-Svezia, europei di pallavolo, gara femminile ovviamente, le ragazze di Julio Velasco in campo, che chi ve la sta raccontando è Emanuela Collazza. A te.
1: C'è un time out in corso, lo ha chiesto Micelli, il CT della Svezia. L'Italia avanti 10-7 nel quarto set e 2-1 nel conto dei parziali. Ha ripreso a far punti la nostra nazionale, mani fuori vincente di Antropova e decimo punto dell'Italia, pur tra alti e bassi, in una sfida ad altissima intensità cominciata bene per la nostra nazionale a inizio primo set, poi però malissimo in ricezione le nostre e hanno perso infatti il parziale 25-21 al cospetto di una grande Isabel Hawke per la Svezia. Nel secondo set la grande reazione, un set vinto davvero con carattere di cuore ai vantaggi 26-24, nel terzo un parziale che pareva in pugno da parte dell'Italia, piuttosto discontinua però la formazione di Velasco, è riuscita comunque a vincerlo 25-21. Arriva un colpo potentissimo di Hawk dopo il time out, a terra proprio una delle nostre, crediamo fosse Miriam Silla, rivediamo il nostro monitor di servizio, così è infatti, colpita in petto Miriam Silla dall'attacco vincente di Isabel Hawk, 8 punti della Svezia, 10 punti dell'Italia in questo quarto parziale, sempre staccata da rete Orro per l'attacco di Antropova, altrettanto potente, adesso Antropova che di ruolo naturale è un'opposta, risponde in quanto a potenza, in quanto a forza, proprio alla collega Isabel Hawke. Antropova che ha lasciato Scandicci al termine della passata stagione, della stagione appena conclusa, giocherà in Turchia, l'ex Acibashi, Alessia Orro al servizio, la sorella di Isabel Hawke, Anna Hawke Murata, ci riprova, questa volta il muro azzurro non tocca, c'è però la difesa, seppur lunga, di Antropova, abbiamo un'altra possibilità per conquistare il punto, ci riesce Denise Meli perché il pallone attaccato dalla nostra centrale si insacca, staccato il muro della Svezia e dunque Denise Meli riesce a conquistare il 12

0: ennesimo punto per l'Italia, 8 sono i punti della Svezia in questo parziale. Italia che appare in controllo, sembrava però così anche nel terzo set, qualche affanno a un certo punto del parziale per la formazione di Velasco, che adesso subisce il punto di Oak. È aperta la difesa dell'Italia, molto lunga, proprio per difendere sugli attacchi presumibilmente potenti di Oak. Questa volta invece Oak l'appoggia e trova il colpo che vale il nono punto per la Svezia. Sono 12 punti dell'Italia. Seguiamo questo scambio, poi torneremo da Diego Carmignani. Il servizio proprio di Oak, potente su Miriam Silla, staccata da rete, orro per Antropova che sfonda il muro della Svezia e porta l'Italia sul 13-9. Dunque quarto set, 13 Italia, 9 Svezia, l'Italia avanti 2-1.
1: Benissimo, un altro aggiornamento che arriva sempre da questi avvicendamenti che stanno avvenendo per il Gran Gala del Calcio, e ha parlato Simonelli, il presidente della Lega Serie A. Questa è una notizia che possiamo giudicare, come dire, anche di servizio per chi ascolta. Il gran caldo che stiamo vivendo in questo mese di settembre dovrebbe a quanto pare portare a un cooling break in questo fine settimana, anche con lo ricordo ci saranno partite alle 15 anche più lunghi, insomma ci saranno più pause, ci saranno le solite pause per rinfrescarsi, ma saranno allungati perché è una serata molto calda, è una settimana molto calda, e avverrà questo cooling break soltanto nelle partite pomeridiane, non in quelle serali. Sarà più lungo, dunque, in sostanza una pausa che in questa occasione ci riporta alla mente anche un po' quello che è successo durante i mondiali, con anche intervalli extra large. Speriamo non sia qualcosa che vada al di là del momento meteorologico che stiamo vivendo. Dunque cooling break che ci saranno nelle partite pomeridiane e più lunghe. Siamo a ridosso delle ore 21, stiamo ancora raccontandovi dell'incontro tra Italia e Svezia, europei femminili di pallavolo. Ci arriviamo alla finale, diciamo, di questo set con un altro brano musicale.

0: Questa come quella anche di Brno, dunque Repubblica Ceca, Italia-Svezia, europei femminili di pallavolo. Manuela Collazzo.
1: Nuovo strappo dell'Italia che dopo aver subito il punto della Svezia approfitta dell'errore al servizio proprio delle avversarie per portarsi a quota 19. Vantaggio importante perché la Svezia è a quota 14. Siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali di una sfida complicatissima, anche più del previsto forse per la nostra nazionale che adesso pasticcia, poi pallone nella metà campo svedese, ci pensa Oak con un colpo strettissimo in diagonale nei 3 metri, attacca proposta della Svezia e Delimoco Conegliano che ottiene così il 15° punto per la sua nazionale. 15 Svezia, davvero indomabile e instancabile Oak, vera trascinatrice della propria squadra. 19 punti dell'Italia che deve giocare con lucidità e calma mantenendo semplicemente il cambio palla, anche se adesso subisce un ace, dobbiamo dire piuttosto fortunoso, di Isabel Oak, perché il suo servizio tocca prima il nastro e poi rimbalza sostanzialmente ingannando la ricezione di Miriam Silla, la ricezione azzurra. Questo però basta a Oak per riportarsi dai 9 metri e per mettere a segno un altro ace, e allora arriva un momento complicato con un break subito, 2 ace consecutivi di Oak, uno fortunato, l'altro però di gran potenza, nella zona di conflitto tra Antropova e Silla. E naturalmente il fatto che Antropova, opposta naturale, giochi come schiacciatrice creano pochi problemi alla ricezione azzurra quando si trova di fronte delle giocatrici come Oak. E opportuno time out chiamato dal nostro CT Belasco dopo che l'Italia ha subito un break importante con la Svezia che si è portata sul meno 2, 17-19 nel quarto set, e 2-1 però il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Il problema è che dall'altra parte della rete, dai 9 metri al servizio, c'è Oak, e la cosa più importante è per la nostra nazionale adesso togliere proprio il servizio all'opposta di Conegliano e della Svezia. Per nostra fortuna Isabel Oak sbaglia, manda in rete e allora regala all'Italia il 20° punto, 20 Italia, 17 Svezia. Al servizio c'è un'altra specialista per fortuna nella nostra metà campo ed è Antropova, sul più 3 dell'Italia nel momento cruciale del quarto parziale. La ricezione della Svezia è piuttosto buona, può attaccare Oak, lo fa da seconda linea con una parallela. Allora dobbiamo aspettarci adesso solo e soltanto i colpi di Oak, perché crediamo che sarà il punto di riferimento, lo è stato per tutta la gara, ma soprattutto in questi momenti, in questi punti cruciali del quarto set, sarà ancora di più il punto di riferimento dell'attacco svedese. 20 Italia che attacca adesso al centro con Meli che non chiude, 18 Svezia che contrattacca e lo fa bene con Helvig, e il set è aperto e non lo credevamo affatto perché l'Italia era in costante controllo del parziale. Si ritrova invece adesso la Svezia un solo punto, 19 Svezia, 20 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia conduce 2-1. Diego.
0: Finale di set, speriamo anche finale di partita per noi. Giusto, intervengo Manuela per annunciare che il giornale radio ovviamente slitterà di un pochino per raccontare il finale di questa, di questo set, e ringraziamo ovviamente i colleghi del GR. A te.
1: Il punto della parità trovato ancora da Helvig, mani fuori della schiacciatrice della Svezia, ed è 20-20, un set che sembrava in pugno come il terzo che poi l'Italia è riuscita a conquistare, ma c'è un pericolosissimo blackout anche psicologico della nostra nazionale con la Svezia che va all'attacco con la solita Isabel Oak. Dopo una brutta ricezione azzurra arriva il 21° punto delle svedesi, il muro azzurro non arriva sull'attacco di Oak, non arriva neanche in difesa Fersino, arriva invece il time out chiamato da Belasco che spende dunque il secondo time out di questo parziale con la Svezia che dopo un parziale di 4-0 si è portata avanti 21-20. finiti nel set 2-1, il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, che in questa sfida non è riuscita a essere presa.

0: Pisa è efficace, a muro non è riuscita a contenere gli attacchi della Svezia come invece avrebbe potuto fare, poi ricostruendo e facendo invece vedere troppo le mani alte del muro alle attaccanti svedese che hanno cercato il mani fuori. Non forza la Svezia al servizio, arriva al centro l'attacco di Meli che però non chiude, imprecisa la nostra nazionale in attacco e poi subisce il contrattacco invece di una precisa Svezia, ancora crediamo con Helvig, dopo che la Svezia era riuscita a contenere il primo tempo non particolarmente incisivo di Denise Meli. Svezia 22, Italia 20, ancora un momento complicato della sfida, ci prova Paolo Egonu a rimettere le cose in ordine per la nostra nazionale, a conquistare con un diagonale il 21esimo punto, ma davvero un epilogo impensabile nel parziale, dopo che l'Italia aveva cominciato bene e aveva soprattutto sul 18-13 contenuto e controllato in maniera tranquilla le nostre rivali, che adesso però vanno a pasticciare dopo una ricezione lunga. Gustafsson prova un tocco di seconda, non le riesce, e allora grazie a un errore della Svezia c'è il punto della parità per l'Italia, 22-22. Dai 9 metri l'ingresso della seconda palleggiatrice, anzi no, di Ilaria Spirito, allora questa è una mossa di Velasco che mette dai 9 metri Ilaria Spirito a referto come schiacciatrice, ma libero di professione, dunque rafforza la seconda linea sull'attacco di Oak e arriva nel momento forse più importante della gara, il muro, crediamo il primo muro su Isabel Oak, è davvero millimetrico, va a baciare, a lambire la linea bianca, il muro dell'Italia, della nostra nazionale, significa sorpasso Italia 23, Svezia 22, ma significa anche time out chiamato dalla panchina svedese dopo il muro che Isabel Oak ha subito. Lei punto di riferimento imprescindibile per la nazionale svedese, questo sapevamo naturalmente, una squadra che abbiamo già affrontato nella fase a gironi, sconfitta la Svezia nella fase a gironi non soltanto dall'Italia anche dalla Francia, mentre agli ottavi ha eliminato la Repubblica Ceca, padrona di casa a Brno, e adesso ha messo in seria difficoltà la squadra campione del mondo in carica, la squadra campione olimpica in carica, l'Italia di Velasco, che si è portata avanti nel parziale il quarto 23-22 ed è avanti nel conto dei set 2-1, ma sempre una sfida di sofferenza, anche spesso di rimonta per la nostra nazionale che molto spesso ha puntato sulle individualità più che sulla compattezza di squadra, che invece avevamo visto importante contro la Bulgaria per esempio agli ottavi. Ancora attacca Isabel Oak, tiene la difesa di Alessia Orro e poi Egonu ad attaccare regalando senza tremare la palla match alla nostra nazionale, tocca il muro svedese ma soprattutto finisce in campo l'attacco di Egonu, non tiene la difesa di Anna Oak, palla match per la nostra nazionale, 24 Italia, 22 Svezia, c'è sempre Ilaria Spirito al servizio, importante il suo ingresso in campo anche dai 9 metri, vediamo Isabel Oak attaccare di gran carriera da seconda linea e annullare la prima palla match all'Italia. Crediamo che sarà una costante in questi ultimi scambi, ci auguriamo della sfida, non soltanto del match e non soltanto del set, l'attacco di Isabel Oak quando sarà possibile per la Svezia. Seconda palla match a disposizione dell'Italia, riceve bene Miriam Silla, Orro chiama proprio l'attacco di Miriam Silla, la chiude lei, finisce così 25 Italia, 23 Svezia, l'Italia batte la Svezia 3-1 ed è in semifinale, si vola a Istanbul. Diego,
1: tra non molto torneremo su questa vittoria dell'Italia, sempre con Manuela Collazzo, linea che va naturalmente adesso all'informazione, al giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Sì, domani

0: Dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 21 e 5.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Sale la tensione tra Germania e Russia dopo il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Unione Europea e NATO alzano la guardia sulla guerra ibrida di Mosca e l'allarme arriva anche in Italia. Tajani avverte sui tentativi di influenzare le elezioni. Le sue parole.
3: È inaccettabile quello che è accaduto in Germania, sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono ormai da anni, bisogna stare anche molto attenti per quello che paesi extra europei non alleati dell'Europa possono fare anche per condizionare le elezioni nei nostri paesi. Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà.
2: A Malta, clamorosa sentenza per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nell'ottobre del 2017. Il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante. 8-1 il voto dei giurati, reso noto dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati appena dopo 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. Ancora cronaca ma italiana, versioni contrastanti sulla presunta aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. I legali chiedono di acquisire documentazione al riguardo, spiegando che sta bene, non presenta segni di percosse, ma denunciano rischi per la sua incolumità. Diversa la versione del DAP.
4: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter Lavitola. Lo scrive il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentendo le notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa un presunto pestaggio ai danni dell'ex editore reo confesso accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mancano pochissimi giorni all'udienza fissata per lunedì 7 settembre davanti al Tribunale per il riesame che dovrà valutare l'istanza per la sospensione della misura cautelare. Circa la presunta aggressione al faccendiere Campano, i suoi difensori Sergio e Arturo Cola avevano precisato: abbiamo sentito il dottor Lavitola, il quale riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse. Ma incalzati su cosa abbia effettivamente detto loro, hanno spiegato: lui nega, ma si renderà conto che chi è a stretto contatto quotidiano con detenuti presunti mafiosi si guardi bene dall'accusarli. I legali di Lavitola hanno fatto sapere che se lunedì non dovesse essere scarcerato, potrebbero ricorrere in Cassazione. Valentina Fenu, GR1.
2: Resta in carcere Ulas Demir, manager accusato di sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Lo ha confermato la Corte di Cassazione. Demir, arrestato a inizio giugno mentre tentava di tornare in patria in Turchia, avrebbe imposto paghe, in alcuni casi sotto i 2 euro l'ora, minacciando licenziamenti e rimpatri a chi voleva ribellarsi. E contro il caporalato, blitz e arresti in Calabria.
5: Vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi, turni massacranti per paghe da fame, meno di 3 euro all'ora. Chi provava a ribellarsi veniva perfino minacciato di morte. Sono 20 i caporali, quasi tutti pakistani, sottoposti a fermo dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Erano pronti a scappare per la procura. Si occupavano del controllo della manodopera nelle aziende agricole della Sibaritide, un centinaio le vittime, finora identificate. Il generale Antonio Bandiera, comandante dei carabinieri e tutela del lavoro.
6: Vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto. La perdita del lavoro, l'allontanamento dall'alloggio, il mancato pagamento.
5: Alcune delle aziende erano intestate a prestanome, ma gestite, secondo la procura, per conto dei clan di 'Ndrangheta, sotto la lente la posizione di alcuni italiani come commercialisti compiacenti, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per ogni visto d'ingresso ottenuto, l'organizzazione pretendeva dai migranti fino a 10.000 euro. Da Cassano allo Ionio, per il GR1, Viviana Spinella.
2: Economia per il gruppo Eni, nuovo contratto strategico in Venezuela, diventerà operatore.

0: del maxi giacimento petrolifero Junin 5, che produce circa 12.000 barili al giorno di greggio. La firma alla presenza della presidente ad interim Delcy Rodriguez nell'ambito della visita nel paese del segretario all'energia americano Chris Wright. Eni avrà la gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo. E in Italia ad agosto la bolletta del gas per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. E chiudiamo con il meteo per domani, con le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci solari temporali al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo solari deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
0: Sono le 21:10 minuti, la linea torna allo sport, il prossimo GR1 è alle 22.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Zona Cesarini.
11: Eccoci, ben trovati, anzi ben ritrovati, Zona Cesarini, come di consueto fino alle ore 23, ma abbiamo iniziato un bel po' di tempo fa per raccontarvi questa esaltante gara delle ragazze di Velasco, soprattutto perché si era messa male e invece alla fine l'hanno spuntata. Forse qualcosa c'è da rivedere per la nostra nazionale femminile, che ha vinto 3-1, vi ricordo, il quarto di finale a Brno contro la Svezia. Vuol dire che si lascia la Repubblica Ceca, si va a Istanbul, dove sabato per la prima semifinale del europeo ce la vedremo con una tra Polonia e Olanda. Tutto questo ve l'ha raccontato e continuerà a raccontarvelo la nostra Manuela Collazzo tra pochissimo. Non mi resta che ricominciare da capo con i titoli di coda, perché c'è Stefano Gattini alla parte tecnica, Gabriele Brogan in regia e Tony Tisi in redazione. Da qui parleremo ancora di pallavolo, ma tante altre cose in questa nostra serata. Faremo una digressione nei giochi del Mediterraneo, anche con la nostra portabandiera in testa, ancora calcio e poi un po' di Formula 1 con uscita cinematografica. Tutto questo fino alle ore 23, anche con aggiornamenti legati in questo caso in particolare al tennis, perché stanno giocando su diversi campi e mentre vi parlo devo dire stanno diminuendo, come dire, i pallini rossi sulle partite, visto che la pioggia ha continuato a imperversare a Flushing Meadows. Comunque c'è Guerrieri in campo sotto di un set con Demi Naur e dunque tutti i vari match dei nostri italiani che c'erano stasera, probabilmente Osli.

transiteranno o andranno stasera, la nostra sera ovviamente, andranno a essere recuperati più tardi nella notte italiana. E poi ricordo anche l'altro evento in diretta alla Coppa Italia, con le due qualificate all'ottavo di finale, che saranno Udinese contro l'Atalanta, ha battuto il Venezia 2-1 la squadra di Kosarunjic, il Sassuolo ai rigori ha avuto la meglio in casa sul Frosinone, sarà Sassuolo-Juventus agli ottavi di finale. Tra poco pallavolo, ancora per ricordare quello che è successo a Brnola, vittoria della nostra nazionale femminile, ci arriviamo anche in questo caso con un brano musicale. Yeah.

0: dall'Irlanda, The Courts, tre sorelle e un fratello, Andrea, Sharon, Caroline e Jim, pieni anni 90, il brano che stiamo ascoltando, anche uno dei pezzi classici di questa band irlandese. Siamo ancora nell'atmosfera di Brno per quello che ci ha regalato di nuovo la nazione di Velasco, è nella Final Four degli europei, e noi per anche analizzare a caldo, caldissimo, quello che è appena accaduto, abbiamo una voce, una che ha indossato la maglia della nazionale per, se non vado errato, quello che leggo 85 volte, mi correggerà subito se sbaglio, Consuelo Mangifesta, buonasera.
1: Come il Papa, se sbaglio mi corrigerete. No, hai detto giusto.
0: Ok, ciao, bene, buonasera. grazie ex pallavolista, anche commentatrice TV, anche responsabile della comunicazione per la Lega Femminile, e ancora per raccontare quello che è successo stasera, Manuela Collazzo, a te.
2: Ciao Consuelo, ben trovata, grazie per essere con noi per commentare questa

0: Sfida la più complicata del percorso europeo delle azzurre. Ti chiedo subito un parere davvero, come diceva Diego, a caldissimo. Che partita hai visto? Che Italia hai visto?
1: Intanto buonasera a tutti, ciao Manuela. Ho visto una partita che mi stava facendo andare quasi di traverso la cena. Però dai, divertente finalmente, no? Perché quelle che abbiamo visto finora non sono state partite di livello altissimo alle quali l'Italia ci abitua, no? Ci ha abituato. È stata una partita complicata, devo dire la verità, perché ovviamente, insomma, avete visto tutti o quelli che l'hanno vista che stasera l'Italia non ha giocato la sua migliore partita. Però la cosa che mi piace sempre è vedere che quando c'è da, insomma, da stringere i denti e da richiamare all'ordine per quanto riguarda alcune atlete tipo la Silla, tipo le Gonu, che l'hanno fatto benissimo stasera con le loro compagne, lo hanno fatto bene, e quindi dai, va bene anche per loro, secondo me.
0: Diciamo che pur tra alti e bassi, Consuelo, di questa sfida ci portiamo a casa ovviamente lo spessore delle individualità, perché quando c'è stato da prendere per mano la squadra, Paola e Gonu non si è nascosta, e poi, come tu giustamente ricordavi, anche il carattere e la maturità della nazionale di Velasco.
1: Sì, proprio così, guarda, a parte la Paola Egonu ha disputato secondo me una partita davvero dignitosa, nonostante le difficoltà delle sue compagne. I problemi sono nati in altre zone del campo. Questa sera purtroppo siamo mancati tantissimo a Muro, dove lavoriamo sempre molto bene con Anna Danesi, che addirittura, insomma, Velasco ha relegato in panchina e non siamo abituati a vederla in panchina. E Sara Farr è stata molto brava in attacco, ma a Muro comunque abbiamo faticato anche con le nostre bande, e quindi questo cosa ha fatto? Ha dato molta fiducia all'attacco delle avversarie, che hanno giocato ovviamente stasera una bella partita. E poi la squadra però si è ritrovata, è una squadra che è abituata più della Svezia a vivere momenti difficili e quindi anche a saperli gestire.
0: È anche vero, quindi, Consuelo, che poi ha, a proposito di individualità, un numero maggiore di giocatrici in grado di svoltare, no, in momenti cruciali del parziale. La Svezia sicuramente ha giocato una grandissima partita, però alla fine i punti di Isabel Hawk sono stati 42. Ti volevo chiedere, Consuelo, anche un altro aspetto. Secondo te in questa gara è emersa una criticità legata ad Antropova schiacciatrice? Intendo in seconda linea.
1: Ma guarda, purtroppo, ahimè, sì, qualche criticità io l'ho rilevata questa sera, nel senso che questa ragazza è veramente, si sta prodigando in tutti i modi per dare il suo contributo, però non è così semplice cambiare ruolo per un atleta comunque con delle caratteristiche come le sue, no? E quindi passare da posto 4 a posto 2 senza subire dei contraccolpi, anzi da posto 2 a posto 4 non è semplice. In attacco ha faticato un po' questa sera, anche la Orro non è stata molto precisa nei suoi confronti,
0: non è stata neanche aiutata comunque dalla ricezione azzurra, questo senz'altro.
1: Senza dubbio, sì, perché la ricezione questa sera ha traballato molto. Io credo che la Svezia, sai, poi vedendola in TV non si riesce a capire alla perfezione quanto abbiano forzato al servizio, però ho visto un'Italia molto in difficoltà in alcuni momenti in questo fondamentale, e quindi anche lì, insomma, diventa una coperta corta. Quello che mi preoccupa ovviamente adesso, affrontare una semifinale con delle squadre che ovviamente hanno più esperienza, esattamente come l'Italia, sanno dove andare a cercare il punto debole, sanno come neutralizzare certe giocatrici, quindi io mi auguro davvero che, insomma, poi sia la squadra a fare la differenza e non l'atleta.
0: Quello che poi è successo stasera. Ti riporto anche sul futuro prossimo, 5-6 settembre, le semifinali a Istanbul. I primi due quarti di finale hanno rispettato sostanzialmente il pronostico, nonostante le difficoltà azzurre, forse le prime seriamente incontrate in questo percorso, l'Italia in semifinale come la Serbia. Si giocheranno domani Germania-Turchia e Polonia-Olanda. Alla fin fine, credi che, come diceva il CT della Svezia Micelli alla vigilia di questa sfida, anzi no, lo diceva Guidetti, il CT del Canada, da spettatore naturalmente, arriveranno le quattro migliori, lui diceva, Italia, Serbia,

0: Turchia e Polonia, quindi un torneo sostanzialmente così lungo da certificare poi alla fin fine l'arrivo in volata delle migliori quattro, troppo lungo, diceva lui, questo torneo.
1: Guarda Manuela, io la penso esattamente come Giovanni Guidetti, per il quale tra le altre cose nutro una stima incredibile, è stato anche il mio allenatore, quindi come dire, abbiamo fatto una carriera insieme. Ma al di là di questo c'è un divario così grande, lascia stare la partita che abbiamo visto questa sera della Svezia, perché l'Italia poi, sai, come dire, ha condotto fino ad oggi questo europeo a marce ridotte, no? E quindi non è neanche molto semplice attivarsi quando trovi davanti una squadra in palla come la Svezia, eppure nonostante questo abbiamo vinto 3-1. Però secondo me tra le squadre di prima fascia, che sono quelle che tu hai appena menzionato, e le altre c'è un divario, cioè l'europeo davvero per alcune squadre è cominciato oggi, lo stiamo dicendo da anni, no? Poi è chiaro che devono partecipare alle competizioni europee, mondiali, tutte le squadre possibili e immaginabili, però questo riduce senza dubbio la spettacolarità di un evento.
0: Assolutamente, la fase a gironi è stata dominata, sì, dall'Italia, ma un divario evidente in maniera davvero anche nei numeri, forse esagerato, ecco, buon per noi, per carità. Ti certo. Riporto anche sulle parole del CT della Serbia, Terzic, che un po' hanno fatto sorridere, un po' hanno animato, diciamo così, questo percorso europeo delle azzurre. Secondo lui fondamentalmente l'Italia ha trovato un momento storico favorevole e non è una squadra di livello altissimo, non avendo individualità a suo dire eccellenti, un po' fortunata piuttosto che brava, diciamo un riassunto molto molto veloce delle parole di Terzic. Secondo te una strategia per mandare un po', diciamo così, psicologicamente, tentare almeno di mandare in affanno la nostra nazionale o cos'altro?
1: Ma sai, io non conosco così bene Terzic per immaginare se questa è strategia oppure se è un pensiero espresso in maniera molto sincera. Detto questo, io posso essere anche d'accordo con Terzic, perché esistono dei cicli, e anche nei confronti della Serbia posso dire lo stesso, no? Perché la Serbia per molti anni ha vinto grazie alla Boskovic, non è che avesse avuto giocatrici di spicco in posto 4 al centro, certo se ne sono alternate di molto, molto forti, ma non sono state tutte nella stessa squadra contemporaneamente, quindi ha approfittato anche dei momenti, anche specialmente in Europa, no? Di ricambio generazionale di alcune squadre, anche come quella dell'Italia se vogliamo. Quindi se lui questa cosa la pensa, buon per lui. Io, come dire, alla vigilia di una semifinale europea magari me la sarei risparmiata, perché sì. Poi perché poi alcune delle nostre atlete, non tutte, però alcune tignose se le legano al dito, e quindi vediamo se ha ragione lui.
0: Speriamo di no. Prima di salutarti, Consuelo Mangifesta, ti chiedo anche un altro parere. Tutti pensavamo, guardando il percorso eventuale dell'Italia in questo torneo, che la semifinale potesse essere con la Turchia. Poi incredibilmente, secondo io non l'ho vista personalmente quella partita, secondo alcuni incredibilmente la Turchia ha perso contro la Polonia e dunque è arrivata seconda nel proprio girone, cambiando del tutto il proprio percorso, dunque non incrociando più l'Italia in semifinale, eventualmente la Turchia deve giocare domani con la Germania, ma incrociando la Serbia. Tu come hai visto il KO e comunque diciamo il cambio di rotta poi di quella che sembrava una semifinale annunciata tra Italia e Turchia? Maliziosa anche allora, tu o può succedere?
1: Guarda, sono nella pallavolo da 40 anni, forse anche qualcosa in più, e onestamente non sono proprio abituata a pensare a questo tipo di comportamento, forse perché l'Italia non lo ha mai adottato. Poi non so se le altre squadre questo tipo di atteggiamento lo adottano o meno, però questo non paga. Perché mi ricordo un europeo del 2013, forse, non mi ricordo, 11, una cosa del genere, quando la Russia, per non incontrare l'Italia in semifinale, fece la stessa cosa. Poi in finale non ci arrivò neanche, capito? Quindi

0: diciamo che conoscendo Santarelli, il CT della Turchia, non crediamo proprio che abbiano potuto fare strategia.
1: No, io ti dico solo che anche la Turchia è una squadra come l'Italia, come la Serbia in questo momento, che probabilmente possono giocare molto bene e anche molto male, e quindi possono anche perdere, perché questa sera l'Italia ha rischiato veramente di perdere contro la Svezia e non ci aveva perso ancora un set da anni, eppure stava per capitare, no? Quindi penso lo stesso sia capitato alla Turchia l'altra sera, o voglio pensare così, dai.
0: Pensiamo così, pensiamo positivo, soprattutto voliamo a Istanbul per raccontare semifinali e finali degli europei. Grazie Consuelo Mangifesta, come sempre, per aver diciamo condiviso con noi questa analisi del post Italia-Svezia.
1: Grazie a voi e avanti tutta adesso.
2: Grazie, grazie alla nostra ospite, grazie ovviamente a Manuela Collazzo, la risentiremo in questi giorni, soprattutto la sentiremo la giornata, nella giornata di sabato, per questa gara che vale la finale, speriamo, per le nostre ragazze della pallavolo. Grazie Manuela, Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 21.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, per lavori troviamo delle code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e poi troviamo delle code tra Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Andiamo in A1, tratto Firenze-Roma, code un veicolo in panne tra Attigliano e Orte verso la capitale, e poi troviamo delle code per lavori tra Fidenze e allacciamento A15 Parma-La Spezia verso Bologna. Un incidente da segnalare in A14 tra Vasto Sud e Termoli Molise, siamo verso Bari. A1 diramazione di Roma Sud viene segnalato un incendio, siamo tra lo svincolo San Cesario e Monte Porzio in direzione del grande raccordo anulare. Ci spostiamo in A16 e un invito alla prudenza, personale su strada per il ripristino di un incidente tra Cerignola e Candela, siamo verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci, ben ritrovati, 21:32 di nuovo Zona Cesarini. Chiudiamo dunque dopo un paio d'ore in sostanza questa lunghissima maratona dedicata alla pallavolo, ma soddisfacente per quello che è stato l'epilogo delle nostre ragazze che si sono qualificate dunque per la semifinale di Istanbul. Affronteranno la vincente di Polonia-Olanda, dunque l'Italia, campione del mondo e olimpica, va a caccia della quantomeno la finale europea sabato, ricordo, con la nostra Manuela Collazzo che abbiamo appena salutato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi di diversi temi. Più avanti sicuramente il calcio, tra poco il pugilato, ma c'è anche un bel ricordo, diciamo, di Formula 1 che formuleremo intorno alle ore 21, e il finale sarà dedicato come di consueto ai giochi del Mediterraneo. C'è Alessandro Campanella in regia, la parte tecnica qua in avanti, anche Gabriele Brogani e Tony Tisi nella squadra di Zona Cesarini. Gli aggiornamenti che vi devo, oltre a ricordarvi insomma le gare di Coppa Italia con la qualificazione di Sassuolo e di Udinese, sono congelati invece per quanto riguarda il tennis. Come ieri in sostanza non si gioca più da nessuna parte, stiamo parlando degli US Open, perché sta piovendo, ci sono dei campi coperti, e in uno di questi c'è l'incontro forse più interessante, quello fra Shelton, beniamino di casa, e il polacco Hurkacz. Sono al terzo set, tesissimo, con un tiebreak che è in corso. Il set precedente l'ha vinto Hurkacz, dunque sono uno pari per quanto riguarda questo interessante incontro, forse il più goloso di quello che offre questa serata, almeno per noi. Ci sono ancora tre italiani da vedere per l'eventuale qualificazione. 21:34, ancora musica, poi una nuova ospite, ci addentreremo in altri ambiti sportivi.

0: Sun insieme a Nile Rodgers, accoppiata niente male, così come dal punto di vista musicale questa nostra scaletta odierna, piena di digressioni e con tanti miti della musica in particolare che si stanno susseguendo. Entriamo nella mitologia dello sport italiano, perché insomma la nostra ospite è qualcuno che ha fatto la storia recente dei nostri colori e del nostro sport in particolare, dello sport in particolare che è quello che frequenta e che a cui vogliamo dedicare questo spazio. Ben trovata, grazie per essere con noi a Irma Testa.
1: Ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Insomma, non è consueto parlare con una medagliata olimpica, con una che è stata la prima a farcela, con un personaggio così a tutto tondo, soprattutto con un'altra medaglia d'oro al collo. Abbiamo approfittato, Irma, di questa medaglia per averti con noi, ed è una medaglia tra le... Io ho perso il conto di quelle che abbiamo vinto ai Giochi del Mediterraneo, tantissime d'oro, la tua d'oro ha un peso specifico importante in quanto portabandiera, in quanto rappresenta per te tantissimo, visto insomma un periodo non dorato per te, se vogliamo rimanere insomma in tema di metalli, e ne hai detto te stessa quanto è stata significativa per te questa medaglia categoria fino a 57 kg. Insomma, vuoi raccontarcela, vuoi ricordarci dopo una settimana circa quanto è stata importante come emozione?
1: Ma certo, con piacere. Allora, intanto è stata un'emozione indescrivibile fare da portabandiera a questi Giochi del Mediterraneo, stupendi. È stato veramente pazzesco entrare nello stadio Iacone con tutta l'Italia, con tutta la squadra davanti al Presidente della Repubblica. E ancora ho quelle emozioni addosso, è stato bellissimo. E poi ho fatto il mio regalando all'Italia la medaglia d'oro, cioè di più non potevo fare, però ecco, è stata una medaglia sudata, perché vengo da un periodo non facile, in quanto io sono stata ferma per più di un anno e a gennaio ho deciso di riprendere. E insieme al mio team, agli allenatori, Roberto Cammarelle, abbiamo lavorato duramente. È stato veramente difficile ritornare

0: a una condizione di forma ottimale, insomma, anche perché non sono più una ragazzina. E poi è arrivata questa medaglia d'oro e secondo me è quello che mancava per ritornare veramente a un livello altissimo, perché fa bene all'umore e soprattutto mi fa credere che è ancora tutto possibile.
1: Diciamo che la tua carriera, la tua vita sportiva, ancora prima del bronzo di Tokyo, già era cinematografica, perché era uscito anche un film su di te, sì. Butterfly. Non c'è niente di banale nella tua vita, anche questo episodio secondo me può diventare cinema, Irma.
0: Sì, no, le cose facili non mi piacciono, ecco, quindi io ho tutte le medaglie, ho dovuto sudarle, ho dovuto faticarle il doppio, perché alcune le ho vinte dopo operazioni, dopo infortuni, però ecco, è anche il bello dello sport, no? Non è mai lineare il percorso, e questi alti e bassi proprio che ti fanno vivere poi in futuro vi ricordi il percorso che hai fatto.
1: Tra l'altro, insomma, nel mezzo hai parlato di un periodo non facile, però ti sei data l'insegnamento, da quello che ho letto e che so, è una cosa non trascurabile. Anche quella forse è un'altra prospettiva che ti è stata offerta. Sicuramente hai insegnato al prossimo, ai tuoi allievi, ma hai anche assorbito te qualcosa che ti ha ricaricato. Immagino,
0: No, ma assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima, perché io qualche anno fa continuavo a ripetermi: un domani non so insegnare, e invece ho scoperto che mi piace tantissimo, che mi fa provare quasi le stesse emozioni e la stessa adrenalina che provo quando combatto. Chiaramente ho preso tantissimo dai ragazzi e dai miei colleghi con cui ho lavorato a Roma, al gruppo sportivo della Polizia di Stato, alla sezione giovanile, e devo dire che ad oggi sono più serena, perché so che quando smetterò ci sarà questa nuova sfida ad aspettarmi. Io non vedo l'ora.
1: E a proposito di Polizia di Stato, l'appartenenza a questa squadra, a questo mondo, in questo caso in particolare forse va proprio sottolineato e ricordato. Spesso, insomma, associamo ai corpi di polizia e militari i nostri atleti, però ognuno è specifico, ognuno offre un qualcosa. Nel tuo caso mi sembra proprio che vada ben ricordato la tua appartenenza, che è molto profonda.
0: Assolutamente sì, per noi è tutto. Io faccio parte della Polizia di Stato da 11 anni e senza la Polizia di Stato io non sarei qui, naturalmente. Loro mi mettono nelle condizioni di allenarmi al meglio con le persone migliori, e anche in questo caso, quando ho deciso di riprendere, mi hanno appoggiato, mi hanno sostenuto, ed è veramente importante averli in questo percorso.
1: Al 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, ci scrivono ovviamente perché insomma abbiamo Irma Testa, un nome altisonante dello sport italiano con noi. C'è chi ricorda un passaggio recente ad Assisi che t'ha cambiato la vita, questo emerge dai nostri ascoltatori. Vuoi raccontarci qualcosa?
0: Sì, io sono qui ad Assisi quando avevo 14 anni, perché questo è il centro federale del pugilato della nazionale italiana, e in realtà io sto qui da 15 anni ormai. Ho scelto di vivere qui, stabilizzarmi a tutti gli effetti qui, perché è un posto che mi ha dato tanto, che mi ha accolto, e soprattutto secondo me per un atleta ad alto livello la pace che c'è qui non c'è da nessun'altra parte, quindi veramente riesco a preparare gli appuntamenti più importanti nel migliore dei modi.
1: Diciamo che insomma girando tantissimo, poi trovando la propria dimensione corretta lì, dimensione di Taranto dei Giochi del Mediterraneo ha portato la medaglia d'oro, che è quella che insomma ci ha offerto il pretesto per questa chiacchierata. Tra l'altro in quella giornata sono arrivate 4 medaglie d'oro dal ring per la nostra

0: Questa squadra mi sembra insomma che possa testimoniare una qualità del momento che forse chi meglio di te può raccontarci dal punto di vista del movimento pugilistico.
1: Sì, esattamente, sono arrivate le medaglie di Sirin Sharabin a 54 kg, di Gabriele Rontani a 70 kg e di Melissa Gemini sempre 70 kg. Intanto fa capire che il movimento femminile pugilistico italiano è ad altissimi livelli, siamo tra le migliori squadre al mondo e anche in Italia ovviamente abbiamo quasi raggiunto la parità, e negli ultimi anni addirittura le nostre medaglie superano quelle maschili, e poi è un ottimo risultato per il movimento pugilistico italiano, che con una squadra giovane punta ad andare alle prossime Olimpiadi da protagonista, e ci sono tutti i presupposti. Nel mio caso è stato bello far parte di una squadra. Niente, tra 10 giorni noi partiremo per gli europei, quindi questo risultato secondo me ci farà tanto bene.
0: Beh, diciamo, l'hai nominate delle Olimpiadi che per te hanno rappresentato una felicità estrema a Tokyo, un momento così così a Parigi, insomma, nella sintesi cosa potrebbe portare invece dall'altra parte dell'oceano? È qualcosa che pensi possa essere insomma da agguantare? Los Angeles 2028 chiaramente.
1: Beh, se io sono rientrata è perché tra le mie medaglie manca quella più importante, e quindi il mio obiettivo è sempre quello. Io cercherò a tutti i costi, in tutti i modi, di portare a casa quella medaglia che nel periodo in cui insegnavo, diciamo, ci pensavo più del solito, più del dovuto, e quindi vorrei chiudere la mia carriera in bellezza.
0: Se non erro, prima donna del pugilato alle Olimpiadi per l'Italia, giusto? Ma anche ovviamente,
1: sì.
0: Prima medaglia, insomma, e questo per dire quanto ben ci rappresenti per uno sport, la box, che era a rischio anche di non esserci alle prossime Olimpiadi. Insomma, c'erano delle vicende di problematiche fra federazioni.
1: Esatto, sì, sarebbe stata una cosa molto ingiusta per il pugilato, in quanto uno degli sport più antichi delle Olimpiadi, ma poi per la storia che ha, la nobile arte, sarebbe veramente un peccato. Il pugilato merita di stare all'interno del programma olimpico e merita di farlo, di esserci come protagonista, insomma.
0: E beh, anche perché ha una rappresentante questo sport per noi che si chiama Irma Testa, e che risentiremo chissà fra meno di 2 anni, se non dovesse accadere, ci vediamo a Los Angeles, speriamo, ovviamente.
1: Volentieri.
0: Speriamo di sostenerti in tutti i modi per questa tua ambizione che coltivi nel profondo del tuo cuore. Noi ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi stasera qui su Zona Cesarini su Radio 1. Grazie.
1: Grazie a voi.

degli anni 90, anche qua c'è molta musica anni 90 e questa nostra scaletta, un artista che avevo quasi rimosso, meno male che ci è stato riproposto così adesso ci ha rinfrescato la memoria, la nostra scaletta musicale sempre molto vivace, ancora musica tra poco, non prima di aver riferito quella che è la dichiarazione di Julio Velasco nell'immediato dopo Italia-Svezia che abbiamo vinto, lo ricordo 3-1, siamo in semifinale degli europei, nazionale femminile, c'è mancata la lucidità, non la pazienza, questo ha complicato molto la nostra partita, la HAC ha fatto una prestazione mostruosa. Il problema è che non siamo riuscite all'inizio a difendere le palle normali, non le schiacciate sulle quali si può tentare di murare. Quando ci siamo riusciti abbiamo fatto punti decisivi e la partita è cambiata. È un po' quello che è stato riassunto dalla nostra Manuela Collazzo insieme alla sua ospite, la voce che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, quella di Consuelo Mangifesta, che anche in qualche modo condivide quello che ha detto inoltre Velasco, squadra un po' rigida, un po' nervosa, abbiamo avuto problemi sul contrattacco, però tutto questo arriva anche per essere un campanello d'allarme in vista della semifinale, lo ricordo, di sabato delle nostre azzurre. Ancora musica prima di chiudere questa ora di Zona Cesarini.

che sono arrivati dai protagonisti del calcio, come quella di Simonelli che parla di un cooling break più lungo, Marotta che saluta Ausilio, insomma cose che sono accadute quest'oggi, non soltanto Galà e Passarella, diciamo così, per questo appuntamento che inaugura, diciamo, la annata calcistica. Anche premi che stanno arrivando uno dopo l'altro, come diciamo negli Oscar o tutte le rassegne in cui ci sono dei premiati. Il miglior giovane della Serie A, questo è abbastanza scontato, diciamo così, forse anche l'anno precedente, ora non ricordo, ma Nico Paz sicuramente ha meritato questo titolo, l'ha ricevuto da Fabio Capello, che anche si è un po' sbalordito del fatto che il Real Madrid l'abbia non abbia voluto trattenerlo, vista la grandezza di questa stella. Anche il miglior giovane della Serie B, a dir la verità, è nel Como, ma ha trovato questo titolo Mattia Liberali, grazie all'annata lo scorso anno al Catanzaro. L'ultimissimo premio che è stato assegnato, prima di quelli diciamo più attesi, ma forse già sono stati annunciati e sono strascontati, questo non lo so per bene, il miglior arbitro dell'anno, questo forse non era così certo, è il signor Maurizio Mariani per l'annata scorsa. Chissà appunto gli arbitri anche che ruolo avranno in questa stagione, anche diversa, se abbiamo capito bene, stiamo vedendo meno interventi dal VAR. Comunque Maurizio Mariani si è comportato benissimo nella scorsa stagione, si è guadagnato questo premio al Gran Galà del calcio. Noi tra poco torneremo su altro, anche il calcio, nella parte di mezzo, diciamo, dell'ora prossima di Zona Cesarini. Prima di tutto però c'è l'informazione, ci arriviamo anche qui in musica.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La Germania ha identificato due sospetti per il fallito attacco a Lipsia che potrebbero essere già rientrati in Russia. Berlino accusa Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione Europea. L'alta rappresentante Callas ha intanto convocato l'ambasciatore russo a Bruxelles.
2: Due sospetti sono stati identificati, secondo i media locali, dalle forze dell'ordine tedesche per il fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore, che sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma secondo verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. I ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato, nega ogni coinvolgimento. Tra le misure prese dalla Germania, un controllo più stretto sui russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. A Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. È una nuova escalation d'attacco a Lipsia, avrebbe potuto provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio Europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Callas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale, torna ad alzare i toni contro Teheran, l'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice, convinto che il regime sia sempre più debole. Apre poi a un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia pronto per le elezioni. Infine, la stoccata ai duchi del Sussex, Harry e Meghan, contento che abbiano lasciato gli Stati Uniti. A Malta il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio nell'autunno 2017 della giornalista Daphne Caruana Galizia. 8-1 è il voto finale dei giurati dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati in appena 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. Nuovo incidente mortale sul lavoro nel nostro paese, questa volta in Sicilia.
3: La ferita al collo non gli ha lasciato scampo, è morto così Kamara Draman, un operaio di 30 anni originario del Gambia. Stava lavorando in un'azienda agricola di Cimina, nell'entroterra palermitano. Si trovava a bordo di un mezzo quando quest'ultimo si è ribaltato provocando la lesione che gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatarne la morte. Ora è stata aperta un'indagine condotta dai carabinieri e dai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria provinciale. Solo ieri a Bevona, nell'Agrigentino, un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullara, è stato travolto da un muro mentre svolgeva lavori di ristrutturazione in una villetta. Fatale l'impatto, anche per lui non c'è stato nulla da fare. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
1: Taranto, la polizia indaga su un'attentata violenza sessuale che sarebbe avvenuta ai margini dei giochi del Mediterraneo.
4: Aperta dalla Procura di Taranto un'inchiesta per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali nei confronti di un calciatore del Marocco che ha partecipato ai giochi del Mediterraneo. La denuncia da parte di una giovane atleta francese, anche lei presente all'evento, il presunto tentativo di violenza sessuale sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo della nave Aroia, che ospita buona parte degli atleti presenti ai giochi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe respinto un approccio sessuale insistito da parte del presunto aggressore e avrebbe quindi chiesto aiuto, attirando l'attenzione del personale di bordo. L'atleta, portata poi in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato lesioni. Il calciatore, presunto responsabile dell'aggressione, ha già fatto rientro in Marocco insieme alla propria delegazione. Nei suoi confronti al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Sentiamo sul caso il direttore generale dei giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta.
5: So che la questura sta controllando tutte le videocamere per accertarsi di che cosa sia potuto accadere, per il resto attendiamo.
4: Da Taranto per il GR1, Gianluca Veneziani.
1: I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione, sono infatti scaduti i termini previsti dalla legge. L'ex editore detenuto con l'accusa di essere

0: il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa solleverà la questione a riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il DAP smentisce le voci di un'aggressione a Rebibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. E si apre il dialogo sul futuro di Report. La redazione ha incontrato il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini con l'obiettivo di trovare un compromesso e consentire alla trasmissione di andare in onda l'8 novembre. Al confronto non hanno preso parte i due conduttori designati, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, che ha però annunciato di essere disponibile a fare un passo indietro. Ufficialmente aperta l'83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro alla carriera, George Clooney sul red carpet con la moglie Amal. Viviamo in un tempo in cui ci dicono di avere paura gli uni degli altri, ha detto l'attore, che ha parlato anche di politica americana, dei rischi dell'intelligenza artificiale e criticato Trump. Ad aprire i 21 film in concorso, Inc. di Danny Boyle, sul tappeto rosso anche il ministro Giuli con una pochette nei colori della Palestina. È tutto, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
1: Zona Cesarini.
2: 22:07 minuti, ben trovati, ancora zona Cesarini, un'altra ora insieme circa, sempre con gran varietà di argomenti, giochi del Mediterraneo che insomma stanno arrivando all'epilogo anche per la nostra collezione di medaglie. Il nostro Emanuele Granelli come al solito farà il punto per noi più in là, ci sarà anche una digressione calcistica tra non molto, però per prima cosa ci occuperemo di Formula 1 per una figura leggendaria, tra poco ne parleremo con un paio di nomi, niente male. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti stanno insomma ripercorrendo quella che è stata la serata della nostra pallavolo, con le semifinali raggiunte dell'Europeo femminile, anche insomma dicendoci quanto è stata ben raccontata con la l'apnea con cui siamo stati all'inizio, visto che come la nostra Manuela Collazzo ci ha detto, non è andata granché come approccio questa partita, e l'ha confermato poco fa Julio Velasco. Abbiamo riportato le sue parole, che sono state abbastanza condivisibili su quello che non c'è stato di buono, ma ovviamente c'è tempo per riparare. Sabato la semifinale europea per le nostre. Nel frattempo ero rimasto in sospeso, c'è il Gran Gala del Calcio, vi riferivo dei premi che sono stati assegnati finora per il calcio italiano. Ovviamente mancava l'allenatore dell'anno, che è Cesc Fabregas, che qua non so se erano già state insomma rivelate queste vittorie. È stato ovviamente un riconoscimento per l'annata clamorosa del Como in Champions lo scorso anno. Anche un altro premio, quello della società dell'anno, quella che alla fine è diventata di nuovo campione d'Italia, ovvero l'Inter di Marotta, con il ringraziamento a Piero Ausilio. Oggi è il giorno della separazione tra Ausilio e l'Inter dopo 28 anni. E poi anche il premio per il più bel gol della scorsa annata, dello scorso campionato, un gol che non ho in mente in questo istante, ma è stata la rete di Conceição della Juventus contro la Roma. Dunque anche questo premio è stato giudicato dal pubblico, anche da voi. 335-699-2949, magari avete la vostra da dire in merito al gol dello scorso anno. Insomma, andiamo avanti con la musica e tra poco parleremo di Ferrari.

0: Heavy Cross, i Gossip, brano di qualche tempo fa, una quindicina d'anni quantomeno, ma freschissimo, che funziona ancora, così come la voce possente di Bad Ditto. Abbiamo anche qui fatto un altro salto epocale dal punto di vista musicale, tutto ben congegnato, ma i salti che facciamo sono tra uno sport e l'altro in questa serata qui di Zona Cesarini, e anche sì di epoche, perché dobbiamo fare un salto nel passato, nel futuro immediato, perché tra 5 giorni bisogna andare al cinema a seguire quelle che sono state le vicende epiche che hanno riguardato la Ferrari negli anni 60. Il 7, l'8 e il 9 di settembre sarà in sala il film documentario Ferrari 250 GTO, l'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello, una storia epica che continua a avere un riflesso anche nel mondo di oggi della Formula 1. Dunque la figura di Mauro Forghieri come è emersa, come è spuntata fuori nella storia dei motori, quello che è stato, quello che fu quel connubio, la scelta di Enzo Ferrari, se ne può parlare per diverse ore insieme. Noi cercheremo di sintetizzarla grazie al nostro primo ospite che, insomma, se parliamo di enciclopedia da aprire e da sfogliare, vivente, risponde a un nome, a una edizione, questa enciclopedia, edizioni Turrini. Leo Turrini, buonasera.
1: Ciao, sono qui.
0: Siamo con lei ovviamente per cercare di sintetizzare quello che ha rappresentato Mauro Forghieri, intanto partendo dal pretesto, questo film, che tra l'altro è un film, è una produzione estera, per cui insomma significa che è un personaggio di livello internazionale riconosciuto anche attraverso questa pellicola. Insomma, non so da dove vuole iniziare, quindi carta bianca a Leo Turrini.
1: Ma io intanto comincio con dirti che presentiamo questo docufilm straordinario a Modena venerdì sera, perché Modena è la terra di Mauro Forghieri. Forghieri è stato uno dei grandi italiani del Novecento, io non voglio esagerare, ma ha rappresentato per l'industria dell'automobile e anche per le competizioni legate alle quattro ruote quello che è stato Marconi per la radio. E ti giuro che non sono preso da un eccesso di affetto, perché eravamo conterranei, ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Per capire la storia di Forghieri bisogna citare un episodio. Siamo all'alba degli anni 60, Enzo Ferrari decide di nominare un giovanotto ingegnere da poco, di nemmeno 26 anni, alla guida del suo reparto corse, e sceglie questo Mauro Forghieri, il quale poi sarà per oltre 20 anni il leader, il simbolo, come posso dire, il testimonial della competitività italiana sublimata attraverso le auto da corsa. Non solo, visto che parliamo del film, Forghieri ha avuto anche un ruolo fondamentale nella creazione di quello che è considerato ancora oggi, oltre mezzo secolo dopo, il modello iconico della Ferrari, il 250 GTO. E tra l'altro in questi giorni, lo dico per gli amici di Radio Rai, è in esposizione al Museo Casa Natale Enzo Ferrari a Modena, e pensa un po', quell'esemplare che è lì nel museo di Modena è di proprietà del batterista dei Pink Floyd, dato che mi avete introdotto con una canzone, Nick Mason, che ha speso 38 milioni di euro a suo tempo per aggiudicarsi questa vettura.
0: Che tra l'altro anche era presente nel film, se non sbaglio, una sua testimonianza.
1: Immagino di sì, perché quella vettura lì era non solo bellissima, ma anche rara, perché Enzo Ferrari ebbe l'intuizione di realizzarla, di produrla, come si dice in gergo, a tiratura limitata, no? Quindi è diventato il gioiello segreto della corona, i romanzi di Dumas e tutto, e però ce n'è una da vedere adesso proprio a Modena. Detto tutto questo, e poi aspetto le tue domande, Forghieri è stato, ho detto prima, un simbolo assoluto della genialità italiana applicata al motore.
0: E noi abbiamo anche un altro interlocutore quest'oggi, anche perché parte, diciamo, di questo come si dice, circus intorno al quale, diciamo, questo film viene portato in dote, Emanuele Pirro, per ricordarci anche da questo punto di vista particolare la figura di Mauro Forghieri. Parliamo di un altro nome importante della Formula 1, ex pilota, soprattutto ricordiamo le 5 vittorie a Le Mans. Buonasera.
2: Buonasera a voi, ciao Leo.
1: No, volevo interrompervi subito per dire che io vi abbasso troppo il livello, perché Emanuele Pirro è un grandissimo, è uno che ha vinto guidando le competizioni più importanti delle gare di durata, è stato anche in Formula 1, è veramente una persona magnifica. Quindi se volete io me ne vado.
0: No, ma che
1: abbassare il livello e vi lascio tutto lo spazio che merita.
0: Il problema è il livello ancora più basso mio, per cui io mi servite insieme.
2: No,
0: per...
2: no, dai, ragazzi, cerchiamo di dire qualche cosa di costruttivo per chi ci ascolta.
0: Vabbè, diciamo abbiamo dominato tutti queste presenze, ma c'è Mauro Forghieri che insomma la cui figura, tra l'altro, è scomparsa da pochi anni, non l'abbiamo detto. Il punto di vista, insomma, di un altro nome della Formula 1 che conta, Emanuele Pirro con noi stasera su questo film che ovviamente è in sala tra poco e che ci restituisce la grandezza di questo personaggio, a quanto pare, anche perché se esce un film nel 2026 significa che è ancora attuale per quello che ha fatto di rivoluzionario Pirro.
2: Ma sicuramente per personaggi di questo calibro sono non solo sempre attuali, ma in qualche modo col passare del tempo vengono valutati ancora di più, perché purtroppo per sancire la grandezza di alcune persone c'è bisogno anche di un po' di tempo, c'è bisogno a volte che loro muoiano e spesso proprio per essere connazionali di persone del genere uno tende a non dargli il valore che si meritano. Ecco,

0: l'eccellenza di Mauro Forgheri, a parte che era una persona straordinaria, insomma, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma come diceva Leo prima, lui è diventato, gli è stato dato a un'età giovanissima, 26 sì. anni, 26 anni sono pochi oggi con la velocità in cui maturano i giovani al oggigiorno, figuriamoci in quegli anni lì, cioè era veramente uno sbarbatello. E la longevità tecnica che ha avuto è straordinaria.
1: E anche la lungimiranza di Enzo Ferrari, non abbiamo detto, credo, Turrini, non abbiamo usato la parola furia finora, che è il suo soprannome, vogliamo anche perché
2: sì,
1: insomma è doveroso.
2: No, allora Forgheri, ho detto prima, era un genio. Se uno pensa ad esempio solo alla storia della Formula 1, Forgheri era il leader della macchina di Niki Lauda negli anni 70, poi quella di Jody Scheckter, poi la Ferrari di Villeneuve, le Ferrari che in quell'epoca vincevano anche alla 24 ore di Le Mans. Al tempo stesso, essendo appunto una figura non riconducibile ai parametri, diciamo, banali della normalità, era anche molto bizzarro in termini caratteriali. Lui per me è stato come uno zio, quindi ve lo dico con un aspetto profondissimo. Quindi i suoi meccanici, quando Forgheri si abbandonava delle sfuriate, appunto dicendo avete sbagliato questo, non avete fatto quell'altro, coniarono per lui negli anni 70 il soprannome di Furia, che non era il cavallo del West cantato da Mahler,
1: e nemmeno il cavallino della Ferrari.
2: Ecco, era Forgheri il genio che sapeva in qualunque contesto individuare la soluzione perfetta per rendere una macchina competitiva. Vi cito un esempio, sono sicuro che Emanuele si metterà a ridere perché lui appartiene a un'epoca successiva. C'è un gran premio, siamo nel 74-75, gli anni di Lauda, eccetera, in cui a un certo punto, per combattere la noia, nelle pause tra le prove, Mauro Forgheri piglia una specie di annaffiatoio e va a bagnare le gomme della Ferrari di Lauda e di Regazzoni, no? Era considerato talmente straordinario dalle sue intuizioni che tutti i concorrenti britannici, McLaren, quelle che erano le squadre, vedono questa scena e dicono: ma questo ha scoperto qualcosa che noi ignoriamo. E di lì a 5 minuti si videro tutti i meccanici delle squadre avversarie della Ferrari che andavano a innaffiare le gomme, cioè per dirvi il carisma che aveva quest'uomo, che si stava semplicemente divertendo. Aggiungo un'altra roba, poi sto zitto, non lo sa nessuno: una volta lasciata la Ferrari, Forgheri andò a lavorare per la Lamborghini.
1: Sì.
2: Il primo progetto di auto elettrica, dato che oggi se ne parla tanto, che era un van, o se preferite un furgone, interamente alimentato da motore elettrico nel 1990, fu progettato e realizzato per la Lamborghini da Mauro Forgheri. Lia Cocca, che era il mitico ex manager della Ford, che poi guidava la Chrysler, che all'epoca era proprietaria dell'azienda di Sant'Agata Bolognese, appunto la Lamborghini, andò a visionare questo prodotto genialmente varato da Forgheri e gli disse: questo è il futuro, ma per noi è troppo presto, era il 90, perché ci vorranno almeno 30 anni per avere l'auto elettrica. La prima auto elettrica in Italia è stata pensata, progettata e realizzata da Mauro Forgheri.
1: E così l'accostamento di inizio chiacchierata con Marconi dei Forgheri non è, diciamo, non è peregrino. Emanuele Pirro, insomma, queste parole di Leo Turrini ben ci inquadrano questa figura che dal punto di vista del genio italiano veramente probabilmente ci invidiano anche per questa evidentemente capacità di intuizione.
0: Intuizione
1: e anche conoscenza. Sì, prego.
0: Sicuramente ci invidiano, e lui era un poliedrico, e lui apparteneva ancora all'era in cui si progettava tutto, motori, telaio, aerodinamica, fatta tutta dalla stessa persona. Qualche volta mi viene da pensare che forse i suoi piloti sono stati quelli che l'hanno in qualche modo subito, perché deve essere stato non facile

0: avere sì, Mauro Forghieri come ingegnere progettista, insomma, la personalità di Mauro era veramente forte e penso che solo gente come Niki Lauda poteva veramente tenergli testa.
1: Personaggio da cinema, da quello che abbiamo anche potuto modo di raccontare, perché stiamo ricordando l'uscita in sala di questo film documentario, ecco. che andrebbe a, insomma, dovrebbe...
0: Io stavo dicendo proprio questo, certo. Per chi ci ascolta, ci sono alcune situazioni, alcuni personaggi che escono fuori dal contesto che li circonda e che li ha creati, perciò io veramente consiglio di vedere questo documentario anche a chi non è veramente appassionato di motorsport, come vedere la storia di un grande pittore o di un grande scultore, pure se non sei appassionato d'arte, ecco, non è un'opera di nicchia, ma è un qualche cosa che porta a conoscenza di un personaggio straordinario anche a chi non è proprio specificamente appassionato di motorsport.
1: Sì, anche perché il ruolo di un Forghieri è quello di qualcuno che sta dietro le quinte, insomma i nomi noti sono i piloti normalmente, per questo possiamo dire che è far luce su chi lavora e chi ha messo, insomma, il proprio genio per l'evoluzione di uno sport che deve ancora qualcosa Turrini a Forghieri. Mi sa che la risposta è sì,
2: ma soprattutto su quello che mi ha appena detto Emanuele Pirro. Forghieri è stato l'ultimo progettista globale totale della Formula 1, che oggi noi parliamo dell'Audi Anyway, che adesso sta alla Aston Martin, che ha vinto 27 titoli mondiali tra Williams, Red Bull e McLaren, ma lui fa solo il telaio e si occupa di aerodinamica. Oppure parliamo di ingegneri motoristi, ce ne sono in tutte le varie scuderie di Formula 1, che però giustamente nella realtà della tecnologia postmoderna dedicano la loro attenzione esclusivamente alle power unit. Forghieri è stato l'ultimo progettista globale, cioè quando lui disegnava la Ferrari di Laudo, di Villeneuve, di Scheckter, eccetera, si occupava di tutto, dalla macchina, quindi intesa come telaio, aerodinamica, sospensioni e tutto, alla potenza, il motore che poteva essere un 12 cilindri oppure un turbo. È questo che lo rende così affascinante, che dopo di lui, proprio perché è cambiata la tecnologia, quindi hanno acquisito, diciamo così, un'identità specifica alle singole competenze, non c'è mai più stato uno come lui. Se il mio idolo personale Emanuele Pirro va a parlare di motori con Adrian Newey, che ho detto prima chi è, lui lo guarda e gli dice: ma cosa mi stai chiedendo? Io non ne so niente. E allo stesso modo, se Pirro va dall'ingegnere Gualtieri, che è il capo motorista della Ferrari, gli dice: parlami del telaio, dell'aerodinamica, Gualtieri gli dice: io non ne so niente perché sono specializzato solo sulle soluzioni motoristiche. È questo che rende Forghieri una figura, come ho detto prima, iconica e assolutamente finale in un contesto cronologico, perché dopo di lui non c'è mai più stato nessuno che abbia avuto il diritto a essere considerato progettista totale, globale di una macchina da corsa.
1: E tutto questo, ovviamente, e ancora di più probabilmente, lo troveremo in sala dal 7, 8, 9 settembre. C'è un film documentario che ci racconta questa figura enorme della Formula 1, dello sport e del genio italiano, Mauro Forghieri, e noi ringraziamo di cuore Leo Turrini e Emanuele Pirro per essere stati cantori di questo personaggio, di averci introdotto e ricordato chi è stato. Grazie mille a entrambi.
0: Buonanotte a tutti, grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao Emanuele. Ciao, grazie.
0: Ciao Leo.

0: Monty Cruz, Mr. Jones, il brano più celebre di questa formazione che ben ci dà la carica anche per affrontare il nostro prossimo argomento, che abbiamo annunciato, insomma, una bella digressione calcistica in questa serata in cui vi stiamo anche elencando e aggiornando sui premi che sono assegnati nel corso del Gran Galà del calcio. Il miglior attaccante eletto, era un po' difficile che non fosse così, Donny Malen, il miglior portiere Svilar, dunque premi romanisti, anche la migliore difesa dello scorso anno, Palestra Di Marco, Bastoni, Akanji, tre interisti e un per poco poteva essere interista anche Palestra, è finito invece in Premier League. Ma di calcio parliamo con il nostro ospite. Buonasera, grazie per aver risposto al nostro invito, anche se siamo, insomma, siamo un po' in là con l'orario. Gigi Cagni, eccolo, vediamo se riusciamo a recuperarlo, eccolo qui con noi. Come va mister?
1: Bene, va benissimo,
0: insomma,
1: caldo.
0: Fa caldo, con un'estate lunga di riflessioni, di trionfi sportivi per l'Italia. Tra l'altro lei ha, insomma,

0: Insomma, il depositario di diverse, diciamo, verità. C'è un blog che è molto interessante sui social, il blog di Gigi Cagni, dove le riflessioni dell'ex allenatore, anche calciatore che conosciamo benissimo, esprime un po' la sua. E quest'estate di trionfi mi ha fatto pensare, nelle sue parole, di grande piacere per quello che ha fatto l'atletica e quello che ha fatto il nuoto. Dall'altra parte è la faccia nera della luna e questo calcio che non va. Partirei da qua, dalla sua analisi, che riprenderei anche qui sulle onde radiofoniche, mister.
1: No, ma sai, io volevo, ho fatto un discorso riguardo alle facce che avevano questi atleti, sì, dell'Europeo, sì. Sotto tutti i profili, donne, uomini che fanno dei sacrifici enormi, fanno le interviste, esplodono, hanno gli occhi che esplodono, quindi mi è venuto naturale fare il paragone. Quando io vedo le interviste dei giocatori non hanno queste facce.
0: Sempre originali queste,
1: no, sia che abbiano vinto, che abbiano perso, abbiano vinto, che abbiano perso, però sembra una roba, sembrano delle macchine che non hanno passione, che non hanno sembra, spero di sbagliare, perché poi, però, visto che abbiamo parlato dell'Europeo, fare i complimenti a tutti gli atleti italiani. E mi sembra che poi Maragò abbia fatto, l'ho letto adesso non mi ricordo più quanto tempo fa, l'anno scorso dai 18 ai 35 anni si sono persi 6 milioni di spettatori del calcio.
0: Insomma, cose che fanno riflettere e cose che possono...
1: Spero di sì, spero di sì.
0: Possono anche però essere immediatamente, non lo so, smentite se magari queste prime due giornate di campionato hanno espresso qualcosa di suo gusto. Cosa hanno detto queste prime due partite della Serie A?
1: Poco, perché io sono abituato a giudicare quello che vedo all'inizio dei campionati dopo 6-7 partite. Sai, il caldo, le preparazioni delle squadre, ognuno fa la propria, molti giocatori col mercato sempre aperto, quindi direi che intensità in poche partite si è vista, che poi è quella che fa vedere il bel calcio, secondo me. Quando tu hai un ritmo alto ti diverti, altrimenti diventa un problema guardare una partita. E devo dire che...
0: Prego.
1: Sì, devo dire che qualcosa ho visto, insomma, certo, se vedi il Como ti diverte, la Roma ti diverte, non so, adesso non vorrei nominare squadre perché mi ha divertito anche il Bologna, l'Atalanta che ha fatto anche la Coppa, voglio dire. Cioè, l'Inter gioca molto bene, l'Inter ha grande qualità, l'Inter secondo me oggi è proprio la squadra che, vedendo tutto il resto che c'è intorno, è la più accreditata a rivincere lo scudetto.
0: E quello che insomma stanno dicendo anche questa serata del Gran Gala del Calcio, con un'idea anche di una ripartenza che deve esserci sia per la nostra nazionale e per il nostro movimento. Il mercato che si è chiuso ieri, cosa ha detto, e secondo lei insomma il dare fiducia ai giovani è davvero la cosa principale, e l'hanno rispettato gli operatori di mercato delle diverse squadre?
1: Io ho letto solo nomi di stranieri, non lo so.
0: Qua volevo arrivare.
1: Qualcosa si è visto,
0: infatti.
1: Di qualche... No, qualche giovane si è visto, però sai, noi abbiamo troppa fretta, secondo me. I giovani probabilmente ci saranno anche, ma bisogna aspettarli. Noi siamo un paese in cui il risultato è determinante, la gente vorrebbe, tutti i giovani, perché a parlare fanno tutti in fretta, ma poi alla fine... Se tu parli con un tifoso ti dice: ah, io voglio vincere. Questa è la realtà dei fatti, quindi l'allenatore è sempre in una situazione delicatissima sotto questo aspetto.
0: Sì, purtroppo
1: hanno già esonerato un allenatore
0: ieri dopo una vittoria, ecco. Parliamo di Giampaolo, tra l'altro notizia di oggi, non l'abbiamo detto, torna Fabio Pecchio sulla panchina della Cremonese, ieri la vittoria in
1: Coppa Italia.
0: Ma
1: era già scritto una settimana fa, l'avevo già letto.
0: Quindi insomma, diciamo,
1: la Gazzetta tutto. Avevo letto che era pronto, lì era lì. Quindi
0: è così la dura vita degli allenatori. Come va senza una panchina? È qualcosa che fa stare meglio, mi sa.
1: No, no, perché, ma no, guarda, io se io dovessi

0: andassi solo a allenare, riprenderei domani solo con i giocatori, fare l'allenamento, fare le partite, ma poi è tutto il sistema che non mi piace. Io mi sono andato in pensione 7 anni fa per questo motivo, non perché non avevo più voglia di allenare, non perché non c'era il sistema che non mi piaceva, insomma. E non mi piace ancora oggi il sistema, perché si vede dai risultati, voglio dire, adesso parlo della nazionale, se per la terza volta non vai al mondiale, l'Italia, qualcosa bisognerà che pensiamo, no? Adesso speriamo che con il cambiamento FIGC, vediamo adesso, dobbiamo avere pazienza e vedere, però voglio vedere delle cose vere, insomma. Senta, delle decisioni importanti questa, che servono per il calcio.
1: Questa nuova dimensione in cui dovrebbe entrare il calcio, diciamo, per ora possiamo dire che attraverso i dati che sono arrivati in queste prime giornate riguardano prettamente anche la conduzione di gara da parte degli arbitri, si gioca di più, questo grazie insomma a qualche norma che è stata introdotta, c'è meno ricorso al VAR. La sua idea su queste due cose, magari vedendo anche le gare, insomma, sono segnali importanti, significativi o soltanto un aspetto secondario rispetto a quello che dovrebbe
0: secondo me è secondario, perché vorrei vedere dei giocatori bravi tecnicamente più che gli arbitri,
1: sì.
0: Però se poi il calcio diventa più veloce perché gli arbitri fischiano meno, mi va bene, ma se io vedo il difensore che si attacca alla schiena dell'attaccante e non fischiano, non mi sta bene.
1: Indubbiamente.
0: Questo è un discorso mio, non so, il gol che viene dato al Napoli contro il Genoa, non lo so, uno cosa guardasse, se uno può fare anche questo va bene, se uno può spingere, può tirare la maglia, può fare, e gli arbitri non fischiano perché non devono fischiare, perché così la partita ha più ritmo, ma il ritmo lo devono dare i giocatori, non i falli. Con il gioco e con la mentalità.
1: Questo
0: fanno cercare tutte delle regole con gli arbitri e tutte quelle cose, quando invece noi dobbiamo cambiare altre cose che sono più importanti.
1: Insomma,
0: io penso alla nazionale, noi abbiamo dei giocatori sicuramente tecnicamente buoni giocatori. Adesso poi parlare di altri termini non mi va, ma noi non abbiamo dei giocatori di personalità, non ce li abbiamo. Non c'è un giocatore, un leader della squadra. Questo è il problema. Non è tecnico, è di costruzione dell'uomo. Del motivo per cui me ne sono andato, perché poi, sai, se quello che comanda è la televisione, quello che comanda sono solo certe cose, allora non mi sta bene.
1: Chiaro,
0: voglio
1: chiaro.
0: Vedere degli uomini in campo, voglio vedere degli uomini che sbagliano, ma non è un problema tecnico. Uno, poi voglio vedere dei giocatori di calcio, e lì bisogna partire ai settori giovanili, quindi qui non finiremmo più di parlare.
1: Beh, certo, diciamo che mancano anche dei modelli da questo punto di vista, che sono insomma persi nella storia del calcio italiano. La gara contro la Bosnia dell'Italia ha presentato in quell'occasione, secondo me, un'immagine, no, di giocatori abbastanza impauriti, che è una cosa che dovremmo evitare come la peste, naturalmente.
0: Allora, guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Io sto parlando di 2000 anni fa. A 14 anni sono entrato nei ragazzi del Brescia, nella juniores del Brescia. L'allenatore, che si chiamava Messora, non mi ha mica detto come dovevo giocare a pallone, ma ha insegnato i valori, regole, rispetto. Non mettersi le mani nei capelli perché ce li avevo, non mettersi le mani nei capelli se sbagli, non urlare se prendi un calcio. Questo ci hanno insegnato subito. Il calcio è venuto dopo, perché chiaramente io e i miei compagni siamo nati calciatori, siamo stati selezionati perché noi eravamo già dei calciatori, perché la natura ci aveva dato questa dote. Poi ci hanno migliorato in tutto il resto, ma la prima cosa che hanno fatto è stata lavorare sull'uomo. Cos'è successo dopo la partita della Bosnia? Tutti per terra, mani nei capelli. Ma cosa serve quella roba lì? Ma che cosa facciamo vedere? Questo è il lavoro che dobbiamo fare.
1: È una ricerca, sì, di un DNA che dovrebbe.
0: Ma questo in generale,
1: mancano
0: questo in generale, perché
1: mancano coloro che possono insegnare.

0: e forse vabbè, qualcosa del genere.
1: Certo, certo, anche gli insegnanti, ma gli insegnanti vanno pagati, allora torniamo al discorso, ma è la sì, gente, ma sì, scusami, sì. Allora io non so quanti anni tu abbia, ma la generazione è questa qui, io ho una nipote di 11 anni. I ragazzi sono così oggi, i genitori che dicono sempre sì non dicono mai no. Come fai a crescere forte se ti danno sempre tutto quando, da quando sei piccolo, che non fatichi su niente? Non puoi diventare forte, non puoi diventare un uomo di personalità, di grinta, queste cose è molto difficile che accadano. E difatti quanti ne abbiamo? Adesso sto parlando di giocatore nazionale, il CT della nazionale lo puoi far tu, lo posso fare io, lo può far chiunque, perché abbiamo 35-40 giocatori. Io mi ricordo, perché sai parlo che io sono anziano, il calcio di una volta non bisogna più dire una volta il selezionatore doveva scegliere fra 80-90 giocatori veri, giocatori veri, perché ogni squadra aveva, parlo di italiani, la maggior parte degli italiani erano forti sotto tutti i profili. Ricordatevi, andate a vedervi il mondiale dell'82 quando Bergomi a 18 anni entra e sostituisce Antonioni. Sembrava mio nonno già aveva 18 anni.
0: E infatti stavo proprio pensando questo, che i calciatori di una volta sembrano dei signori, adesso sono tutti invece giovanissimi.
1: No, senta, ma gli occhi, io sì, continuo a dire gli occhi bisogna guardare. Sono andato in un settore giovanile, ho detto dei ragazzi stringimi la mano, piacere Gigi, la mano che è molle, e ho detto stringi. Che hai paura di farmi male?
0: Insomma, mi sembra che forse qualcosa ancora al calcio Gigi Cagni potrebbe darlo. No, tra l'altro, no. Vabbè, insomma, qualcosa allora ai nostri ascoltatori ha dato. Sicuramente c'è una prefazione di un libro che è appena uscito che si chiama Quasi Fenomeni, che parla di talenti che avrebbero potuto dominare il calcio. Molto divertente, perché si parla di nomi più o meno famosi e campioni mancati che potevano fare la storia. Sei divertito a scrivere questa prefazione, immagino.
1: Direi di sì, perché quando si parla di talenti, io li ho visti i talenti, adesso non c'è un talento, si parla di talenti di calciatori italiani, adesso chi è il talento? Cioè io a vedere Tonali che viene pagato 110 milioni, io Tonali l'ho visto aveva 15 anni, perché ero a Brescia e lui giocava negli allievi e io l'ho portato con la prima squadra, aveva 15 anni, 16 anni, ed era un giocatore forte. 110 milioni Tonali, ce n'erano 10 di Tonali. Perché dicono il calcio antico, il calcio moderno, di cosa? Me lo devono spiegare, perché io mi sono anche stufato di sentir parlare di calcio moderno e quello antico. Mi arrabbio, perché certo. Dov'è il calcio moderno? In cosa?
0: Sì,
1: l'unica cosa che è moderna,
0: cifre, forse.
1: L'unica cosa che è moderna. No, lasciamo stare. Ma l'unica cosa moderna è fisica.
0: È così. Eh sì, questo dal punto di vista dell'epoca sta segnando il passo. Noi siamo in chiusura purtroppo della trasmissione, andrei avanti per ore perché sono tantissimi temi che vanno dal calcio allo sport, ma qui si parla anche di antropologia e di società, con le parole di un grande del calcio italiano delle scorse epoche, perché
1: ringrazio.
0: Insomma noi l'abbiamo scomodato per l'oggi, forse anche qualche anno fa aveva la sua da dire, sicuramente è il caso di Gigi Cagni. Grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.

0: Anna Rino, per continuare con un esponente della musica odierna. Abbiamo fatto un bel salto nel passato per analizzare la situazione di oggi con Gigi Cagni. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, quasi ipnotico il nostro ospite per insomma analizzare il calcio di oggi, ma è finito il tempo per noi. Tra poco ancora la potente con l'informazione. Zona Cesarini torna domani, grazie a Gabriele Brocanin, regia Alessandro Campanella, la parte tecnica Tony Tisi in redazione. Ci lasciamo con il punto consueto di Emanuele Granelli sui giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Una giornata da record e da ricordare per l'Italia a Taranto, la più prolifica in assoluto da inizio rassegna, con la delegazione azzurra che per la prima volta nella storia dei giochi sfonda quota 200 medaglie complessive, stabilendo un nuovo primato. Battuta e anche con distacco l'edizione di Bari 1997. Dominatrice e accumulatrice ancora una volta di medaglie, l'atletica leggera, 5 ori e 10 podi complessivi. La prima a trionfare è Vittoria Fontana nei 200 metri.
3: Sono molto felice. Avevo bisogno di questa gara perché Birmingham era andata male, ho avuto tanti problemi di stomaco e non è andata come volevo, ma sapevo di stare bene. Fino all'ultimo non sapevo se venire qua perché ho fatto tanta fatica a riprendermi, ma gli ultimi 2-3 allenamenti andavano bene, quindi mi ha dato molta fiducia. Speravo un pochino meglio nel tempo perché mi sentivo molto bene, c'era anche un bel vento oggi, nonostante un vento contro in curva, ma sono soddisfatta di aver vinto in casa, che è una cosa bellissima. Adesso mi prendo un po' di pausa perché è stata una stagione lunga e l'anno prossimo sarà altrettanto lunga, quindi sì, è un punto di partenza dopo l'infortunio, dopo l'operazione. Non era scontato, ma ho lavorato tanto, ho lavorato bene insieme al mio allenatore, abbiamo ricostruito da zero la corsa. È stato molto difficile, in realtà ho avuto momenti in cui è stata molto dura, però devo dire che tutta la mia famiglia, lo staff, il mio gruppo sportivo Carabinieri mi hanno sempre sostenuta, quindi ho intorno a me tanto amore e ne sono grata.
2: Soddisfazioni arrivano anche dalla 400 ostacoli, con la doppietta firmata dalla vittoria di Ayomide Folorunso e dal bronzo di Alice Muraro.
4: Ho pregato tantissimo, sono contenta che sia riuscito. Non c'è medaglia più bella che quello che si vince in casa, non quello in casa degli altri, ma quello in casa, con il tifo del pubblico, il sostegno sia qui che da casa, è bellissimo. Lo dico a tutti quelli che hanno voluto, sperato, pregato, lavorato insieme a me, e voglio un mondo di bene, grazie mille.
5: Sono molto contenta perché dopo la prestazione di Birmingham ero un po' sconfortata, e quindi questo tempo mi soddisfa molto. Ringrazio anch'io tutte le persone che mi seguono e che hanno tifato per me, e quindi grazie mille.
2: Gli altri successi arrivano dalle due staffette, la 4x400 femminile e la 4x100 mista, e dal lancio del martello con la chiusura di stagione in bellezza di Sara Fantini.
6: Come l'ora è stata Roma 2024, anche oggi gareggiare in casa con la maglia azzurra è stato veramente emozionante. È stata una gara particolare, penso di aver un po' sottovalutato il fatto del fine stagione, nel senso che io mi sentivo bene, pensavo di poter fare veramente bene, poi dopo mi sono un pochettino invece magari scontrata con un po' di stanchezza, un po' di rigidimenti che non pensavo di avere, ma che fisiologicamente ci possono stare a fine stagione. La stanchezza è arrivata, si è fatta sentire, mi è dispiaciuto un po' perché comunque penso che questa sia stata la stagione dove la mia media è stata più alta, e quindi ci stava, diciamo, magari la punta. Io quest'anno veramente sognavo di poter rifare il personale che non faccio da tanti anni, mi ci sono andata molto vicina, quindi diciamo che oggi sarebbe stato un buon momento per coronare questo sogno, ma è solamente rimandato.

0: perché abbiamo un anno di lavoro e l'anno prossimo siamo ancora più carichi.
1: Completano la pioggia di medaglie allo stadio Giuseppe Valente di Taranto gli argenti di Federico Lorenzo Bruno nell'assalto triplo e di Daisy Osakwe nel lancio del disco. Bronzo per la 4x400 maschile per Matteo Oliveri.

0: provo, tanto non ho granché da perdere, so da provare.
1: Grande protagonista di oggi il canottaggio, che aggiunge altri 4 metalli con le gare a squadra: un argento, un bronzo e 2 straordinari ori nel doppio pesi leggeri, al maschile con Giovanni Borgonovo e Tito Cristoforakis, al femminile con Elena Sali e una raggiante Melissa Schincariol.
2: Non potevo chiuderla, o meno, iniziare a chiuderla al meglio. Ci tenevamo tanto sia io che Elena, l'ultima gara assieme di questa stagione, purtroppo, e eravamo molto nervose, la tensione si sentiva, ma anche molto affamate di voler prendere il posto, non accontentarci della medaglia, insomma, di volere proprio vincere questa gara.
1: Anche oggi il sollevamento pesi non delude le attese e porta a casa altri 3 podi: il bronzo di Simone Carola Bati nello strappo e il doppio argento, sia nello slancio che nello strappo, di Jenna Romida Toko Kenye.
3: Sono molto felice della gara in sé, per caso di 135 kg, è sempre un tassellino in più. Noi ad oggi siamo solo da 69 kg, quindi non sono riuscita a completare, a riempire, scusate, la categoria 77, però è uno stimolo per fare di più, appunto, per le future competizioni.
1: Un vero profluvio di titoli arriva dalla ginnastica artistica, con 11 medaglie totali. Grande protagonista Benedetta Gava, con 2 ori nel corpo libero e al volteggio, ad appena 17 anni. Ne ha 18 invece Sofia Tonelli, alla seconda medaglia consecutiva, stavolta argento alle parallele asimmetriche, davanti alla sua compagna di squadra e amica Artemisia Iorfino.
4: Sono molto contenta di come è andata questa finale a parallele, soprattutto perché sono stati ho fatto 2 esercizi dove ho sbagliato lo stesso elemento per 2 giorni, quindi salire e farlo giusto è una soddisfazione ancora più grande. Sono molto contenta di aver condiviso anche questa esperienza con Artemisia e sei stata vicino e ci siamo divertite molto.
1: Gioie anche dal maschile, con una doppia medaglia per Nicolo Bannucchi, bronzo nel corpo libero e argento agli anelli.
5: Stamattina è stata una bellissima emozione fare la gara al corpo libero e arrivare sul podio insieme al mio compagno e coetaneo Ivan. Abbiamo pure ottenuto lo stesso punteggio, abbiamo preso 2 medaglie, è stata una grandissima emozione e soddisfazione. Nonostante qualche acciacco fisico da parte di entrambi, abbiamo fatto una buona prestazione che ci ha portato un buon risultato. Abbiamo proseguito anche agli anelli, sempre anche lì abbiamo fatto insieme la finale, dove sono riuscito a prendere un'altra medaglia ed è stata un'altra bellissima soddisfazione.
1: Il medagliere aumenta a dismisura con altri 5 podi nella vela. L'unico oro è Luca Tomasini, ma il bilancio complessivo è davvero lusinghiero, come spiega la medaglia di bronzo Cesare Barabino.
6: Poter rappresentare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto è stato un grandissimo onore, un privilegio. È stata una settimana di regate caratterizzata da vento leggero. In queste condizioni ogni metro è fondamentale, può valere tantissime posizioni in classifica generale. Fino all'ultimo giorno non sono riuscito a cedere alla testa della classifica, rimanendo sempre tra il quinto e l'ottavo posto. Oggi, con un'ottima prestazione, ho fatto tutto ciò che era necessario invece per raggiungere il bronzo. Sono felicissimo di questo risultato e sono felicissimo anche dei risultati di tutta la squadra. Con un oro, 2 argenti e un bronzo siamo tutti molto soddisfatti.
1: A chiudere la festa azzurra, le medaglie dallo skateboard, superato così anche il record di 72 medaglie d'oro che durava sempre da Bari 97, e manca ancora la giornata conclusiva di domani per rimpinguare ulteriormente lo straordinario bottino finale.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Resta alta l'attenzione tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti attentatori, uno russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Lipsia segna una nuova escalation, pronti a ulteriori sanzioni, così la presidente della Commissione UE von der Leyen, che a Bruxelles ha visto il segretario generale della NATO Rutte. Poco fa poi l'allarme dei servizi di sicurezza della Danimarca. La Russia prepara sabotaggi alle nostre industrie. Dall'Irlanda il vicepremier Tajani avverte sui tentativi di interferenza nelle elezioni.

0: sanzioni di altri paesi.
1: È inaccettabile quello che è accaduto in Germania, sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono ormai da anni, bisogna stare anche molto attenti per quello che paesi extra europei non alleati dell'Europa possono fare anche per condizionare le elezioni nei nostri paesi. Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà.
0: Medio Oriente, Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz come stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice. Il presidente americano apre anche un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, illegali di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, ne chiedono l'immediata scarcerazione, ritenendo scaduti i termini di legge. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Lavitola nel carcere di Rebibbia. Ancora cronaca, nuovo sopralluogo nella casa di Noemi in Pellizzeri. La 33enne trovata impiccata il 23 agosto a riposto nel Catanese.
2: Per ora i carabinieri del RIS hanno esaminato l'abitazione di riposto dove Noemi in Pellizzeri è stata trovata impiccata. Il reparto investigazioni scientifiche ha raccolto tracce biologiche e genetiche, impronte ed effettuato rilievi tridimensionali. L'ingresso, salotto e una seconda stanza erano state incendiate e qui si è maggiormente concentrato il sopralluogo del RIS. Carlo Romano, comandante sezione biologia RIS Messina.
3: La scena è complessa e stiamo mettendo in campo tutte le discipline forensi per poterne venire a capo.
2: Tra gli oggetti recuperati anche un telefono cellulare azzurro risparmiato dalle fiamme. Sara Sturiale è la madre di Noemi.
4: Ne aveva 50 telefonini mia figlia, ne cambiava uno al minuto.
2: Durante il sopralluogo i carabinieri delle RIS si sono confrontati anche con il medico legale che si è occupato dell'autopsia. L'unico indagato per omicidio è Toni Proietto. La sorella Pina esclude il coinvolgimento del fratello.
5: Sicuramente mio fratello è innocente.
2: Riposto Lucia Basso, GR1.
0: La famiglia nel bosco in Abruzzo. Per i giudici il percorso dei genitori è ancora incompiuto. Il ricongiungimento con i tre figli resta possibile, ma dovrà essere graduale.
6: Mi dispiace dei bambini che soffrono.
7: Io ho piacere se tornano a casa.
8: Delusione in paese per il mancato ricongiungimento della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale. Disposta dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, ora i giudici hanno dato il via a un percorso a tappe per il rientro in famiglia, ma in tanti a Palmoli speravano in un ritorno a casa definitivo, conferma il sindaco Giuseppe Masciulli.
9: Il dubbio che i cittadini pongono è se effettivamente si sta perseguendo il benessere dei bambini.
8: Benessere che resta la priorità e l'ultima ordinanza del tribunale ricostruisce lo stato d'animo dei tre fratelli. L'entusiasmo per attività mai svolte prima come i giochi d'acqua, il buon rapporto con operatori e altri ospiti della casa famiglia di Vasto, definita più confortevole della precedente abitazione. Ma dalle 17 pagine del provvedimento emerge anche il profondo legame tra genitori e figli e il desiderio dei bimbi di tornare a casa. Quella in campagna, nelle loro parole citate sempre dall'ordinanza, con un asino che mangia di tutto e in estate sta sempre fuori al caldo. Da Palmoli per il GR1, Alice Cercone.
0: Veneto vi libera la legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Nuovo sciopero in vista per i treni, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e durerà dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle 21 di martedì 8, a proclamare l'agitazione alcune sigle sindacali autonome. Il meteo: domani prevarrà ancora il caldo su tutta l'Italia con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana. Un cambiamento è atteso a metà della settimana prossima, invece, quando dovrebbe arrivare un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da precipitazioni anche intense. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una nottata con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio e con temperature sui 22-24 gradi Celsius. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Droni, bomba a Lipsia, braccio di ferro, Mosca a Berlino. La Germania accusa il Cremlino, che a sua volta minaccia una dura reazione, due sospettati. Bruxelles prepara la risposta alla guerra ibrida e valuta una stretta sui visti. Tajani avverte, la Russia potrebbe influenzare il voto anche in Italia. Caso La Vitola, il Dipartimento Penitenziario smentisce l'aggressione in carcere, sotto esame le chat con Ranucci. Il report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, stabiliti tempi e procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito, e la quarta regione a intervenire in materia, la prima amministrata dal centrodestra. L'isola che non c'è, a giorni alterni, coperta di alberi, scompare e ricompare in un lago del Canada, un mistero tutto ancora da spiegare. Il cinema non cambia il mondo, ma può aiutarci a farcela. Giorgio Clooney infiamma la mostra di Venezia, per lui leone d'oro alla carriera. Pallavolo, le azzurre soffrono, ma battono 3-1 in rimonta la Svezia e volano in semifinale agli europei femminili. Buonasera da Sonia Oranges. Alta tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba di Lipsia. Berlino accusa Mosca di guerra ibrida e alza il livello di allerta.

0: Il caso, ne parleremo tra poco, discusso anche al vertice europeo in Irlanda. Subito la cronaca con l'inviata Rai.
1: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia si è denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti. Il traffico ferroviario è stato fermato per ore. Sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russa a Berlino. Il Ministero degli Esteri respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di avere orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. Anche la Francia convoca l'incaricato d'affari russo, mentre l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. Da Wicklow i ministri degli esteri europei esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere a nuovi attacchi ibridi. L'inviata Rai.
2: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
3: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano essere tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
2: Nella conferenza stampa finale, Kallas dice di accogliere con favore il fatto che gli stati membri si siano impegnati a fornire la difesa aerea chiesta da tempo. E si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. C'è una lista con 1600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Davanti agli attacchi ibridi russi, dunque, Unione Europea e NATO uniscono le forze, ma sulla strategia del Cremlino sentiamo il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, intervistato da Fabrizio Noli.
4: Penso che l'obiettivo del Cremlino sia quello di infilare un cuneo di paura sostanzialmente tra il comportamento e le dichiarazioni delle leadership e i sentimenti delle opinioni pubbliche. E non è un caso che avvengano in prossimità di appuntamenti elettorali variamente importanti.
0: Altro fronte di tensione è quello tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a minacciare Teheran e sostiene che sia in forte difficoltà. Il corrispondente da New York.
5: Il regime diventa ogni giorno più debole. Parola di Trump, secondo cui la Repubblica Islamica Iraniana continua a fare vittime tra la popolazione, al punto che sarebbe salito almeno a 65.000, afferma, il numero dei manifestanti o dissidenti uccisi dalla fine dello scorso anno. Se non assistiamo a una ribellione, spiega il presidente americano, è proprio per la minaccia continua esercitata dalle autorità. Ma a un certo punto, aggiunge, non riusciranno più a sparare così facilmente. Abbiamo colpito duramente Teheran, prosegue commentando i raid di ieri, motivati, rivela, dalla decisione di distruggere nuovi armamenti la cui costruzione era quasi ultimata. Non possono muoversi, nemmeno andare al bagno, ironizza Trump, senza essere visti da noi. Comunque non penso che la guerra durerà ancora molto a lungo, dichiara, non so quanto altro potranno sopportare. Dovrebbe finire il prima possibile anche il conflitto tra Russia e Ucraina, secondo l'inquilino della

0: La Casa Bianca. Il presidente sottolinea che se lui lo volesse, Putin parteciperebbe a un altro vertice bilaterale, ma io, conclude Trump, desidero farlo solo quando saremo pronti per concludere un accordo di pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il caso La Vitola, il DAP smentisce l'aggressione in carcere al faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto si cercano sul suo telefono le chat che potrebbero aiutare a ricostruire il movente.
2: Nessuno schiaffo a Walter La Vitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, La Vitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i tre presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025 che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente per questo motivo La Vitola andrebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione dello stesso Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione, riunione cui i due conduttori Presutti e Pier Vincenzi non erano stati ammessi a partecipare. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. Molestie su una tredicenne a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore. L'uomo era stato liberato dopo due notti di detenzione. L'Associazione Nazionale Magistrati

e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione, riunione cui i due conduttori Presutti e Pier Vincenzi non erano stati ammessi a partecipare. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. Molestie su una tredicenne a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore. L'uomo era stato liberato dopo due notti di detenzione. L'Associazione Nazionale Magistrati

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Droni, bomba all'Ipsia, abbraccio di ferro tra Germania e Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato ieri russo a Bonn e della casa russa a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire rapporti con la Russia. Poco fa le agenzie riportano un attacco di Mosca ad Odessa, colpiti alcuni edifici residenziali. Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz Stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran: l'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice il presidente. Apre anche a un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Restiamo negli Stati Uniti per un'ultima ora. Ci sono stati diversi feriti in una sparatoria a Minneapolis, inclusi due agenti della polizia, riportarlo media locali. E torniamo in Italia con la decisione del Veneto, che dice sì alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. La prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione, sono scaduti infatti i termini previsti dalla legge. L'ex editore è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Re Bibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo. A Cimino, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il meteo per l'Italia: si profila altra giornata di caldo sostenuto, prevarrà infatti un

0: caldo su tutta l'Italia con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana, un cambiamento è atteso solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, però accompagnata da precipitazioni anche intense. A Venezia la mostra del cinema numero 33 è iniziata, invece nel segno di George Clooney, a lui Leone d'Oro la carriera tra ironia e standing ovation, un messaggio: il cinema non cambia il mondo ma può aiutarci a farci. In chiusura lo sport, e pallavolo, le azzurre soffrono ma battono 3-1 e rimonta la Svezia e volano in semifinale gli europei femminili. Coppa Italia, tra Udinese e Venezia finisce 2-1, i friulani vincono in rimonta, il Sassuolo batte il Frosinone 5-4, a rigori oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora la linea alla musica di Radio 1.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Droni, bomba Lipsia e braccio di ferro tra Germania e Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russia a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. E poco fa un attacco di Mosca su Odessa, colpiti edifici residenziali. Ma intanto la Germania ha identificato due sospetti per il fallito attacco a Lipsia che potrebbero essere già rientrati in Russia. Berlino accusa dunque Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione Europea. Allarme dei servizi di sicurezza della Danimarca. La Russia prepara sabotaggi alle nostre industrie, mentre dall'Irlanda il vice premier Tajani avverte sui tentativi di interferenza nelle elezioni in altri paesi, anche in Italia. E l'alta rappresentante Callas ha convocato l'ambasciatore russo a Bruxelles. L'Europa infatti valuta una stretta sui visti.
4: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia ha denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti. Il traffico ferroviario è stato fermato per ore. Sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo o del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: E Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora. Il presidente apre ancora un vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. E restiamo negli Stati Uniti per darvi un aggiornamento di quanto è accaduto a Minneapolis. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede, uccidendo una persona e ferendone altre sei. L'uomo armato è poi fuggito a bordo di un veicolo ed è tuttora latitante.